0: modo infallibile per risparmiare sul carburante, ragazzi.
1: Cioè non usare...
0: No, andare piano, semplicemente.
1: Ah, beh, certo, certo.
2: È vero, è vero, è vero.
1: Comunque. Purtroppo questo è un consiglio che viene preso da troppa poca gente.
2: È vero, lo
1: almeno,
2: ripetiamo.
1: A giudicare qui dalle strade di Milano. Ma torniamo ai suoi esili.
2: No, auguri a Liam. Perché
1: auguri perché è il compleanno. Quanti ne fa Liam?
2: 54. Chissà se sta festeggiando in Italia. Ti ricordi una volta ci aveva detto che voleva festeggiare qua perché you have Peroni, you have sunshine.
1: È vero.
2: Ti ricordi? Chissà quindi dove sta festeggiando.
1: Beh, adesso non è che prendiamo però secondo me l'accoppiata Peroni più sole
2: sì
1: è una bella, è una grande accoppiata.
3: No? Mettici il parco di Segrate.
1: Ah, beh, è vero, è vero. Beh, a lui Varese piace anche molto.
2: Varese,
1: no?
2: Certo, certo.
1: E anche la Sardegna, secondo me.
2: Anche secondo me, sì.
1: Dipende cosa devi fare, vuoi andare a cavallo, vuoi andare al mare.
2: Esatto, esatto. Comunque mi unisco anch'io a coloro che sono usciti commossi dal documentario, che lo ricordiamo, lo sceneggiatore è quello che ha inventato Peaky Blinders, ma soprattutto quando aveva 30 anni ha inventato Chi vuole essere milionario.
1: Ma va?
2: Cioè quello che ha fatto, sceneggiato il documentario degli Oasis, è il creatore di Peaky Blinders, ma anche del format Chi vuole essere milionario.
1: Questo non lo sapevo, per esempio.
0: Io mi ricordo anche Chi vuole essere millario di Elio
1: Restorizio. Ah,
0: ovviamente.
1: Molto bello.
0: Mille lire,
1: molto
0: però.
1: Bello.
2: Sì, sì, mille lire.
1: Beh, insomma, sa come fomentare. Io sono d'accordo con la Summer Campista. È un film che commuove, vero, l'abbiamo detto tante volte, ma che fomenta.
2: Ammazza,
1: cioè,
2: se fomenta.
1: Ma infatti, guarda, appena mi sento un po' giù la prossima torno a vederlo.
2: Sì, sì.
1: E tenetelo poi nelle sale, perché la gente ha bisogno di essere fomentata.
2: E poi nonostante sì, ricordi il passato, non c'è un pizzico di nostalgia.
1: Ma
2: non
1: no,
2: so perché, proprio non ce n'è neanche un
0: almeno
2: po'.
0: Almeno lì non c'è, dai,
2: no,
0: che bello.
2: Vero,
0: c'è
2: vero, almeno lì non c'è. Ottima, ottima
4: pensate,
2: battuta.
4: Pensate, Summer Camp, che io l'altro giorno ho provato a iscrivermi alla mezza maratona di Praga e stavo aspettando la mail che mi diceva che sono stato estratto, quindi una mail per aspettare di pagare e andare a fare fatica.
1: E andare a farsi il mazzo. Incredibile, incredibile. Sì. Tutto è pronto per una nuova puntata di Summer Camp. Manca solo il consueto break pubblicitario. Ma siamo qui tra pochissimo con la nostra sigla. Summer.

0: Tenetevi la casa vecchia. Mamma mia.
1: Ciao a tutti, buon lunedì. E Fede, fai gli auguri a Mandelli, che è un marito.
2: È un marito, sì, è un marito. E Luisa è una moglie, nel senso che si sono sposati, nonostante stiano insieme da quasi 20 anni, con un bellissimo matrimonio sabato.
3: Matrimonio molto rock and roll, mi sembra di aver visto. Dove anche gli Oasis si sono entrati.
2: Per forza.
3: Sì. Però non c'erano gli Shazami, c'era la band, quella
2: vera. La band, quella vera, solo che gli Shazami ogni tanto, sai, quando parte quella roba del karaoke dal vivo, io la so. Sai come succede, no? Che prendi un attimo il microfono e ti prendi anche l'asta, come dire, no?
4: Certo. A proposito di auguri, facciamo gli auguri a Diego.
3: Diego, cifra Diego. Allora, cifra tonda, quindi in genere noi siamo più da cifra quella dispari, però insomma, bella cifra tonda. Grande personalità, come lì, ma oggi deve essere una di quelle giornate in cui se nasci oggi vuol dire che c'hai carisma, no?
2: È vero. Sì.
0: Ciao ragazzi. Sono qua dal benzinaio, sto facendo benzina per andare a lavorare, per pagarmi la benzina per poter andare a lavorare.
3: Ciao, è un loop, quello che non riesce a fare Francesco
4: Mamma, che fatica,
3: in console.
5: Summer camp, io per fare il pieno mi ci vogliono circa 800 litri di gasolio e 100 di AdBlue. Quindi secondo me con queste cifre forse gli Oasis
4: vengono a suonare a casa tua.
3: Ti prendi per l'evento privato.
6: È già da un po' che seguo il consiglio del Quarna. Vecchia volpe.
4: Quale consiglio?
2: Quello di andare piano per risparmiare in carburante.
4: Guarda, leggevo che passando da 130 km orari a 110 km orari
3: cambia tanto.
4: Il consumo di carburante scende del 15-20%.
3: Che tradotto in soldi.
4: Capito.
3: Poi sai cosa, secondo me, no? In Italia c'è tanto la mania della partenza, quella scattosa, no?
2: Sì.
3: Qualsiasi viale di Milano, ma sai, poi nel resto d'Italia, no? Motorini e

0: macchine, no? Al rosso sono
1: sì.
0: Poi c'è quella partenza scattosa che probabilmente soddisfa un po',
1: sì, che fa un po' fischiare le gomme anche,
0: sì, il piccolo automobilista che in tutti noi, il bimbo che giocava con le macchinine, che faceva
1: brum.
0: Però poi dopo c'è un altro semaforo, ti devi fermare, sì. Se tu rinunci a tutti quegli scattini, oltre che aiutare un po' la sicurezza stradale, si risparmia tanto
1: e sicuramente,
0: no?
1: risparmi anche in freni, perché se raggiungi una velocità di crociera accettabile, prendi anche la cosiddetta onda verde. Scusa, non ti devi fermare 100 volte.
0: Ma poi non si dice anche che le persone fanno all'amore un po' come guidano, no?
1: Sì.
0: E quindi che facciamo? Tutti questi scattini, tutti grindo e poi è tutto finito. Una cosa un po' più costante, no?
2: Metti la marcia, pensa a guidare, citando quel famoso film che mettono ogni tanto di Jackie Amidala.
0: Va bene, cominciamo, ragazzi, la prima di Summer Camp.
3: Speriamo di no.

0: Dai, che giornata.
1: Ciao Summer Camp, io starei andando a fare un esame all'università, non è che mi fareste in bocca al lupo?
2: Sì, però carico, dai su.
0: Infatti, cioè, nel senso,
3: si vede che non è nato il 21 settembre.
0: Come Liam, la personalità da 21 settembre.
3: E tutti devono essere carichi nella vita.
2: Allora, o vai a vedere il film degli Oasis appena prima di dare l'esame in università, o prendi la fomentite, quella.
0: Però non so se è visto.
2: Quelle pastiglie che ti fanno lo stesso effetto. Sì.
0: Non so se è visto con simpatia uno che si presenta alla cattedra con la camminata di Liam.
2: No, cioè, no, ma quello serve a te stesso, serve a te stesso, cioè, sì. Su, dritto, cioè, come, è presente quando metti in cuffia la musica?

0: musica degli Oasis, sì, che di colpo la postura guadagna, no? Sei più col, boh, dai, un po' più dritto, testa alta, no?
1: Ciao Sam Marcampisti, confermo, sono entrata, rientrata ieri dalle vacanze, Taranto-Torino, all'andata, vabbè, cifra comunque esorbitante.

0: 50 euro su un totale di 300 euro.
1: 50 oggi, 50 domani, sono 100.
2: Adesso poi al di là dei soldi è anche tanto carburante, tanto combustibile fossile bruciato in meno. Sapete che insomma lo so, però questo combustibile fossile sembra insomma anche tanto la causa dei cambiamenti climatici.
3: Oppure
2: no?
3: Vai in bici e metti una cartolina per fare il rumore del motore.
2: E almeno soddisfi il bambino che è in te. Certo.
4: Raga, il vero trucco per risparmiare è per chi può e quando si può, il pieno da fare di aria alle ruote della bicicletta.
2: Ah, perché
3: per ora non si paga. No, però no, in alcuni ciclisti devi dare tipo un euro.
2: No, io ci sono tanti negozi che chiedono l'eurino. Beh, però lo fanno loro. Sì. Che è un bel servizio comunque,
3: sì,
2: anche
3: sì,
2: no?
3: Se non paghi la materia prima, cioè l'aria,
2: diciamo, no,
3: paghi
2: l'aria
3: la
2: ancora,
3: mano d'opera, paghi ancora. La mano d'opera.
2: Comunque è bella quella cosa di stare così tanto in vacanza che il pieno del ritorno costa di più. Sì. Perché è cambiato.
1: Perché cambia, devi tornare in fretta perché sennò è sempre peggio.
2: Va bene, l'andazzo rimane un po'.
1: Sì. È quello di Angelica,
2: così funky, sì, un po' funky da...
1: Io non vedi che mi stavo anche un po'... Mi stavo un po' muovendo, ti stavo guardando, mi stavo un po' muovendo come uno di un club che sta aspettando
2: basta
1: amicizia.
2: Solo abbassare un po' il ritmo e ci si continua a muovere con groove.
5: Ciao amici di Summer Camp, sto portando il mio bimbo dalla pediatra, sono un po' di giorni che ha la febbre alta, potreste fargli un saluto, si chiama Lorenzo, e digli anche che andrà tutto bene, che non c'è nulla di cui preoccuparsi.
2: Dai, forza, su, che poi la febbre lo so che quando ce l'hai da qualche giorno, però ha anche dei lati positivi, no? Cioè, non so, vedi il mondo da una prospettiva che non è quella solita, no?
1: Sì.
3: Dobbiamo salutare anche Nora, oggi è il suo primo summer camp, perché è nata da pochi giorni.
1: Bellissimo, Nora,
2: benvenuta!
1: Un compleanno, un battesimo del summer camp.
2: Grande Nora! Che bellezza!

0: Camp, Radio DJ, orario nuovo, a qualcuno piace più di quello vecchio, a qualcuno piaceva più quello vecchio, però insomma se ci state ascoltando adesso forse siete tra quelli sì. della prima categoria.
1: Però grande civiltà tra chi era della sì. prima e della seconda, cioè non è che si, no, che si insultano.
0: Nota ferugli.
1: No, quasi gemellaggio direi sì. tra i tifosi dei due orari.
2: E a qualcuno piace il cantante degli Incubus.
3: Ma sì, sarà banale, ripetitiva, ma quanto cazzo è buono lui, ma sono appena seduto sul divano,
2: Un po' genno.
3: Non dico come, ma va bene.
0: Me lo farei di brutto.
3: Vabbè, succederà quel che succederà. Un bacio.
2: Calma, ragazzi.
1: Guarda, piace solo a te. Hai proprio dei gusti tutti un po' particolari.
0: Vabbè,
1: tu.
0: Ci siamo tutti un po' rifatti gli occhi guardando il video di Are You In.
4: Sì, sì. Il fine settimana io e mio marito andiamo a festeggiare un po' in anticipo il nostro 26esimo anniversario di matrimonio.
0: Wow.
4: Niente, volevo dire, amore, Stefano, amore mio. Guidi proprio bene.
0: Oh,
2: sì, per quel famoso
0: che lui guida bene, costante, allora. Parte giusto con la marcia alla camion, non scattini.
1: E
0: non
1: dopo
0: scattini
1: 26
0: rabbiosi.
1: Anni guidare ancora bene significa che proprio sei un bravo pilota.
0: Senti, il titolo della prossima canzone è praticamente quello che dice Lino Banfi, no? nel film Vieni avanti cretino, quando Carmela si chiama la ragazza del garage, continua a sbagliare. Eh sì, perché praticamente la canzone che ascoltiamo, insomma, il mio corpo non è pronto, ti dico che non posso, no, non posso. Dico non posso, non sono pronto, ecco, insomma.

0: Io devo accendere l'aspirapolvere, ma se mi mettete queste canzoni non riesco ad accenderla.
1: Diciamo che in questa prima mezz'ora bellezza siamo messi bene, perché anche insomma nel video di Somber ce n'è come.
2: Cos'è, speciale bei ragazzi?
1: Sì, bei ragazzi e delle ragazze.
2: Devo dire ciao, che Somber. Molto bravi anche i direttori del casting, sì. Ciao, sì, del video degli Incubus. Sì.

0: Dice questo ascoltatore.
1: Vai.
2: Ciao Summer Camp, sono in viaggio, sto tornando da Potenza verso casa, Cremona. E sono fatto 3 giorni giù con dei miei carissimi amici che saluto, quindi un abbraccio a tutti i ragazzi di Firefly. Ciao, a presto.
1: Ciao, Potenza Cremona, bella vasca.
3: No, beh, no. Mi raccomando il controllo, perché sappiamo tutti, sì. Insomma.
1: Esatto. Bella, questa è bella, sì. No, arriva tipo uno o due secondi dopo, anche
3: un classico,
1: perché,
3: un classico.
1: Ma poi essendo lunedì arriva anche 3 secondi dopo. Ma l'avessi fatta di giovedì.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp. This is-

0: Wow ragazzi, cuore degli anni 60 tuttora, forse la canzone più amata dai Rolling Stones, sicuramente più amata dal loro pubblico femminile, non so, io ho questa impressione.
1: Ma anche perché c'è la cover di Caterina Caselli che si chiama Tutto Nero, Painted Black.
2: Sentite che meraviglia.

0: Senti che sound, poi anche i musicisti italiani, cioè ci avevano un tiro pazzesco, eh?
1: Che figata.
0: Una versione, una cover credibile, devo
1: sì,
0: dire.
1: Sì,
0: bella,
1: fatta
0: bella.
1: Nello stesso anno, secondo me. Comunque
0: pronti via.
1: Fatta nel 66, sì.
0: Allora cosa facciamo? Una cover anche noi adesso?
1: Facciamo anche noi come tutti i giorni una cover.
2: Suonate dopo i Rolling Stones.
1: Sì, sì.
0: Allora, cosa celebriamo oggi? Cosa celebriamo? Tante cose, no?
2: La vita, innanzitutto la vita. Sì,
1: la vita.
0: Perché no, oggi?
1: Noi facciamo gli auguri a Bill Murray e Ethan Coen, dei fratelli Coen, insieme. Intanto li metto tutti e due insieme.
0: Beh, questa allora, Bill Murray da attore, Ethan Coen sì. come regista.
1: Esatto.
0: Insomma, entrambi hanno fatto
1: tanti
0: diversi film,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. In tutti questi diversi film ci sono anche diverse colonne sonore. Sempre belle, devo dire.
0: Beh, devo dire che sia nei film di Bill Murray, sia in quelli dei fratelli Coen, insomma, di classici sì, ce n'è. Sì, sì. Credo che o in un film di Bill Murray, o in un film di Ethan Coen, ma di sicuro in Puerto Escondido, che oggi non viene.
3: Nel Grande Le Boschi.
1: Quindi dei fratelli Coen.
0: Ma dov'è che c'è nel Grande Le Boschi questa canzone? Sai che non.
2: È nella versione del Pezzotto.
0: Guarda che Grande Le Boschi era quell'altra di Bob Dylan che poi abbiamo ritenuto molto bella, ma non sufficientemente famosa.
3: C'è anche questa
1: che è un po' più famosa.
0: Perché io la collego a Puerto Escondido e quindi. Vabbè, ragazzi. Uè, oggi il casuo lo facciamo esplodere,
3: Sì, infuocato. Guarda, c'è già rosso.
1: Tu dammi una mano con la biala, io non mi ricordo mai. Esatto. Comunque,
0: dai, iniziamo.
1: Santana, sì.
0: Sì, vabbè, ma dai, questa dovreste almeno riconoscerla.
1: Magari la facciamo talmente diversa che
0: vabbè, faceva all'incirca

0: Santana, fatto unplug, Cazù e Palissandro, siete favolosi.
1: Ma, ma allora, sul Palissandro sono d'accordo con te, sul Cazù secondo me oggi c'è da lavorare.
2: Ragazzi, non è facile riprendere le frasi del buon Carlos.
3: È famoso per me. Non male, dai. Secondo me può essere seconda solo ad Adele questa interpretazione.
1: Oltre ad Adele, la nostra vecchia versione di Hello, tentativo di versione di Hello non c'è

0: queste due voci insieme con questa melodia a me prendono molto bene.
1: Mi piace un sacco, sì.
0: Madame Annalisa, la canzone è amica, la vorrei ballare alla festa delle medie. Mi riporta un po' a questo mood 83-84, musica elettronica ma con melodie importanti e soprattutto la drum machine col rullante che fa... invece che

0: merda.
1: Perché i draghi di Komodo, la squadra di Francette più simpatica, meno titolata, questa volta non è arrivata ultima, ma bensì quint'ultima, e siamo felicissimi.
2: Andiamo quint'ultima,
3: ragazzi, dipende, perché se eravate, se eravate in sei, quint'ultima vuol dire secondo, per esempio.
2: No, ma loro non sono abituati alle vittorie, quindi gli piace partire dal
3: basso. Contano dal basso, è vero, è vero. Bravi, così bravi, si ragazzi, fa. Orgogliosi di voi.

0: Le voci femminili bellissime, lo stesso beat. Una era una novità, Annalisa e Madame insieme con un'amica, questa era Anti-Hero di Taylor Swift, di cui ci siamo anche rigoduti il video in cui lei
1: interpreta il video in cui c'è lei cattiva e lei buona, diciamo.
0: Però cioè, poi arriva anche l'altra.
1: E poi arriva quella gigante.
0: A me fa venire un po' di brividi, ma gli stessi brividi che ti dà un film horror, cioè qualcosa di inquietante.
1: Beh, è un po' dark il video. Sì, sì.
2: Ma quell'accento lì è perché sei andato a vedere il Foggia.
3: Niki, ti aspettavamo ieri a Sesto San Giovanni per vedere il tuo Foggia contro l'Under 21 dell'Inter.
4: 23.
3: Under 23, scusami. C'eri o non c'eri? Non ti abbiamo mica visto.
0: Non c'ero, non c'ero. Ho fatto un salto al mare perché ho fatto tanto rock and roll di sabato. Allora a me piace la vita di... è la classica vita di eccessi di cui parla spesso la gente.
1: Lo
0: no?
1: stadio, il Foggia sarebbe stato comunque rock and roll, ragazzi.
0: Sì, ma l'avevo già fatto il sabato, appunto, quindi sono andato al mare a... fare
5: ragazzi,
0: un po' il pensionato.
5: Sto andando per l'ennesima volta dal dentista e mio papà sta a casa che si sta facendo una bella pennichella. Ciao da Raffaele.
1: Tu ormai sei grande, stai andando in macchina da solo, immagino, no?
2: Sì, ma non fumare mentre guidi, però,
1: no, infatti che ti cambia la voce, non fumare.
0: Raffaele, però ormai un giorno sì, un giorno no, adesso dentista.
6: Fumare.
0: Non è che ti sei messo in testa le stesse

0: di papà che è andato, poi è tornato senza denti.
1: Raffaele, ti ricordo che ci siamo conosciuti con una cosa del dentista. Ti ricordi? Aveva comunque a che fare con i
0: la
1: denti.
0: La pinza.
1: È una fissa lì in casa, quella roba del dentista.
0: Allora, come dicevamo, ci spiace, diciamo, così avere creato delle false aspettative.
2: No, vabbè, ma... la DJ Box è...
0: Ma ti dirò, io la preferisco proprio... quasi a un paio di scarpe.
1: Ma poi magari ci sono le scarpe dentro, capito? C'è un po'... non sappiamo cosa c'è dentro. Quindi DJ Box anche sta settimana.
0: Il mistero affascina sé.
3: Noi non facciamo le scarpe agli ascoltatori.
0: Bravo. No, bravo. 347-342-5220 per prenotarsi al premio fedeltà. Torniamo tra poco.
4: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Ragazzi, questa abbinata Shane McGovern e i Pogues e dopo gli UM hanno risvegliato la mia poker face musicale.
1: Cioè nel senso che eri impassibile, no? Come fa il giocatore, sì, che non vuole tradire l'emozione, magari c'ha in mano il piatto forte ma fa la faccia da...
2: quindi eri priva di emozioni e adesso la faccia ti è cambiata. Grazie. Sarai raggiante ora.
3: Grazie che mi avete spiegato questo vocale, non l'avevo capito.
2: Poker face.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Andiamo a Brescia, mamma, quanti anni sono che leggo il suo nome nei messaggi? Paul Drop Bass, cioè Paolo all'anagrafe. Benvenuto, bentornato a Radio
2: Ciao
1: DJ.
2: Paolo.
1: Ciao.
5: Let's drop the bass.
1: Drop the bass. Ciao.
5: Insomma, ciao ragazzi.
2: Cosa insomma?
1: Nel senso che non sta droppando altre cose. Adesso sta facendo la vendemmia da solo, sta facendo un mazzo così.
2: La vendemmia da solo è davvero un mazzo così,
5: Ma a dire la verità non ho nessuno intorno che mi rompe le palle, quindi sono anche bello rilassato.
2: Prima di tutto.
5: Ascolto a voi.
2: Poi dipende sempre quanta uva devi cogliere, quanto sono lunghi i filari, quanti sono i filari.
1: Siamo sul tecnico qua.
5: Sono 100 metri di filari per 10 filari.
1: 1000.
5: Devo fare il conto. Ecco, 1000.
2: 1000. Un chilometro di filari.
3: Bella sbaglio.
5: Praticamente piano piano sono praticamente 15 giorni che ho cominciato, ma non è che sia sempre da solo. Oggi mi ritrovo da solo perché così c'è una bella giornata, ma c'è anche lo zio, c'è la compagnia di solito. Oggi mi ritrovo bene così, non avevo, avevo voglia di scendere, che mi trovo bene, non avevo, no, perché oggi non lavoro, io lavoro in bar. Perciò
1: senti, che vino diventerà quello che stai?
5: Ecco, quello è, allora, sicuramente è uva da vino.
1: Sì.
5: Siccome il campo, la vigna non è propriamente mia, ma è dello zio della mia compagna.
1: Sì.
5: Io mi sono trasferito da poco qua, quindi non ne so veramente tanto. So solo che metà è uva bianca, quindi sarà il vino bianco, ma non è detto, può essere anche un rosé.
1: Sì.
5: E metà è uva rossa nera.
1: Sì.
5: Perciò io proprio la qualità non la so. So che è stradolce, dolcissima, perché quest'estate praticamente con quel poco che ha piovuto si sa che la parte zuccherina è più,
3: sì, con il caldo vanno sugli zuccheri e quindi anche l'alcol, quindi sarà un vino molto alcolico, preparati.
2: Impassito viene fuori alla fine.
3: Chissà.
5: Può essere un bel passito, può essere.
2: Ah sì, eh?
1: Vabbè, abbiamo capito che Paolo sta facendo il lavoro sporco,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì.
1: Poi
2: tu raccogli, poi non se ne intendono gli altri.
5: Sono in compagnia, ma sono in compagnia dei nostri 10 gatti.
1: Vabbè.
2: Allora, uno per filare, tra l'altro, perfetto.
5: Assolutamente vi danno a mano loro.
2: Ah, bene, bene.
1: Grande.
5: Più uno, viverà di più, più uno che tornando dalle vacanze dalla Croazia, eravamo 10, tornando dopo 5 giorni che ci siamo permessi di farci 5 giorni in Croazia, che tra l'altro sapete era bellissimo.
1: Sì.
5: Ma torniamo a casa e ci ritroviamo uno in più.
2: Ok, e sono 11.
1: Ma che sei infilato in macchina? Com'è?
5: No, non c'è. No,
2: era lì che mi aspettava.
5: No, abbiamo parecchiato. Ciotole di crocchette dappertutto, ciotole di acqua dappertutto.
1: Ci sta che si sparge un po' la voce anche sui loro social, poi sai com'è adesso, no? Magari
2: è un attimo,
5: ma poi c'era la zia, gli avevano dato le chiavi alla zia. No, che non sia mai che ma per carità.
2: Ti salutiamo che tra un po' fa buio, se no non riesce a finire il lavoro.
5: Ascolta, grazie mille ragazzi.
1: A te Paolo, vai DJ Box.
2: Ciao Paolo. Ciao.

0: problems but a bitch ain't one, diceva Jay-Z, e il concetto rimane un po' quello, no? Perché i problems sono un po' i casini alla fine.
1: Sono quelli, sì.
2: Summer camp, sono Olivia e vi sto ascoltando dalla macchina con la mamma e mia sorella che la stiamo accompagnando agli allenamenti di rugby. Viva Summer camp.
0: Ma grande Olivia, occhio alla guida, mi raccomando, sì, quando mandi i messaggi.
3: Quando mandi i messaggi, intanto guidi, cerca di fare attenzione.
0: Fai tenere il telefono alla mamma, esatto, tu al massimo. Guarda la strada.
4: Ferma, sì, con le quattro frecce.
0: Ah, ok.
3: Bene Olivia, meno male Olivia. Sì, sì. E vai piano perché almeno risparmi sul carburante, tanto per tornare a quello dicevamo a inizio puntata.
0: Al discorso iniziale.

0: Senti, Marco dice: guarda che con l'uva a bacca bianca la vedo dura fare il rosé. Al massimo si può fare orange. Un orange.
1: Ma infatti, esatto, scusa, il rosé non è un misto delle due. No,
2: no,
1: niente.
2: Tipicamente,
1: ciao,
2: è praticamente uva, grazie, rossa, che però sta in macerazione poco, diciamo.
1: Ah,
2: per cui
1: quindi rimane chiaro.
2: La buccia cede poco colore al liquido.
0: Ok. È stata un'estate da rosé anche quella? Sì, oppure è stata una moda effimera?
1: No, no, va di brutto, va. Una moda consolidata, devo dire, il rosé.
0: Beh, poi c'è rosé e rosé, ma quando sei rosa, quello sì che è un rosé che dice
2: bravo,
0: la sua,
2: rosa del Monte Rosa.
1: Tutto questo in estate, quindi altri due giorni per bere il rosé, perché poi dal giusto,
2: no,
1: dal 23
2: sempre, no,
1: basta.
2: No,
0: ma poi male, con l'estate che abbiamo adesso di 8 mesi, secondo me,
2: allora,
0: insomma, il rosé
2: almeno
0: può andare...
2: fino ad Halloween ci arriva.
0: Oh,
2: molto bene, molto bene.
0: È tutto, buona serata ragazzi, a domani.
2: A domani.
3: Summer camp.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Perché? Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: Facile Caschi.
1: Facile Caschi, ma sai che non l'ho riconosciuta? Chi è? Miley?
2: No, è ancora Carol G con Bruno Mars.
1: Ogni volta.
2: Ogni volta. Facile Caschi e non sai chi è.
1: Che mi viene sempre un po' di Magoncino.
2: Sì, sì. Sì. Ma perché sono quegli accordi, siccome Fra ci potrebbe anche dire che anche questa è fatta con così, me lo conferma.
1: Ti piglia qua, mi sa Rizza Kaini.
2: Vale, c'è dell'incredibile. Oggi è il compleanno di Diegone, sì? E siamo solo io e te.
1: Oh.
2: Sì. Diego non sta bene.
1: Perché sarebbe dovuto arrivare oggi. Ha fatto il Ganassa.
2: Ha fatto il Ganassa negli ultimi tempi. Non vi possiamo dire altro.
1: È arrivato venerdì a sorpresa. E però non ha retto. Non ha retto il weekend.
2: Io l'ho visto nel weekend a Selvino. Gli ho cucinato una gran cena sabato sera. Mangiato, che era un piacere guardarlo. Oh. Giorno dopo però invece ha accusato il colpo. Saluta a tutti. Grazie per gli auguri. Domani rifesteggiamo, riproviamo domani.
1: Non fosse altro che c'è una torta prenotata in una pasticceria che lo aspetta.
2: Ce n'è un'altra al rifugio da qui, a metà del pranzo se n'è andato. Quindi
1: Passoni,
2: insomma, ci sono delle torte che ti aspettano in giro, ok? Andiamo?

0: Marta, ben ritrovati, questo è Pinocchio!
1: Evviva! Viva il lunedì, viva Diego Passoni!
2: 50,
1: 50.
2: Ridi, scherza, ridi, scherza, ridi, ridi, ridi, ridi, 50.
1: Oh. Opla. Adesso per sei mesi io sono la più piccola dei tre.
0: Che bella età!
1: Che bella età!
0: Allora, stasera parleremo di casa. Gestione della casa. Abbiamo un po' di notizie, ci sono dei gossip. Però abbiamo aperto un sondaggio su Pinocchio DJ. Mi piacerebbe avere la vostra. È partito abbastanza presto nel pomeriggio, quindi c'è già un po' di rispostine.
1: Sì.
0: Vuoi leggerlo tu, Vale?
1: Allora, il sondaggio chiede
0: a casa vostra.
1: A casa vostra, quando arrivano gli ospiti, rispetto alle scarpe, come vi comportate?
0: Esatto, quella è la gestione.
1: Sì, delle scarpe. Devono tenerle, se vogliono, naturalmente 28%. Devono toglierle 33%, credo. A loro discrezione 38%. Perché?
0: Okay.
1: Questo perché? Perché tra le cose che mettono più a disagio le persone quando vengono a casa vostra è proprio chiedergli di togliere le scarpe.
0: Ho capito però, ragazzi, ancora così dici?
1: Sì. Che cos'è che vuoi da me?
0: Fra cosa sì? Perché questa roba.
3: Allora, a casa nostra le scarpe vanno tolte.
0: Anche a casa mia, a casa mia non si può venire a casa, figurati.
3: Ma mi è capitato di avere delle persone ostiche in questo senso.
0: Ah.
3: Addirittura quest'estate sono venuti due operai a fare dei lavori a casa. Ho chiesto anche a loro di togliere.
0: Fai bene, noi abbiamo i calzari. Ti dico
1: uguale.
0: Il livello
1: calzari,
0: di casa
1: quelli
0: mia.
1: Da ospedale.
3: Sì.
1: Okay.
3: Copri scarpa.
1: Sì, ok, sì, allora certo. Va benissimo. Io invece sono molto accomodante, cioè a tua discrezione.
0: Sei la signora di Gramsci.
1: Se sei comodo con le scarpe, tienile. Se preferisci stare scalzo, stai scalzo. Il consiglio che vi do: comunicate prima alle persone che verranno a casa vostra questa vostra decisione di vita.
0: Sai che noi è talmente tanto che facciamo questa cosa di toglierci le scarpe.
1: Sì.
0: Che non ci pensiamo più.
1: No, la date per scontata.
0: Sì, la diamo per automatica anche quando andiamo nelle case, no?
1: Sì.
0: Per cui è effettivamente una delicatezza giusta.
1: Sì.
0: Comunque andate a votare su Pinocchio DJ. Parliamo di andare a casa degli altri e di notare cose.
1: Esatto. Abbiamo anche poi una classifica delle cose che notiamo
0: detto
1: di
0: tra
1: più.
0: Noi, quando andate a casa di qualcuno, che cos'è che giudicate?
1: Ma male, cioè
0: però male.
1: Sì, bene o male, bene o male.
0: Cioè, qual è
1: cosa
0: la
1: ti salta all'occhio?
0: Cioè, perché sì, sicuramente una casa in ordine o pulita è meno, no? Cioè, la casa in disordine è sporca, lo noti subito. Però ci sono dei dettagli dai quali voi deducete che? Ce li fate sapere al 347-342-5220? Via!

0: sempre bello.
1: È sempre bello, è sempre un benvenuto. 17:17, stasera chiacchieriamo di quelle cose che entrando in casa di qualcun altro per la prima volta, in qualche modo sono dei, come dire, delle chiavi per capire chi sono i proprietari di casa. Cioè, che cos'è che giudicate? La parola giudicata è sempre un po' impregnata di negatività, però un giudizio serve anche a farsi un'idea,
0: certo,
1: no? Ed è poi istintivo, naturale.
0: È così istintivo che ci vogliono 38 secondi per farselo. Cioè, una volta che entri in una casa, in 38 secondi evidentemente individui quell'elemento,
1: sì,
0: che ti dà un'idea della situazione.
1: Esatto, saranno più cose, no?
0: Certo.
1: Audio, video, olfatto, cioè sono un insieme di impressioni.
0: Sì.
1: Però c'è chi proprio dà delle indicazioni ben precise,
0: sì,
1: eh? Vogliamo sentire i messaggi?
0: Sì.
2: Mi salta agli occhi il bagno, cioè vedi certi bagni a casa della gente che fanno paura.
1: Vedo anche.
0: Quindi a livello di sporcizia.
1: Qua
0: diciamo.
1: Dice cucina e bagno pulito. Una volta ho dovuto pulire di nascosto per lo schifo, ero ospite.
0: Porca.
3: I libri, io sono dannatamente giudicante sui libri esposti. Se non ci sono.
1: Tantissimi.
3: Pace. Se ci sono dei libri orrendi, da lì capisci tante cose delle persone. I libri.
1: Mamma, i libri, mia, sai che tornano,
0: sì, sì,
1: tantissimo,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: non avrei mai detto in questo numero, eh?
4: Io tengo molto presente com'è la situazione del forno. Se il forno è sporco, mamma mia, aiuto. Ciao,
0: non
4: ciao.
0: Venire mai a casa mia.
1: Vieni da me quando vuoi. Ci puoi dormire, amore. Ci puoi dormire, puoi leccare. Possiamo cenare nel forno se vuoi.
5: Allora, innanzitutto ciao Pinocchi. Io una cosa che adoro quando vado a casa di altre persone è quando hanno preparato per noi gli asciugamanini, le lavette delicate,
1: sì,
5: perché non so, la trovo una cosa veramente lodevole.
0: Una bella accortezza.
1: Questa è una bella cosa, tra l'altro la Vale purtroppo una volta l'ha fatto

0: non si è potuto parlare d'altro tutta la sera.
1: Perché avevo voglia che andassero in bagno a usare quegli asciugamanini.
0: Sì, però una volta che ti sei lavato le mani, buona, era tutta la sera, ogni due minuti era: ragazzi, di là ci sono gli asciugamanini. Non so se voleva spingerci a fare dei bidet, non ho capito, ma fu un inferno quella serata con quegli asciugamanini.
1: Ancora uno.
2: Non posso fare a meno di guardare pareti, imbiancatura, mattonelle. Ah, sono del mestiere, inizio a cercare gli errori sull'imbiancatura.

0: certo. È più forte di me, non è che poi lo dico, però è più forte di me.
1: Però dirlo. È stupendo. Guarda che è bellissima sta puntata, mi piace perché ognuno sviluppa nuove pare.
2: Certo. E l'86% delle persone intervistate in questo mega sondaggione dichiara di soffrire l'ansia da prestazione quando ha gente a casa.
1: Basta, allora, vedi tu. Vedi tu. Io non ce l'avevo. Da stasera sì. Allora, qui c'è chi dice: controllo come si lavano i denti in base a quello che vedo vicino al lavandino. Anche qui, deformazione Urca. Professionale. Quest'altra dice: se non c'è niente, dico niente fuori posto, neanche un granello di polvere, un vasetto, sospetto.
2: Ah, ecco, vedi?
1: Cioè, pensa che sia finto, sì, forse, sì, non lo so. Sì, sì. Comunque, ragazzi, 347 342 5220.

0: venendo fuori l'inferno. Allora, e andare a casa degli altri e cosa notate? Da che cosa vi fate un po' un'idea la prima volta che andate a casa di qualcuno? Per esempio, l'Elisabetta dice le tende.
1: Ok.
0: Chi le tiene aperte e chi le tiene chiuse. È un atteggiamento verso il fuori.
1: Sì.
0: Le foto, ti piace guardarle?
1: Anche a me, è vero.
0: Tantissimo.
1: È vero.
0: Tantissimo, a me le vetrinette, ciao. Mi lasci lì, mi ritrovi due giorni dopo, sono ancora là attaccata alle vetrinette. Vetro doccia, pulito, non pulito?
1: Opaco, sì.
0: Presenza di umidità. Urca, ragazzi. Sono cose,
1: Sì.
2: Le ragnatele, raga, le ragnatele, urca. Quelle sugli angoli nascosti. Quelle io le noto.
0: Bravo.
2: E quello vuol dire che sì, sia persone normali e comuni, perché la casa ordinata siamo tutti bravi a prepararla in previsione degli ospiti.
0: Mamma,
2: ma la ragnatela nell'angolo,
0: che
1: quella non la sgami, cioè.
0: quella c'è un pro della cattiveria. Qualcuno dice: a casa nostra gli ospiti ciabatte o scalzi, insomma, come preferiscono. Quando i figli vanno da amici, calzini neri, perché sennò tornano con delle calze rovinate.
1: Vabbè, però sì, lo capisco. Perché quando io d'inverno ho i calzini bianchi a casa, effettivamente.
0: Lo so, io da quello che capisco che io e Amy siamo veramente, forse dobbiamo chiedere aiuto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché si puliscono i calzini in casa nostra. Cioè, sono più bianchi se li usi, capisci? C'è qualcosa di strano.
3: Io faccio volontariato in ambulanza e spessissimo entro nelle case della gente.
0: Certo.
3: Sono una brutta persona perché finisco inevitabilmente.

0: solamente per guardare cosa? Soprattutto quadri, decorazioni, piccole decorazioni.
1: Oddio,
0: da cui giudico quasi sempre malissimo.
2: Però questo non ci impedisce di aiutarli.
1: Certo, però è la verità della verità. Cioè, questo è Pinocchio. In questo messaggio c'è Pinocchio, totalmente.
3: E devo dirlo per forza così. Praticamente io quando vado a casa degli altri, la prima cosa che vedo nel bagno sono gli armadietti, li apro tutti e faccio tutti loro.
2: Ci sta. Ascolta.
3: Lo faccio anch'io.
1: Allora, c'è la c'è parallelamente una questione scarpe in casa, sì, no.
2: Sì.
1: No, piede nudo. Piede nudo no, perché è alone di sudore del piede.
2: Ah, quindi sempre in virtù del fatto che casa tua deve essere intonsa.
1: Ho capito, ma casa di tu, cioè non puoi andare con i piedi nudi sudati. Beh, nelle case degli altri. D'estate metti un calzino, ma mica crepi.
2: Ti posso dire però anche per contro, tu padrone di casa che mi obblighi a levare le scarpe e non mi dare le ciabattine che comunque dai a tutti gli altri.
1: Ci saranno quelle monouso eventualmente.
2: Non credo proprio, però nella maggior parte dei casi no, mi arriva una ciabatta di merda, ragazzi.
1: Ah, c'è cattiveria qua.
2: Scusate. E poi magari ho anche disagio a mostrare il piede.
1: Questo è un altro discorso. Questo è tutt'altro discorso e ci sta.
2: Sì. Anche la ciabatta però,
1: Sì, c'è.
2: Vado avanti?
1: Sì.
4: Ciao Pinocchi, io tutte le volte che entro in una casa, oltre a guardare, ma non è una cosa a cui faccio tanto caso, è odorare. Io se c'è un odore che non mi piace non ci rimetto più piede.
1: Allora, su questo ci torniamo, sì, perché è un tema e ricorre anche dai messaggi. Attenzione, perché se lasciate i vostri ospiti da soli van di là e aprono armadietti del bagno e frigoriferi.
2: Stupendo.
1: E da lì vi giudicano.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Ma vabbè ragazzi, c'è gente che quando va per la prima volta a casa di qualcun altro guarda il volume della TV, cioè i numerini. Ma perché ognuno ha il suo modo, certo, di interpretare l'altro, no? Per cui questa è una paranoia. Allora, è una puntata che può mettere paranoia, però siamo vittime carnefici.
1: Esatto.

0: perché da una parte riceviamo, dall'altra andiamo, e quindi ognuno ha il suo modo di capire l'altro, no?
1: Sì, ma
0: e
1: poi nel bene e nel male,
0: sì,
1: ma non
0: poi,
1: per forza.
0: E poi non è detto che le somme che traggono siano reali, è in base a sé.
1: Certo.
0: Per esempio, qualcuno dice: guardo se ci sono le piante, se non ci sono le piante mi viene un po' l'ansia.
1: Ok.
0: Capito?
1: Sì.
0: Oppure sono un rappresentante di caffè, chiedo sempre un caffè per controllare miscele e macchina. Ma la cosa bella è poi di ritorno in auto alla mia compagna una testa così,
1: non ne può
0: una
1: più.
0: Asciugata finale, mortale. Quando entro nelle case altrui guardo i lavandini della cucina in acciaio mentre mia mamma è fissata coi piani cottura, cioè ognuno...
1: Gli aloni, voi siete la famiglia degli aloni,
0: ragazzi,
1: diciamo.
0: Gli aloni è un'infa. Io a casa mia mi giudico continuamente dagli aloni.
1: Povera, che vita.
0: Sì, sì.
1: Vado con un po' di audio.
2: Ciao Pinocchi, allora non so se c'entra col discorso, ma io trovo molto sciatto quando vado a casa di qualcuno e mi offre da bere, vuoi qualcosa da bere, ma qualunque cosa, dall'acqua al sugo di frutta, la bottiglia di vino, cioè sì, quello che va, e mi offre e la bottiglia è già aperta.
1: Tantissime persone hanno mandato un audio simile.
0: Veramente?
1: Sì, le bottiglie già aperte mettono ansia.
0: Ma chi l'avrebbe mai detto?
3: Ciao Pinocchi! A me quando vado in casa altrui cade l'occhio quando vado in bagno, se la lavatrice è nella stanza bagno, sull'oblò della lavatrice, che spesso molta gente dimentica, e vedo se è spolverato o meno, perché l'ho trovati diversi.
1: Li ha trovati diversi messi male.
0: Sì, con la goccia, vero? No, lo so. È che cioè non puoi stare dietro a tutto. La verità è che non puoi stare dietro a tutto.
4: Ciao Pinocchi, ma vicina di casa che viene a bere il caffè, ci sediamo al tavolo, inizia a prendere la tazzina del caffè, nel mentre guarda fuori, si gira verso di me e mi fa: ma vedo che anche tu non stai sempre dietro a pulire i vetri, eh? Io di sasso.
0: Sì, ci credo.
1: Il vetro è un'altra componente molto osservata.
0: Attenta anche ai quadri, perché qui Matte dice: i quadri, punto, maniaco, punto, quelli appesi senza criterio, punto, mi urtano, punto.
1: Aia, punto.
5: Io giudico la temperatura delle bibite. Se non c'hai l'acqua o le bibite fresche, male. Se poi mi hai invitato a pranzo e mi fai bere la roba calda, lì proprio croce sopra, non ci vedo più.
6: Allora, se mi invitano a cena, ovviamente, essendo un po' io fissato sulla mise en place, la cosa che noto maggiormente è come apparecchiata una tavola, che bicchieri ci sono.
0: E lui è cortese per gli
6: occhi. Sì, questo ecco, proprio fondamentale.
0: Ok. C'è chi, per esempio, teme troppi deodoranti, tipo quelli temporizzati, e mente.
1: Sì, quelli che quando
0: perché
1: passi
0: dice,
1: soffiano.
0: Stai nascondendo il tuo vero essere.
1: Lo so.
0: Oppure i quadri, se sono dritti, se non sono dritti. In bagno gli oggetti esposti, saponi, profumi, creme. Certo. Poi controllo anche, dice sempre la stessa pazza, se ci sono i libri, se poi ci sono i CD, ciao,
1: peggio mi sento,
0: hai capito? Tutto così, tutto così.
7: Ciao Pinocchi, io in realtà guardo i tappi dei lavandini dei bidet se sono pieni di calcare o meno, sembro pazzo ma è così.
0: Allora ragazzi, scusa, mi togli un attimo la base. Vi conosciamo, vi abbiamo già conosciuto, siete tantissime e tantissime. Appena andate a casa di qualcuno e vi potete chiudere in un bagno, svitate i retini dei lavandini per levare il calcare. Sappiamo che esistete, sappiamo che siete, vivete con noi. Non c'è problema.
1: No, anzi.
0: Un bel servizio.
1: Volete,
0: è un buon
1: qui.
0: Servizio. Ma proprio roba che non vedono l'ora di andare in bagno.

0: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Perché, perché?
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: Simone, fuori onda con la Vale chiacchieravamo, no?
1: Sì.
0: Stiamo parlando di quello che giudicate quando andate a casa degli altri. Cioè, quali sono i parametri per i quali percepite un ambiente nuovo come positivo o negativo?
1: Sì, entri, cosa guardi?
0: O cosa, a cosa fai caso,
1: sì,
0: no? Per sentirti a tuo agio, per
1: come riconoscere dire, delle cose,
0: esatto,
1: che ti fa sentire a casa.
0: Sulle quali far, sì, esatto, sulle quali riconoscere dei punti positivi per,
1: sì,
0: i quali ti senti più a tuo agio, ti senti in comfort, ok?
1: Certo.
0: Da lì, allora, amico, che ansia.
1: Perché,
0: ragazzi,
1: allora, perché però? Perché sono venuti fuori degli osservatori,
0: sì,
1: acuti che vanno a guardarsi
0: il pelo. Sì, ho capito. No, ma ha voglia. Cioè, qualcuno dice gli ospiti devono entrare ciechi e uscire muti. Ma la verità è che qualcuno dice, per esempio, Marco non può vedere le miniature. Se ci sono delle miniature, gli viene voglia di tirarle. È ok. Qualcuno dice la temperatura della casa,
1: certo,
0: se è fredda,
1: che è molto frequente,
0: sto in ansia.
1: Molto frequente. Però quel qualcuno
0: Rocco dice, a me mi hanno detto che una volta hanno ospitato una coppia di amici e la moglie è sparita della biancheria intima. Allora, lì però stiamo parlando di altre cose. La gente va in paranoia, ma i primi carnefici sono quelli che... Cioè, siete voi,
1: sì,
0: capito?
1: Ma
0: cioè,
1: certo.
0: Uno se ne può anche fregare. Stai
1: ma
0: bene,
1: certo,
0: a casa tua. L'ospite non si trova, nonostante il tuo accoglierlo.
1: Non torna.
0: Pace sua.
1: Non tornerà.
0: Cioè, non è che devi essere sempre così performativo. Invece, in tantissimi dicono che ansia. Ma no, ma fregatevene.
1: Ma sì, chi se ne frega. Chi
0: ma
1: se
0: ragazzi,
1: ne frega?
0: Ma veramente, cioè... Qualcuno dice... A casa nostra ci sono le ciabatte per gli ospiti, amici, e copriscarpe, useggetta. Soprattutto per quella cosa c'è un piccolo sondaggio che abbiamo messo sul togliere le scarpe a casa degli altri o a casa propria, no? C'è chi dice che gli ospiti devono toglierle, è un 28%, è la percentuale più bassa.
1: Sì.
0: Possono tenerle a un 33%, a loro discrezione è un 39%, secondo me va bene. Se poi sono persone che lavorano e hanno le infortunistiche, in case come la mia abbiamo i calzari.
1: Certo, l'infortunistica però, ragazzi, non va levata.
0: Però ma no, certo, ma è normale. Allora, il buon senso, ma poi il buon senso detto da me.
1: Ma è un tema di Pinocchio, cioè non prendiamolo troppo
0: no!
1: sul serio.
0: No, infatti, comunque anche la luce torna tanto, luce calda e luce fredda per tanti. Luce fredda, tanta ansia.
1: Sì. Se vado con un po' di audio.
0: Vai.
2: Allora, io nelle altre case, in bagno, guardo gli asciugamani. Nel senso che noi in casa siamo in quattro e ognuno ha il suo asciugamano per il viso e per il bidet. Abbiamo un solo asciugamano in comune, che è quello per quando ci asciughiamo le mani. E quando nelle altre case vedo che c'è un solo asciugamano per tutti, mi fa un po' di brezzino.
1: Sai che nella maggior parte delle case c'è,
0: certo,
1: un asciugamano per tutti.
0: Soprattutto per le mani.
1: Ma anche per il bidet, ti dico.
0: Ah, vedi?
1: Beh, dai, in famiglia, no?
0: Ah, no, sì, beh, famiglia di due magari.

0: Già più di due diventa complicato, sì, forse. In ogni caso, qualcuno dice: le porte, io guardo le porte, gli aloni sulle porte. Aia. Ognuno ha la sua forma, ragazzi.
1: Sì.
0: Per cui non c'è via di scampo.
1: No, no, assolutamente.
0: È questo che voglio dire: bomba libero tutti, no? C'è pace, sereni.
2: Allora, ti giudico ovviamente negativamente tutto ciò che è pareti spugnate, glitterate, marmorizzate, velate, tutto questo mondo qua
0: arte,
2: insieme a stampe comprate nei negozi, nei grandi magazzini di bricolage, di cui non farò il nome.
0: Tu hai un abuso di Zeta, hai un abuso di Zeta. La Eva non può fare a meno di guardare il cassetto delle posate, che deve essere libero da qualsiasi residuo di briciole.
1: Però lì, cioè, devi anche stare attenta a non farti sgamare mentre lo apri.
0: Ma allora è una forma nervosa, c'è gente che rischia tutto per tutto e con dei trick va in cucina e apre il cassetto.
3: Pinocchi, per me la disposizione degli elettrodomestici sul piano cucina, se il piano cucina è pieno di elettrodomestici e soprattutto di marche diverse che non lasciano spazio neanche per poggiare un piatto, per me sei proprio fuori
1: da questa cucina che è tua, tra l'altro.
0: Oddio, che
1: ancora
0: ridere.
1: Uno
0: sì.
4: Ragazzi, la carta igienica in bagno, il rotolo deve essere assolutamente posizionato con il foglietto che si stacca all'esterno, non all'interno. Io quelli che vedo all'interno glieli metto tutti a posto.
1: Okay, e non sei però, la sola, ecco. In tantissimi hanno segnalato un rotolo di carta igienica messo
0: ma
1: così.
0: Ma ci resti amica, voglio sperare. Beh, no, dai. Questo stiamo dicendo, sono cose su cui ti casca l'occhio, c'è poco da fare.
5: Buongiorno.

0: 18:15 Radio DJ, puntatone, puntate, ci sta ascoltando Diegone.
1: Oh, Diegone!
0: Tanti auguri, Diegone. 50 anni e i primi forti acciacchi.
1: Ma fortissimi,
0: fortissimi, fortissimi acciacchi.
1: Ti aspettiamo domani a braccia aperte per ricordartelo.
0: Certo, e fartela pesare sempre. Ok,
1: vado.
2: Ciao Pinocchi. Io quando vado a casa di qualcuno, non deformazione professionale ma deformazione di mia nonna, guardo se ci sono delle ditate, dei segni sui mobili,
0: pialoni,
2: o meglio, come diceva mia nonna, i sdillade da Bergamo.
1: Ah, i sdillade da Bergamo.
0: Ah, ok.
3: Ciao Pinocchio, buonasera. Allora, la cosa che mi salta all'occhio è l'illuminazione, quelle luci bianche sparate,
0: è la luce fredda, sì,
3: da ospedale, mi fanno venire i brividi.
0: Oh, eppure sì, io lo vedo dalla strada, delle volte lo noto perché mi attira l'occhio le case con la luce chiara, con allora, la luce fredda, eppure la gente ci vive, cioè è abituata.
1: Sì, in più chi ha problemi di vista, quelle luci lì aiutano tantissimo.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, sì. Perché magari
0: ecco,
1: a casa di anziana o di anziano è più facile trovarle quelle luci, perché ci vedo meglio.
0: Ma mi stai dicendo una cosa? Comunque ragazzi, c'è gente che aveva invitato, aveva ospiti stasera, disdetto. Ma
1: che esagerazione,
0: mamma mia, ma che ve ne fotte?
4: Ma se che voi guardate ve ne fotte? I termosifoni e ci vedete dentro quel nero e quella polvere di anni e anni e anni accumulati, significa che puliscono superficialmente.
0: Ah!
4: E non va bene.
5: Pinocchi, io una volta sono andata da un'amica a cena, mi sono seduta sul suo divano e mi sono alzata e avevo le chiappe e tutti i vestiti pieni di pelo bianco, perché aveva un cane bianco ed era tutto pieno di pelo.
1: Questo effettivamente per noi che abbiamo i cani è una roba che dici, magari ricordiamoci di passare l'aspirapolvere.
0: Sì, poi dopodiché c'è gente che non gli dà nessun fastidio e gente che sì, però stasera il vero tema era da che cosa tu capisci gli altri,
1: sì,
0: no? Vai
1: sì,
0: per
1: sì,
0: la prima volta in una casa, per svariati motivi, c'è gente che ci va per lavoro, gente perché si incontra per la prima. Che cos'è che noti?
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: si è trasformata, sì, come al solito.
1: Entro in una casa, cosa mi fa più schifo di tutto?
0: Come mai è diventata così?
1: Cos'è successo?
0: Voleva essere una... Cos'è che... I libri, l'odore... È finita andare a fare le pulci. Come al solito un inferno. Stiamo sereni. Manteniamo la calma. Tra l'altro, l'ultima mezz'ora Fra ci ha preparato una cosa carina sulla musica,
1: oh, molto bene,
0: e su come la musica accoglie.
1: Perfetto.
0: Adesso cerchiamo di chiuderla con serenità,
1: perché effettivamente accogliere una persona con una bella playlist è
0: può
1: proprio
0: essere
1: una
0: certo
1: roba che...
0: Ma no, ma assolutamente
1: lo blò non te lo guarda magari.
0: Allora il pulito è una cosa che può far piacere, ma neanche tanto poi a tutti, nel senso che non è una cosa che... Sono tante le cose, però effettivamente, per esempio, l'odore e la musica, che sono due cose che non saltano all'occhio, potrebbero essere una chiave.
1: Condizionano, sì.

0: perché un po' io a Miley Cyrus voglio bene, Miley anzi, perché ha cambiato, cioè ha levato il cognome.
1: Non le vuoi bene, volevi essere lei, è diverso. Tu delle volte fai confusione.
0: Ma è un po' la stessa cosa, dai.
1: Ma no! Perché vuoi essere lei, non perché le vuoi bene, perché è figa.
0: Vabbè, comunque, un po' le voglio bene, mi spiace che sto pezzo non.
1: Non ti fa impazzire?
0: Non mi fa impazzire, lei canta bene. Dai, dici, non cantasse bene, dici, non canto bene, metto tutti quegli effettini.
1: Quegli effettini. Allora, stiamo parlando di ricevere. Ricevere persone in casa,
0: sì.
1: Stiamo parlando di andare nelle altre case, ma in generale abbiamo capito la pulizia, la luce, le piante,
0: profumo,
1: i libri, l'odore. Ci sono tanti elementi e poi per ognuno gli accenti si spostano, no? C'è chi è più attento all'odore, che non deve essere per forza profumo, perché anche l'odore per esempio di cucina è una cosa molto attrattiva,
0: sì,
1: per alcune persone,
0: sì, sì,
1: che per altre invece è ripugnante, per cui insomma è veramente molto varia. C'è una cosa di cui si è poco parlato stasera e siccome sapevo che sarebbe stata poco trattata, ho chiesto a Fra invece di fare un po' di indagine, che è il suono, la musica. Cioè avere della musica accogliente, piacevole, può mettere le persone a proprio agio.
0: E però se entro in questa casa con questa bellissima musica, un po', cosa mi vuoi dire, Fra?
1: Devi mettere un tutù.
2: Allora, questo è il vinile che abbiamo comprato sabato pomeriggio, che è Beethoven, la sonata al chiaro di luna. Quindi questo weekend a casa mia si sentiva questa.
0: Ok.
2: Così, per dire.
1: Ma io invece del vecchio jazz, ultimamente solo jazz. Però, capito, ci sarà invece una dimensione che non dipende dal disturbo psichico.
2: Esattamente.
0: No, ma che accolga in linea di massima tutti serenamente.
1: E immagino che strutture che ricevono come mestiere, come gli alberghi, in qualche modo si appellino o si rivolgano a delle ricerche.
2: Sì, infatti gli esperti dell'hospitality negli ultimi anni hanno studiato che la musica può influenzare tutto durante un soggiorno, dal tempo di permanenza alla soddisfazione e addirittura quanto si riesce a spendere durante quella vacanza.
0: Perché quindi poi a loro gli frega solo di quello.
2: Beh, sì, fondamentalmente.
1: E con noi cascano benissimo.
2: Tanto che non si parla più di background music, cioè di musica di sottofondo, ma proprio di sound design. Quindi gli hotel studiano

0: seconda degli ambienti in cui ci si trova, la musica perfetta.
1: L'ultimo design di cui ho sentito parlare era quello light, no? Le luci. Sì. Finalmente si parla di sound design.
0: Oh yes, soprattutto per gli hotel di lusso, ma dopo vi farò degli esempi. La prima impressione è quella che conta, quindi la musica che si trova nelle hall degli
1: certo,
0: alberghi.
1: Sì. Quindi appena entrati, la reception.
0: Quindi la percezione di accoglienza e ti dà l'informazione sulla qualità e lo stile della struttura.
1: Okay.
0: Alcune ricerche hanno dato come le più suonate nelle hall, ad esempio, questa canzone.
2: Come away,
0: Norah Jones.
3: Ci casco.
1: Sì.
3: Tu ci voglio caschi. Vivere.
1: Io forse mi giro e esco.
3: No, io con Norah Jones non resisto.
1: Lo so, non ma resisto. Io non ho niente contro, però mi sento fregata.
0: E
1: tra chi me la mette?
0: Beh,
1: faccio casa.
0: Ogni ambiente dell'hotel ovviamente ha un suono diverso.
3: E comunque suono diverso. Voci calde.
0: Ma non sempre. Se parliamo di colazione, servono brani luminosi, positivi, che accompagnino il risveglio degli ospiti senza però essere invasivi.
1: Sì. Mamma Vale, tu
3: buongiorno, buongiorno!
1: Buongiorno, principessa!
3: strapazzate per me! Grazie!
0: I Beatles in questo caso, ma anche...
3: L'avocado toast, dai, ok, ok, ci casco.
0: Se poi ci spostiamo invece in una spa, i ritmi sono molto più lenti.
1: Certo. Esco.
3: E forse anch'io.
0: Ah, no.
3: Faccio prima la pipì in vasca e poi esco.
1: Presto.
0: Diverso invece se si parla di lounge bar all'interno degli hotel, dove si sono creati proprio dei filoni musicali che hanno preso il nome delle catene da cui arrivano. Quindi l'hotel Costess.
1: Hai capito, cioè delle playlist ormai internazionali
0: consolidate, o Buddha Bar.
1: Certo. Certo, hai ragione. Mamma che viaggi che ti fai, Vale. Altro giorno mi vedo con te come se fossero proiettati, cioè, qua giganti.
3: Beh, io adesso sono lì vestita da Dio.
1: Hai una vasca da bagno di spritz.
3: Sì, con delle tantissime cannucce lunghissime,
1: sì,
3: ma tutte
1: sì,
3: per me, non
1: sì,
3: per i miei
1: no,
3: amici.
1: No, per te, solo per te.
0: In un lounge bar. E se invece facessi aperitivo in hotel, la musica sarebbe diversa, perché servirebbero dei ritmi che favoriscono la socialità e ovviamente la permanenza degli ospiti per la consumazione.
3: E qua cominci a bere e poi un po' a ballicchiare. Ti alzi sulla
1: sedia. Un minuto dopo sei il diavolo. Sei Samara di The Ring attaccata ai soffitti, ai pergolati.
3: No, però è vero che questa musica ti porta ad alzarti e a tirare in mezzo gli altri.
1: È perché Mojo, no? Lady di Mojo.
0: Anche, sì.
1: Tutta quella roba là. Comunque, lounge music viene dalle lounge,
0: sì,
1: cioè da questi luoghi di
3: sì, senza
1: aggregazione.
3: Sì, senza spazio, senza tempo. Cioè.
1: Dai, tra poco musica per il lusso, giusto?
0: Esattamente.
1: Mamma, non vedo l'ora. E intanto senti chi c'è. Questo è il lusso massimo, che è lo stile. Tupac, Dear Mama.

0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Li cerchiamo.
2: Li troviamo.
1: Li moniamo.
2: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
1: Dai, un attimo.
2: Ma no, ma te pare? Pagax, metti il disco.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Cos'è? Allora, rompi gli occhiali che ne hai appena presi.
4: Allora, mi sono messo gli occhiali da...
1: Sì.
4: Da questo, da venerdì, praticamente, anzi,
1: sì,
4: da sabato.
1: Sabato.
4: Perché sono diventato anzianotto e quindi non ci vedo più.
1: Cute.
4: Ma non è di questo di cui dobbiamo parlare. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che sarebbe meglio scegliere rispetto ad altri programmi che portano la gonna corta e sono più appariscenti.
1: Sì. Oggi. Voi sentite un programma affascinante e dite: ascolto questo. No, no, venite qui.
4: Ma ne parleremo, ne parleremo oggi. Non all'inizio, ma ne parleremo.
1: Sì.
4: Oggi è lunedì 21 settembre 2026, compleanno di Girolamo Savonarola.
1: Auguri.
4: E di Joan Thiele.
1: Uguale.
4: Pensate, due artisti, ma soprattutto due fuoriclasse nell'infiammare il loro pubblico. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Italia, Giorgia Meloni propone un tetto agli studenti stranieri per permettere all'Italia di tornare a vincere i mondiali di matematica.
4: Come si fa col calcio? È da tanto che non vinciamo i mondiali di matematica, neanche qualificati.
1: Neanche altri mondiali.
4: Roma, il Consiglio dei Ministri annuncia che premierà il ragazzo congolese che ha salvato la vita alla professoressa accoltellata con un bel biglietto per tornare a casa sua.
1: Ma dai! Allora, politica. Dopo le dichiarazioni di Tajani, secondo cui sarebbe meglio sposare una donna che porta la gonna lunga, possibile alleanza elettorale tra Forza Italia e i talebani.
4: Guarda, guarda, secondo
1: punto
4: me prenderebbero anche svariati voti.
1: Ma...
4: A tal proposito però c'è un'ultima ora, proprio di
1: sì?
4: pochi minuti fa, Tajani
1: sì?
4: si scusa con le donne.
1: Ah,
4: non le ho mai volute offendere, ha spiegato il ministro, ma poco importa perché per fortuna non possono votare.
1: No, non l'hanno aggiornato.
4: Chi lo sa?
1: Russia, il partito di Putin vince le elezioni e i candidati dell'opposizione si complimentano con lui tramite una medium dall'aldilà.
4: Hanno battuto dei colpi sul tavolo. Italia, per uso non autorizzato dei social, Mario Adinolfi riportato dai domiciliari al carcere,
1: però,
4: peraltro con due viaggi.
1: Dai! Lo sapevo che finiva così. Che sarebbe andato tutto a rotoli.
4: Allora, Chiara, non essere pesante, dai.
1: Musica. Dopo le polemiche, Ed Sheeran si scusa dal palco e spiega che quello che sta succedendo in Medio Oriente è terribile, ma essere poveri è peggio.
4: Dal suo punto di vista lo capisco anche. Medici, nel nuovo contratto 30 giorni di ferie in più se aggrediti da un paziente. Finalmente, esulta l'Associazione Nazionale Proctologi, prima di una visita alla prostata non siamo più costretti a tagliarci le unghie.
1: Dai! Che schifo.
4: True life, esperienza.
1: Dai!
4: No! Ragazzi, succede, perché poi i guanti sono quelli di lattice, però a volte... Vai,
1: dai!
4: Andiamo avanti.
1: Grande fratello. Grazie. Grande fratello, Anni Chiarico confessa agli altri concorrenti di non credere alla teoria di Darwin, ma di aver visto tutti i suoi film.
4: Comunque una cosa.
1: Eccoci.
4: Calcio, tifosi della Juventus danno le spalle al minuto di silenzio per Sandro Mazzola, per ricordare dove glielo metteva quando giocava contro la Juve.
1: Oh, diciamolo. Sanremo...
4: Sei interista, Chiara?
1: No.
4: Per dire, così. Era
1: neanche Juventina.
4: Neanche
1: però.
4: Juventina.
1: Niente,
4: erano,
1: però questo, diciamo che questo gesto...
4: Ti ha un po'
1: sono milanista, ma per questo gesto qua...
4: Ah, sei milanista?
1: Sì.
4: Pensa.
1: Sì, ma senza entusiasmo. Sanremo, De Martino presenta il nuovo regolamento del festival. No alla I, no quote rosa, no alle canzoni belle.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
1: qual è
4: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220. Che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E allora, come diceva Igor in Frankenstein Junior, Walk This Way. E bentornati a Chiacchiericcio. Get this-

0: siete fidanzati da 100 anni e non sai che squadra tifa.
1: No,
2: vabbè,
1: no,
2: ma
3: no. Ragazzi, a parte non sono 100, sono quasi 10.
2: Sì, sono un po' più di 9.
3: Un po' più di 9?
2: Sì.
3: E no, non, cioè, non, non è una tifosa.
2: Ma
3: di
2: non
3: calcio,
2: me ne frega niente. Cioè,
3: non è esattamente... che parliamo di calcio. Cioè, non ho mai visto lei che vede la partita del Milan e dice: c'è il Milan.
2: No, no, no.
3: Cioè, non è mai
2: no,
3: cioè, no, no. Di famiglia sei tifosa.
2: Mio fratello è molto tifoso del Milan e di conseguenza lo sono diventata. Ma è come quando mi devo dire che sono del Sagittario, cioè non me ne frega niente, però se devo dire una roba la dico. Ed quello. È questa.
3: Gruppo sanguigno?
2: Zero positivo.
3: Vedi,
1: ah,
3: per
1: bene.
3: Vedere, perché
1: non
3: sai,
1: sapevo.
3: A volte io, per esempio.
2: Non sapevi il mio gruppo sanguigno?
3: Tu lo sai, gruppo sanguigno?
1: No, no, io il mio lo so. Anche io zero positivo.
2: Ah.
4: Io non so il mio gruppo sanguigno.
3: Però, sai il tuo segno, però sai il tuo segno zodiacale, scommetto.
4: AB negativo.
3: Ecco. Allora, quando avrai bisogno di una trasfusione, dillo al medico: sono del Capricorno. Sono del Capricorno.
4: Bravo, come fai a saperlo?
3: Vedrai come ti aiuterà. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto Run DMC insieme agli Aerosmith, Walk This Way, ad aprire questa puntata di chiacchiericcio, tra cui Dav.
5: Ah, la so, la so, la so. C'era una notizia sui sentieri che li scoprono, ma non bisogna dirli, i social, gli influencer. Sentieri.
3: Sì,
2: Sentieri, la telenovela.
3: Sì, this is the time to remember.
2: Esatto.
3: No, era una notizia che è apparsa sul post, per cui non è più una buona pratica condividere con i social il posto dove sei, se è particolarmente bello, perché poi c'è il rischio che ci vadano tutti e lo rovini un po' quel posto. Però no, amico,
2: non è questo
3: il motivo per cui abbiamo scelto Walk This Way. Lo facciamo per parlare di scuola, con una notizia un po' di nicchia, un po' di cronaca, però che ci ha colpito. Sì, ragazzi, scuola, stiamo leggendo le dichiarazioni sui tetti. Come si dice, una volta era tutta campagna elettorale, cioè
2: ragazzi,
3: è tutta campagna elettorale, la skippiamo bellamente.
2: Ragazzi, teniamoci le mani tutti insieme.
3: Sarà un lungo anno
2: di
3: campagna elettorale.
2: Tenetevi pronti.
3: Spareranno sempre più grossa. Concentriamoci sulla cronaca.
2: Però comunque restiamo alla scuola, ma andiamo nello specifico in provincia di Lecce, a Novoli, per essere precisi, dove a scuola si va con lo scuolabus.
3: Sì.
2: Perché è fuori dal comune, quindi gli studenti prendono lo scuolabus.
3: Fuori dal comune, cioè.
2: È strana? No. Ah, mio. Basta, per favore. Stamattina alle 7, ovviamente, lo scuolabus ha già fatto il suo bel giretto per andare a prendere tutti gli studenti da portare a scuola. E mentre va, viene fermato dai carabinieri per i controlli soliti, insomma.
3: E qua,
2: su strada,
3: e già qui potremmo parlarne. Cioè, è bizzarro che i carabinieri fermino uno scuolabus per un controllo.
2: Ma perché?
3: O hanno avuto una soffiata, oppure è strano comunque.
2: Tu dici? Allora, la storia è andata così. Viene fermato questo scuolabus, controllo della patente dell'autista, tutto bene, controllo del libretto dello scuolabus, la revisione è scaduta il 30 aprile.
3: No,
2: il 30 aprile è scaduta. E a causa di questa dimenticanza,
3: c'è il
2: diciamo
3: sequestro
2: così,
3: del mezzo.
2: Cioè, il sequestro del mezzo, ha avuto un permesso l'autista per continuare a guidare, ma non per portare gli studenti a scuola, per portarlo nella rimessa comunale.
3: Quindi i bambini,
2: quindi
3: sono dovuti scendere.
2: Quindi sono scesi.
3: Il problema
2: qual è stato? Che hanno fatto altri controlli e altri due scuolabus hanno subito lo stesso destino, perché ovviamente il problema è un problema comunale, evidentemente.
3: Certo. E lì ci sarà un, come dire, un assessore, una cosa,
2: ci sarà
3: un dipendente comune. La revisione degli scuolabus.
2: Esatto. Quindi da mesi questi hanno finito l'anno scolastico già con la revisione che non era a posto, poi non so se è stata una soffiata o meno. Comunque, poi il comune ha messo a disposizione altri mezzi, per cui gli studenti
3: senza
2: sono
3: assicurazione,
2: riusciti,
3: senza bollo,
2: sì, esatto.
3: Tutto, però
2: sei in motorino senza casco, no scherzo, però sono comunque riusciti poi ad andare a scuola, però diciamo senza pietà, sono scesi proprio senza pietà.
3: Però è giusto,
2: effettivamente
3: è giusto.
2: Va così,
3: ragazzi, su un mezzo
2: così,
3: senza revisione, poi metti che i carabinieri lo lasciano passare, a quel mezzo disgraziatamente succede qualcosa, senza revisione i carabinieri l'avevano fermato, cioè comunque è applicazione.
2: Però essenzialmente è stato interrotto tutto il servizio scuolabus del comune, perché era tutto...
3: A me interessa, i bambini poi hanno fatto proprio piedino e sono arrivati a scuola.

0: scuola, cioè no. Li avrà accompagnati qualcuno, li hanno liberati sull'autostrada dicendo via, show!
1: Andate, forza! No, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione altri mezzi, non sappiamo se è ogni quali? Assessore ne ha presi su quattro e li ha portati
0: gasti
1: a scuola.
0: Delle nevi!
1: Non lo sappiamo.
0: Qualsiasi
1: però.
0: Cosa.
1: Un carretto.
0: La notizia l'abbiamo data tra un attimo su questa notizia di cronaca pugliese, mi pare di aver capito.
1: Eh sì, siamo in provincia.
0: Che riguarda il mondo della scuola, come ogni sera, al 347-342-5220, insieme a voi facciamo del chiacchiericcio. Adesso arriva Anna Castiglia su Radio DJ. Non voglio

0: purtroppo loro vedono la targa, la inquadrano con la telecamera, sì, e viene fuori appunto che non è stata fatta la revisione. Per esempio, è successo anche a me, con due macchine diverse.
1: Vabbè.
0: Due volte.
2: Ma allora anche te.
1: Vabbè.
0: Buona serata.
1: Però Paolo, ricordatela la revisione.
2: Ma cosa sta guardando?
1: Noi.
2: Eravamo noi che urlavamo come i pazzi.
1: Sì, ricordatela la revisione, effettivamente. È una di quelle cose che ti devi mettere il coso sul calendario, altrimenti almeno io faccio così, se no mi scordo tutto.
2: È vero.
1: Come mi sono scordato di non aver, cioè non ho presentato la squadra all'inizio della puntata.
2: Ah, cafone.
1: Quindi in redazione c'è Agnese e in regia c'è Daniele Palmieri, ciao Danielino. Stiamo parlando di scuolabus, partendo da questa notizia da Lecce, che arriva da Lecce, dove la polizia ha fermato uno scuolabus che non aveva la revisione, ha fatto scendere gli studenti che sono dovuti andare a scuola a piedi. E Mirka ci dice che la cosa è meno rara di quello che pensiamo.
3: Comunque non sono così strani i controlli. Io mi ricordo, le mie figlie hanno finito l'elementare l'anno scorso, e gli ultimi due anni, quando c'era la gita, c'era sempre la polizia, mi ricordo se i carabinieri, la polizia che veniva a fare il controllo sul pullman, e è successo che una volta non sono potuti andare in gita, figurati, se l'aspettavano da una vita, eccetera,

0: e non sono potuti andare perché il pullman non era norma, non ho capito se non aveva le cinture di sicurezza, cos'è che non avesse, però era saltata la gita e i bambini hanno iniziato a urlare complotto, complotto.
1: Ma tu c'ha ragione. Gita,
0: perché è stato abbastanza terribile per loro.
1: Che ora che ridere i bambini alle elementari che urlano complotto.
2: Non ce lo dicono, non
1: vogliono. Non ce lo dicono. Non voglio, magari, onesta.
2: Magari la gita. Allora, tema scuolabus, quindi parliamo di scuolabus, facciamo un rapido sondaggio perché quello del, il concetto di scuolabus è un concetto che mi ha sempre affascinato.
1: Sì.
2: Tu, Daniele, hai preso lo scuolabus per andare a scuola?
3: No, mai.
2: Mai? No. E tu sei in una grande città, dove le hai fatte le scuole?
3: A Brescia.
2: A Brescia, ok, perché ho una teoria, vediamo se è vero. Agnese.
4: No, nemmeno io, perché stavo dietro casa.
2: E sei in una grande città. Chiara.
4: Dio. Milano.
2: Milano, scuolabus?
4: No.
2: Zero. Ora la domanda è:
4: tu, ma va, Terni, figurati. Niente.
2: No, comunque siamo tutti in provincia, no? Tu, vabbè, tu sei l'unica metropoli, però la mia teoria
4: metropoli.
2: È
4: Tokyo, noi a Tokyo.
2: Nelle grandi città ci sì. sono gli scuolabus, quelli proprio gialli, proprio il servizio scuola, o è più una roba da, diciamo, piccole località? Tu, come hai citato questa di Lecce, che era
1: provincia
2: Novo,
1: di Lecce,
2: Novoli, mi Novoli, pare, qualcosa sì. del genere. Esistono oppure no?
1: Ma io credo che sì, che riguardino quei comuni che magari non hanno proprio tutte le scuole, quindi magari la scuola elementare è nel comune di fianco e la media in un altro, e quindi c'è bisogno dello scuolabus per chi non può essere accompagnato in macchina.
2: È una roba molto americana.
1: Ah, cioè, in America sì.
2: Se pensiamo all'autobus giallo con i bambini a bordo, mondo Simpson, quella roba sì. in America è quella, sì. quella cosa lì.
1: School bus.
2: In Italia molto molto meno. Avevate amici che prendevano lo scuolabus della vostra scuola?
4: Ma noi non avevamo uno scuolabus della scuola.
2: Ma vedi che non esiste.
1: No, ma io non credo che lo scuolabus sia. No, lo scuolabus non è della scuola, credo sia del comune.
2: Lo no, scuolabus è del comune, quindi... ma secondo me posso dirvi, non esistono, faccio come
1: ma dai, Annichiari col grande fratello. Questa notizia, questa notizia si parla dello scuolabus.
2: Ma tu credi ancora
1: veramente
2: a quello che c'è scritto sui giornali?
1: Ma
2: scusami, credere quello che vogliono. Lascia adesso 347 342 5220. Voglio sapere se qualcuno di voi ha mai preso uno scuolabus di quelli gialli proprio in Italia, sono curioso.

0: esistono gli scuola, pues, sono nella mia scuola e ci vanno un sacco di mie amiche.
1: Allora, devo...
0: A Piazzola.
1: Ok, perfetto, grazie. Devo dire...
2: Ah, non stava guidando lei la macchina.
1: Devo dire sì che ho avuto una riprova abbastanza istantanea.
2: Ammazza.
1: Del fatto che gli scuolabus esistono. Siamo stati inondati da messaggi di persone che hanno preso lo scuolabus proprio quello giallo.
2: Sì.
1: Tant'è che esiste un colore, ci segnalano al 347-342-5220, che è proprio... Il giallo scuolabus.
2: Il colore rosso valentino.
1: È proprio un colore preciso. E gli scuolabus vanno fatti di quel colore, ovviamente, perché si vede di più di sera, eccetera, eccetera. E stanno arrivando un sacco di segnalazioni e di esperienze sullo scuolabus. Io rimpiango a questo punto di non averlo preso. Non possiamo fare un DJ bus che viene a prendere tutti gli speaker di DJ e ci porta poi qui in via Massena dalla mattina fino alla sera.
2: Ma chi decide la musica sul
1: Hai
2: DJ
1: ragione,
2: bus?
1: È un tema nel quale non voglio entrare. Continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo la pausa, ci fermiamo un attimo.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Lover, Leon Bridges, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi siamo partiti dalla Puglia, in particolare da Nevolo.
1: Nevoli.
0: Un paese dove
1: Novoli, ho sbagliato pure io.
0: Al terzo tentativo ce la facciamo. Dove è stato fermato uno scuolabus perché aveva la revisione scaduta e i ragazzini sono dovuti andare a piedi. Quindi abbiamo deciso di scoprire se gli scuolabus esistono davvero, sono una montatura dei giornalisti.
1: Allora, la devi smettere di... sta roba del complotto.
0: Ma io intendo non gli autobus di linea, proprio gli scuolabus, quelli gialli con scritto scuolabus. E invece ne esistono tantissimi, lo prendono in tantissimi. Abbiamo capito soprattutto i piccoli centri, dove magari il servizio urbano è più rado e quindi gli scuolabus aiutano soprattutto a quell'ora. Sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220. Io partirei dal suo.
2: Mia figlia prima media a Montano Lucino, in provincia di Como, prende lo scuolabus ogni mattina per andare giù in paese a Lucino, mentre l'altra sorella che fa la terza elementare prende il pedibus piedi. Però lo scuolabus è un servizio offerto dal comune, non c'entra niente la scuola. Ci sono poi le scuole private che hanno i loro pulmini perché la gente caccia i soldi. Ciao Joseph da Como.
0: Ciao Joseph, il pedibus. Devo dire che cos'è?
1: Però, cioè, vuol dire che vai a piedi.
0: Allora, io pensavo fosse
1: con un
0: una
1: signore.
0: Battuta.
1: Pensavo fosse una signora, un signore che controlla tutti. Sì. Ma è giallo il signore?
0: No, in realtà.
1: È vestito di giallo.
0: In realtà sono arrivati un sacco di messaggi su che cos'è il pedibus.
1: Questo pedibus. Sì.
3: Scommetto che in pochissimi comuni esiste il pedibus. A Noceto, in provincia di Parma, c'è. Quest'anno 220 bambini attraversano il paese e arrivano a scuola a piedi, accompagnati da adulti. No. Ciao, Silvia da Noceto, provincia di Parma.
0: Ciao Silvia, ragazzi, grazie per il messaggio. Ma 220 bambini? È la tre via cruci su una pressa all'altra, non finisce più.
1: Ma qui c'è anche un mistero. È pedibus o piedibus?
0: Guarda, non...
1: Cioè, alla latina. No, non so se è la latina. Come si fa?
0: Non lo so, però sto pensando al povero autista di auto che si trova sulle strisce e gli attraversa il pedibus. 220 bambini in fila uno dopo l'altro. Poi immagino ci saranno degli adulti a fare da diciamo cordone, no? Per evitare che i bambini si dispergano. O dei cani pastori.
1: Certo. No, io mi ricordo quando siamo andati in vacanza a Stoccolma che c'erano i bambini che facevano dovevano andare all'asilo ed erano tutti legati tra loro. Mi immagino una cosa del genere.
0: Un sacco di messaggi riguardano invece disavventure legate allo scuolabus.
4: Ciao chiacchiericci, aneddoto divertente. Mia moglie diciamo sta in una piccola città, quindi diciamo non c'entra per quanto riguarda la grande città, ma non solo prendeva lo scuolabus quello giallo, ma addirittura è stata lasciata dentro l'autobus addormentata, perché si era addormentata la mattina.
0: Raga.
4: E il bello è che nello stesso scuolabus c'era anche il fratello che si è dimenticato di lei e quindi ha fatto tutto il giro di tutto il comprensorio, tornando poi a casa senza aver fatto la scuola.
0: Quindi, ciao Francesco, quindi queste notizie di bambini lasciati che dormono nello scuolabus sono vere? Neanche questo è un complotto, ragazzi, non esistono più i complotti di una volta, non esistono le notizie finte. Sentiamo Monica.
5: Vi posso raccontare io la mia esperienza con lo scuolabus, che noi chiamavamo il pulmino giallo, tenuto conto che io sono del 1966. Noi lo scuolabus non solo ci veniva a prendere in tutte le cascine per portarci alla scuola, ma se per caso nevicava e lo scuolabus impantanava nella neve, noi bambine scendevamo e spingevamo lo scuolabus e poi saltavamo tutti su appena lo scuolabus usciva dalla buca. No, ragazzi, io ne avrei da raccontare. Ciao,
1: ma
5: Monica.
1: Che bello.
0: Ma poi vi davano anche dei palloni da cucire? Delle maglie da rifinire, cose così. Poi alla fine venivano i vostri genitori, gli davano uno stipendio

0: Ci rompevamo le palle in scuolabus, l'autista, che era un dipendente comunale, ci faceva scendere una o due fermate prima e andavamo a casa a piedi. Emiliano da Feltre.
1: Possiamo dire, erano altri tempi. L'educazione siberiana di un tempo. Oh. Poi Chiara, rispetto alla tua domanda, se si dica pedibus o piedibus, Anna sì. Ci risponde.
2: Allora, si dice sia piedibus che pedibus, dipende okay. dai comuni. E non vanno tutti insieme, perché come nelle linee degli autobus, ci sono le linee e i percorsi con Capito? Le tappe dove raccogliere i bambini. Quindi sono a gruppetti.
1: Ed è importante che chi guida questi bambini suoni un piffero
3: e abbia
1: dietro.
3: I bambini devono saltellare tutto il tempo.
1: Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. Lo facciamo anche stasera, perché dai, non possiamo non parlare delle dichiarazioni del ministro Tajani.
3: Non
1: fanno ridere, però sono troppo buffe. Lo spieghiamo per chi non sa di che cosa stiamo parlando. Era un convegno e per spiegare che il centrodestra è affidabile, che è il suo punto di vista, ovviamente,
3: certo.
1: No? Ha usato una metafora un po' ardita, perché sì. Ha detto: a mio figlio, se dovessi dare un consiglio su chi sposare, mio figlio è sposato, però gli direi: certo, c'è la ragazza avvenente,
3: affascinante,
1: che tutti guardano, con un grande carattere. Però poi quella magari ti mette anche le corna. Mentre invece dall'altra parte c'è la ragazza con le gonne lunghe,
3: sì,
1: letteralmente,
3: sì, sì.
1: Che sta lì, dice
3: che
1: lui.
3: Sta lì. Come
1: usa
3: dire?
1: Questo termine, sì. Che sta lì, magari sì. Più affidabile, che prende cura della famiglia. Certo, devi sposare, cioè consiglio
3: se devi
1: di sposare,
3: scegliere,
1: di sposare quelle lì. Ovviamente qualcuno se l'è un filino presa per queste affermazioni. Io ci ho pensato in realtà. Sì. Ho detto: questa cosa non è un caso, vedrai. E infatti sta per uscire la guida di Antonio Tajani a come scegliere una donna.
3: Era il lancio del libro.
1: Sì, e per questo io ho preso il libro in anteprima, il PDF.
3: L'ho letto
1: e ho riassunto in una classifichina di 11 altri consigli di Antonio Tajani per scegliere una donna
3: buona da sposare. Gli 11 capitoli.
1: Sì,
3: diciamo.
1: Sì, diciamo così. Allora, secondo posizione numero 11, secondo Tajani, è quella giusta. Se si rifà il seno, ma solo per togliersene un po',

0: risultare meno apparente.
1: Sì, sì, okay? Perché sennò è troppa roba.
0: Posizione numero 10. Secondo Tajani è quella giusta se non ti fa la pasta all'arrabbiata, ma al massimo la pasta alla leggermente contrariata,
1: sì,
0: cioè comunque non si lascia andare a grandi emozioni,
2: al massimo alla passivo aggressiva,
0: capito?
2: Sì.
0: Posizione numero 9, secondo Tajani è quella giusta se vota il tuo stesso partito,
1: sì,
0: ma non perché abbia idee politiche guai,
1: no,
0: ma per far valere doppio il tuo voto.
1: Che tenera,
0: è un bel gesto. Posizione numero 8, secondo Tajani è quella giusta se cucina per te anche quando andate al ristorante.
2: Ma che cosa fa?
0: È un atto d'amore,
1: sì. ma porta la schiscetta al ristorante.
0: Posizione numero 7, secondo Tajani è quella giusta se quando rientri a casa ti porta le parole crociate con i giochi più difficili già fatti.
1: Ma no, scusa,
0: perché almeno ti puoi rilassare. Posizione numero 5,
1: puoi fare
0: 5.
1: Solo quello dove colori coi punti.
0: Posizione numero 5, secondo Tajani è quella giusta se non vuole neanche andare agli spettacoli di magia per quanto detesta i trucchi.
1: Proprio manco i trucchi, yeah, quelli, ecco.
0: Posizione numero 4, secondo Tajani è quella giusta se quando,
1: sì,
0: vuole un vestito nuovo,
1: sì,
0: fa semplicemente 3 buchi in un altro sacco della spazzatura. Capisci? Posizione numero 3, secondo Tajani è quella giusta se quando buca una gomma in autostrada,
1: sì,
0: non si mette il giubbotto giallo per non risultare troppo appariscente.
1: Vabbè, ma
0: troppo
1: no,
0: visibile. Posizione numero 2, secondo Tajani è quella giusta se parla solo quando Tajani non dice minchiate, cioè mai. Nella posizione numero 1 della classifica degli 11 altri consigli di Tajani per scegliere una buona donna c'è quello che ci daranno i nostri ascoltatori al 347 342 5220. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La donna da sposare è quella che non ti fa la pasta alla puttanesca, ma ti fa la pasta per una cena elegante.
2: Bene, bene, ci piace questa certo. prima posizione. Abbiamo certo. esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie ad Agnese Redazione, grazie a Daniele Palmieri Regia, grazie Chiara Galeazzi.
3: Grazie Ciccio Lancia.
2: Ci risentiamo domani alle 19. La linea va, ciao belli, ciao.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.

0: pensando, Nico, che alla fine di ottobre vado a New York per la maratona a guardare quelli che la corrono,
1: sì,
0: come
1: diciamo.
0: Faccio tutti gli anni.
1: Sì, sì,
0: ok?
1: Sì. Cioè, sei come tipo i bambini, quelli della Serie A, quando entrano in campo
0: sì,
1: con gli
0: sì,
1: atleti,
0: sì,
1: no?
0: Ecco, esatto. Quelli
1: tu
0: che corrono tengono per mano
1: tengono
0: un vecchio maratoneta.
1: Tu sei un bambino cresciuto che porta per mano...
0: Però sempre giovanile.
1: Bravi, ma certo,
0: sempre
1: ma
0: giovanile.
1: Certo. Gli italiani che correranno a New York.
0: Okay. E bisogna prepararsi, no?
1: Sì,
0: specialmente,
1: sì, sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Accedere agli Stati Uniti non è più così facile come si faceva una volta.
1: Sì.
0: Bisogna fare l'ESTA visto, che
1: sì.
0: è un modulo che devi compilare, in modo che tu arrivi lì e già loro sanno se puoi entrare più o meno. Però
2: sì,
0: c'è sempre...
2: C'è di mettere le bombe.
0: Sì, ti chiedono quante armi porti, se porti dei batteri.
1: Sì, però nonostante l'esta visto hanno la possibilità e la capacità di romperti veramente
0: Le dipende
1: scatole.
0: Da chi becchi.
1: Esattamente.
0: Dipende dall'umore di quello che è intercettato.
1: Esatto.
0: E, la canzone che avete appena ascoltato è di una ragazza newyorkese che canta appunto in quello che per loro sarebbe l'inglese. Stavo pensando a Matteo, ma anche a me, insomma, no, che arriviamo al
2: all'esta visto
0: al momento dell'immigration.
1: E c'è Fausia.
0: Sì, esatto. E come test dovete capire quello che dice questa quando canta, che non si capisce una mica.
1: Sì, beata a te. Ma tanto non dovete mica essere cittadini americani, dovete andare lì e lasciarvi 2-3 mila dollari.
2: No, ma che scherzi, ti cominciano a fare le domande.
1: Ah, ok.
2: Che sei venuto a fare? Però te lo dicono così amichevolmente.
1: Sì,
2: no?
1: già uno a uno straniero, se tu gli fai questa domanda in italiano, che sei venuto a fare? Già non è facile.
0: Vabbè,
1: capire.
0: Vabbè, se glielo dici con questo tono, sì.
2: No,
1: motivo
2: più che altro
1: del viaggio.
2: Perché sei qui?
1: Esatto.
2: Il motivo del viaggio. E allora, siccome l'avevo visto un po' atletico questo qua e cercavo di portarlo dalla mia parte,
1: sì.
2: Gli ho detto sono qui per la maratona, gli sei illuminato perché pensava che la facessi, ma ha cominciato a chiedere in quanto la fai,
0: tu di riflesso qualcosa,
2: e io sapevo tutto,
0: qualcosa hai inventato.
2: Tantissimo. Però...
0: visto che quest'anno c'è una novità, Alex,
1: qual è?
0: Ci sono sempre i banchetti che ti danno l'acqua oppure i sali, diciamo il Gatorade, quelle robe lì, insomma, però ci sono anche dei contenitori molto grossi tipo birra alla spina.
1: Sì?
0: Dove se tu arrivi con la tua borraccetta la puoi riempire e te la porti dietro. Sono sponsorizzati dalla Calligan, che sono quelli che fanno i depuratori.
1: L'acqua,
0: poi fondamentalmente
1: sì.
0: No?
1: Bello.
0: Beh, se
1: bello
0: uno ci mette tanto e insomma e si può portare dietro la borra, certamente un keniano non si porta la borraccia,
1: non si ferma, però
0: ma neanche il keniano
2: via...
0: che era in me vent'anni fa,
1: ma figuriamoci. Però fa il bene dell'ambiente, cioè nel senso
0: sì,
1: non
0: sono
1: lasci
0: meno bicchieri che si buttano in giro.
2: Aldo Rock si porta via tutto il distributore
1: sicuro.
2: Aldo Rock
0: no, per lui hanno fatto delle installazioni particolari, una al 10° chilometro, una al 20° una al 30° di brodo,
1: perché lui è un grande fan,
0: perché tutti quelli che l'hanno seguito durante l'Ironman che ha portato a termine non si capisce come durante il fine settimana, mi hanno scritto che a un certo punto beveva il brodo caldo.
1: Giusto.
0: È una cosa che lui mi ripete da quando io lo conosco, ma è l'unico.
1: Beh, dopo la maratona il brodo è un toccasana.
0: Ma non 5 minuti dopo, dai. Ma poi lui non dopo, durante
1: è curioso, diciamo, ecco, è curiosa come cosa.
0: Vuoi essere gentile.
1: Sì, bravissimo.
0: Buongiorno.

0: Ti lancio un piccolo sondaggio. Quanti di voi ascoltano in FM e quanti di voi ascoltano in digitale? Dove per digitale ci sta anche il DAB della macchina, ci sta il computer, ci sta il telefono, ci sta la televisione, ci sta quel cavolo che volete.
1: Ok. Cioè, vogliamo sapere quanti ancora sentono...
0: Sì, in macchina anche, oppure la radio
1: così.
0: Di casa ancora con l'FM, perché ce ne saranno, ma la percentuale si abbassa ogni giorno.
2: In casa la TV, perché sì, la radio ce l'hanno in pochi
1: ormai. Anche a schermo nero.
3: Mamma TV.
0: Tua mamma TV, perché ci guarda anche.
1: TV vedendoci, certo, vedendo.
0: Beh, computer anche,
1: computer,
0: no?
1: Telefono. App.
0: Io in casa col telefono la sento. Ah. Cioè, sì, a parte se devo sentire qualcosa in particolare, un conto, ma col telefono, con l'app, perché mi segue. Io vado in giro e non la perdo mai, insomma. Avete capito? Non vi perdo mai. Siete sempre sotto controllo.
2: Sì, io certo, computer, ma cassa Bluetooth che
1: con la bello,
0: manico, ma è tutto blu la cassa.
2: Blu,
1: ecco, è difficile che l'ascoltatore abbia consapevolezza del segnale che arriva attraverso una radio. È DAB o FM? Ecco, non pretendiamo.
0: Beh, magari non tutti.
1: Non tutti, vale. Ci vuole la
0: lave. 21 di settembre, sentivo giustamente il quasi coetaneo. Sì, sto qua. Quanti anni ha fatto Gabriele settimana scorsa?
2: Gabriele è del 71, quindi 55.
0: 55, coetaneo mica tanto. Diciamo coevo.
1: Coevo, sì.
0: Il coevo
1: sì,
0: Gabriele e i suoi, che si lamentavano per il fatto che una volta che ha detto, come dai, come dire, cultura scolastica nostra, bambini degli anni 60-70, che oggi è il primo giorno di settembre, puntualmente sono partiti. Perché l'equinozio è dopodomani, il 23.
1: Alle 15:21, sai quelle robe lì? Sì. Noi abbiamo ricevuto quei precetti lì.
0: Già abbiamo imparato, ma proprio poche settimane fa, che esistono tre autunni. Quello nostro, diciamo, per convenzione. Quello dell'equinozio, che è fra due giorni, ma ogni anno si sposta, perché dipende un pochino dai pianeti come si li allineano. Ma c'è anche l'autunno astronomico.
1: Ok.
0: Che è quello che viene usato dagli scienziati per poter avere un paragone credibile.
1: Ecco, mi dici
0: e il loro autunno astronomico comincia il primo di settembre e termina il 30 di novembre.
1: No, quello è l'autunno meteorologico.
0: Scusami, sono due.
1: Quello è l'autunno meteorologico. Totò e Peppino. Giusto? L'autunno meteorologico inizia
0: primo
1: settembre
0: e si conclude il 30 novembre.
1: Sì, tu hai tu hai detto astronomico. Dai, tranquillo, non ti preoccupare.
0: Quello lì, quello che usano gli scienziati è primo settembre, 30 novembre.
1: Ok,
0: vedi che già ci porta fuori strada.
1: Incredibile.
0: 21 di settembre, primo giorno d'autunno.
1: Basta,
0: è finita. È cominciata anche l'Oktoberfest, ragazzi. È cominciata l'Oktoberfest, è cominciata sabato addirittura. Pare che i prezzi dei boccali siano alle stelle.
1: Come la benzina?
0: Come la
1: forse
0: benzina.
1: Forse mettono la benzina nel boccale di birra, che alla fine forse conviene.
0: Secondo te è vera la vulgata, la voce che dice che vogliono portare il gasolio a 3 euro al litro?
1: Allora,
0: e che presto ci arriverà?
1: Alcuni gasoli.
3: La pantelleria credo sia già così.
1: Già così.
0: La pantelleria perché alcuni, è complicato portarcelo.
1: Alcuni gasoli, quelli fighi, il gasolio figo, quello
0: Qual
1: lì.
0: Qual è il gasolio figo?
1: Sai che c'è la benzina e poi c'è.
0: Vabbè,
1: con questa benzina
0: ci sono
1: vai
0: due,
1: più veloce.
0: Quando fai benzina col gasolio, c'è il gasolio normale e quello super.
2: Che è un pochino più pulito.
0: Che è un pochino più pulito.
2: Che sporca
1: alcuni
2: meno.
1: Alcuni sono già a 2,8.
0: Davvero?
1: Quindi in autostrada è già a 2 euro.
0: Però ovviamente quando sarà finita l'emergenza torneranno subito a 1,5
1: lo ritroviamo, certo.
0: come l'euro, ti ricordi?
1: Come no?
0: Vabbè. E niente.
1: Che giorno è oggi?
0: No, mi rendo conto che fra noi quattro sono l'unico che è stato l'Oktoberfest.
1: Eh beh, sei stato.
0: C'è sempre da imparare. Beh, sono stato.
2: Ci possiamo sempre andare.
0: Sai dove devi andare?

0: Tita, che giorno della settimana fosse oggi, per giustificare anche la messa in onda di questa canzone stessa, te lo dico adesso, è lunedì ma vorrei che fosse domenica,
1: sì,
0: che è quello che dicono le Bengals, anzi che diceva Prince che l'ha scritta e poi gliel'ha fatta cantare.
1: Sai cosa ti dico, Linus? Sarebbe da andare via oggi, proprio oggi, dici lunedì 21 settembre,
0: ma adesso.
1: Ciao, ma adesso, sì, in questo adesso, momento.
0: E ti sono disponibile che andiamo via.
2: In Sardegna c'è un clima estivo senza il
0: settembre in Sardegna è sempre stato importante, sì. Di vista, non è la novità di quest'anno.
2: Beato chi ci può andare.
0: C'è sempre stato il, diciamo, il ritorno dell'estate. Allora, hanno risposto in tanti, va bene così, insomma, c'è un'alternanza fra nostalgia e tempi moderni. Mm-hmm. Vi ascolto dal HomePod, che è una specie di Alexa della Apple.
2: Ah, no? Sì, okay. Che tu hai buttato via.
0: Figa, la cosa più complicata dell'universo.
2: È finito a Londra.
0: Ma è impossibile usarlo, la cosa più complicata. Poi quando suona, meraviglia.
1: Bellissimo,
2: quando suona
1: bellissimo.
2: Gli angioletti, ma prima che suoni.
0: Mamma
2: difficile.
0: Mia,
2: secondo me no.
0: È come prima, no? Per sapere se parli l'inglese ti fanno sentire quella canzone, per sapere se sai usare un po' la tecnologia ti compri un bel HomePod che costa pochissimo, poi tra l'altro.
2: Sì, regalo.
0: Vi ascolto rigorosamente da Radio Sony anni 90, Letizia da La Chiarella.
1: Oh.
0: A casa prevalentemente da Alexa, Stefano da Portici, vicino a Napoli. Io PC su YouTube in ufficio con cassa e Radio Dab in auto. Questa è una via di mezzo, moderno ma senza l'HomePod. Al lavoro vi ascolto da una radiolina degli anni 80, con la radio del nonno, due di fila con mezzi un po' datati e poi app sul telefono e tanti altri. Va bene così, era un piccolo sondaggio.
1: Piccolissima riflessione, non è così comune che apparecchi di 40-50 anni fa possano ancora fare la loro funzione, cioè la televisione di 50 anni fa non funziona più. Riesce a riprodurre.
0: Sono cambiati i canali.
1: Sono cambiati i canali, invece
0: è
1: i nostri.
0: Cambiato il modo di trasmettere.
1: Esattamente,
0: no?
1: Ma i nostri invece rimangono.
0: Il caro vecchio FM. Ti ricordo che i miei figli si chiamano Filippo e Michele.
1: FM.
0: Non l'ho neanche fatto apposta.
1: E ci mancherebbe altro che cambio l'FM con quello che abbiamo speso per il 102.5. Sbombardiamo.
0: Vabbè. Senti. A proposito di attualità, noi abbiamo sempre un sacco di giornali qui intorno, ci siamo informati, abbiamo guardato le notizie in questo ultimo fine settimana. Ti faccio una domanda schietta, senza rete.
1: Sì.
0: Perché la gente è così incazzata, secondo te?
1: Sono tutti molto arrabbiati.
0: Ogni cosa che guardi, adesso è partita la campagna elettorale, non si sa neanche quando andremo a votare, ma per sicurezza si comincia già da adesso.
1: Sì.
0: Ognuno è inferocito sugli argomenti che affronta ed in particolare nel cercare di distruggere l'immagine dell'avversario. Non sto parlando di Meloni contro Schlein, sto parlando di Schlein contro
1: di
0: Meloni,
1: tutti contro
0: di Conte
1: tutti.
0: Contro Meloni,
1: siamo diventati...
0: di italiani contro la figa, cioè...
1: no, italiani contro le ragazze di facili costumi, una delle più grandi autoretti mai viste in vita mia, una cosa veramente...
0: No, però sono tutti incazzati, sono incazzati i ragazzi soprattutto, la vicenda del bambino mi viene da dire, no? Di Roma, di Centocelle che ha cercato di uccidere l'insegnante, e quello che ti dicono è la risposta tendenzialmente, sono tutti incazzati perché la vita costa troppo cara, la vita è troppo difficile, ma porca pupazza, pensate che la vita fosse facile quando noi eravamo piccoli, pensate che noi fossimo miliardari quando eravamo piccoli. No, Nicola sì.
1: No, scherzo.
0: Nicola era un po' meglio stante di me.
1: Io ero un
0: tu
1: piccolo
0: meglio
1: borghese.
0: Ero
1: un piccolo borghese. Borghese piccolo.
0: Io per niente, ma non ho mai avuto rabbia dentro di me.
1: No, avevamo poco, ma ci bastava.
0: Avevo poco e cercavo di farlo diventare Linus, tanto, insomma.
1: Guarda, ti confido, non avevo la Saltafos, ma avevo la Roma Sport.
0: Bella.
1: Era molto bella. Ma la Saltafos...
2: Freno pedale.
1: No, Nico, costa 100.000 lire. Francamente. Scusa,
0: io non l'avevo né l'una né l'altra, ma comunque ripeto, non ho mai provato quel tipo di invidia aggressiva che invece è diffusa adesso, no?
1: E ho un'idea di chi sia la colpa,
0: di chi
1: è quell'oggetto nero che ha la tua sinistra,
0: l'additivo
1: che fa tanta luce,
0: perché c'è la vita normale e poi c'è la vita super, come il gasolio,
1: esattamente,
0: no? La vita super è quella che ci siamo costruiti intorno grazie a quelli che 20 anni fa proclamando, dicendo che sarebbe arrivata la democrazia grazie al web, ci hanno fatto diventare dei pupazzi incazzati tutti uno contro l'altro.
1: Sì.
0: Non mi piace.
1: No, per
0: non
1: niente.
0: Mi piace
1: per niente,
0: non so neanche perché te lo sto dicendo, ma qualunque argomento tu cerchi di affrontare, devi sempre pensare che c'è uno incazzato

0: prenderà con te, no? Come quelli che suonano con la macchina quando vai in bicicletta. Adesso non voglio aprire il discorso perché non finisce mai, però io ogni volta che esco in bicicletta, sono uscito sabato mattina, faccio una piccola statistica, no? Io e i miei amici, 4, 5, 6 che siamo tutti abbastanza osservanti e io li obbligo anche ad esserlo, un po' per dare il buon esempio, un po' perché credo che sia giusto, no? Però a me non dà fastidio quando uno arriva con la macchina da dietro e ti fa pap pap, ti suona il clacson, perché... anzi io invito a farlo,
1: certo,
0: perché è più sicuro, magari, certo, noi ci siamo un po' distratti, tu ci stai passando vicino, ci avvisi che ci sei, nessunissimo
2: vuol
0: problema.
2: Dire io esisto,
0: sì,
2: vuol dire,
0: sì, io e esisto. Sabato mattina abbiamo fatto quasi il percorso netto,
2: okay,
0: 80 chilometri,
2: wow,
0: 80 chilometri, e ci hanno suonato così 5 o 6, gli altri normali. A un certo punto passa uno: state in fila indiana, figli di troia,
2: la la.
0: Allora io ho pensato veramente, ma questo qua quanti schiaffi prende tutti i giorni, lo so, da sua moglie, dal suo capufficio?
2: Dalla vita,
0: certo. Sì, no, evidentemente, certo, perché devi essere veramente frustrato per far diventare un problema così gigante,
2: sì, sì,
0: il fatto che stai perdendo un secondo.
2: Sì, se vuoi ti racconto quello che è successo a mia moglie Emanuela. Eravamo in due in macchina, abbiamo parcheggiato, lei ha aperto la sua portiera dal lato passeggero, non chiedermi perché, ma la carreggiata era alla sua destra. Cioè,
0: okay, eravate okay contro mano.
2: No, comunque ha aperto e una macchina le è passata molto vicino, non è successo niente, no? Ecco, lui è tornato indietro, ha detto una bestemmia molto forte e dopo ha detto guarda. Guarda! E se n'è andato. Io non me ne sono accorto neanche. Meno male che non me ne sono accorto, perché sennò avrei il volto tumefatto adesso. Perché un mio amico una volta, si chiama Pasquale Molfetta, mi ha detto: la gente non vede l'ora di avere ragione.
0: Sì,
2: cioè
0: sì,
2: lui,
0: sì,
2: tecnicamente
0: è quello che ti
2: aveva
0: dicevo prima,
2: ragione.
0: Se la vita gli dà un sacco di schiaffi a una persona, l'unica volta in cui questa persona sente di avere ragione,
2: sì,
0: diventa il motivo per lui per affermarsi.
2: Sì, sì,
0: vabbè.
2: Sì, sì.
0: La prossima canzone si intitola Che bella vita.
2: Bravo. Quanto è piccola.

0: bella vita.
1: Che facevamo? Mica tanto, però avevamo evidentemente qualcuno in meno che ci spronava, oltre al fatto che in questo momento ci sono anche venti di guerra che quando eravamo piccoli non c'erano. Ma i venti di guerra all'uomo della strada non gliene frega niente.
2: Certo,
1: gli interessa
2: certo.
1: Evidentemente il portafogli o qualcosa che gli permette di comprarsi quello che gli hanno imposto sia indispensabile.
3: Sì, c'erano anche meno cose, ecco, diciamo, negli anni 70.
1: Certo.
3: Io ricordo, lo so, se sembro un dinosauro, il giorno in cui...
1: Aspetta che sto pensando a che dinosauro potresti essere.
3: Ricordo il giorno in cui in Italia sono arrivati i kiwi.
1: Il giorno, ti ricordi?
3: Beh, a
1: il
3: casa
1: periodo,
3: mia
1: sì.
3: Sono arrivati i kiwi, sì, sì. E mi ricordo di mia madre che non sapeva pronunciarli.
1: Che cosa fossero?
3: No, non sapeva. Vuoi un gui? Questi sono buoni, sono cui.
1: Eh sì. Io non mi ricordo quando sono arrivati.
3: Tu
1: sai?
3: Ti ricordi quando
1: sono arrivati? Io posso dividere la mia vita in decadi più o meno, e secondo me soltanto nelle ultime due o tre decadi ci sono anche
3: i kiwi.
1: Come fondali.
3: Allora,
1: diciamo.
3: Non fate battute, mia madre buonanima mi raccontò di quando arrivarono le banane. Te lo giuro, no, non c'erano.
4: Con i kiwi mi ricordo anch'io.
3: Non c'erano le banane, ma secondo te c'erano le banane nell'Italia degli
1: forse
3: anni 50?
1: Forse no.
3: È arrivata negli anni 50.
1: Ma le banane non si, come dire, non si
3: non
1: coltivano in Italia, no?
3: No.
4: Beh, forse non ci sono i presupposti,
1: appunto,
4: per il clima.
1: Appunto, per cui una volta non si importava la frutta.
3: C'è,
1: ecco,
3: da
1: questo.
3: Qualche anno, e non è una bella notizia, secondo me, c'è il mango e la papaya in Sicilia.
1: E certo.
3: Perché
1: certo.
3: Fa talmente caldo che...
1: Certo.
3: Ma
1: stavi
3: le banane
1: dicendo, Matteo?
4: Sto dicendo che ho un ricordo specifico dell'arrivo dei kiwi con una lite a casa, perché...
1: Strano, ero sempre
4: No, ma stavolta non c'entra, c'entra solo mio padre, che li comprò facendo una cosa, una novità, no? Voleva
1: certo,
4: sentire.
1: Lo spaccone.
4: Insomma, li ha presi, ne ha presi 4 o 5 e li ha portati in casa. Li ha presi la mattina con l'idea di mangiarli la sera. Li ha lasciati in un cestino dove c'era altra frutta. Nel pomeriggio arriva mio nonno e dice: ammazza ste patate che sono diventate. E l'ha buttati.
3: No! E beh, allora era proprio una primizia.
1: E perché ha litigato, scusa?
4: Perché mio padre le aveva comprate.
1: Perché
4: e non l'ha
1: secondo
4: più trovate.
1: Me era il nonno materno.
4: Sì.
1: Se
3: certo.
1: Fosse stato il suo di papà,
3: certo,
1: il cavolo
3: certo.
1: Che litigavano. Prima di andare in pubblicità, posso mandare un abbraccio agli amici di Radio 105.
3: Certo.
1: E a tutti quelli che erano molto amici di Davide di Lernia, che purtroppo ha perso la vita sabato notte in un incidente terrificante.
3: Mamma mia,
1: io l'ho
3: cosa.
1: Conosciuto molto poco, però lo conoscevo sicuramente molto
3: quando
1: meglio.
3: Quando veniva qui Leone tantissimi
1: sì,
3: anni
1: sì,
3: fa.
1: Sì. Conoscevo sicuramente molto meglio suo papà, ma siccome quelli che fanno la radio, secondo me, in qualche modo sono tutti parte della stessa famiglia, allora
3: abbracciamo,
1: giusto, abbracciamo
3: loro e la famiglia.
1: Porca
3: anche.
1: Miseria, terribile. Grazie, a tra poco.
5: DJ, chiama Italia.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse, sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
11: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, bravo anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: Verde! Rosa! Arancio!
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
0: Frutto lo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.

0: La Monica di Stevie Wonder.
1: Senti come suona bene.
0: E ricordami che ti devo raccontare una cosa di ieri meravigliosa rispetto ai DJ antichi.
2: Vai, vai.
0: Di cui noi siamo stati dei grandi esponenti.
2: Ma certo, io lo sono tuttora orgogliosamente. C'ho la bandiera del DJ antichi.
0: Erano gli Eurythmics. Stavo per dire era Annie Lennox, ma va rispettato ovviamente anche Dave Stewart, che era il suo compagno di viaggio per tanti anni.
2: L'affabile Annie Lennox, che alla domanda di Linus dov'è Dave Stewart?

0: ha risposto: cerca su internet.
1: Per dire, a me non me ne frega niente. E perché me lo chiedi?
0: Perché me lo chiedi?
1: Soprattutto. Sì, no, invece sì, ho visto un'altra cosa, perché gli orrendi social a qualcosa potrebbero anche servire, se non facessero soltanto di mestiere
0: La Izza Popoli,
1: sì. Bravissimo. No, ogni tanto saltano fuori dei video interessanti. Per esempio, ne ho visto uno abbastanza recente in cui c'era un'intervista con Annie Lennox, che raccontava tanti anni dopo dell'emozione che ha provato quando ha cantato nel tributo per Freddie Mercury Under Pressure insieme con David Bowie.
0: Wow.
1: No? Lei faceva Freddie Mercury e David faceva se stesso. Hanno provato questa cosa qualche giorno prima e tutto bene. Poi l'esecuzione sicuramente l'avete vista, mm-hmm, l'avrete sicuramente incrociata in qualche documentario, però alla fine dell'intervista, delle prove, Annie Lennox ha raccontato che David Bowie l'ha guardata e gli ha detto: ti vesti così poi sabato sera? Che peraltro mi fa venire in mente una situazione simile
2: dove io ero quello vestito male e lui era quello che criticava.
3: Che
2: pensi di salire sul palco in questo modo?
0: però devo dire che quando sei, diciamo, quando presiedi una baracca,
2: sì,
0: ti occupi anche dell'aspetto.
2: Ma io lo accetto, no, perché è una cosa che non so fare, quindi
0: lo dico perché a un dopo festival, sapete, uno dei tanti che ho fatto, c'era Valerio Lundini con il suo gruppo, i Vanzanicchi, e gli ho chiesto: come vi vestite? E mi hanno guardato come se gli avessi detto: allora, figli di puttana, come vi vestite? No, come vi vestite?
1: E ci rimane male.
0: No, però si sì, sono vestiti
1: Beh,
0: bene.
1: Insomma, quando è successo a noi a teatro, per fortuna eravamo a Milano e Matteo ha preso il motorino e è andato a casa a cambiarsi.
0: No!
1: Nel caso
0: brutto
1: di Annie Lennox, cioè lei racconta che subiva molto ovviamente il fascino di Bowie,
0: certo,
1: no? Perché era una questione anche
0: anagrafica.
1: Anagrafica, certo. Bowie è il più grande di tutti i tempi,
0: chiaro,
1: secondo molti, me compreso, insomma,
0: è chiaro,
1: no?
0: Chiaro.
1: E quindi lui gli ha detto: no, guarda, non voglio essere invadente, però magari prova a fare un salto da Anthony Price, che era uno stilista inglese in quei tempi molto molto in voga,
0: però,
1: ma soprattutto molto caro. Non dimenticate che Annie Lennox è scozzese.
0: Quindi bella,
1: e quindi
0: bellissimo
1: questa cosa un pochino
0: bellissimo palanche.
1: Un pochino l'aveva turbata, però ci è andata lo stesso. Le ha disegnato quell'abito che forse ricorderete, tutto d'argento. Lei di suo si è inventata la fascetta dipinta al posto sopra gli occhi, un po' tipo Blade Runner.
0: Sì. Bello, bello, la ricordo quella. Ma tu parli di
1: una striscia di vernice,
0: sì,
1: che praticamente fa da mascherina.
0: C'è anche in una copertina di un album degli Orecchi.
1: Può essere, sì, una specie di marchio.
0: Bravo.
1: Allora, su banane e kiwi, la maggior parte di quelli che hanno visto i kiwi per la prima volta in casa loro li hanno buttati via.
2: Sì.
1: Okay.
2: Tutti, quello che costavano.
1: Patate, limoni, sì, ma nessuno ha capito cosa fosse.
0: Costavano
1: tanto.
0: Sì. Molto, molto.
1: Ci sono un po' di racconti sulle banane invece, molto bello. Quello di Paola da Sondrio, che dice: mia nonna, classe 1927, racconta ancora la prima volta che hanno visto le banane, non sapevano come mangiarle e la prima volta le hanno mangiate intere con la buccia. 100 anni fa però, 1927.
2: Sì. Adesso i kiwi devono essere mangiati con la buccia.
0: Davvero?
2: Sì, su TikTok è
1: peloso.
2: Un continuo.
1: Ah vabbè, ma è un challenge.
2: No. È che i nutrienti migliori sono lì.
1: Beh, nella certo, buccia. Anche nella mela i nutrienti maggiori sono nella buccia. Uno la sbuccia magari per sicurezza anche igienica. Posso darvi un consiglio televisivo?
0: Daccelo,
1: se
0: Linus!
1: Come noi avete amato Franco Battiato, c'è un film bellissimo che io maldestramente ho perso quando è uscito, mi pare, al cinema e poi in televisione. Adesso è su Netflix, che è più facile forse da raggiungere a livello di canale di streaming, ed è incredibile. Il film si chiama Franco Battiato, la vita di un genio, adesso non mi ricordo qual è il sottotitolo, ma la cosa meravigliosa, la voce di un maestro, è l'attore che impersona Franco Battiato, che è assolutamente somigliante, ma ha lo stesso modo di parlare. Vi faccio sentire un pezzo di Franco in un'intervista famosa qui a DJ Chiam Italia.
4: Allora, mi trovavo a Berlino per lavoro, perché ho registrato in uno studio, ho incontrato un altro produttore che mi aveva proposto un film un tempo fa, insomma eravamo in contatto. Mi dice: ma perché non compri una casa a Berlino? e perché devo comprare una casa a Berlino?
1: Certo.
4: Ma perché è un affare colossale. Ma dico, lo dici sul serio? Sì. Beh, a Milano potrei comprare un box.
1: Ecco, questo era l'autentico Franco Battiato, anche abbastanza avanti negli anni, okay, però anche molto sì, più sicuro di sé.
0: Sì, me lo ricordo perché qua rimanevo dentro nelle interviste. Le prime volte scappavo perché avevo paura.
1: Questo è l'attore che fa Franco Battiato.
3: Io in questo momento sono completamente al buio, come se avessi le cellule staccate, il mio corpo non mi risponde più.
0: Stupendo.
1: Meraviglioso.
0: Bravo,
1: meraviglioso.
0: Bravo, molto bravo.

0: ton, ton, ton, ton, ton, che poi la genialata all'interno di questa canzone era inserire tante canzoni già conosciute,
1: citazioni,
0: in qualche caso il titolo, in qualche caso un passaggio, in qualche caso una frase. L'avete cantata 100.000 volte questa canzone, ma sono sicuro che non l'avete mai sentito Il mare nel cassetto.
2: Vieni a vedere il mio mare. Io lo tengo nel cassetto.
3: Questa qua era la milva.
0: La milva.
3: La milva.
0: Il mare nel cassetto. Vabbè, le mille bolle blu facile, Mina.
2: Blu, le mille bolle blu, blu, le mille intorno alle blu, le mille bolle blu che volano, che volano.
0: Quindi,
1: riepiloghiamo. Il mare nel cassetto era una canzone di Milva.
0: Di Milva, esattamente, il titolo proprio. Le mille bolle blu era una canzone di
1: Mina.
0: Meno conosciuta per voi che siete giovani, non per me che sono in bianco
1: sì,
0: e nero.
1: Mentre scoprivano le banane in Italia, mentre arrivavano le banane,
0: mentre mangiavo le prime banane
1: c'era questa canzone.
0: Nicola Di Bari cantava Il mondo è grigio.
4: Il mondo

0: dubbio che mi rimane se quella di Nicola Di Bari fosse la versione italiana, cioè la cover di quella francese, o se quella francese fosse arrivata dopo l'italiana. Adesso lo andremo a scoprire.
1: Le monde est gris, le monde est bleu.
2: Bella.
0: Poi ci sono molte parti autentiche, tipo Cucuru Cucu Paloma, l'ha inventata Franco, no?
2: No, no, non proprio, ma c'è Like a Rolling Stone di Bob Dylan.
0: Like a Rolling Stone, per esempio, Lady Madonna, Ruby Tuesday. L'attore si chiama Dario Aita, o Aita, e ha la voce già di suo molto simile a quella di Battiato, ma è comunque bravissimo e l'interpretazione di Battiato splendida e credibile, perché comunque ho guardato Dario Aita, o Aita, è palermitano.
2: Ah, okay.
0: Mentre Franco era catanese. Su queste cose no. Devo salutare due ascoltatori di cui non so quasi niente. Uno sabato mattina, che si è attaccato al mio gruppetto in bicicletta, sì. E ha fatto tutto il giro con noi. Quando poi ci siamo fermati per bere qualcosa, gli abbiamo chiesto di dove fosse, dove arrivasse, ed era di Palermo.
2: Okay, okay.
0: E ovviamente qualcuno di noi gli ha detto, allora la prossima volta, perché gli abbiamo offerto da bere, la prossima volta tocca a te, ci porti un arancino. E lui, che era di Palermo, ha detto...
2: No, si dice arancina, ambare.
0: Ricordate sempre la vocale in fondo è invertita. Palermo,
3: sì.
0: Arancina, Catania, arancino. E già che ci sono, saluto Simone, che è un ascoltatore che ha corso con me ieri mattina i primi 10 chilometri e poi non l'ho più visto. Siccome facevo
2: non
0: un
2: l'hai
0: po'
2: più
0: fatica,
2: visto perché l'hai lasciato indietro?
0: L'ho lasciato indietro. Vabbè, non perché io andassi forte, era un po' in sovrappeso e mi ha detto un anno fa ho avuto un infarto.
2: Caspita,
0: e io ho
2: passato
0: tutto il tempo a dirgli, oh mi raccomando, se ti succede qualcosa io non so fare niente,
2: certo.
0: Ti scordi che io ti faccio la respirazione.
2: Bravo.
0: Bocca a bocca.
2: Bravo.
0: Però ugualmente l'ho perso, spero che stia ascoltando e soprattutto che stia bene.
4: Che nome dai ad un sogno

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Viva gli sposi! Si è sposato sabato, Ernia, con la compagna con cui ha fatto anche una figlia, e ha officiato le nozze Jack La Furia.
2: Andiamo bene.
1: Il matrimonio che i suoceri sognavano.
3: Esattamente, bravo.
4: I signori Cabassi non vedevano l'ora.
3: I signori Cabassi e la signora professione, cioè la professoressa.
4: Ah,
3: la
4: certo.
1: Professoressa. Radio DJ, DJ Cam Italia, mancano due settimane, sì, alla DJ 10, che è domenica 4 di ottobre.
3: Sì.
1: Se ancora non l'avete fatto, ricordate di acchiappare il vostro pettorale, se no poi ci venite a chiedere per favore e non ce ne sono più.
3: Io volevo dirti, Linus, che ci sarò e farò il mio record negativo.
1: Ma guarda che anch'io, io sto facendo tanti chilometri ma sto andando un po' troppo piano. In apertura abbiamo citato Aldo Rock, che è incredibile ma vero, ha finito un altro Ironman un po' fuori tempo, ma insomma,
3: si è
1: di manica larga.
3: Ho fatto una lunghissima telefonata con Aldo Rock e gli ho detto: hai onorato il fatto di essere in vita, cioè tu sei vivo e quindi hai fatto l'Ironman, bravo.
1: La cosa che mi stupisce sempre, che stupisce anche quelli che poi lo vedono fare questa cosa, è che nei rifornimenti, nelle pause, insomma, fra il nuoto, la corsa e la bicicletta, lui da sempre consuma un bicchiere, una borraccia piena di brodo caldo, brodo di gallina. Sì, sì, sì.
3: Mentre la fa, non alla fine.
1: No, durante la pausa. È quello che mi fa specie, insomma, no? Sono arrivati tutti questi messaggi che mo' vi leggo. Max, in realtà bere il brodo salato, meglio ancora sarebbe la salamoia, è un buon trucco per azzerare lo stomaco dai gel, che per quanto utili, alla lunga potrebbero in qualche caso creare nausea. Durante il passatore, 100 km, il brodo è essenziale, dice Fabrizio. Durante il passatore, dice Francesco, gli atleti si fermano a Casaglia a bere il brodo che i paesani preparano per gli atleti stessi. Nelle gare di sci di fondo, tipo Marcialonga o Vasalopet, è normale trovare i ristori del brodo, che alternato al dolce dei gel diventa molto gradevole. Mm-hmm. Nella maratona di Stoccolma, poi basta, il brodo caldo lo trovi durante il percorso.
3: Allora,
1: la prima volta che l'ho bevuto, fuori c'erano 28 gradi, mi stava venendo il voltastorto.
3: Però, in quanti film di guerra vediamo i soldati che prendono...
1: Sì, ma in guerra, in una trincea, stai morendo di freddo, no?
3: Il brodo, dopo giorni di marcia, un po' di brodo è quello che ci vuole. Evidentemente un tocca sana.
1: Sì.
3: Non vuoi?
1: No, prima di morire lo proverò, ma proprio prima di morire.
3: No, io invece...
1: muoio.
3: Non c'eri anche tu, dopo la prima maratona di New York, quando c'era un freddo da morire, alla fine ho preso una zuppa di pollo.
1: Due parole, freddo da morire, alla fine.

0: tutta la vita.
1: Sai che stavo pensando adesso che se finiamo il programma, quando è finito, cioè fra un minuto, esco nel corridoio e c'è la polizia della radio.
2: Sì,
1: metti che ci sia un ente che si chiama la polizia,
2: polizia della radio.
3: Come la polizia dei cani.
1: Come
2: sì,
1: e mi chiudono in una stanzetta con la luce in faccia e mi dicono: adesso ci ripeti per filo e per segno tutto quello che hai detto dalle 10 ad oggi.
2: Equinozio. Per dirtene una.
1: Non saprete che parte cominciare.
2: Vabbè, comunque.
1: Mi sembra di aver fatto 5 trasmissioni oggi.
2: Eroi.
1: Quanto materiale.
2: Eroi. Te eroi. Ne dico un'altra.
1: Anche
2: eroi.
3: Battiato.
2: Cattivismo.
1: Annie Lennox. Il
2: Annie
1: vestito.
2: Lennox.
1: Cambiati il vestito.
2: Come si chiamava lo stilista, dove doveva andare, che costava
1: Anthony
2: tanto?
1: Anthony Price.
2: Price, bravissimo. Anthony
1: Credo.
2: Price. Benda colorata
1: sì,
2: sugli
1: sì,
2: occhi.
1: Sì, tanta roba. Domani di meno. Domani facciamo una cosa più... Ci sentiamo domani, grazie!
2: Ciao!

0: DJ
1: One Nation, One Station. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Verde! Rosa! Arancio!
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.

0: Ecco, li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 6:50.

0: Martedì 22 settembre, un buongiorno dalla redazione di DJ. La scuola deve essere aperta a tutti, stabilire legami, non formare ghetti, aiutare a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare. Così il presidente Mattarella, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice. Il richiamo ad una scuola inclusiva arriva anche dal presidente dell'ACEI Zuppi. E intanto giovedì in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto per applicare un tetto massimo agli studenti stranieri nelle classi e per il divieto di indossare burka e niqab a scuola. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. L'Arabia Saudita colpisce lo Yemen, 14 feriti civili, tra cui donne e bambini. Il raid ha preso di mira la città sul Mar Rosso di Al-Makkah. Il primo ministro britannico Andy Boram intanto ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che Donald Trump ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le tre reti bandite hanno annunciato una causa all'amministrazione per riottenere il pass, mentre il pool di TV che segue a rotazione il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti per solidarietà fino al reintegro della CNN. Ira del tycoon che dice: non attacco la stampa libera ma le fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale. Si sono tenuti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, morto sabato a 83 anni. Sulla bara della leggenda dell'Inter e della Nazionale, la sua maglia nera-azzurra con il numero 8. Non ti scorderemo mai. Applausi dai tifosi, cori e il lancio di fumogeni per salutare il grande campione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
9: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Beh, adesso, Bad Bunny.
1: Adesso, tra l'altro, posso dire, Bad Bunny a quest'ora è eccezionale. Sì. Proprio, guarda, riproduce il rumore che abbiamo tutti nel nostro cervello di martedì mattina a quest'ora.
0: Perché tu fai la domanda, come stai? E tu rispondi,
1: che rumore fa il vostro cervello stamattina? Che è un vecchio gioco che facevamo in DJ Sei Tu nelle precedenti edizioni, ma secondo me è una cosa che funziona ancora. Riproducete, tempo di un disco, massimo due, il rumore del vostro cervello a quest'ora. 347 342 5220.
0: Sigla! Buongiornazzo, guerrieri della mattina! DJ Sei Tu, DJ Sei Tu. È martedì 22 settembre 2020.

0: Eccoci, benvenuti a DJ Sei Tu, buongiornazzo a tutti voi da Andrea Michele, un saluto a Insine Regia, la dottoressa Stellini in redazione, a Marta Barbilla Pisoni che ha fatto
1: certo,
0: le news.
1: Certo, certo, la nostra Martuzza, ragazzi, ma cosa c'è di più bello di svegliare l'Italia, ragazzi, guarda. Noi ce la siamo guadagnata questa cosa e siamo felicissimi di farlo in un paese che ha un po' di problematiche ma che comunque è ricco di gente che ha ancora voglia di essere positiva, nonostante certo, tutta la merda che ci cade dall'alto sulla testa.
0: Ma questo è il nostro compito, facciamo il lavoro più bello del mondo. Buongiorno alla dottoressa Marta Brambilla Pisoni.
2: Nazzo!
0: Vecchio Nazzo.
1: Eccola qua, la Marta Brambilla Pisoni coinvolta chiaramente contro voglia, perché lei da fuori aveva già detto: ragazzi, non mi coinvolgete, io sono una che non ha voglia di parlare a quest'ora. È vero, Marta?
2: È vero, io ho bisogno dei miei tempi, del mio silenzio, ragazzi.
0: Marta, scusa, che suono fa il tuo cervello a quest'ora della mattina? Com'è? Ah, così, vuoto.
1: Bello.
0: Cosmico.
1: Bellissimo. Bello, bellissimo. Bello. Guarda, sta già arrivando una pacca di note audio.
0: Ho una richiesta umile. Sì. Mi fai un buongiornazzo guerrieri con la tua bella voce sexy?
2: Ma certo.
0: Vai, vai.
2: Buongiornazzo guerrieri.
0: Wow. Buongiorno dottoressa Stellini.
3: Stavo osservando lo sguardo della Marta alla tua richiesta.
0: Vabbè,
3: l'ha fatto, ma lo sguardo era di una donna che porta la gonna più o meno corta.
0: Attenzione!
1: Qui c'è una citazione.
0: Sì, satira
1: politica.
0: Non abbiamo parlato ieri
3: perché noi siamo dei signori.
0: Ma certo, abbiamo lasciato un giorno libero alla discussione di cui tu

0: tutti insomma hanno parlato.
1: Sì, tra l'altro posso dire, scusate, non è che noi possiamo, per via che apriamo la radio, macinare gli argomenti e poi gli altri cosa fanno?
2: Bravo.
1: Cioè, è, quindi dobbiamo fare una cernita.
0: Bravo,
1: no,
0: perché,
1: la mattina.
0: E se della lunghezza della gonna citata da Tajani ne parliamo noi, poi gli altri appunto cosa hanno da dire, da aggiungere?
1: Guarda, scusa, sì. Leggo un messaggio al volo stamattina, in testa le quattro stagioni di Vivaldi.
0: Ah,
1: adesso prego Enzo di andarla a recuperare, perché è una cosa che secondo me ci mette in pace col mondo.
0: Sì, è un po' musica d'attesa delle, non so, linee telefoniche aziendali, avete presente quel mondo lì, no? Senti,
2: servizio cliente.
0: Eh beh, un po' fa quell'effetto. Dottoressa Stenini,
2: mi dica.
0: Il suono del suo cervello a quest'ora invece oggi è?
2: È quello del che ha fatto prima la Marta.
0: E poi stand by, diciamo, perché sì, martedì è così, è un po' più difficile, sì, degli altri giorni. Infatti noi usiamo questa cosa, cioè oggi martedì, giorno governato dal dio Marte, siamo più guerrieri del,
1: certo,
0: solito, no?
1: Quindi ditelo ragazzi a tutti quelli che non si sono ancora accorti che sono tornati Andy e Mike, perché c'è qualcuno che chiaramente è stato in vacanza, qualche ritardatario, qualcuno che aveva la radio spenta e l'ha accesa proprio in questo momento. Noi siamo qua, siamo tornati, e il martedì è il giorno motivazionale, cioè l'abbiamo scelto proprio come giorno.
3: Siete in attesa di essere collegati con Andy e Mike.
0: Siete in attesa di essere collegati coi vostri cervelli stamattina.
3: Siete in attesa di essere collegati col parco Culofan.
0: Un po' di Vivaldi. Non so perché, ma vedi,
3: per mandare a Culofan chi o cosa volete, schiacciate il tasto 1.
0: Ragazzi, scusate, solo a me Vivaldi rende nervoso, a voi no? A me un po' sì, non so,
2: sì,
0: perché. Un pochino, te da pace?
1: Vabbè, ti sta un po' sul cazzo Vivaldi.
0: No, non ho detto questo, ho detto che la musica in sottofondo mi innervosisce, perché io di carattere non sono molto paziente. Quando mi mettevano in attesa,
1: sì,
0: questa musica mi innervosiva.
2: Ma cioè, sai,
0: vai,
2: perché?
0: Rispondi.
2: Perché c'è il momento in cui sta finendo, sì, e dici l'attesa è finita, invece
0: adesso
2: poi riparte.
0: Senti l'effetto che fa. È qua, che ti dice? Adesso risponde. Risponderà. E
1: sì,
0: dice no.
1: Buongiorno, sono Michele Mainardi, mica.
0: Che belli i call center. Anche voi ragazzi siete tempestati dai call center.
1: No, ma io non rispondo più a nessuno. Ma figurati, ma ragazzi, quando vedo uno 055, uno 0, che ne so, 011, cose di questo tipo, io non rispondo,
0: niente,
1: a nessuno. Perderò dei contratti di lavoro, anche cose di questo tipo. Ma ragazzi, siamo martoriati da queste telefonate.
0: Diamo il via alla puntata di oggi, guerrieri.
4: Guerrieri!
5: Ragazzi, ascoltate. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: Amici, vi abbiamo chiesto qual è il suono del vostro cervello di primo mattino. Sentiamo un po' di suoni.
1: La figa.
2: Voi non state bene.
0: Ragazzi,
2: io ve lo dico.
0: Ma datemi una calmata, dai, alle 6:16.
3: Perché non stanno bene?
0: Possiamo dire una cosa: questo non l'ha messo Inzino, l'ha messo Michele. Perché è una nota.
2: Ma che ne prendo un altro a caso?
0: Uno a caso, vai, sentiamo.
4: La figa.
0: Ragazzi, scusate, facciamo una tarantella. Guardate che se ci pensate. No, vi ricordate? Ma we. Te lo ricordi?
2: Sì, è quella roba lì.
0: Facciamola con l'intelligenza artificiale.
2: Ne faccio un altro?
0: Sentiamolo un altro a caso.
4: No, minchia, dai. Come state cari stamattina?
0: Eh sì, eh.
4: Vi siete premuti?
0: No, niente. Siamo così.
4: Il cervello fa.
0: Ok. C'è gente. C'è gente che non ce la fa.
2: Ha un mammut nel cervello. Senti questo. Sì, senti Nico, bellissimo.
5: Il rumore del mio cervello la mattina è questo. Aspetta che passo il finestrino, eh.
0: Il vuoto. Beh, vi capiamo, cari guerrieri. È il momento di fare due chiacchiere con qualcuno di voi. Uno che si è svegliato molto presto, sì, stamattina. È un amico, Mike. Ci ha mandato un messaggio sui nostri cellulari e, dicendo: mi tocca ascoltarvi stamattina.
2: No, non è che ti tocca, eh. Poi ci sono anche altre radio. Cioè, adesso non è che devi proprio fissarti su noi due.
6: No, si è rotta la manopolina lì. Eccolo qua.
0: Buongiorno a Marco Mordente.
2: Ciao Marco, buongiorno, ciao, buongiorno. Ben svegliato.
0: Allora, ex in tutto, ex giocatore di basket, Mike, sì. Perché ormai ve lo ricordate, Marco Mordente, quello dell'Armani di Milano,
2: sì, è stato anche capitano della nazionale italiana.
0: Lui,
2: pensate,
0: cosa fai sveglio a quest'ora?
6: Me lo chiedo anch'io, penso un po' come sono messo e vi ascolto, la cosa peggiore è quella. Tutte le cose da poter fare, uno si mette lì a ascoltare voi due, per
2: Marco,
6: fortuna che c'è Inzino che alza un po' il livello.
2: Ma va là, ma Enzo è morto, cioè non ha ancora proferito parola da quando abbiamo aperto il microfono, sta dormendo praticamente. Senti Marco, tu che hai, cadi a pennello giusto, perché tu che hai scelto un percorso motivazionale, cioè oggi è martedì ed è proprio il giorno che abbiamo scelto per la motivazione. Motivazione, hai capito?
6: Ecco.
2: Allora, di qualcosa di intelligente, motiva i nostri ascoltatori.
6: Hai detto qualcosa di intelligente, è difficilissimo che mi venga fuori. Il mio cervello, come hai detto stamattina, è come quello del finestrino, aperto che prende del vento, vuoto. Quindi.
0: Sì, però diciamo la verità che tu hai fatto un bel percorso della tua vita, perché oltre a essere stato un grandissimo giocatore di basket, adesso stai facendo formazione nelle aziende, no? Quindi tu hai tutti i concetti ben chiari, il focus, l'obiettivo, la resilienza, tutte quelle cose lì che insegnate stamattina.
6: Tutte
0: cosa fai?
6: Minchiate.
0: No, non sono minchiate, dai,
2: no, dai, scusa, non buttarti dai giù adesso, non sarà mica per
6: ma
2: quelle,
6: ma che non buttarti, vi butto giù, io vi butterei giù,
2: no, ma dico, non sarà mica per quelle 10 aziende che han chiuso dopo che gli hai fatto i corsi tu, dai, adesso.
0: Senti, Mordez, di una frase motivazionale per tutti i guerrieri della mattina che non ce la possono fare oggi.
6: No, in verità siete voi che vi svegliate la mattina e che mi date carica, perché okay, in fondo fatto questo sì lavoro qua da quanti anni è che fate questo lavoro?
2: Sarebbe la 18ª stagione, se non erro.
0: Questa alle 6 di mattina, totale sì, è la 22ª. Scusa un attimo, perché qua quando hanno sentito che ci arrivano da tu le nostre guerriere, ovviamente si sono fatte vive, e c'è una domanda per te.
7: Sei figo o no?
2: Beh, Mordente figo, sì,
0: sì, sì, piace,
2: sì. È uno che piace.
0: Sei figo o no?
6: Non capisco. Ma chi è che ha fatto questa foto?
0: È una nota audio di un'ascoltatrice che vuol sapere.
6: Figo o no? Chiamo voi, quindi voglio dire, c'è cioè, facciamo uno più uno, se chiamo voi e mi chiamate voi non c'è molto da essere figo.
0: Non c'è
6: se
0: della figaggine,
6: alle 10, no, se fosse stato alle 9, alle 10, a mezzogiorno, il Radio DJ, allora
2: vabbè,
6: stato più figo.
2: Marco, senti, oggi ci ha aperto anche il parco del culofan, che è il nostro mantra per stroiettare delle negatività. Manda culofan qualcosa che ti fa veramente star male, che ti fa girare le balle, dai.
6: Porca vacca, a culofan...
2: Sì, abbiamo tempo, eh. Tanto il trio comincia a 7:30, vai sereno.
0: Ok, grazie, perfetto, era Marco Mordente, reattivissimo stamattina. Grazie.
6: A culo fa, sì. A culo fa nel mio cervello, quando è pigro fa cagare, che non so dovrei fare niente.
2: Bravo.
0: Dai, allora svegliati, beviti almeno un paio di caffè, buon lavoro, e non abbiamo detto niente di basket in tutto ciò.
6: Infatti, in tutto ciò.
0: Hai
6: tutto
0: visto...
6: ciò

0: Milano che ha vinto l'altro giorno? Hai visto? Ti è piaciuta?
1: Certo, tifando l'Olimpia, certo che tifo Olimpia. Ho visto una bellissima partita in un bellissimo palazzetto, quello di Tortona. Quindi forza Olimpia, sperando che quest'anno possa, con Peppiniello poeta in panchina, possa fare un'altra grande stagione.
0: Dai.
1: Tifo Olimpia. Tu tifi Cremona.
0: Adesso sì, la squadra di Cremona.
1: Quell'altro
0: più
1: di fianco a te cosa tifa?
0: Mike Brescia forse.
2: Io? Cosa vuoi che tifi, Marco? Cioè io sono l'anti-basket per eccellenza, non ho ancora capito come si gioca.
1: L'anti-sport.
0: Vabbè, ti salutiamo, buona giornata,
2: ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: 8, ultimo su Radio DJ, 6:25, forza guerrieri, dai,
1: che ha aperto il parco del culo, stanno arrivando tantissime note audio al 347-342-520, l'argomento è ancora misto, cioè suoni del cervello, sì, e chiaramente cose da mandare a culo fan, e cose da fare, perché poi ci sono delle persone che nonostante la mattina si svegliano presto per dirti vanno a camminare, intanto che camminano rimuginano già su quello che devono fare dopo, è sbagliatissimo ragazzi, sì. Dobbiamo stare nel presente, sì, perché il futuro è ingannevole, è la vostra mente ragazzi che vi mette seduti in terra, che vi fa ragionare in quel modo lì.
0: Eccolo.
1: State dove siete, cazzo,
0: il guru.
1: Perché se state, esatto, è il famoso momento,
0: sì, è il momento, il buco del guru, cioè quando il Michael dispensa delle perle di saggezza. Senti, sono arrivati commenti anche su Marco Mordente.

0: che sul finale ha dimostrato di non aver ancora bevuto il caffè, però è piaciuto alle ragazze che sono andate a vederlo su Google, ad esempio. Poi
1: sono andata a vedere il mordente su Google, ma è carino, un po' quei baffettini lì da D'Artagnan, però no, carino, sì. Carino.
2: Vabbè, ci ragazzo, piace un po' a tutti, cioè non solo le donne, certo.
0: Sì. E poi c'è qualcuno che dice:
3: "Nazzo ragazzi, oggi si torna al lavoro dopo 8 giorni di ferie. Sì. Non ce la posso fa".
0: Ecco.
3: A culo fan la sveglia.
0: Brava, culo fan. Questo ci permette di lanciare ufficialmente la rubrica del culo fan. Mandate a culo fan tutto quello che oggi non vi fa stare bene. 347 342 5220. A fra poco. Commenti
2: Mike. Afra.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Muy Tomas è una collezione
9: di oggetti da collezionare.
8: Muy Tomas è cosmopolita, colorato e trendy.
9: Muy Tomas colma un vuoto che non sapevi di avere.
8: Muy Tomas ti fa sentire bene. Muy Tomas è come i popcorn, uno tira l'altro.
9: Perché Muy Tomas?
8: E perché no? Muy Tomas, never enough.
9: Scopri di più su muytomas.com.
10: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia aggirevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
16: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
1: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
2: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
7: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric.

0: Back to Friends, Summer su Radio DJ. Tornare agli amici, un po' come fate voi con noi. Siete tornati dagli amici Andrea e Michele.
1: Siamo qua ragazzi, chiocciolina Andrea e Michele, per seguirci anche su Instagram. Io vedo che in tanti sono ritornati anche a followarci. Questa cosa ci fa molto molto piacere. Oggi è il parco del culo, fan. Aggiungo una cosa in più. Ragazzi, è già difficile mandare una nota audio, ma se qualcuno volesse registrare un video del culo fan col proprio faccione e mettersi in gioco e poi taggare chiocciolina Andrea e Michele, noi vi giuro li ripostiamo tutti al giovedì. Mettiamo i vostri contenuti, perché diventa anche lì un po' DJ sei tu.
0: Bravo Michele, e il più fortunato di voi vincerà la mountain bike di Andy e Mike.
1: Bravissimo.
0: Iniziamo a dire cose
1: bravissimo,
0: così
1: bravissimo. Chiocciolina Andrea e Michele, fatevi un video mandando a culo fan chi volete, noi li ripostiamo tutti assolutamente. Ragazzi, il parco è aperto, è gettonatissimo, abbiamo tanta gente in coda, tanta gente pronta a liberarsi.
0: Sì,
1: perché questo
0: è un
1: po' il concetto.
0: Come dite, non sapete che cos'è il parco divertimenti culo fan, ma semplicissimo, voi ripetete questo mantra del martedì: culo fan, culo fan, culo fan, dedicato a tutto quello che non vi fa stare bene. E state meglio
2: ragazzi,
0: dopo.
2: Sì. Dopo due settimane di ferie si ritorna alla vita normale, però sono contenta perché comunque riusciamo a ascoltarvi in diretta. È bellissimo, grazie. Grazie sempre, ciao.
1: Grazie, questo è un bel messaggio, ci tenevo a metterlo prima di far partire il rullo dei culo fan.
0: Sì, abbiamo un paio di note audio.
3: Nazzo ragazzi,

0: culo fanno le due fettine di salame che mi sono mangiata ieri sera.
1: Sì.
0: Non ho controllato, ma non c'era scritto niente, probabilmente c'era il glutine. E quindi diciamo che mi sono... ho fatto un po' tipo l'esorcista.
1: Mm.
0: Vabbè, non vorrei essere come dire... Non vorrei scendere nei dettagli,
1: no, no.
0: Visto l'ora. Mamma mia, vabbè. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: Fede.
1: Ciao Fede.
2: Ciao, ciao, ciao Fede, vai, sì, dovevi sfogarti col culo, fan, ma era un po', l'hai sentita, era un po' triste.
1: L'ho sentita.
2: Probabilmente è andata
1: bene.
2: In sciolta lei,
1: Sentiamo invece da Genova Sara, benvenuta.
2: Sara.
1: Buongiornazzo, benvenuta Sara.
3: Ma buongiorno.
1: Ciao, ciao, ciao,
3: ciao.
2: Come va?
1: Com'è?
3: Benissimo.
1: Sì.
2: Brava.
1: Allora, chi o cosa mandi a culo fan stamattina?
3: Mando a culo fan il mio dito indice.
1: Sì? Perché?
3: Sì. Beh, perché me lo sono sfracellato l'ultimo giorno di vacanze, in un villaggio vacanze.
1: Come?
3: Giocando a pallavolo.
1: Ah, ok.
2: Ma è un grande classico.
1: Cioè, non si
2: quando deve... si ritorna allo sport che ci ha dato grandi soddisfazioni da giovani, ma non abbiamo più l'elasticità di una volta e tac, ci lasci lì il ditino.
1: Lì, Sara.
3: Fa male fare sport.
1: No, certo. Ma è colpa del classico animatore. Ehi, ragazza, vieni a giocare a pallavolo, a beach volley, cose così.
2: Ma io lo dico
3: bravo.
2: Lo
3: esatto,
2: so. Allora, loro, un saluto. Sì, sì, ma facciamo un saluto a tutti gli animatori che comunque si fanno un mazzo tanto perché nonostante chiaramente magari trovino anche un muro davanti a loro, imperterriti cercano comunque di coinvolgerti all'interno di quelle che sono le attività del villaggio.
1: Sì,
2: loro
1: certo.
2: si sbattono.
1: Ma sì, sono e devono farlo di mestiere. Sara, scusa, questo è un dito che ti serve per lavorare?
3: È il dito indice della mano sinistra, io faccio l'impiegata e sono mancina.
1: Ah,
2: va
1: okay.
2: Bene, benissimo.
1: Molto bene. T'hanno ingessato?
3: Mano ingessato, venerdì mi operano.
1: Sì.
3: Ma il tutto è successo, sono entrata gli ultimi tre minuti del torneo perché ne mancava uno, ho toccato un pallone.
1: E questa è la sfiga, ragazzi, non dovevi farlo.
2: È così.
1: A tal proposito, scusate, avete sentito che Kolumuani, giocatore della Juventus, anche lui si è rotto un dito della mano, per fortuna non del piede.
2: Beh, mancava uno rotto alla Juventus.
1: Ma certo, sei in buona compagnia. Sara, c'è una domanda per te.
4: Sei figa o no?
3: Guarda, sono nel catalogo estate e inverno della Poppi Ginori.
1: No!
2: Ma no!
1: Però sei troppo simpatica.
2: Sei troppo simpatica, hai già vinto, sei sopra tutte.
1: Che bella immagine. Senti, allora manda a culo fa sta partita maledetta di pallavolo.
2: Dai, è bella
1: dito.
2: Carica, mi raccomando, serve, serve. Allora, 3, 2, 1, vai!
3: A culo fan!
1: A culo fan! Ciao Sara!
2: Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
3: Ciao, ciao!
1: 347-342-5220 per i vostri messaggi. Mamma mia, a culo fan la sfiga stamattina!

0: Slave to the Rhythm.
1: Che canzone! Era Grace Jones, anno 1985, però che classe, ragazzi. Grace Jones.
2: Che pantera!
1: Molto, molto. Mike, stavo leggendo che l'intervento alla mano di Kolo Muani è andato bene, siamo contenti per lui. Lo dico a tutti gli ascoltatori, tifosi della Juventus.
2: So che gli hanno unito tutte le dita.
1: Praticamente
2: cioè,
1: adesso.
2: Una mano sola, praticamente.
1: Sì. Intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta.
2: Sì,
1: questo è il fatto.
2: Dai, che comunque sta giocando meglio. L'ho visto un po' più ritrovato nella partita con l'Atalanta.
1: Dai, Colon, dai, su.
2: Vai, Colon,
1: vai,
2: vai,
1: Colon.
2: Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Messaggio
3: Ale da Bologna, a culo fan quella piattaforma di e-commerce che inizia per A, su cui ho ordinato i libri di scuola di mio figlio e me li ha scassati tutti, quasi tutti. Aia. Devo riordinare tutto. Aia. A culo fan.
1: A culo fan.
2: Sì, ma no, non sono così necessari i libri a scuola. Cioè, una volta erano necessari. Io adesso non lo so. Per esempio, sto facendo un po' di decluttering nella parte superiore di casa e ovviamente c'erano dei libri archiviati
1: dei miei figli.
2: Li ho aperti nuovi.
1: Anche i miei.
2: Anche i tuoi. Cioè, come se fosse. Ma nuovi! Ma io sono sceso e dico scusate, ma io ho speso dei soldi per questi libri, ma che cazzo ci fate a scuola con i libri?
1: Ma vai,
4: i libri papà li abbiamo mai usati noi libri,
1: Michele. Il migliore amico di mio figlio si chiama Claude.
2: Sì.
1: Chi è Claude?
2: Certo,
1: beh, fanno tutto così ormai.
2: Ma ho capito, ma i libri nuovi, cioè sai quando li apri completamente ma manca una sottolineatura in matite, zero.
1: Meglio, li puoi rivendere.
2: Ma non li vuole più nessuno.
1: Senti qua, io ho mandato a culo fare il lavoro dopo 26 anni. A settembre del 2000 finirò il 30 settembre 2026.
2: Sì.
1: A furia di ascoltare la radio mi è venuta una scimmia di avvicinarmi a questo settore. Folle? Mai dire mai, ragazzi, non si è firmato o non si è firmata. Allora, che dire a chi vuole avvicinarsi al mondo della radio nel 2026? Folle? Sì, un po' folle, sì.
2: Sì, non lo so, cioè non lo so, ragazzi, c'è un lavoro, punto.
1: No, beh,
2: cioè non so più cosa attaccarci.
1: Posso dire, non mollare il tuo vecchio lavoro, fidati di due VDM vecchi del mestiere.
2: Sì.
5: Ma poi ce ne sono troppi.
1: Ce ne sono troppi adesso che vogliono fare. Ma no, ma vogliono fare più
2: ci
1: podcast.
2: Ci sono tanti corsi in giro. Ecco, sta roba dei podcast a me piace veramente. Potremmo aprire un dibattito, ma poi non lo faccio perché sennò divento tedioso.
1: Poi c'è un culo fan particolare. Sentite qua, ragazzi. A culo fan quest'anno di merda, dove tutto è andato storto. Ciliegina sulla torta, il compagno che scopre la tresca.
2: Aia.
1: Culo fan.
2: Ne parliamo giovedì. Ne parliamo giovedì.
6: No, amici, a straculo fan i lavori del tram a Padova. Ci sono cantieri ovunque, cambiano percorso ogni giorno, rischi di incidenti grandi, non grandi, tamponamenti, rischi di uccidere gli operai che fanno i lavori.
2: Vabbè, basta andare piano.
6: Pazzesco, sembra veramente, non so, una guerra. Speriamo finisca breve. Ciao.
1: Sì, ho detto, ciao, Padova?
2: Sì.
1: Pensa al tasso di.
2: Sì. Mike, ho già capito.
1: Hai già capito.
2: Sì,
1: già
2: sì, c'è una congrega di santi a quest'ora lì su quelle strade lì. Attenzione.
1: Lo nominano tante volte.
7: Buongiorno, Andy e Mike. Questa mattina manda a culo fanno il mio indice destro, mi sono svegliato con questo dito gonfio, non so cosa cazzo ho fatto, mi fa un male cane, e urto in continuazione ovunque, da considerare che sono destrorza, quindi faccio tutto la destra. E non posso usare il mouse con la sinistra.
2: Allora c'era un vecchio detto.
7: Cazzo, ragazzi, a culo fan il mio dito destro.
1: A culo fan.
2: C'era un vecchio detto che diceva dito che puzza.
1: No.
2: Però
1: no.
2: Magari non è il suo caso. Cioè magari di notte, cioè voglio dire, cosa ha fatto questo dito? Che ne so io.
1: Poi quel detto lì non era proprio così, ma non si può dire per radio, Mike.
8: Buongiornazzo a tutti. A culo fan chi visualizza i messaggi e poi non risponde.
2: Brava.
8: A culo fan.
2: Brava. Bravissima, ragazzi, apriamo un tema su questa cosa qua. Forza, non vi stanno sommamente sulle palle quelli a cui voi scrivete e magari anche prima vi hanno fatto fretta e urgenza, vedete che visualizzano il messaggio e non vi rispondono mai più. Io li odio.
1: Mike, può succedere però a tutti di visualizzare e in quel momento lì di non aver tempo per rispondere, no?
2: In quel momento lì. Passa un'ora. passano due ore, passano tre ore, passano quattro ore, cioè, ma basta una cosa del tipo: guarda, scusa, sono impegnato, appena riesco. Basta una frase: appena riesco ti rispondo.
1: È vero,
2: cioè,
1: l'educazione,
2: cortesia, cortesia, educazione che in questo paese secondo me abbiamo perso. Allora, 347 342 5220.
1: A culo fan i maleducati.
5: A culo fan.
1: Un po' di calma, ragazzi. Parliamo d'amore.

0: Saif e Brescia a parlare d'amore su Radio DJ.
1: Quasi un mantra sul finale.
0: Sul finale sì, è un om.
1: Esatto, un om.
0: Come dicono a Napoli, Home Night.
1: Esatto.
0: Anche Home e merda dicono a Napoli.
1: Oh, kill proprio un mantra. Salutiamo tutti gli amici partenopei e tutti gli amici del sud. Che stamattina, tra l'altro, sono un po' vacanti, ve lo dico, ragazzi. Amici del sud, siete tutti molto tranquilli, non avete nulla da mandare a culo. Fan 347-342-5220. Vi aspettiamo come al solito.
0: Lei non è del sud, ma è di Imola. Susanna, infermiera al telefono.
1: Susi!
0: Benvenuta in DJ Sei Tu.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ma velocissima,
2: che bello,
0: ciao.
2: Ma che bello.
0: Ma è un piacere. Benissimo. Anzi, salutiamo la categoria delle infermiere.
2: Assolutamente.
0: Degli
2: siamo
0: infermieri.
2: Sempre meno. Siamo sempre
0: sì?
2: meno.
0: Ah.
2: Sì, sì, veramente è tristissimo. È molto triste, ma detto questo.
1: Ma come mai? Perché comunque è un bel mestiere quello dell'infermiere. Fa
2: sì,
1: anche rima se
2: mestiere,
1: vuoi. Ma...
2: Esatto, però siamo poco tutelati ultimamente.
1: Uh-huh.
2: Diciamo che siamo, senza togliere niente agli altri, siamo pagati come gli operai e con tante responsabilità.
0: Sì.
2: Insomma.
0: Eh beh, voi le avete seriamente le responsabilità.
2: Sì,
0: anzi,
2: sì,
0: a volte,
2: sì.
0: Mike, ci sono delle infermiere di grande esperienza che sono loro a consigliare ai
1: dottorini
0: esatto, cioè, i ferri da usare in sala operatoria.
2: Ma anche banalmente le terapie, perché ormai insomma gli anziani sono anziani, anche per quello.
0: Eh sì. Senti,
2: detto questo
0: vai.
2: Una superiore potrebbe andare in pensione e non ci va, e di queste sono persone che secondo me potrebbero anche lasciare posto a qualcun altro, detto proprio, e
0: okay.
2: Quindi a culo fanno.
0: A culo fa la superiore che non va in pensione.
2: Esatto, così se lo sente sa benissimo chi è.
0: Addirittura. Dedicated.
2: Ma
0: cioè,
2: non
0: addirittura...
2: me ne frega niente.
0: Figurati.
2: Guarda,
0: ormai è un certo, ma certo, perché a una certa età abbiamo perso i freni inibitori, diciamo quello che dobbiamo dire.
2: Allora. Mi manca poco alla pensione.
0: Vai,
2: quindi,
0: vai Susanna.
2: Va bene. E quindi a culo fanno a chi può... La pensione non ci va, cazzo.
0: Ok, dai con l'urlo. Vengo. Pronta? 3, 2, 1.
2: A culo fan!
0: Ciao Susanna!
1: Ciao,
2: grazie,
1: buon lavoro!
2: Ciao.
0: Tra poco!
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
11: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
12: Respira, sei in Trentino.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo.

0: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
11: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 7 in punto. Buongiorno dalla redazione di DJ. La scuola deve essere aperta a tutti, stabilire legami, non formare ghetti, aiutare a rendere più sicure le nostre comunità, unire, non lacerare. Così il presidente Mattarella, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice. Il richiamo ad una scuola inclusiva arriva anche dal presidente della CEI Zuppi.
5: Intanto giovedì in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto per applicare un tetto massimo agli studenti stranieri nelle classi e per il divieto di indossare burka e niqab a scuola.
4: È prevista per domani la prima udienza della causa intentata a Donald Trump dalla CNN e le altre due emittenti messe al bando dalla Casa Bianca per violazione della libertà di stampa. Il tycoon ha già fatto sapere che presenterà ricorso e rilancia: i pagliacci delle fake news sono una minaccia per la sicurezza nazionale.
5: A sostegno delle reti, escluse gli altri quattro membri del pool televisivo della Casa Bianca, non copriranno gli eventi cui partecipa il presidente. La contromossa dell'amministrazione è stata il lancio della Trump TV, una diretta video su YouTube che ripropone i discorsi del presidente.
4: La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione.
5: Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo.
4: L'Arabia Saudita colpisce lo Yemen. Sono 6 i morti, 8 i feriti civili, tra cui donne e bambini. Il raid ha preso di mira la città di Al-Makkah, sulla costa del Mar Rosso.
5: Intanto il primo ministro britannico Andy Burnham ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi.
4: Si sono tenuti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, morto sabato a 83 anni. Sulla bara della leggenda dell'Inter e della Nazionale, la sua maglia nera-azzurra con il numero 8. Non ti scorderemo mai. Applausi dai tifosi, cori e il lancio di fumogeni per salutare il grande campione.
6: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
5: Giornata per lo più soleggiata, nel pomeriggio cieli poco nuvolosi da nord a sud, ma il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria. In serata alcuni rovesci potrebbero verificarsi in Calabria e in Sicilia, situazioni invariate invece sul resto del paese. Ilmeteo.it torna stasera alle 20.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Le notizie invece tornano tra un'ora.
8: Radio DJ,
9: One Nation, One Station.
10: Renault.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
13: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Moving to the Sun, Ugel con Ultranate su Radio DJ, canzone che ci dà la carica per questa seconda ora, anzi
1: intestiva, ragazzi. Sì, come sì, del sì. Resto il buon Ugel è diventato una star dal punto di vista delle produzioni e dal punto di vista anche del DJing. È stato una delle figure di riferimento dell'Ibiza,
0: bravo,
1: 2026.
0: Bravo. Siamo qua, siamo Andrea Michele fino alle 7:25 in questo martedì 22 settembre, che tecnicamente è l'ultimo giorno di estate,
1: sì,
0: perché domani mattina alle ore 2:05 c'è il vero equinozio d'autunno.
1: Vabbè,
0: segnatevelo, posto che vi interessi questa cosa.
1: Non penso che cambi le vostre vite, però magari vi dà uno spunto di discussione. Buongiornazzo a tutti, ben svegliati. È andata in onda la prima ora di DJ Sei Tu, dove come ogni martedì è stato aperto il parco del Culofan, affollatissimo, devo dire, perché poi quando vi diamo la possibilità attraverso questo mantra di estroiettare tutte le negatività che dovete affrontare durante la giornata, ma anche durante la settimana, voi partecipate alla grande.
0: Grazie,
1: e
0: grazie.
1: La condivisione vi salva.
0: Ebbene sì, il giorno martedì è dedicato anche alla parte motivazionale. Ognuno di noi alla mattina magari deve trovare la motivazione. C'è chi si alza perché ha un mutuo da pagare, c'è chi si alza perché ha i figli da portare a scuola, c'è chi si alza per allenarsi. Insomma, ognuno ha una motivazione.
1: Arrivano anche le vostre frasi, tipo quella di Gianmarco: sì, non devi essere migliore degli altri, devi essere più forte delle scuse che ieri ti hanno fermato.
0: Bella questa.
2: Bravo.
1: Bella, ragazzi.
0: Bella.
1: Diventiamo tutti autori da questo punto di vista.
0: Sì, anche guru, lo dicevamo. Sì, guru di te stesso. Mike, salutiamo tutte le nostre ascoltatrici. E io al telefono in questo momento vedo che abbiamo Elisa da Torino, che racconta una cosa che è un po' femminile, e io te la faccio raccontare da lei.
1: Eli. Buongiorno, ben svegliata, benvenuta su DJ.
0: Buongiorno.
3: Secondo me si sentivano già i miei sospiri di sottofondo, sai, proprio di disperazione. Ciao.
0: Ciao.
1: Disperazione.
0: Allora, sarebbe un culo fan a te stessa, giusto?
3: Sì,
0: ok,
3: sì,
0: perché
3: sì.
0: Cosa hai fatto?
3: Porca, ho lasciato 13 secondi la macchina senza freno a mano, un attimo, dovevo scendere a prendere una cosa.
0: No,
3: aspetta,
0: la strada era in piano o era in salita o in discesa?
3: Sembrava in piano. Era una sensazione.
0: E quindi...
3: comunque sicuramente vado a lavorare per pagare tutti i danni, perché la macchina si è scoraccellata dietro, cioè, ma poi si rompe subito come un giocattolo, è tutta spaccata, si è spaccata tutta.
1: Cioè, praticamente, scusa, la macchina ha cominciato a scendere?
3: Sì, troppo tardi, io me ne sono accorta, ma era già giù, boom, ho sentito solo boom.
1: Ma contro capito, boom, ma esatto, contro cosa ha impattato?
3: Contro una staccionata, una cancellata, l'ha spaccata tutta il vecchio boom.
0: Pure, quindi danno alla macchina, danno alla staccionata, benissimo. Ecco, scusa, ti faccio una domanda, sei sposata per caso?
3: Non sono sposata, okay. Non ho dovuto dare spiegazioni a nessuno, un po' mia figlia, che anche lei ha rotto un po' il cazzo, ma a nessun altro.
0: Perché a volte quando le mogli fanno queste cose,
1: succede poi che i mariti insomma
0: non gradiscano,
1: esatto.
0: Ma senti, è successo adesso, stamattina, questo?
3: No, ieri è successo.
0: Okay.
3: Ieri
0: sei già andata da un carrozziere a fare un preventivo?
3: Non ci voglio andare, no, non ci voglio andare. Lì la macchina ferma, il mio vicino gli ha messo un nylon, così se piove non entra dal vetro dietro la pioggia. Non ci sono ancora andata, oggi troverò il coraggio, promesso. No, non ci sono... ma sarà un danno allucinante.
0: Beh, immaginiamo, 13 secondi di discesa, ragazzi, non è poco.
1: Mamma mia, ma scusa, ma tu proprio non ti sei accorta che la strada era in pendenza?
3: Ma ti giuro, no, un po' dopo sì, ho visto che era in pendenza, ma dove l'ho messa io mi sembrava abbastanza pianeggiante, certo. C'erano i bidoni, perché dovevo prendere una scatola di carta, c'erano i bidoni del supermercato con le scatole di carta, scendo un attimo, guardo se scatole e poi mi rigiro per salire, non ce l'ha più.
0: Giustamente, lei guarda i bidoni, se i bidoni sono fermi, Mike, la strada è in piano, cioè
3: bravo,
0: adesso come
3: bravo,
0: darle
3: capito.
0: Torto? Perfetto, vuoi usare torto. Il culo fan verso te stessa, Elisa?
3: Sì.
0: Ok, perfetto, dai, pronta, 3, 2, 1,
1: vai, sfogati!
3: Culo fan!
2: Culo fan!
0: Ciao Eli!
3: Ciao, grazie!
1: In bocca al lupo per la macchina!
3: Grazie.
1: Anche tu!
0: Grazie!
3: Ciao!
0: Sentite qua cosa c'è in sottofondo, canzone meravigliosa.
1: Wow!
0: Anno 1983. Ragazzi, non li sente questi anni questa canzone.

0: David Bowie su Radio DJ, canzone prodotta da Nile Rodgers, e si sente, ragazzi, che classe, che dire di questa canzone. La puoi mettere tutta la vita,
1: tutta
0: sempre
1: la vita, e te la puoi ascoltare anche così, magari un po' nel buio, intanto che sta albeggiando sull'Italia, ed è una bella canzone per iniziare la grande la giornata.
0: Tanti commenti per la storia di Elisa da Torino, che ha fatto 13 secondi senza freno a mano, la macchina si è schiantata contro una staccionata.
1: Non è l'unica,
2: da
1: senti
2: poco
1: qua.
2: Tempo fa ho rigato la macchina di mio marito e furbamente gli ho mandato un messaggio dicendogli che avevo fatto un parcheggio eccezionale, ma speravo che la macchina vicina per uscire non me la graffiasse.
1: Insomma, colpa di quello là. Certo. Cioè, io l'ho messa giù benissimo. Poi quell'altro è uscito e mi ha graffiato la macchina. Cosa devo fare?
0: Niente, non è colpa tua, amore. Se è stato quell'altro. È
1: piaciuta
0: così.
1: È la nostra amica di Torino.
3: No, ma fantastica la Eli. Ma che sostanze usa? Ma non si può essere così entusiasti. La macchina praticamente distrutta. E lei carica a molla e affanculo la figlia. Vabbè, vorrei la colazione sua. Ciao.
1: Vabbè, sono quelle persone che comunque affrontano la vita in un certo modo, sempre in modo positivo.
0: Hai detto una cosa, Mike, importante per dare il benvenuto al nostro ospite di stamattina. Lui è seguitissimo sui social con l'account L'Orto di Antonella e Francesco, che magari qualcuno di voi segue direttamente dalla campagna.
4: Felicità.
0: Eccolo
1: da
0: qua.
1: Vieste. Buongiorno Francesco, buongiorno.
0: Ciao, che piacere Francesco.

0: E a me molti dicono, ma la domenica anche lavori. Purtroppo in campagna bisogna approfittare quando il tempo è buono.
1: Eh sì.
0: E si lavora sempre.
1: E certo, non dipende da te. Senti, ma veniamo un attimo al tuo modo di approcciare la giornata. Ad esempio, tu a che ora ti svegli di solito?
0: Io tutte le mattine alle 5.
1: Ok.
0: Tranne la domenica e il sabato alle 6.
1: Perfetto. E la prima cosa che fai qual è?
0: Io?
1: Sì.
0: Bestemmio i dolori della schiena, dico mannaggia, stamattina mi fa male la schiena.
1: Ok, e poi colazione?
0: E poi prendo un caffè, no, solo caffè.
1: Ok.
0: Un caffè macchiato o un cappuccino.
1: E poi vai subito nel campo?
0: Sì, vado subito, mi sistemo, metto il mangime alle galline, faccio mangiare i cani, i gatti e poi vado in campagna a lavorare.
1: E via,
2: e via ragazzi.
0: 10, 6, 1 quarto sono in campagna.
1: Senti, adesso a che punto siamo dalla campagna? So, ho visto che eri lì che stavi piantando le fave,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, stamattina sto, ieri ho fatto le fave, stamattina sto piantando finocchi e cime di rapa di nuovo, tutte le mattine ora si pianta qualcosa.
1: Che figata.
0: Martedì prendiamo le piantine, stiamo preparando l'orto per l'inverno, insomma.
1: Allora, Di Francesco, è molto bello il video che fa d'apertura tutti i giorni. Dove tu auguri una buona giornata a tutti, giusto Fra?
0: Certo, certo.
1: E com'è che fa un posto video? Faccelo, perché magari c'è tanta gente che ti segue e tanti che non ti conoscono. Però
0: stamattina era buongiorno a tutti, oggi è martedì 22 settembre, volevo augurare una buona giornata a tutti, ma soprattutto buon lavoro a chi lavora.
1: Esatto. Sì, è questo, buon
2: è
1: lavoro.
2: La sua chiusa è buon lavoro a chi lavora.
1: E tu ami il tuo lavoro, si capisce dai video che fai.
0: Sì, che lo amo, certo.
1: E certo, e senti, ma sai che dalle nostre parti, noi di città ad esempio, stamattina qualcuno si lamentava del...
2: Parlate per voi.
1: Io parlo per me, sentivo che qualcuno si lamentava del prezzo del radicchio, ad esempio, che è sbalzato.
0: Radicchio.
1: Il radicchio, sì, sai il radicchio?
0: Sì, sì, lo so, sì.
1: E qua costa tantissimo, ad esempio, non so perché.
2: In città costano tanto le verdure, Francesco.
0: Dalle nostre zone il radicchio non si pianta, è più al nord che si pianta.
1: Beh,
0: però
1: certo.
0: Le verdure da noi non costano molto.
1: Ma secondo te qual è il segreto per essere felici anche facendo lavori pesanti?
2: Esatto, perché quello è, perché poi te vedi la mattina ti alzi e ti fa male la schiena, però insomma non smetti mai di fare quello che fai.
0: Devi fare, la prima cosa, il lavoro che fai lo devi fare con passione. Io anche se sto pieno di dolori, che veramente non riesco manco a camminare dopo una giornata di lavoro, però se lo fai con passione è sempre bello.
1: E questo tu dici il segreto, anche quando fa male. Sì,
0: tu anche quando fa male, sì, perché ti dà soddisfazione.
1: Ma quante ore lavori al giorno mediamente?
0: 13, 14, anche in estate anche 15, 16.
1: E ti spacchi la schiena
2: con un caldo pazzesco.
0: Sì.
2: Perché ricordiamo che Francesco è a Vieste, giusto?
0: Sì, qua fa caldo, sì, a Vieste siamo.
1: Quanti gradi fai sti giorni?
0: No, sti giorni si è rinfrascata l'aria, arriviamo a 27, 28, ma
1: però hai fatto un'estate, insomma, a 40 gradi. Ragazzi, il segreto è fare fatica e non lamentarsi e amare quello che si fa. Sembrano frasi fatte, però Francesco, tu sei felice perché si capisce. Seguite il suo account, l'orto di Antonella e Francesco, e vi dà serenità.
2: Serenità. Saluto a tutta la family lì,
0: Grazie ragazzi, un saluto a voi che siete i guerrieri della mattina.
1: Grazie, buon lavoro.
2: Ciao Francesco.
0: Ciao, Fra, buon lavoro.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. Come dice il Michael, sporcatevi le mani con la terra e sarete felici. Quello è lo psicologo, altro che. Chiudiamo così stamattina. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su DJ.

0: Agitare Coca-Cola, ultima canzone di stamattina di DJ Sei Tu, la dedico a te a cui piace Tommaso Paradiso, tu sai di chi sto parlando, sei
1: basta.
0: Tu.
1: Basta!
0: Eh no, io ho lei.
1: L'ho capito.
0: Ciao amore, buona giornata. E devo fare la dedica, Michele, lo sai che io ho le mie dediche da fare. Chiudiamo così, c'è gente come Enrico che dice Francesco avrà anche ragione, io parlo per me, se alcune mattine non mi faccio di Toradol col pazzo che mi alzo per il mal di schiena.
1: Vabbè, il detto l'orto vuole l'uomo morto, è proprio vero, ragazzi, i lavori della campagna sono comunque lavori duri che ti danno grande soddisfazione perché poi vedi i risultati.
0: Sì, invece era rimasto in sospeso anche un po' l'argomento lasciare la macchina senza il freno a mano attirato in una strada o in discesa o in salita, e c'è gente che ha fatto o di peggio.
1: Sì, ma non provate, ragazzi, cioè c'è gente che ha fatto dei test adesso in tempo reale, senti qua.
0: Sì.
2: Cazzo guerrieri, ho voluto fare una prova, ero a un'uscita della tangenziale che era leggermente in salita,
0: sì.
2: Ho lasciato il freno e sono andato indietro, ho provato per 7 secondi, che la macchina arriva velocissima,
0: sì.
2: Immagino a 13.
0: 8.
1: Ma non dovete, fate ste cose.
0: Comunque Mike, ci sono le nostre ascoltatrici che segnalano che i danni li fanno anche i mariti, giustamente, non solo le donne, quello è un luogo comune, giusto?
1: Esattamente.
0: Sì.
3: Buongiornazzo, non fate tanti i fighi voi ometti, perché mio marito mi ha riportato la macchina senza dirmi nulla. Io me ne sono accorta il giorno dopo, dietro, ha mancato paraurti e portellone. Gli ho detto, scusa, cosa è successo qui? Ma che ne so, io non l'ho toccata la macchina, l'hai pesato ieri, che era il giorno di Ferragosto.
0: Sì.
3: Mi ha detto, ma io sono andata solo al supermercato. Perché non va mai al supermercato. Non me ne sono neanche accorto. Poi mi sono resa conto delle misure e tutto quanto nello stesso supermercato, che ha preso un tubo a filo muro. E l'aveva marcato la macchina, ma lui non lo ammetterà
1: mai.
3: Non fa tanto i furbi.
1: No, chi fa i furbi, figurati.
0: Ma va, abbiamo finito. Grazie Enzino, grazie alla dottoressa Stellin. Tra poco linea al Teromedusa con Chiamate Roma. Noi ci sentiamo puntuali domani alle 6. Da Andrea
1: e Michele
0: è tutto, buon martedì.
1: Ciao! DJ sei tu, oh.
4: Radio DJ One Nation, One Station. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
22: Oh, finalmente un po' di relax.
23: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950 oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Grazie ad Andrea e Michele che puntualissimi ci hanno dato la linea qui a Roma. Chiamate Roma 3131, sta per cominciare, ma visto che abbiamo riascoltato questo pezzo, Dracula, ma in versione remix.
1: Però dalla versione remix noi ne abbiamo proprio piene un po'.
0: Sì, beh, però po', guarda, sembra fatta apposta, ma in realtà Tame Impala con Jenny, ma a proposito di Impala, facciamo chiarezza una volta per tutte, visto che abbiamo detto Dracula, ma era il famoso impalatore, non
2: Vlad
0: l'imperatore.
2: Vlad l'impalatore.
0: Base Quark, sì. Veronica, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oggi sei arrivata puntuale, il traffico era decente. Sì.
3: Quindi non hai voglia di fare come Vlad.
2: No, meno male. Oggi no. Il conte Dracula non è mai esistito, ovviamente, come vampiro immortale. Già,
1: ma con me sono stato al castello dove c'era proprio lui, diceva pipistrello.
2: È una truffa.
1: Hanno fatto vedere le cacchette di pipistrello, mi ha detto queste erano quelle.
0: Dracula stitico.
2: Ovviamente è un personaggio ispirato a un reale spietato sovrano del XV secolo, che era appunto Vlad III di Valacchia, noto anche come Vlad l'impalatore.
0: Per questo l'ha cantata Impala la canzone.
2: Certo, aveva senso.
0: Certo.
2: E ovviamente l'invenzione letteraria la dobbiamo allo scrittore Bram Stoker. Ci siamo
0: 1897. Quindi parliamo di tanti anni fa.
2: Quindi nel frattempo ovviamente sono stati realizzati una serie di film.
0: Credo
2: di
0: che i primissimi addirittura
2: animati.
0: Negli anni 20, cioè 30.
1: L'opera teatrale. E poi da lì fu portata sul grande schermo.
0: Ricordiamo la battuta classica. Mi sono già.
1: Sei sicuro?
0: Sì, inizia così.
3: Prima di morte.
0: Allora, questa roba qua che chiunque scatena ironia mia moglie dai mi spaventi
1: no! Da Dracula.
0: Vi ricordo che Laura è uscita durante la prima dell'ultimo film. Siamo stati recentemente a vedere che c'era un rifacimento recente di Dracula, forse lo scorso anno. Ci hanno invitati alla prima, lei dopo 5 minuti è uscita.
1: Le dà fastidio l'idea del morso sul collo dei canini.
0: Però
1: prudenti.
0: Io l'ho detto, io lo voglio vedere, quindi lei mi ha aspettata seduta al bar un'ora e mezza.
1: Perché tu a quel punto l'hai
0: No, io voglio vedere, adesso
3: vedo tutto.
1: Tu sei della scuola che una volta che ti siedi lo vedi tu.
3: Sì,
1: non ho mai mollato un film.
3: È vero,
1: tranne uno
0: che eravamo insieme. È brutto.
2: Il Dracula a cui fai riferimento di quest'anno è quello di Luc Besson.
0: Bravissimo.
2: Nel caso però del marchio Dracula,
0: cioè posso fare un film che ho scritto in cui il personaggio si chiama Dracula?
2: Allora, è registrato in specifici settori merceologici, però diciamo per quanto riguarda i film, libri, in quel caso si può utilizzare Dracula. Se invece, non so, sei una pasticcera
0: e vuole fare
2: una serie di torte e chiamarle, non le può chiamare Dracula.
1: Sotto Halloween è interessante questa cosa.
3: Sì,
1: no?
3: Infatti ci sono caramelle Dracula, ma sono un marchio registrato e non le puoi fare.
0: E peccato, perché aveva anche uno slogan bellissimo: ti piace al primo morso.
2: Pensavo
1: all'impalatore.
3: Palo.
0: 342 00 00 700. Vai con il lancio della sigla.
4: Eleganza, charm e delicatezza. Giorgio, Gabriele e Furio, il trio Medusa, per voi su Radio DJ. E adesso la sigla.
5: Sigla!
4: Martedì 22 settembre 2020.

0: Pensavo charme, delicatezza, eleganza, tutto questo non lo troverete nella prossima ora e 30. Buongiorno da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele, eccoci qua, pronti, abbiamo parlato talmente tanto che dobbiamo mettere subito un disco per la vostra gioia, dai. Let's go.

0: Questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, il programma che viene ascoltato a quest'ora soprattutto da coloro che sono in auto, sì, e che magari stanno portando i figli a scuola.
1: Oh, diciamo, questo è il momento tantissimo adesso,
2: siamo proprio nel pieno del
0: per traffico. La gioia di persone come Veronica di Pietrantonio che deve fare la tangenziale nella capitale a quest'ora è murata.
2: Ma lei ancora non si è tarata perché sono iniziate le scuole.
0: Sono iniziate le scuole. Sono iniziate ovunque le scuole. Lo chiediamo a Daniele Grassucci di Scuola. Net. Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno e bentrovati.
0: Un abbraccio grande
3: a quelli che da casa Lotti devono portare i figli al liceo. Ho letto un articolo ieri sul giornale che parlava di questa zona di Roma e ci vogliono fino a 2 ore per andare e tornare.
0: Due ore.
2: Beh, dipende che zona di Roma.
3: Questa è casa Lotti Boccea. Perché l'ho letto sul giornale.
0: È geolocalizzato.
2: Ora però casa Lotti Boccea non sono lontanissime. Quindi
3: c'è tanta crisi nelle strade.
0: C'è grossa crisi. Allora Daniele, ti abbiamo disturbato oggi che è martedì e non ieri che è lunedì, perché tutta la domenica io ho guardato un po'

0: di notiziari e c'era il tuo bel faccione, ti hanno intervistato veramente tutti. Ovviamente si è parlato tantissimo di scuola, purtroppo con notizie insomma drammatiche. Suppongo che voi come osservatorio privilegiato abbiate già acceso un faro anche sulla storia delle violenze in classe.
1: Purtroppo i ragazzi si sentono non al sicuro a scuola, perché tutto parte dal bullismo. Sì. Perché quasi sono più i ragazzi che non vengono bullizzati che quelli che invece insomma ce la fanno, che quelli che vengono bullizzati, purtroppo è un fenomeno molto diffuso, e da lì si peggiora, perché poi c'è tutto il tema della violenza anche con lame e coltelli.
0: Certo.
1: Ma poi c'è questo, come dire, non dialogo tra studenti e docenti, che porta a fatti come quelli della scorsa settimana.
0: Sì, certo.
1: Perché chiaramente anche noi abbiamo avuto delle insufficienze o dei debiti, l'abbiamo anche forse immaginato, avremmo voluto fare qualcosa di non troppo bello a chi ce li ha dati, però ecco, arrivare fino a quel punto vuol dire che c'è un disagio profondo. Quindi ecco, il mio consiglio, quello che sento di dare agli adulti come chiave di lettura, non è solo condannare, perché chiaramente questo va condannato, ma anche cercare di capire perché si arriva a questo. Perché poi ecco, questa sembra essere la fotocopia di quello che è successo a maggio, cioè se vi ricordate a maggio,
0: certo,
1: il prestore
0: balneario, certo.
1: 13 anni, preparazione diciamo meticolosa, diretta su Telegram, ed è quello che è già avvenuto qui, e questo ci fa capire che c'è una matrice, cioè non è che questi ragazzi si svegliano e vanno a fare questa roba, c'è qualcuno che li adesca,
0: certo,
1: li radicalizza,
0: certo,
1: e li spinge,
0: certo,
1: a fare. Quindi ecco, scopriamo anche questo e soprattutto capiamo perché i ragazzi si sentono di dover fare queste cose.
0: E rivolgetevi sempre a qualcuno insomma che può darvi una mano, sia
2: certo,
0: se siete dei ragazzi in difficoltà, ma anche se siete genitori che magari appunto non avete gli strumenti, come dire, per
2: magari come genitori,
0: no?
2: Chiedete che ci sia il consulente,
0: certo,
2: a scuola,
0: certo,
2: che si attiva,
0: certo,
2: questa funzione.
3: Sì, ogni tanto uno nota
0: dei comportamenti
3: strani,
0: certo,
3: è il caso di segnalare.
0: Senti Daniele, però in realtà tu ieri, scusami, domenica eri in televisione tutto il giorno per parlare appunto di questo tetto massimo di stranieri in classe. Siamo precisi, non stranieri, ma ragazzi e ragazze che non parlano
2: non
0: lingua italiana, corretto?
1: Sì, allora diciamo oggi c'è una circolare, quindi non è una legge, non è cogente, eccetera. Oggi c'è una circolare che spiega che scuole, uffici scolastici regionali si dovrebbero prodigare per non superare il 30% di alunni di origine non italiana in ogni classe. Ed è un limite che si può derogare o abbassare qualora ci sia un problema di competenza linguistica, perché il vero tema non è il passaporto, il vero tema è la competenza linguistica,
0: certo,
1: perché se io avessi anche il 90% di alunni di origine non italiana, tutti ad un livello linguistico pari a quello degli studenti di origine non italiana, il problema non si porrebbe.
0: Certo.
1: Quindi ecco, facciamo comprendere a tutti che non si tratta di un problema razziale, ecco, perché poi dopo si fa presto a fare uno più uno, ma si tratta di un problema di competenze linguistiche. Tuttavia, essendo una circolare, molto spesso appunto si va sopra. Ecco, ad esempio nelle scuole elementari della Lombardia si arriva al 20% di classi in cui si supera questo limite. La media nazionale è del 7%. Quindi quello che vuole fare il governo e quello che vuole fare il ministro Valditara, che lo aveva anticipato a noi qualche giorno prima che intervenisse la Meloni, è proprio questo, cioè sì, che questa non sia più una norma, come dire, che se la vogliamo no, cioè, ma qualcosa che va rispettato, chiaramente con buon senso, perché non possiamo spostare i bambini di 20 chilometri oppure fare la remigrazione degli italiani.
0: Esatto, cioè, come fai? Cioè, se una scuola per esempio in una zona ad alto tasso di immigrazione, che fai?
3: Guarda, questa idea può avere un senso se non ci fosse stato un ulteriore taglio nelle spese per quanto riguarda proprio la scuola, l'istruzione.
1: Però su questo permettimi di sfatare una fake news, perché in realtà noi in questi anni abbiamo speso di più per la scuola, ci sono stati tanti investimenti, rinnovi di contratto. Allora, c'è stato un taglio che è stato quello del dimensionamento, cioè sono stati ridotti il numero di edifici, di entità amministrative scolastiche, quindi ci sono stati degli accorpamenti, quindi oggi ci sono queste scuole che hanno dei nomi assurdi, via dal dettaglio, vattela a pesca di sotto, perché sono frutto dell'unione di 100.000 scuole diverse. Però questa era una misura richiesta dal PNRR, quindi loro ci hanno dato i soldi, ma nel piano c'era scritto efficientate le scuole da un punto di vista amministrativo. C'è stata anche una riduzione del numero di studenti, ogni anno ne perdiamo 100.000 all'anno, quindi ci sono un po' meno docenti,
0: sì.
1: Però a livello di investimenti in realtà noi sono anni che non si investiva così tanto, sia sulla scuola che sull'università. Ad esempio l'università, che non c'entra niente in questo momento, però per far capire, le borse di studio sono arrivate a 850 milioni di euro nel 2016, 10 anni fa erano 150 milioni, quindi è chiaro che non basta mai, perché poi c'è l'inflazione, il costo della vita, eccetera. Però io sinceramente non mi sento di dire, diciamo in onestà intellettuale, che si è tagliato sulla scuola, però chiaramente il problema è che la scuola è un sistema talmente complesso che anche se tu spendi, in realtà rimani sempre in

0: Parliamo di edilizia scolastica, 25 miliardi nel corso degli ultimi 15 anni e abbiamo solo le scuole che cadono a pezzi ancora, il 7% di scuole solo che ha l'aria condizionata. Il problema è che servirebbero molti di più, però ecco,
1: questo,
0: quello.
1: Certo, che i numeri sono enormi.
2: Grazie Daniele, un abbraccio agli amici di scuola.net, buon lavoro, buona giornata,
0: buon martedì,
2: grazie.
0: Giornata.
2: Ciao ciao. Chiamatelo.

0: Fino alla fine, 7.51 Vasco Rossi, Alba Chiara, perché? Perché mi piace studiare, ma non te ne devi vergognare. Sono arrivati tantissimi messaggi da tanti insegnanti, addirittura qualcuno ci dice, c'è un insegnante che ha 500 studenti di cui il 70% stranieri, e giustamente dice, che faccio poi se questa legge passa, se questa linea di principio passa, insegna ai banchi? È complicato, cioè,
1: poi,
0: complicato.
1: Manco è così.
2: Certo. Poi abbiamo già spiegato, è legata alla lingua, no? Non, cioè, alla,
1: certo, non alla,
2: diciamo,
1: nazionalità.
2: Alla nazionalità.
0: Cioè, la verità è solo una, che i problemi sono complessi e le soluzioni sono complesse. Poi se vogliamo semplicemente prendere una bandiera e sventare

0: Titolarla, ciascuno di noi può fare questa, diciamo, insomma, questo tipo di politica, non a caso su questo termine. Ieri il Presidente della Repubblica saggiamente è intervenuto ricordandoci che c'è un articolo della Costituzione che garantisce il diritto all'istruzione a tutti.
1: E meno male.
0: E Vasco, ragazzi, in grandissima forma. Ma lo ha detto il medico, ha detto altro che vita spericolata. Oh, lui era uno proprio da, cioè, perfetto.
1: Il professor Gasbarrini.
2: Sono lui e Kate Richards.
1: Esatto. No, però dice ha avuto altri pazienti, insomma,
0: Vasco,
1: termine giusto, preciso,
0: secondo me, preciso nell'alimentazione, nella gestione della vita. E anche Enrico il Bagnino, buongiorno Enrico.
3: Buongiorno. Sì, buongiorno. Diciamo, non sono un mangione.
0: No, né mangione né bevone. Tu bevi, che so, alcolici, super
3: bevone,
0: zero.
3: Proprio poco.
0: Senti Enrico, oggi serve l'ombrello da qualche parte in Italia? Temo di sì.
3: Sì, in qualche parte d'Italia sì, perché dalle carte comunque si vede l'estensione di questo anticiclone delle Azzorre, come avveniva abitualmente durante le estati passate. Dall'Atlantico si allunga verso l'Europa e con l'Italia che corrisponde al suo bordo orientale. Questa è una notazione importante, perché uno potrebbe fregarsene, invece no, dato qui il trucco, perché dal suo bordo orientale, dal bordo orientale dell'anticiclone, che appunto corrisponde all'Italia, filtra aria un po' più fresca che investe l'Adriatico e il sud.
0: Buono.
3: Quindi oggi la giornata comunque non sarà male, con nubi che scorrono sul nord-est, parte del centro, anche a Roma c'è qualche nuvoletta, e poi ci saranno sulla solita Calabria meridionale, Sicilia settentrionale, orientale, Appennina, Abruzzese e Molisano, e saranno su queste zone possibili degli acquazzoni, soprattutto di pomeriggio. Ecco, inoltre caleranno un po' le temperature, appunto per l'aria fresca della quale parlavo, lungo l'Adriatico e al sud. Ad esempio sulla pianura padana oggi saremo sui 26-28 di massima. Roma invece fatica a schiodarsi da quei 30.
0: Lo sentiamo.
3: Perché siete di là e esposte sull'Adriatico, ad esempio ad Ancona, Pescara e Bari, e oggi di massima avremo sui 23-24 gradi.
0: È
3: una bella differenza.
0: Sì?
4: Quanto parlare?
3: Ho finito.
1: Ho finito.
3: Ho finito solo per dire che stanotte io mi sveglio alle 2, perché alle 2.04 scatta l'equinozio d'autunno.
0: Perfetto, grazie. Ci sentiamo a quell'ora. Grazie,
3: ciao.
5: Ogni mattina su Radio DJ ascolta il trio più cazzo che c'è.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
12: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
11: Tutti senza dubbi.
12: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
13: Non c'è una destinazione.
12: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
13: Nel blu.
12: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
13: Ci piace così.
12: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
14: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Devo sigillare il pavimento.
19: Hai già la soluzione in mano.
18: Anche su superfici diverse?
19: Sì, hai la soluzione in mano.
18: Ma non voglio mica rifarlo domani.
19: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti.

0: Professionisti. Scopri di più su sigil.it.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
3: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Simarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Quasi un minuto oltre le 8. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Attacchi aerei sauditi contro la città portuale di Mocha, situata in posizione strategica sul Mar Rosso, hanno causato almeno 6 vittime civili, tra cui 2 bambini e una donna, e diversi feriti.
4: Va riferito la TV dei ribelli Houthi, che controllano vaste zone dello Yemen nord-occidentale e hanno conquistato la città all'inizio di settembre dopo aver lanciato un'offensiva su larga scala contro le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita.
3: Intanto il primo ministro britannico Burnham ha confermato che Londra fornirà aiuti militari difensivi a Riyadh contro gli Houthi.
4: La Francia invece sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea generale e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina, in un colloquio che ha definito molto costruttivo.
3: Intanto è guerra aperta tra lo stesso Donald Trump e i media dopo aver revocato gli accrediti stampa CNN, Mass Now e Politico, che faranno causa per riottenere il pass. La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 e dedicata agli eventi dell'amministrazione.
4: L'iniziativa è una risposta al pool di televisioni che segue il presidente americano, che a sostegno delle reti escluse ha deciso di non coprire gli eventi a cui partecipa il tycoon.
3: Tra questi anche alla cerimonia

0: per il nuovo eliporto sul prato sud della Casa Bianca, inaugurato oggi con la partenza del Marine One, un Patriot dei Marines con a bordo Donald Trump.
1: Il potente tifone Duhuan si è allontanato dal Giappone dopo aver causato almeno 2 vittime, diversi dispersi. Frane e inondazioni hanno reso necessaria l'evacuazione di quasi 2 milioni di persone e hanno causato la cancellazione di centinaia di voli.
0: La perturbazione ha portato precipitazioni record nell'area metropolitana di Tokyo e sull'isola di Oshima, dove sono caduti 832 mm di pioggia in 48 ore, più del doppio della media dell'intero mese di settembre.
1: Milano e milanesi dicono grazie a colui che ha dato prestigio alla città, lo ha detto Monsignor Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia ai funerali di Sandro Mazzola. Sulla bara della leggenda dell'Inter e della Nazionale, la maglia nera-azzurra con il numero 8, con cui il campione vinse tutto. All'uscita del feretro, il piazzale della chiesa si è riempito di cori dei tifosi e dei colori nera-azzurri dei fumogeni, mentre veniva scandita la formazione della grande Inter degli anni 60.
0: Sono qui per vincere, questo è l'obiettivo che abbiamo tutti. Per riconquistare i tifosi dobbiamo riportare la nazionale dove merita, lo ha detto Roberto Mancini nella conferenza stampa a Coverciano, dove ieri è iniziato il raduno della nazionale in vista degli impegni di Nation League con Belgio, Turchia e Francia.
1: Per il suo ritorno sulla panchina dell'Italia, il CT ha chiamato 34 calciatori, tra cui Daniel Maldini, che proprio ieri è risultato negativo ai test sugli stupefacenti dopo l'incidente stradale a Milano. Tra 9 esordienti, Zoma ha attaccante del Norimberga.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
12: Have fun with
13: Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: E se c'è il sax, ragazzi, vuol dire che sarà una giornata particolarmente interessante. Questa passa su Radio Antenna 1, sì. Veronica è contenta perché
1: nella parte moderna,
2: perché le chiamano moderne.
0: Non attuale, moderne. La radio colleghi di Radio Antenna 1 sì. Più ascoltata da chi fa radio DJ o altre radio. Io quando prendo la macchina che l'ha presa mia moglie, c'è sempre Antenna 1, perché lei non vuole sentire gente che parla, vuole solo sentire la musica. Che dire di questo disco? Sono tante cose insieme. Vabbè, un po' di sax, Spandau Ballet, un po' di Night Shift, un po' di sì. Michael Jackson,
3: Lionel Richie.
2: Lo vedi,
3: suona.
0: Small Talk, esattamente quelle che ascoltate alle 8.09 su Radio DJ durante Chiamate Roma 3131. Buongiorno, prego.
4: Buongiorno.
0: Ci ha appassionati una notizia che è uscita questa mattina alle 5 su Repubblica.
3: Fresca
0: come il pane. Su questa non potete dire, l'ho sentita altre radio, almeno
4: sta lì un po' sotto, ma salirà.
2: È la penultima.
0: Perché in un momento di overtourism in cui tutti vogliamo fare qualche cosa che abbiamo visto sui social, qualche cosa che, come dire, viene pubblicizzato, vogliamo fare quella foto iconica, quella roba
2: proprio
0: lì,
2: quella proprio, cioè noi andiamo apposta là per fare
3: posto,
2: la foto
3: preciso, certo.
2: E andare via,
0: esatto. Invece no, ci sono dei borghi belli, bellissimi, certificati, ma che non si caga nessuno.
4: Poco fotografati. Prego agevolare.
0: Va ora in onda Linea Marrone.
2: È marrone perché stiamo entrando in autunno,
0: nei campi.
3: Magari borghi medievali.
0: Conduce in studio Andrea Previlanio.
2: No, Prevignano. Legga bene.
0: No, perché poi poverino il titolista sbaglia e dice: ma cazzo, una volta vado in televisione. Montaggio di Gardaburzio Portanelzi Minidi.
2: Gardaburzio, attenzione, è il nome.
0: Regia Andrea Doria.
3: Ciao Andrea.
4: E comunque l'ultimo nome è sempre normale.
0: Allora, quali sono questi? Allora, innanzitutto scusami, 342 00 00 700, sentitevi chiamati in causa. Amici che stiamo per citare, uno di voi ci ascolterà, vogliamo capire perché non siete così fotografati.
2: Allora, ce ne sono 351 tra i borghi più belli d'Italia, che è un'associazione.
3: Sono tanti.
2: Ma ce ne sono alcuni, esatto. Brevi che
0: 15 proprio non se li fila nessuno,
2: si caga nessuno.
4: Esatto. È stata fatta una ricerca con dati incrociati sulle foto che compaiono sui social, certo. Su Google, sì. Su Flickr, su Wikimedia, per individuare i 15, diciamo, classificone.
0: Sì.
4: E faccio i 5.
0: Monteverde, Campagna.
4: Quarto, Meldiborgo Valbelluna, Veneto.
0: Dai, in Veneto siamo ascoltati. Qualcuno ci dica perché non vi siete fotografati.
2: Che bello, poi
3: borghi belli.
4: Al terzo posto, Castelponzone, Lombardia.
3: Castelponzone.
4: Aiello Calabro in Calabria. E attenzione, il meno fotografato, cioè quello che
3: non se lo caga nessuno.
4: È Monte Grimano Terme nelle Marche. Bellissimo.
0: Pesaro Urbino,
4: ignorato.
0: 1128 abitanti, sono andato a controllare. Amici di Monte Grimano Terme, ma perché non vi fotografano?
2: Ma anche quelli di Aiello Calabro, che vedo sempre l'uscita vicino. Già l'uscita per Aiello sulla statale.
0: Però scusate, giochiamo in casa. Amici di Boville Ernica.
4: Frosinone.
0: 8214 abitanti. A parte andate lì a fare delle foto oggi e mettete
3: pubblicate. Togliamola da questa lista.
2: Amici influencer.
0: Esatto.
2: Ma questa è una grave mancanza.
0: Ma come si chiama la tia Rita De Crescenzo? Fai dei bei pullman.
2: Ma guarda. Ad Aieta, a Buon Vicino.
0: Che lì saranno felicissimi.
2: Certo.
0: Secondo me in questi borghi si vive da Dio. Senza questi rompicoglioni che vengono a fare. Ma no, noi vogliamo che ci vadano a fare le foto.
4: Comunque i dati mi fanno molto ridere, perché Monte Grimano Terme, che sicuramente un posto meraviglioso, immagine di Wikimedia con geotag nel raggio di 2 km, zero. Account unici di utenti che caricano contenuti, zero. Volume mensile globale di ricerche su Google, 100 persone.
0: In totale.
4: Volume mensile
2: oggi
4: globale.
2: Oggi vedrai che saranno un po' di più.
4: Oggi ricerche su Google, zero.
0: Non è possibile.
4: No, punteggio finale altissimo.
2: No, ripeto, fanno parte dei borghi più belli d'Italia, certo. Quindi hanno un interesse storico, sono belli, però non si rifilano.
0: Facciamo una cosa, aggiungiamo se volete anche il vostro di borgo,
2: sì.
0: Vedete, ma il mio non se lo fila nessuno. E magari ci potete fare da prologo e dire: guardate, venite a Monteleone d'Orvieto, la città che era il paesino di cui era originario mia nonna.
4: Castelponzone non è molto fotografato perché è grosso come il parcheggio di Elemedia.
0: Vabbè,
3: che c'entra? C'entra.
4: Però il parcheggio Elemedia è orripilante.
0: 342 00 00 700. Fermi, perché voi dite, vabbè, qua al Baghiara avete dato tutto. No, il meglio deve ancora arrivare. Paese mio, che stai su.

0: José Feliciano, le 8:17, giustamente in tanti dicono: ma volete veramente farvi cacciare? Beh, no, il tentativo è quello, ragazzi, ci stiamo provando tutti i modi.
1: Con questa no.
0: Meravigliosa. Più bella questa versione, secondo me, che è quella dei Ricchi e Poveri.

0: Questi personaggi
1: ma sì, realtà... originale forse originale, questa sì, la prima sì,
2: sì, sì, beh, giusta? Con i ricchi e poveri lui partecipò, arrivò secondo a Sanremo nel 71 sì. Quindi probabilmente sai la differenza.
3: Però che bello immaginarvi in auto a cantarla a squarciagola e riconoscervi anche sopra.

0: non c'è un cane di nessuno, che sono meravigliosi, vedi cosine fantastiche, mangi nei ristorantini tipici, parli con le persone del paese, scopri mondi bellissimi e adesso arrivate voi a fare pubblicità e magari mi diventano luoghi in cui arrivano tutti. E no, e no.
1: Tutti a Monte Grimano Terme, tutti nel borgo meno fotografato
2: quello
1: d'Italia.
2: proprio in assoluto,
1: Monte
2: bene.
1: Grimano Terme, provincia di Pesaro Urbino, 1128 abitanti. Ragazzi, vi facciamo schizzare il mercato
3: ma
1: immobiliare,
3: subito, subito.
2: Guarda,
3: aumentano tutti i
2: è
3: valori.
2: Incredibile,
1: Sì.
2: eh. Io, vi ripeto, i tre calabresi della classifica sono in provincia di Cosenza.
1: Esatto.
2: Coincidenze?
1: Non
2: credo
1: credo
2: proprio.
1: proprio. C'è un borgo che non conoscevamo.
4: Ragazzi, tra i tanti borghi c'è anche Borgo Giuda. Non ci va nessuno perché è un borgo traditore.
2: Bravo.
1: Borgo
3: Giuda.
1: E poi c'è qualcuno che ci dà un altro suggerimento.
5: Venite a Licenza, in provincia di Roma, paesino piccolino, sta su una collinetta veramente carina. Abbiamo anche dei resti di epoca romana, un museo, un bar, un negozio d'alimentari, un abbigliamento, uno store che ha un po' di tutto. E siamo circa 900 abitanti.
1: C'è il distributore, c'è la chiesa, c'è
2: non l'ha detto, se vuoi la benzina devi farla prima perché lì
3: un ufficio postale ci sarà,
1: non
3: per
1: lo so,
3: forza.
1: sicuramente c'è un postino che conosce bene uno di questi borghi ed è Amedeo di Rimini. Buongiorno Amedeo.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a
6: Guarda
1: te.
6: caso, prima volta in diretta su Radio DJ con chi mi capita, con voi.
1: Lo so, non si
2: Lo
1: può
2: so.
1: avere tutto dalla vita.
2: Sono le croci che dobbiamo portare.
1: Amedeo, con chi volevi andare in onda? Diccelo. Tu con chi avresti preferito andare in onda? Con chi
6: Voi.
1: volevi? Ah, con
2: Ah,
1: noi,
2: beh,
1: pensavo che qualcuno
2: no, prova dopo anche.
1: Allora, tu sei il postino di Monte Grimano Terme e ci segnali che effettivamente c'è poca gente in giro per un motivo.
6: Allora, sì, essenzialmente perché comunque i borghi della Valconca purtroppo si stanno svuotando per carenza di infrastrutture, ma soprattutto per la viabilità. Essendo una zona, quella della Valmarecchia e della Valconca, che si muove molto, siamo
1: Sì.
6: sempre soggetti a frane, quindi noi
1: Ah,
6: postini
1: ok.
6: ci dobbiamo inventare strade su strade, tragitti ogni 3-4 mesi.
2: Perché
6: E
2: chiaramente chiudono
1: chiudono
2: la strada
1: strada
2: diretta.
1: Allora è bello perché Amedeo mi ha dato un vocale e adesso, come dire, lo ha edulcorato. Perché il messaggio era: ragazzi, le strade fanno cagare. Invece la viabilità ha una certa complessità
3: È un po'
1: che è diventata
3: difficile.
1: da affrontare. E quindi, ma scusa, Amedeo,
6: Per usare un
1: no, esatto.
6: francesino.
1: Amedeo, ma per capire, in quanto cioè, se io mando un pacco da qui da Roma a Monte Grimano, quanto ci metti tu a consegnarmelo?
6: Allora, da Roma fino al centro di smistamento di Sant'Arcangelo, da cui parto io, ci metti, sì, una tipica notte delle poste, diciamo
1: Una giornata,
6: una giornata.
1: ok.
6: Io per portarlo su fino a Monte Grimano, che diciamo non la tratto personalmente, ci passo, perché Monte Grimano è assegnata ai miei colleghi di Fermignano o comunque Pesaro Urbino, perché è già nelle Marche.
1: Ah,
6: Io faccio
1: certo.
6: proprio tutte le zone limitrofe, quindi Sassofeltrio,
2: Ci tiene a dire, sono
1: grazie,
2: altri
1: no,
2: borghi
1: grazie.
2: Che
1: Vabbè,
2: altro che vedere.
1: comunque in un paio di giorni arriva.
6: Sì, diciamo che ci vuole più, molte volte ci vuole più che la prendo io, la metto in macchina, la
2: Ah, vai in
6: porto
2: macchina,
6: al cliente,
1: certo,
6: che fare tutto, diciamo,
2: l'iter arrivare alla
1: perché la
2: centrale.
1: curiosità era: con che mezzo ti muovi?
2: Con la
1: Con la
2: macchina,
1: macchina, per forza, non
6: Panda 4x4, infallibile, infallibile.
1: Amedeo, sappi che ti richiamiamo in maniera ciclica semplicemente per farti dire sono andato in diretta, così almeno. Grazie, un abbraccio anche a tutte le tue colleghe, i tuoi
6: Ciao
1: colleghi e a coloro che fanno le
6: ragazzi, buona giornata.
1: consegne. Ciao Amedeo, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Animal su Radio DJ, le 8:24, ci segnala Max da Rimini. Quando c'è un posto con molti anziani, a Rimini si dice: dove siamo? A Monte Grimano? E evidentemente non è proprio giovanissimo.
1: Però vabbè, bisogna andarla a visitare,
2: sì,
1: ragazzi. Non lasciamoli da soli.
0: Scusa,
1: dai.
0: Max, ma poi questa cosa, che questa aggiunta di terme, quindi ci saranno le terme. Quello forse Monte Grimano Terme. No, dice che è semplicemente.
2: Che se, forse una volta.
0: Forse chissà.
2: Dei residui.
0: 342 00 00 700. Sono arrivati centinaia di messaggi e qui è un po' complicata. Veronica di Pietrantonio, Veronica DP, che cosa facciamo? Da che cosa cominciamo?
3: Ma allora, in realtà c'è un posto che parte, mi piace perché è la terra natale, sì, di un personaggio insomma importante. Però poi la sua descrizione, cioè, descrive nulla in realtà, quindi la pubblicità non è stata fatta benissimo.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno, sono Anita, venite a Brembio, in provincia di Lodi. È il paese del disegnatore, ideatore di Diabolik. Abbiamo un paesaggio di pianura in questo momento stupendo, con le balle di fieno che creano delle texture di paesaggio veramente meravigliose.
3: Che
2: fine.
0: Beh, però io
2: dei campi con le balle di fieno.
3: Possiamo andare un po' ovunque.
0: Quindi
3: le balle,
0: diciamo,
3: di fieno,
0: vai lì a guardare un par de balle. Cioè, sono due, mi sembra di dire. No, le balle ha detto lei.
2: Stanno le balle di fieno.
0: Un par de balle. Diciamo sì, non proprio la pubblicità,
2: proprio. Poi.
5: Ciao Zazzoni, Jeses la Dud. Venite a Capranica Prenestina domenica, c'è la Sagra delle More. D'inverno ci sono 100 persone ad abitare. Venite tutti su, si mangia benissimo. Ciao, Emanuele da Roma.
0: Ma ti hanno sequestrato. Cioè, stai leggendo un comunicato.
1: No, perché poi è da Roma lui.
2: No, faceva la voce da pubblicità, quella che ti prende. Non so
3: venite
2: se la riconosciuto.
3: Venite a mangiare le more.
0: Venite. Io ti immagino con la Repubblica, ho scritto 22 settembre.
1: Le more.
0: Ci veniamo, ma liberatelo, per favore. Liberatelo. Prego.
6: Ciao Zazzoni, venite a Masserano, provincia de Biella, borgo medievale mozzafiato, storia secolare, ottimo vino e una compaesana che vinse il Festival di Sanremo.
0: Ma chi è?
1: Gilda. Stavo Gilda. Verificando.
6: Anno 1975.
1: Anno 75, ragazza del sud.
0: Ah, ma come no? È anche famoso come brano, ragazzo del sud.
1: Ebbene, veniva proprio da lì, da Masserano.
6: Castrovalva, un paesino talmente piccolo, venite a visitare, c'è una piazza che si chiama Piazza, intanto una ce n'è, quindi non gli hanno
0: c'è un piazza. Certo.
6: In Abruzzo c'è un paesino che si chiama Pretoro, il cui negozio più frequentato è una frutteria profumeria. Quindi essenze e anche carciofi.
0: Senti questo avocado.
1: Vabbè, ma non gli annunci.
6: E per chiudere, vivo in un paese talmente piccolo che quando ho deciso di portare mio figlio alla scuola di un paese.

0: vicino mi hanno messo la lettera scarlatta.
1: Non si fa, non si fa.
2: Avete assaggiato le fette biscottate belle e buone di Galbusera?
3: Sono uniche perché ricche di frutta e semi, perfette per una colazione piena di gusto.
4: Potete scegliere tra mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca, o fichi, nocciole e semi zucca. Ogni mattina una fetta diversa, ricca di ingredienti e gustosa.
2: E sono in comode monoporzioni, così restano friabili e potete portarle anche fuori casa.
5: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Penelope, son tornato!
14: Ulisse! Sempre più alto!
13: E tu invece sei rimasta bassa.
14: Come uno scontrino del gigante?
13: Sì!
15: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
16: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
17: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
18: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
19: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
20: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
21: Papà!
20: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
22: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
23: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
24: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
25: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
24: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
26: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
27: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
28: Però dai, bravo anche lo speaker.
29: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
1: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
2: Respira, sei in Trentino.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
4: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Goya, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari alle 8.37 su Radio DJ. Grande professionista, chiaramente, ma lui è un atleta, è un artista, ma è rigoroso. È arrivato qua da 10 minuti il nostro prossimo ospite, che è Giovanni Pernice. Ciao Giovanni, ben trovato, come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno.
2: Mamma, che onore.
1: No, che emozione per noi averti qua, ma per te perché sta per inaugurare la stagione del Sistina.
0: Del Teatro, cioè, Sistina, ragazzi.
1: Una cosa importante.
0: Il teatro per quanto riguarda
1: noi romani.
0: Allora, l'appuntamento è il 23 settembre per l'appunto al Teatro Sistina con Shall We Dance. Giovanni penso non abbia bisogno di introduzioni perché è un ballerino di fama internazionale. Tra l'altro ci stava dicendo che i suoi 12 anni di varie attività in Inghilterra, tra cui anche la versione inglese di Ballando,

0: ha fatto in modo che ci sia un incredibile, una Brexit al contrario, cioè vengono tanti inglesi a vederti.
1: Sì, ma quella è proprio la cosa bella dell'inglese, che sono molto loyal, come sì, dicono loro, no? Sì. Quindi una volta che facciamo uno spettacolo, faccio uno spettacolo in Italia, li vedi che vengono qua in Italia, è bellissimo, perché comunque capisci che ci tengono a te, sì, come sì, persona, certo, come artista. Certo. E poi la responsabilità di aprire il Teatro Sistina, perché come primo show in Italia, cioè certo, questa è la prima volta che faccio il mio one man show in Italia, e entri direttamente dalla porta principale, perché come avete detto voi il Sistina è il tempio delle musical.
0: È l'arcimboldi di Milano, cioè sono quei teatri veramente bravo, che rappresentano.
1: E quindi c'è tanta responsabilità, però ci stiamo preparando.
0: Ok, infatti la domanda è: come funziona lo spettacolo? Cioè che cosa, io che vengo a vederti, cosa mi devo aspettare?
1: Allora, innanzitutto a me non piace mai fare uno spettacolo soltanto di ballo, perché okay, penso che la gente che non balla magari si può annoiare per un'ora e mezza a guardare solo ballo. Quindi non c'è un po' più da intrattenimento, c'è cantare, cioè abbiamo una live band, abbiamo io che provo a cantare anche.
0: Sì, provi a cantare ballando contemporaneamente.
1: Provo a cantare ballando, sì, proprio da showman. E quindi ci sarà un po' di tutto, un po' di intrattenimento, ci sarà anche un audience participation, cioè prenderò una persona dal pubblico.
0: Ah,
1: a venire a ballare sullo stage.
0: Questo non me l'hai detto, ma allora dobbiamo pulire le scarpe. Assolutamente, prepararci.
1: Pronti?
0: Giovanni, tu di che anno sei? Tu sei
1: del 90.
0: Del 90, tu sei giovanissimo, quindi. Diciamo no, perché per
2: beh, rispetto a noi,
1: guarda. Voi sembrate molto più giovani di me.
0: Sì, la mattina, è il rigore, diciamo, alimentare. No, sai qual è? Perché la riflessione che facevo venendo qui in radio è che noi degli anni 70, io non conosco compagni che facevano danza. Cioè, invece mio figlio, per esempio, in classe a 4, anche ad alti livelli. Cioè suppongo che la danza si è molto molto molto evoluta anche, diciamo, da un punto di vista mentale.
2: È diffusa,
1: ma poi specialmente io negli anni 90 nasco a Palermo. Certo. Quindi la mentalità vecchissima e certo, stupida, certo, del siciliano, certo, in quel caso era: ah, sei un ballerino, sei gay.
0: Ah, okay, okay, diretto, proprio così.
1: Assolutamente,
0: diretto,
1: sì, è stato, non direi bullizzato, però c'era quella mentalità. E
0: cioè,
1: fortunatamente,
0: diciamo, il ballo non è da maschi.
1: Il ballo non è da maschi, sì, ma lo dicevano negli anni 90, era molto più facile dire queste cose.
0: Ah,
1: anche
0: sì?
1: Quando vai a scuola, ah, sei un ballerino, sei. Ah. Invece poi nel corso degli anni, ringraziando a Dio, questa stupida mentalità è andata via, e quindi adesso la Sicilia è diventata forse il fulcro dove nascono proprio i campioni di ballo. Esatto. La maggior parte dei campioni italiani sono tutti siciliani.
2: Non solo, lo vediamo a Ballando con le Stelle, mezzo cast maschile viene dalla Sicilia.
1: Sì. Ma fortunatamente, perché sai, alla fine il ballo ti dà l'opportunità di esprimerti a livello fisico, ma anche a livello mentale, cioè riesci ad essere anche a contatto con le donne. Cioè, io il motivo per cui inizio a ballare
0: era per quello.
1: Era proprio quello. Cioè, capito? Vai a scuola di ballo, sei circondato dalle ragazze.
0: Tu hai sempre voluto fare quello. Cioè, tu da ragazzo hai detto: io voglio ballare.
1: Assolutamente. Io ho iniziato a 7 anni, stavo guardando in televisione con la mamma. Guardavamo un programma in televisione che si chiama Campioni di Ballo, Lorella Cuccarini.
0: Pensate.
1: E da lì dissi: oh, questo mi piace tantissimo. Quindi sono andato a fare la prima lezione di ballo con mia cugina a quei tempi. E poi del resto è storia. Sono passati 32 anni.
0: Cosa hai studiato? Danza classica, soprattutto? Tutto?
1: Solo ballo di coppia.
0: Okay.
1: Quindi liscio, lo standard di latino. Danza classica non l'ho mai fatta.
3: È una via diversa, vero? Da scegliere proprio. Devi scegliere subito.
1: Sì, è una via un po' più costruttiva anche a livello. Infatti, una di quelle regrets, come diciamo in inglese, che non ho.
3: Ti sarebbe
1: non ho
3: piaciuto.
1: Assolutamente sì. Anche per l'elasticità, un po' di tutto.
2: Comunque si sente che è stato 15 anni
3: a
2: Londra.
3: Regrets.
2: Tu sei tra quelli che può dire: penso in inglese.
1: Assolutamente sì. Ma io penso e sogno in inglese.
0: Ah, sogno.
1: E questo è anche un problema tante volte. Perché quando provo a parlare anche a casa con Bianca, a me mi escono le parole in inglese. Dice: ok.
0: Bianca, che saluto con grande affetto, abbiamo condiviso un'avventura del Prima Festival straordinaria, c'era anche Giovanni. Tra l'altro, una delle scene più belle del Prima Festival era che a un certo punto Bianca diceva: e non balliamo, e balliamo, e Giovanni prendeva me e ballavamo. Come me la cavo col ballo?
2: Bravissimo.
1: Il prossimo concorrente di Ballando con le Stelle.
0: Ci manca solo quello, perché io non ho il profilo, diciamo, adatto per il gossip, chiamiamolo così. Senti, mettiamo un disco secondo me straordinario, bellissimo. Ecco, questo è Cassi disco che se siete a casa in questo momento anche a fare pulizia potete alzare e ballare. Non importa come, l'importante è che balliate.

0: Giovanni Pernice 10. Anche se non ha ballato.
1: Hai ragione. Però dobbiamo dire Bianca Guaccero.
0: Bianca Guaccero, Bianca Guaccero.
1: Per scontato Bianca.
0: Bianca, Bianca per noi, Bianca Guaccero.
2: Una bravissima ballerina, assolutamente danzata, però esatto. Bravissima ballerina.
0: Avete vinto 2 anni fa, corretto?
2: Due anni fa. Sì, la mia prima edizione in Italia.
0: E quest'anno anche sarai a Ballando con le Stelle, ci raccontavi che ballerai con Noemi.
2: Con Noemi.
1: Si può dire, sì.
0: Si può dire.
2: Sì, assolutamente. Abbiamo già detto, quindi.
1: Esatto, ok.
0: E tra l'altro tutti gli amici che hanno fatto Ballando ci raccontano che è molto seria come preparazione, cioè si studia tanto. Per noi che non facciamo questo lavoro, chiaramente è molto impegnativo anche fisicamente.
2: Sì, ma la danza è uno sport a 360 gradi, quindi c'è la preparazione fisica la mattina, insomma andare in palestra se è il caso, poi ci sono ovviamente le lezioni di tecnica e poi c'è anche tutta la parte mentale, perché comunque Ballando con le Stelle, io dico sempre, non è uno sprint, è una maratona, quindi non è che tu è una certo. puntata e basta, è lunga, sono 13 settimane, quindi devi essere in grado
3: di tenere mentalmente.
2: Comunque la stanchezza arriva per tutti.
3: Ma non solo quello, a me interessava molto le differenze con la versione inglese, quello che ci raccontavi prima.
1: Proprio un altro,
3: ti sei trovato in un altro
0: quante
3: mondo.
0: Quante ne hai fatte tu in Inghilterra?
2: 10.
0: E in Italia sei alla
2: terza,
0: ok. Le differenze sono
2: La differenza è che in Italia in Inghilterra si balla e basta, cioè baldi, entri in pista, balli, ti votano ed esci. In Italia c'è un po' più parlato, direi.
1: Un bel po' di più. Perdonami, in Inghilterra dura 10 minuti,
2: un'ora e mezza. Sì,
1: in Italia quasi 5,
2: anche 6.
0: Italia è più show,
2: diciamo. È un entertainment show. Ma io penso che sia la cosa, appunto, perché all'italiano piace proprio quello: piace un po' di gossip, piace la parlata, piace sapere durante la settimana come è andata. È uno show che funziona perfettamente in Italia. In Inghilterra non funzionerebbe, è diversamente.
0: Senti, qual è la domanda che ti fanno più spesso quando ti incontrano per strada? Cioè, ti chiedono com'è la tua partner? Ti chiedono,
2: non mi dicono come sta andando. Che ballo stai facendo questa settimana? E magari tante volte non possimo dirlo perché deve stare. Ma a me lo puoi dire. Io sono Pina dalla Puglia, me lo puoi dire.
0: Chi decide cosa ballare? Voi con gli autori?
2: È un 50-50, un 50% tra me, Milly e gli autori. Quindi un po' tutti insieme.
1: E il concorrente si può rifiutare la concorrenza?

0: corrente, oppure no?
1: Non penso che abbiano quella. Sì, tante volte se non vogliono fare un balletto tipo il jive, che so, magari tanta gente non vuole fare il jive perché è difficile, direbbero: Giovanni, guarda,
2: non ce la faccio.
1: Non ce la faccio a fare il jive, riusciamo a cambiare. Quindi devo andare dal maestro Luigi Sacca, che è il nostro direttore musicale, andare a cambiare le canzoni. Cioè, è un.
3: Senti, io sono bravissimo a fare il robot. Mi fai una coreografia? Non si può fare. No,
1: diciamo 80. Che potrebbe essere l'inizio del ballo, non tutta la coreografia.
3: Che peccato. Senti, in Shall We Dance invece, che generi? Cioè, fai un percorso. Ricordiamo, 23 settembre, Sistina di Roma. E che cosa fai? Fai un excursus sulla danza? O ci sono più generi? Oppure sei focalizzato su?
1: È tutto. Diciamo, è un percorso. Abbiamo diversi tipi di ballo. Abbiamo tutti i tipi di ballo per quanto riguarda il latinoamericano, quindi il jive, samba, tango argentino, però non solo quello, perché mi piace inserire sempre diversi stili di ballo, quindi ci sarà un po' di pop, ci sarà un po' di contemporaneo, ci sarà anche, comunque, come dicevo poco fa, una live band, quindi tante volte magari suona la musica e balliamo noi, cioè è proprio un percorso, è un racconto.
0: E racconta anche un po' la tua vita,
1: racconta la mia vita tramite il ballo, però ripeto, non voglio soltanto che la gente pensa stanno andando a vedere uno spettacolo di ballo, è molto più di uno spettacolo,
0: più coinvolgente.
3: La gente si alza e balla a un certo punto,
1: assolutamente,
3: ovviamente,
1: sì.
3: È possibile. Dai, mettiamo un disco e poi ci salutiamo. Quanto è piccolo.

0: vita.
1: Che bella vita, ma soprattutto che bello ballare. Dicevamo con Giovanni, quando c'è una musica, lasciarsi trasportare. Poi giustamente dice, un conto è farlo a livelli professionali, certo, o competitivi, ma proprio anche a casa, sì, o in famiglia o in una festa, insomma, lasciatevi andare. E lo diciamo anche al figlio di Silvia, 8 anni, che ha mollato il ballo proprio perché gli continuavano a dire che non è un ballo, diciamo, da uomini.
2: Cioè, era un'attività, allora, da maschile. Ma ancora, al giorno
3: d'oggi. Un consiglio che do a Silvia: riporta il bimbo a scuola di ballo e riprova. Assolutamente, perché tanto la mentalità è cambiata. Quindi Silvia, porta il bambino di nuovo a scuola di ballo e fai sì che comunque lui riesca a continuare a follow the dream, no?
1: Esatto, a seguire
3: i suoi sogni, perché alla fine a 8 anni è troppo piccolo per capire. Se piace ballare, deve ballare.
1: Esatto. Punto. Silvia, fa una cosa: se hai la possibilità, portala a vedere uno spettacolo, quello di Giovanni, su tutti, per carità, però anche uno spettacolo di danza, un musical.
3: Assolutamente.
1: Vedrai che si riaccenderà il fuoco.
3: Assolutamente.
1: Io voglio stare su quel palco a ballare, come farà Giovanni Pernice in Shall We Dance il 23 settembre. Ma poi si replica questo spettacolo, ne farai altri,
3: sì,
1: ovviamente.
3: Sì, è una settimana.
1: Ah, una settimana. Sì,
3: settimana.
1: A Roma, settembre. Certo. Esatto. E poi chiaramente
2: torni a Londra, abbiamo capito, poi
3: sì,
2: sì, sì, sì. Con questo o con questo?
3: No, con uno spettacolo diverso. Il 23 settembre per una settimana siamo a Sistina tutte le,
1: esatto,
3: sere. Poi gennaio, da gennaio a maggio 5 mesi di tour in Inghilterra. E poi forse faremo un'altra estiva di Shall We Dance, okay. Quindi andremo in giro ai teatri
2: perché poi ricomincia a ballare,
3: esatto,
2: per settembre.
3: Capito?
1: Why not? Grazie a Giovanni Pernice.
3: Ragazzi,
1: merda, grazie. Grazie. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.

0: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 9 in punto.
4: Buongiorno dalla redazione di DJ. Colpi di fucile hanno seminato il panico questa mattina di fronte ad una scuola superiore della provincia turca di Manisa. Quattro studenti sono rimasti feriti. La polizia ha dato il via ad una vera e propria caccia all'uomo per catturare l'aggressore, che è fuggito a piedi.
5: Restiamo all'estero, ancora attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina in un attacco dell'esercito di Mosca su Dnipro. Nella notte sono morte tre persone mentre droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
4: Intanto il presidente ucraino Zelensky dovrebbe incontrare il presidente statunitense Trump oggi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Washington ha riavviato i suoi sforzi di mediazione diplomatica volti a fermare la guerra in Ucraina.
5: E all'Assemblea Generale dell'ONU sarà presente anche il presidente iraniano Pezeshkian, che nelle scorse ore si è imbarcato sul volo che lo sta portando a New York. Difenderemo con fermezza le nostre posizioni, ha promesso prima di partire.
4: E a margine dell'Assemblea ha avuto luogo anche un bilaterale tra Trump e Macron. Il presidente francese sta lavorando per arrivare ad un accordo per proteggere le infrastrutture critiche e tutelare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
5: Londra ha accettato di fornire supporto aereo difensivo all'Arabia Saudita per ripristinare la stabilità in Medio Oriente. Intanto nella notte le forze di Riyadh hanno attaccato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Sono 6 morti e 8 i feriti, tutti civili.
4: Torniamo in Italia. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov dalle province di Rimini e di Bologna. Il gruppo realizzava bottiglie incendiarie e ne testava la potenzialità offensiva all'interno di un capannone industriale abbandonato.
5: Cambiamo argomento. Una bambina cinese di 6 anni ha stabilito un nuovo record mondiale femminile risolvendo un cubo di Rubik in poco più di 4 secondi. La piccola Liana è la prima speedcuber di sesso femminile a scendere sotto una media di 4,5 secondi. Liana ha scoperto il cubo di Rubik a un corso extrascolastico e ha imparato oltre 1300 algoritmi per la risoluzione del rompicapo.
4: Lo sport e il calcio sono qui per vincere, questo è l'obiettivo che abbiamo tutti per riconquistare i tifosi. Dobbiamo riportare la nazionale dove merita. Lo ha detto Roberto Mancini nella conferenza stampa a Coverciano, dove è iniziato il raduno della nazionale in vista degli impegni di Nations League con Belgio, Turchia e Francia.
5: Per il suo ritorno sulla panchina dell'Italia, il CT ha chiamato 34 calciatori, tra cui Daniel Maldini, che proprio ieri è risultato negativo ai test sugli stupefacenti dopo l'incidente stradale a Milano. 9 gli esordienti, tra cui Zoma, attaccante del Norimberga.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Appuntamento alle 10.
7: Radio DJ One Nation, One
8: Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

trip sta canzone, non riesco neanche a decodificarla. Che genere è? Che cos'è? Un... roba da funghi allucinogeni, non so. Oh, oh,

0: mi avessero chiamato in studio, a volte mi è capitato per amicizie così di qualche cantante famoso che amico che mi diceva sono in studio, dai passa così magari mi dici anche cosa ne pensi, no? È interessante, no? Io so, mi è capitato con Biagio Antonacci una volta,
1: addirittura
0: tanti anni fa, mi è capitato con Giuliano e Giovanotto, insomma capita, non è che mi chiamano apposta perché me ne intendo, guarda, insomma così, dai così mi dici, ecco io qua avrei detto ma non lo so ragazzi,

0: Cioè, ho capito di essere vecchio perché la canzone è bella, però avrei detto alla fine mi sembra tanta confusione. Non vogliamo finire con un po' più di pulizia? Cioè, mi metti l'ultimo pezzo, scusami, gli ultimi 10 secondi.
1: Aspetta, però il primo ascolto,
0: no, no, infatti avrei detto aspetta un attimo,
1: avrà senso.
0: Poi bisogna vedere se va in studio la mattina. Cioè, io qua avrei detto, vediamo.
1: Però ha già più senso adesso, eh?
0: Avrei detto, beh, si vede comunque che si fa per i live. Tutta la musica, diciamo, prodotta negli ultimi anni, mi piace sempre ricordarvi questa cosa così capite delle cose che mi hanno spiegato. Tutta la musica prodotta negli ultimi anni, siccome va su Spotify e quindi non si vendono più i dischi e quindi i cantanti non guadagnano più tanto lì, ma guadagnano sui live, non vedete che ci sono concerti, cioè tutti, niente che in concerto sempre. Sono cantanti che facevano un concerto ogni 3 album, adesso ogni single fanno, perché? E quindi si fanno canzoni che vanno bene dal vivo. Questa qua dal vivo, per esempio, è molto bella.
1: Ma sì, però è complicato. E poi ci devi avere la band tastativa.
0: Ah,
1: se no...
0: sì, sì, questa sicuro. I turnisti sono contenti, i turnisti per Spotify. Comunque vabbè, non è questo il tema, no, di oggi. Oggi no. È martedì 22 settembre, ragazzi, giornata speciale,
2: no. Perché?
1: 2-2-4
0: è sempre
1: 9,
0: una
1: 3,
0: giornata speciale,
1: 1-3-4,
0: no, ma ogni giorno è un regalo, sì. Ogni giorno è un regalo. Siamo qua, anche oggi ce l'abbiamo fatta, sì. Abbiamo superato la notte. Mettiamo la sigla perché c'è tanta roba oggi, eh.
2: Troppa roba.
0: Troppa.
1: Tanta roba? Cioè?
2: Facci divertire, Fabio.
3: Felicità!
4: Ciao, mi stai sul cazzo tu?
3: Ancora!

0: Salutiamo anche il bambino che disse boia e lei è stato campionato.
1: Boia.
0: Oh, bene, bene, bene, bene.
2: Ciao Linus. Oggi è San Maurizio, quindi prenditi una giornata libera, vai a casa e lascia Fabio da solo.
3: Vai.
0: È proprio, Linus. È proprio Linus, tra l'altro. È lui. Non è un ascoltatore, è solo Linus. Allora, oggi ragazzi è San Maurizio.
3: Sì, San
0: martire,
3: Maurizio.
0: Attenzione.
3: Per forza.
0: Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, Maurizio e la Maurizia, sì. Paradiso, salutiamo tutti. Allora,
3: ti dico
0: cos'è. Quello di Fantozzi, questo è Fantozzi quando compare l'arcangelo Gabriele sulla traversa del campo da calcio. Sentite qua ragazzi, sì. San Maurizio martire, e voi direte: sarà stato martire un San Maurizio, sarà un uomo, non so, un calzolaio che sta in una capanna e vennero a dirgli o diventi di un'altra o cambi religione o diamo fuoco alla capanna, e lui sono contro la violenza e lo fecero martire, e invece no. Perché San Maurizio Martire è stato un comandante militare romano del III secolo, a capo della leggendaria legione Tebea e patrono del corpo degli alpini. È il protettore del corpo degli alpini. Maurizio, sei il protettore.
3: Guarda.
0: Il comandante cristiano, a capo di 6.600 soldati, attenzione, provenienti dall'Egitto, tutti di fede cristiana. Un giorno in Gallia.
3: Francia.
0: Gallia o Galia?
3: Gallia. Ma non è visto Asterix.
0: Esatto, un giorno in Gallia, non lo so. Sì. L'imperatore Massimiano ordinò ai soldati di adorare gli dei pagani.
3: Per forza.
0: Dove dirare? E lui, Maurizio, ha detto:
3: che lingua la cos'era?
0: Ho a fondo le pagane!
3: Ma no, sono romani.
0: Sono romani?
3: È romano Massimiano.
0: Che però stava con l'accento un po' francese. A bientôt! Vabbè, insomma, e Maurizio ha detto: no, noi cristiani siamo e cristiani resteremo. Furono la loro irremovibile fedeltà cristiana. L'intera legione fu trucidata, qua c'è da ridere, da Agaunum. Ok, odierna, ad Agaun è una città che è la odierna San Maurice in Svizzera.
3: Ah, vedi?
0: Vedi? Lì sono stati trucidati tutti. Bene, insomma, quindi tu a capo di 6.600 soldati.
3: Ma tu cosa?
0: Maurizio, ma ti rendi conto che vita che hai avuto?
4: Mamma mia.
0: E adesso sei qua al volo del mattino. Che è successo? Non è vero che Dio premia allora chi non lo rifiuta.
3: No, anzi.
0: ti ha messo alla prova. Comunque, noi ridiamo perché sono passati tanti anni, però lì, quel giorno lì,

0: Porco Giuda.
1: Vabbè, la storia dei santi è
0: no, però a me se mi avessero detto: senti, o adori questa tavoletta di legno o ti ammazziamo. Io dico: certo. Santa tavoletta di legno.
1: Certo.
0: Tanto quello che credo io dentro lo so io che cos'è. No, poi da Dio gli dico: Dio, scusami, però essendo uno dei tuoi volevo rimanere vivo, perché sì, se qua andiamo via tutti vincono loro.
1: L'ho fatto per
0: ho
1: te.
0: Fatto finta di essere
1: io e te lo sappiamo,
0: ma tenevo le mani in tasca come si faceva da bambino con le dita incrociate,
1: certo.
0: Va bene ragazzi, oggi parliamo di una cosa molto bella che vogliamo sapere della vostra vita, è legata, cioè? All'età, è legata all'età. Ah, non vedo l'ora. Quanti anni avete intanto?
1: Non lo chiedere,
0: cari ascoltatori,
1: non lo chiedere,
0: così facciamo una media. Quanti siete lì? Quanti anni avete? Un fiorino,
2: un fiorino.
1: Oh, Maurizio!
2: Oh, ancora in
0: no, Maurizio! Da solo! Anche se eri a capo di 6.600 soldati.
2: Un'altra volta!

0: Maurizio.
1: Prenditi un giorno di ferie.
2: Non ti ho detto così.
3: Guai a sfumare. Maurizio, guai a sfumare.
2: Cosa ha sfumato?
1: Vogliamo chiamare Linus in diretta e chiedergli se può andare via. Poi, però glielo dici serio. Cioè, senti, oggi è... Vabbè, che lo sa che sei in diretta.
2: Lascialo stare, sta preparando il programma.
4: Maurizio, se cavi là solo, ti taglio il mignolo.
1: Allora.
5: Ma poi non possiamo, secondo me. Non ci ascolta.
1: Ma lui lo sa che sei in diretta, quindi è una gag. Ma non puoi chiamarlo col viva voce e dirgli: senti, Rino, oggi è il mio è San Maurizio, posso andare via prima?
2: No.
1: No.
2: Non voglio disturbare il nostro capo Supreme.
1: Bravo, Supreme. Va bene, ragazzi. Allora, aspetta, che io e Maurizio stiamo facendo una cosa interessante.
2: Sì, no, io.
4: Siccome buongiorno, adesso... ragazzi. Io ho 49 anni, ma stamattina mi sembra di avere inghiottito un pensionato. Cavolo. Non ce la faccio. Sto guidando e vedo ostacoli dappertutto, anche se non ci sono. Accidenti.
1: Perché gli ostacoli?
4: Un abbraccio, Bruce da Belluno.
1: Bruce, gli ostacoli sono dentro di te. Ciò che è dentro, ciò che... comunque ti posso dire, oggi c'è un traffico pazzesco.
5: Sì,
1: intanto
5: vero?
1: Non so, ho detto che va a piovere, quindi anche quelli che usano la bici, lo scooter, i motorini.
5: Ma io ho pensato di essere in ritardo, ho detto ma sarà alle 9.
1: Stamattina c'era un traffico fotonico qua a Milano e poi ho pensato il cambio di stagione comunque un po' si sente. No, anch'io mi sono svegliato stamattina.
5: La scusa sì. Per tutto.
1: Non so, mi sono svegliato e ho detto, ho dormito, ho pensato a dormire presto, tipo alle 11:30, 11. Però ho detto figa, andrei avanti a dormire. C'ero stanco. Sono arrivato in cucina. A parte che ormai ho quell'età dove sento i dolori a ogni passo. Però dico.
5: No, ma siamo tutti spossati.
1: Ma
5: siamo
1: spossati.
2: Ti sei spossato anche tu.
1: Maurizio si è spossato ad agosto, no? Ad agosto ti sei spossato.
2: No, a giugno.
1: A giugno si è spossato.
5: Proprio un uomo spossato.
1: Va bene. Allora, partiamo con questo tema, ragazzi. L'età. No, no, l'età. Ok. Allora, c'è. Tra l'altro, no, non l'ho messa. No. Vabbè. Sapete che quando siete giovani, no? Pensate che sia l'età più bella e forse per certe cose lo è, ovviamente. Però si dice che ogni età ha il suo frutto da raccogliere, no?
5: Magari... No, non si dice, non ho mai sentito.
1: Mai sentito. L'ho detta
5: come
1: io.
5: Si dice? L'ho detta ogni io
1: adesso. Come si dice sempre, every age has the fruit to pick up. To pick. No, comunque. E per esempio, non so, c'è l'età in cui, non so, devi trovare un lavoro, capire cosa fare da grande, magari hai meno responsabilità se sei più giovane, ma dentro una piccola ansia
5: piccola
1: ce l'hai per il futuro. Quando sei un po' più grande magari alcune cose le hai sistemate, sì. Però hai ansia. Tra l'altro faccio una parentesi, tanto ormai divaghiamo, vi dico una cosa in amicizia da non andare in giro a dire.
5: Oi, oi.
1: Cioè vi dico una cosa che resta tra noi, tra me che parlo qua al microfono
5: e una migliorata,
1: va bene, però non andate dopo in ufficio di nuovo, sentito un volo, cioè rimanga tra noi, noi qua, noi del volo del mattino. A voi non vi capita mai da un periodo che vi svegliate,
5: sì,
1: e c'è già un'ansietta che vi aspetta lì? Io mi sveglio a volte, tipo stamattina, che va tutto bene, per carità, ieri sera alle 10 ho consegnato il libro,
5: sì.
1: Cioè mi sono tolto un pensiero, mi sono svegliato stamattina, c'ho sempre un po' come un'ansietta appena sveglio.
5: La
1: non vi capita
5: della
1: mai
5: mia vita, 42 anni quasi.
1: Tutte le mattine,
5: certo.
1: Dorme lì a fianco, dico, dormi sola?
5: No, sul petto.
1: No.
5: Dorme sul petto.
1: Io mi sono svegliato e ho detto,
5: certo.
1: Come forse, come dice Louis C.K., è un trauma svegliarsi. Che tu dico, sei nel più profondo tu sei nel profondo del tuo inconscio, a fare cose assurde, tra l'altro, voli, chiacchieri, succede.
5: E
1: a un certo punto,
5: tutti
1: i giorni. Dice, porca. E lui dice, no, figa, ancora, porca, come un incubo.
5: Io ho sognato Diego Fassoni.
1: Stanotte?
5: Sì.
1: Ah, bello.
5: Non mi ricordo esattamente
1: andati...
5: cosa. No, eravamo. Non mi ricordo. Ora...
1: Quindi no, ansia, dai, se sei con Diego non sei da solo.
5: No, ma la mattina appena apro gli occhi.
1: Vabbè, comunque niente, io avevo questa ansietta qua. Comunque, ogni età ha il suo bello. Quindi adesso vi leggo questa cosa.
2: Allora, volevo fare questo esperimento.
5: Ah, vai.
2: Io adesso posto il testo, così
1: io ho fatto
2: gli
1: la
2: ascoltatori
1: story.
2: Possono seguire la lettura sul mio account.
1: Ah, mentre io leggo loro seguono. Tra l'altro non ho gli occhiali, caro ascoltatore, quindi non ti arrabbiare se sbaglio la parola. Non ho gli occhiali, ok. Poi dopo va la canzone. Poi vogliamo sapere al 347 342 5220.
5: Addirittura.
1: Ho 35

0: anni, una cosa bella della mia età è questa. Bello, pulito, un messaggio corto.
1: No figli.
0: No figli.
1: No figli.
0: No, avete rotto i coglioni. Ok. Ti capita mai di guardarti allo specchio e pensare: ma come cazzo è possibile che io abbia questa età? Perché nella mia testa io ho ancora 30 anni e sono sicuro che valga lo stesso per alcuni di voi. Poi mi capita di vedermi riflesso in una vetrina e di pensare: ma chi è sto tizio? Ma ecco cosa mi è venuto in mente. Da giovane pensavo che invecchiare significasse perdere un po' di se stessi, meno avventure, meno curiosità, meno divertimento. Sai, sistemarsi, diventare responsabile, poi svanire lentamente tra vestiti grigi e beige in pomeriggio al vivaio. Ma sto iniziando a pensare che invecchiare possa essere l'esatto opposto. Impari a conoscerti meglio. Ti importa meno di fare colpo sugli altri, inizi a dire no a ciò che non vuoi fare e a dire sì a cose che 10 anni fa probabilmente avresti evitato facendoti 1000 paranoie. Ti rendi conto di quanto contassero poco certe cose che un tempo ti preoccupavano e forse, dico forse, inizi a concederti il permesso di essere la versione di te stesso che sai di dover essere. Quindi no. Non voglio tornare ad avere 25 anni. Questa versione di me non mi dispiace affatto. Qualche ruga in più, qualche errore in più, qualche storia in più. E si spera meno stronzate.

0: quanto è bello poter dire la felicità, capito? Sta di casa qui, eh? Non è bello poter dire la felicità, sta di casa qua, capito? Qua, sta di
1: qua?
0: Casa. Sta di casa qui, la felicità, eh? Dove? Dov'è sta casa?
2: Magari nella vetrina mi guardo e dico, ma chi è sta tizia? Mi guardo e dico, ma chi è sta vecchia? 49, raga, 49.
0: Esatto.
2: Storia. Esatto. Ma che ha fatto tutto sto tempo?
0: Come ho scritto nel libro nuovo, il problema è che non si invecchia. Non è il problema che si invecchia, è che non si invecchia, cioè il corpo invecchia. Ma tu dentro a volte dici, ma te ti accorgi che io ho questa età? Perché sì, io ho voglia di fare.
3: Ciao Fabio, oh, ciao a tutti. Domani compio 49 anni, eh? E oggi la mia bimba compie 9 mesi. Wow. Viva la vita!
0: Wow, ha fatto una

0: Davide ha 49 anni.
1: Ah sì, wow. 48.
0: Wow. Allora, invece Sandra, che mi fa sempre ridere Sandra, come nome. Sandra. Sandra! Perché mio amico Ivo diceva sempre Sandro alle persone quando non sapevano. Ehi Sandro! O shampoo. E, ho 58 anni, sì. Sono felice di non essere più schiava della casa. Cioè? Possono entrare tutti con le scarpe. Oh. Il cane può salire sul divano. Sì. E se c'è la polvere o il disordine, chiunque è lo stesso il benvenuto. Perché la compagnia delle persone vale ben più della bellezza della casa e delle cose.
1: Capito?
0: La Sandra molla. Siete che per anni è stata lì a pulire. Sì. Sai che pulire casa, comunque tenere in ordine le persone ossessive, quei disturbi. Secerne nel corpo una sostanza
1: secreta
0: che ti aiuta a gestire l'ansia.
1: A voglia,
0: quindi le persone che tengono tutto sotto controllo, tutto pulito, tutto così sotto lì, sei gratti, figa, c'è la lava, quella vera.
1: Ci si prova.
0: Vulcano.
1: In qualche modo.
0: Infatti casa mia è disordine perché io dentro sono.
1: Sì, sì, certo.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa? Più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Devo sigillare il pavimento.
9: Hai già la soluzione in mano.
8: Anche su superfici diverse?
9: Sì, hai la soluzione in mano.
8: Ma non voglio mica rifarlo domani.
9: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: Renault.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: www.fileni.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Allora, per tutte le persone di Milano in ascolto, il mio amico Edo scioglie questo mistero del traffico di questa mattina. Dice: hanno chiuso e bloccato mezza città perché c'è il Vogue World. Perché è la settimana della moda questa.
8: Sì.
7: Strano che non mi hanno chiamato, io di solito faccio, cioè, faccio tendenza. C'ho le scarpe col pelo. È il pelo
9: del Mr. Kill. Il Tridal Jazz col Kill. Tridal Jazz col Mr. Kill. Roya de Fos al tema d'osso.

0: cari cari ragazzi del Volo del Mattino, mi chiamo Serena. Chissà poi se omen nomen, no, importanti i nomi, no? Vittoria, Serena, sono quei nomi. 52 anni, da 4 anni non mi tingo più i capelli, sì. Quindi da quando ne ha 48. Ogni tanto mi guardo allo specchio e mi vedo vecchia. Mi hanno scambiato per la mamma di mio fratello e anche per la mamma della mia migliore amica. Ma chi se ne frega? Perché c'è un momento in cui la donna si tinge, si tinge, si tinge, poi c'è tutto e dice basta. Anche perché quella ricrescita lì deve essere una rottura di coglione, no? Da tagli dietro, no?
1: Ma poi va trovato un taglio giusto, secondo me è quello. Trovi il taglio giusto, puoi tenere anche il sale e pepe.
0: Però
1: sale taglio,
0: pepe.
1: Ragazzi, no capelli lunghi, fai Patti Smith senza essere Patti Smith.
0: Patti Smith, lei c'ha anche i baffi tra l'altro. Patti Smith.
1: Pare body shaming.
0: No,
1: giù le mani.
0: No, credo sia una scelta sua. Io l'ho vista. L'ho vista su Billy Clay Street a New York di persona.
1: Ma non era scelta, ce l'hai e non te ne curi. Non è una scelta.
0: Non è una scelta, se non te li fai, è una scelta.
1: No, è quella in curia.
0: Ma non lo so,
1: come i tuoi
0: sacchetti.
1: Come i tuoi sacchetti. Sempre
0: l'incuria. Incuriati, Maurizio, incuriati.
2: Fabio, ascolta, fai parlare Sandra con mia moglie per piacere. Ecco. Che gli spieghi un po' di roba.
0: Allora, Sandra è quella che ha smesso di essere ossessiva sulla casa. Doc, disturbi ossessivi compulsivi.
1: Non è detto che sia sfociata in quello.
0: No, però diciamo la pulizia. Io mi ricordo una zia che era così. La zia di mia madre. Che era proprio, cioè che praticamente non pranzava e non cenava con noi. Perché lei metteva le cose a tavola e cominciava a pulire le uvine. E dicevo dai, sentivo gli adulti che dicevano, io ero piccolo, dai, te il fè dopo, no?
1: Dopo?
0: Perché era bergamasca. Te li lavi giù. Li lavi giù. Perché sai che noi diciamo lavi giù, lavi su. Così. Te li lavi giù dopo, no? Perché mai hai una fetta di salame? E lei diceva: no, no,
1: preferisco fare subito.
0: Un minuto e se no dopo si incolla te e
3: aveva ragione.
0: Io faccio così con la spremuta la mattina. Cioè, se tu lo spremi agrumi, non lo pulisci subito, la sera ti stacchi le unghie. Cioè, quando torni la sera, se non l'hai pulito subito, non è come il resto dei piatti. Lì con l'unghia devi andare lì.
1: Certo.
0: Figa, ti si staccano le unghie subito.
4: Ciao ragazzi, io vado controcorrente.
0: Grande.
4: Ho 59 anni e non mi sono mai vista così bella, così libera. Sono appena tornata da una vacanza da sola, dove mi sono goduto un mondo con i miei bagni, i miei pensieri, le mie passeggiate, mi guardo allo specchio, vedo questa bella pelle liscia, i capelli che mi piacciono, io sono strafelice, non cambierei niente, la mia età è questa.
0: Quanti ho detto che era l'attacco?
1: 59?
0: No?
4: Ciao ragazzi, io vado controcorrente, ho 59 anni.
0: 59. Però dalla voce da bambino è molto giovane, dalla voce è molto, non è una fumatrice. Ci siamo noi uomini, ci siamo un po' tutti innamorati perché porta serenità sto messaggio.
1: Sì, poi arriva qui ti dice ho 59 anni,
0: però porta leggerezza, serenità, gioia, l'uomo quello
5: vuole.
0: Buongiorno.
5: La cosa più bella della mia età, ho 54 anni. Non ho più l'ansia da prestazione su niente, sul lavoro, sullo sport, sulla famiglia, su per essere la più brava mamma, la più presente, su niente, me ne sbatto ed è bellissimo. Questa cosa è una conquista della vita. Ciao.
0: Scusami,
5: Federica.
1: Questa è una bella
0: la ragazza, scusami, la ragazza quella lì bella di 50 che si vede bella ha un nome? Nei tuoi messaggi, perché qua è un'ascoltatrice, guarda qua, capelli bianchi e lunghi, perché no? Io anche se sembro più vecchia me ne fotto. Ciao da Brescia, Roberta, guarda che bella donna che è. Guarda qua.
1: No, io ho detto il sale e pepe. Il bianco lungo ci sta, va saputo portare, ma ci sta il sale.
0: E invece
1: e
0: la canzone è acqua e sale, giusto, quella di Mina,
1: mi fai bere,
0: con quei due là che sembrava la voce di Battisti, come
3: il binario.
0: No, come si chiamavano quelli che cantavano con Mina, che lui aveva la voce un po' come Battisti, quindi avevano fatto quel progetto, gli Audio 2.
1: No, ma la canzone era con Celentano.
0: Ah, no, quella degli Audio 2 è Neve.
3: Neve.
0: Come
6: ciao
0: la
6: Fabio,
0: neve sei?
6: Io ho 58 anni. Te mi riconosco allo specchio, ma più vado avanti e me ne sento sempre 25. Più vado avanti assomiglio a mio papà. Ma a cui ho voluto molto molto bene.
0: Sottolinea
6: Lorenzo di Piavera.
0: Bello. Io, come dico sempre, io assomiglio sempre di più a mio padre nel carattere, soprattutto nelle cose che mi davano fastidio, certo, di mio padre. Cioè, quello che io consideravo i difetti di mio padre, che era un mio punto di vista, sì, me li sto proprio pigliando tutti e dico: vieni da qua, sì, sì, qua vi voglio, io sono come mio papà. Ragazzi, ci sono tre cose che non bisogna mai fare quando si parla in TV, alla radio, così: mai dire la parola morte. Ok, quindi noi iniziamo così.
7: Finisce sempre così, con la morte. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza, e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile, tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla

0: bone right on me. Io ho 49 anni, sono contenta. La cosa bella della mia vita è poter rimettere tutto in discussione e fare davvero quello che mi piace. Riuscire a dire no. No, vuoi venire a cena? No, no. Io mi sto chiedendo, quando i miei figli saranno un po' più grandi, che scusa userò?
1: Per?
0: Quando mi dicono vieni, purtroppo c'ho i figli, magari non è vero.
1: Ah, che scusa.
0: Io uso i figli, purtroppo c'ho i figli, non riesco a trovare la babysitter. No, guarda, purtroppo la babysitter non. No, quando saranno grandi.
1: Ci avrà gli acciacchi.
0: Gli acciacchi.
1: E non
0: no.
1: saranno, scusa.
0: E non saranno cose vere, no, scusami. Ma...

0: c'ho un gonfiore strano, c'ho la gotta.
1: Uè Fabio, oh, io ho 57 anni, dopo 20 anni in multinazionale mi sono rotto le palle, carpe diem, vado in vacanza, adesso sto andando su sulle Dolomiti a farmi due passi, poi vado in qualche viaggio tipo in Corea, in Bhutan. Ciao Caffè DM, Giuseppe da Milano.
2: Arrivato, ci si sente tra un mese.
0: È arrivato dopo 30 anni dal film. Carpe Diem, non ho capito.
3: Ciao guarda. Fabio, oh. Stefano, 59 anni. Fuma. Contento dei miei 59. Ogni tanto anche non... perché non ho figli e me la sono goduta tutta la vita. Si sente. Continuerò a vivere così. Sempre, ciao sì, ragazzi, sì. Stefano a Torino.
2: Un po' meno,
0: no, si sente qualche paglia te la sei fatta.
4: Ciao, sono Carlo, 49 anni quasi.
2: Che lui fuma.
4: È una cosa bella della mia età è che ogni giorno può essere quello buono per levarsi dalle balle.
0: Questo è ligure sicuro.
5: Buongiorno ragazzi, io ho 64 anni, a novembre vado in pensione. E mi dispiace, ma non vi ascolterò più alle 9 perché dormo.
2: Ma come dormi?
0: Ma figurati la tua età, le 5-6 sveglia, figa. Ma figurati.
6: Ciao, te lo racconti. Fabio, noi ti ascoltiamo tutte le mattine.
2: Oh, giovane.
6: Girone, io e mia sorella Morgana. E abbiamo 37 e 33 anni. E lavoriamo in un negozio di ceramica. Ti piace, vuole ascoltarti tutte le mattine.
0: Grazie.
2: Siamo le più giovani che hanno scritto.
0: Grazie.
2: Oggi,
0: grazie.

0: Ciao, sono Lucia, ho 23 anni, mi ascolto tutti i giorni. Era per tirare un po' giù la media che...
1: Mai.
0: Ciao, eccolo qua. Ciao, sono Salvatore, ho 18 anni, vi ascolto da quando ne avevo 15. Ah, grazie Salvatore.
1: Da quando ne aveva 15?
2: Ciao Fabio, sono Daniele di Crema, ho 43 anni.
0: Bene.
2: E

0: dopo i 40 ogni anno è contato come 5.
1: Ah,
0: ciao, buona giornata.
2: Come gli animali, cioè, che andando su,
1: io sono d'accordo.
3: Ciao Fabio, ho 55 anni, dentro me ne sento 25, fuori me ne sento 85, ma non mollo, non mollerò mai.
1: Che dai mollare, stai lì, no, ma che molla?
2: Mollare o non mollare?
1: Molla cosa molla?
2: Ah, è andata bene oggi, mi è piaciuta. Bisogna capire domani cosa ci... Domani vi parlo di come l'ego lavora costantemente,
4: sì,
2: per avere
4: fatto
2: il...
4: quello nuovo di Natale.
1: Vero?
2: L'altro giorno Maurizio mi ha mandato una casetta della Lego dicendo:
4: bellissimo,
2: questo è il mio regalo di compleanno. Cioè, non è che mi ha detto...
4: Esce il primo ottobre.
1: Ah, la lista, quindi... proprio come
2: fatto la lista, ma fatto la lista.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima
2: Lego
5: volta.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
18: Verde, rosa, arancio.
19: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
18: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
18: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
10: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
13: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Password errata. Per il

0: Suggerimento. Clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Dimmi qua! A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ! E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con la cronaca. È stato fermato dalla polizia il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì in un parco alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origine egiziana.
3: Il ragazzino sarebbe stato avvicinato nel cortile delle case popolari dove vive. Il giovane lo avrebbe convinto a salire su un monopattino con la scusa di fare un giro insieme e lo avrebbe poi condotto fino al parco dove si sarebbe consumato l'abuso.
2: Andiamo all'estero. È stato arrestato il presunto autore della sparatoria avvenuta stamattina davanti a una scuola superiore nella provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Un uomo ha aperto il fuoco con una pistola ferendo 8 studenti, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato fermato dalla polizia. Non è ancora chiaro il movente.
3: La Turchia era stata scossa all'inizio dell'anno da una sparatoria in una scuola costata la vita a un insegnante e 9 bambini. Dopo questo e altri episodi simili, il presidente Erdogan aveva annunciato restrizioni sul possesso di armi da fuoco.
2: Ancora dall'estero, sale a 4 il bilancio delle vittime del tifone Dujuan, che ha attraversato la costa pacifica del Giappone orientale scaricando piogge record sulla regione di Tokyo. 6 persone risultano ancora disperse e più di 45.000 case sono senza energia elettrica. Il tifone si sta ora allontanando dall'arcipelago, ma i meteorologi invitano la popolazione a mantenere alta la vigilanza.
3: Si sta invece potenziando l'uragano Polo, che ha raggiunto la categoria 4 al largo della costa pacifica del Messico. Gli esperti avvisano che potrebbe diventare un uragano di categoria 5, potenzialmente catastrofico tra oggi e domani, ma per il momento le previsioni escludono che l'uragano possa toccare terra.
2: Per la prima volta in 80 anni viene modificata una delle regole più conosciute dei testimoni di Geova. I fedeli potranno donare e ricevere trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Rimane invece proibito ricevere sangue intero proveniente da un'altra persona. La novità è stata comunicata attraverso il 6° aggiornamento dell'anno del corpo direttivo.
3: Il divieto alle trasfusioni di sangue era uno degli elementi più controversi del movimento religioso, perché di fatto impediva importanti cure mediche e chirurgiche.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, primo allenamento ieri a Coverciano per la nazionale in vista degli impegni di Nation League con Belgio, Turchia e Francia. Intanto c'è un altro forfait tra gli azzurri dopo quello di Cristante, l'interista Di Marco, alle prese con un problema fisico, ha lasciato il ritiro. Al suo posto il CT Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa, Ruggeri.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Andrea Sesse e Marta Brambilla Pisoni, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 m3 in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria.

0: arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: insomma, la madre di questa canzone.
1: Guarda Lino, prova a mettere la mano destra sull'orecchio sinistro passando da sopra la testa.
0: Un po' di Pilates.
1: Esatto.
0: Guarda che ci riesco.
1: Tac. Esatto, qui. Qui
0: mi viene un po' meno bene.
1: Come gli amici di Diego.
0: La sinistra un po' incastrata.
1: Come i vanitosi amici di Diego, come disse Matilda da piccola.
0: Just a Teria si chiama questa canzone, ovviamente è dedicata alle discoteche degli anni 70-80, la stagione d'oro della disco music newyorkese. Insomma, tant'è che Dance Teria era il nome di un locale arrivato dopo che aveva chiuso lo studio 54.
1: Okay.
0: Era meno centrale a Manhattan, più giù verso downtown. E ho dato un'occhiata adesso, è durato 5 anni, la storia di Dance Teria, il locale, dopodiché ha chiuso, ma ha riaperto per una breve parentesi negli Hamptons.
1: Oh, wow!
0: È come se, che ne so, l'Hollywood a un certo punto chiude e riapre a Santa Margherita o a Portofino.
1: Una
0: roba così.
1: Strano.
0: Adesso non c'è più.
1: No,
0: adesso non c'è più. Madonna sta arrivando invece. Oh, Madonna, sta arrivando Madonna.
1: Oh.
0: Arriva per il fine settimana perché sabato mattina alle 12:30 al Metropole di Viale Piave, ex cinema che è diventato insomma il luogo delle sfilate di Dolce & Gabbana, sfilano i due nostri amici stilisti con ospite con ospite Madonna.
2: Casa mia, 200 metri di casa mia.
0: Stavo pensando che Viale Piave rispetto a casa di Donatella Versace è un attimo,
2: ci sputo da sopra dal balcone a quei due, non a lei che è una mia amica, figurati, quei due a busto di pisce ci butto e poi l'ultima cosa. Da loro, cioè, che le pagano a loro, lei lo pagano a lei,
0: te la dei vestiti
2: a casa mia viene gratis.

0: Dolce Gabbana, Dolce Gabbana paga i capi 5.000 euro a notte. Ma dov'è che dorma a casa mia? Dorma a casa, e la lascia vuota a sfregio.
1: Cioè loro pagano l'albergo, sto traducendo. Loro, gli stilisti, pagano l'albergo per Madonna, ma lei in realtà a sfregio lascia la stanza vuota. Perché lei c'ha la cameretta a casa tua, praticamente.
0: C'è la stanza degli ospiti, stanza Madonna, sempre sia lodata. E come, voi dite, non ci somiglia, è lì il bello.
1: Beh, è bizzarro
0: il modo di parlare.
1: Vabbè, tutto questo, buongiorno amici, buongiorno Matteo, buongiorno Alex,
2: ti
1: buongiorno
2: ricordi
1: ragazzi.
2: Quando la Versace ha preso la secchiata d'acqua?
0: Certo,
1: beh, ice, bucket challenge. Ice Bucket Challenge, no?
3: Hi, sono la Versace, except the Ice Bucket Challenge, and I nominate. Pedro Almodovar, Farrell, and Prince. No, aspetta.
2: No, aspetta,
1: ma era troppo tardi.
0: No, aspetta,
1: quello in mutande.
0: Esatto, bravo.
1: Col cervello congelato per via
0: carità.
1: Del ghiaccio che c'era nel sacchetto. Nel sacchiello, insomma.
0: Perché?
1: Da oggi comincia la Fashion Week.
0: Bravo.
1: Uno dei momenti più epici dell'anno milanese.
0: Esattamente, cioè il motivo per cui abbiamo cominciato con Madonna,
1: sì.
0: Io lo troverei lì. Cioè, insomma.
1: Perché questa è anche l'espressione più tipica del maschio che gira per Milano in questi giorni.
0: È la Madonna. Nonché, se proprio vogliamo trovare un aggancio, perché la moda arriva nella città della Madonnina.
1: Sì,
0: Madonna e Madonnina vanno d'accordo. Diciamo.
1: Chissà la Madonnina da là sopra cosa starà dicendo.
0: La Madonna.
1: No, si apre oggi con la sfilata di Prada, è la prima volta che tocca a Prada aprire la settimana, che però verrà chiusa, come sempre, da Armani, anche se Giorgio non c'è più, ma insomma certe cose rimangono. Stasera c'è una cena molto importante in galleria, per via della quale insomma si paralizza tutto il traffico, si dirottano addirittura le linee del tram.
0: Cioè, ragazzi, è chiusa la metropolitana. A Duomo in quell'orario lì, che è una cosa,
1: insomma,
0: roba da G8,
1: c'è tipo Gazzoli, capito? Tutto
0: sì, vabbè,
1: roba lì, Edo Bandini,
4: Edo in prima linea, sfila,
2: pantaloni larghi e via.
1: Molto
0: la palazzo,
1: la Vogue World Night. C'è l'inaugurazione del negozio nuovo di Prada oggi,
0: ne ho sentito parlare.
1: Si parla molto da qualche settimana in galleria. In realtà sono praticamente due negozi, uno da un lato e uno dall'altro, uniti da un tunnel sotterraneo che però diventa una specie di viaggio nella storia.
0: Il me bambino è molto attratto da
1: dalla
0: quel
1: galleria.
0: Perché lo hanno definito
1: è una galleria in galleria,
0: passaggio segreto. Poi a me è piaciuto molto il fatto del passaggio segreto, vedi sotto la galleria c'è un passaggio segreto, è l'idea che l'abbiano fatto perché l'hanno fatto in lo tempore.
1: Una volta era un passaggio segreto,
0: adesso
1: poi magari negli ultimi anni era diventato, che ne so, il magazzino di qualche negozio del piano di sopra, insomma, no? Non voglio sapere quanto pagano, anche se il costo degli affitti qui è pubblico perché il luogo di proprietà del comune. No, ieri girava un video abbastanza impressionante, no? Che rappresentava centinaia di ragazze in fila, eccolo qua, in una stradina di Milano per partecipare al casting di un brand molto famoso. E fa un po' specie, no? Perché la stradina è molto stretta e le ragazze anche loro sono molto molto strette.
4: La Madonna!
1: Abbastanza.
2: Un passante era questo.
1: Sì, sono talmente belle che sono un po' anche, come dire, eteree, no? Cioè non ti danno la sensazione quasi di...
0: eterea. No, mi viene voglia di fare catcalling.
1: Potrebbe essere tua nipote.
0: Ma davvero. Mi viene voglia di fare catcalling al vetro, cioè allo schermo.
1: Dove sono lì? Via Borgo Nuovo, quelle vie lì dietro,
0: non lo so,
1: no?
0: Cinque vie, boh, non
1: e quella
0: ho idea.
1: Via che porta verso via Pontaccio,
0: non lo so.
1: Zona...
0: Non
1: è che sono tante le vie di Milano.
0: È la Milano medievale, diciamo, una Milano medievale con 200 belle ragazze.
1: Sì,
0: in
1: minimo,
0: fila,
1: minimo.
0: Che minimo, esatto.
1: Pensa che palle che è partecipare ai casting.
0: Evidentemente.
1: È evidente che sia così, no?
2: Poi cioè, c'hanno pure poche forze perché non mangiando, no?
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Stare in piedi tutto quel
1: tu
2: tempo.
1: Tu stai ore in attesa e poi entri e c'è il capriccio di uno come nel film Il Diavolo Veste Prada, perché funziona
0: certo.
1: Realmente così, no, via, ciao. E tu hai fatto tre ore di coda.
0: Di fila. Diciamo che è un
1: e
0: po'...
1: non mangi da un mese.
0: Non so se vi ricordate, attempati all'ascolto, i tre giorni del militare. Ecco, solo che ai tre giorni del militare era sempre sì sì. Cioè, non venivi mai scartato.
1: E scartato.
0: Ho capito, pure a me mi hanno scartato, ma prendevano tutti. Ma prendevano tutti, fidatevi. Che siamo quattro miracolati.
1: Siamo quattro scarti.
0: Sì, io miracolati.
1: Io in realtà sono stato rivedibile.
0: Sì, ma anch'io rivedibile.
1: Perché ero troppo magro. Ma poi mi hanno preso.
0: Ma cioè, a me mi hanno scartato perché mi mancano due falangi del mignolo. Ma ho capito, ma spari col mignolo, secondo te uno.
1: Beh, se sei disperato può servire.
0: Ma veramente.
1: Comunque, nonostante tutto, noi siamo lo stesso qui, sulla nostra barca.
0: Ah, certo.
1: A navigare in questo mare in tempesta. Succedono un sacco di cose in questi giorni, perché ieri si è radunata anche la nazionale,
0: sì.
1: Giusto per dare un'immagine completamente differente.
0: Sì, certo.
1: Questa volta il casting era fra maschi.
0: Sì, sì, tutti maschi.
1: Tutti quelli
0: sì,
1: con
0: sì,
1: le gambe scoperte, lunghissime anche loro.
0: Pelose.
1: In coda
0: sì.
1: Che aspettavano la convocazione.
0: Tu sì, tu no.
1: Tu sì, tu no. Perché poi vai a leggere l'elenco dei convocati e metà non li hai mai sentiti.
0: Sì.
1: Poi guardi l'11 che dovrebbe giocare venerdì prossimo.
0: E sono i soliti.
1: E grosso modo sono sempre gli stessi. Certo.

0: il diavolo veste Prada, no? Nel senso che evil vuol dire diavolo, fondamentalmente diabolica, insomma, sì, no? Sì, evil woman, quella donna cattiva. La Yellow, l'orchestra della luce elettrica, che poi una volta si poteva chiamare così, adesso è un casino, come la chiami? La A2A Orchestra?
1: Ma io la chiamerei, Edison Orchestra.
0: Edison Orchestra.
1: Guarda, proprio istintivamente mi viene dal cuore.
0: Dal profondo del cuore.
1: Dal profondo del cuore, la Edison Orchestra con Evil Woman.
0: Non ti posso più guardare da quando ho visto quella serie televisiva di cui sei protagonista, ma sai che sei proprio bravo come attore, cazzo.
1: Ti ringrazio.
0: Come cantante a me non mi ha mai convinto, te lo devo dire sinceramente, perché calchi troppo.
1: Ma calchi troppo, quando uno è bravo è bravo.
0: Calchi troppo le vocali.
1: Uno è bravo è bravo.
0: No, anche Paola Folli me l'ha detto.
1: Non è vero, Paola Folli mi abbraccia sempre commossa.
0: Paola Folli abbraccia chiunque,
1: e mi dice,
0: troppo
1: e mi dice,
0: bene.
1: Io ho tre certezze, tu Federico e Nicchi, e io gongolo.
0: Come siamo messi.
1: Gongolo.
0: No, però invece nella recitazione, in quella serie che vi consiglio assolutamente di vedere, che si chiama Tiptoe, bellissima. C'è un Nicola Savino all'apice proprio,
1: sì,
0: all'apice del suo splendore, solo all'apice.
1: Perché? Perché c'è un nasone attempato coi baffi.
0: No, c'è l'altezza in comune,
1: sì.
0: Il naso in comune, sì. I baffi in comune, sì. I capelli in comune, sì. Poi un'attitudine.
1: Quella non la conosco. No, volevo dirti che che lui però ha i capelli tutti bianchi. Perché? Perché a lui è finita la spuma SP della Vella, caro Alessandro, che invece noi abbiamo. Io
0: ormai è fuori commercio.
1: È fuori commercio da un anno e mezzo, ma io.
2: Anch'io.
1: Ho il mio tesoro.
2: Anch'io.
1: No. Lui vedi che. No, lui non è lui. Beh,
0: È lui.
1: Sì, ma sì, è bianco.
0: Ma è come
1: capito?
0: Te.
1: No,
0: è come te se stai una settimana senza spennellarti.
1: Se sto
0: dai.
1: Una settimana senza spennellarmi, sì. Che attitudine ha?
0: Quella lì è. Il vizietto, come si dice.
1: Ok, no, io non ce l'ho, mi spiace perché ciulerei di più, ma non ce l'ho.
0: Matteo, stavi per sparare qualcosa?
2: No.
0: Ti ho visto con la mano sul grilletto.
2: No,
0: era la mia.
2: Ero andato a cercare se si trovava al mercato nero questa spuma.
1: E costa 200 euro nel frattempo.
0: Sì, ma se hanno smesso di farla è perché secondo me tanto bene non faceva.
1: Certo, guarda Alex, l'hai trovata.
0: Andate via.
2: La compriamo.
0: A proposito di Naya saltata, Renato, che è evidentemente un vero boomer, perché il termine boomer adesso viene usato a sproposito per indicare qualcuno che per motivi anagrafici non ha tanta confidenza con la tecnologia, eccomi, ma i baby boomers sono quelli nati negli anni 50, al limite primi anni 60. Ne sono nate così tante di persone in quel periodo, maschi e femmine, che il servizio di leva non le poteva neanche accogliere tutte quante.
1: Certo.
0: E quindi qualcuna è stata scartata perché appena non andava bene.
1: Unghia incarnita.
0: Sì, ma molti venivano lasciati a casa proprio perché ce n'erano di più di quanti le caserme potessero ospitare.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Io sono fra questi, io sono fra tutti. Nel senso che mi hanno fatto rivedibile perché ero troppo magro. Sono tornato, mi hanno accettato, ho chiesto il rinvio perché mi avevano bocciato e alla fine mi hanno lasciato.
1: Allora, quello che tu hai detto, troppo magro, aveva

0: due parole, insufficienza toracica.
1: Sì, sì,
0: quello
1: certo.
0: Era il grande classico.
1: Beh, anche perché la visita del militare si faceva a 18 anni, no?
0: Sì.
1: E probabilmente a 18 anni lo sviluppo non è completo per tutti.
0: No.
1: C'è quello che a 15 anni è già un gigante, e quello come me che invece
0: rachitico,
1: era un po' indietro di...
0: Rachitico,
1: sì.
0: Bei tempi.
1: Tua sorella.
0: No, no, rachitico bei tempi, rachitico io. Io pesavo 43 kg.
1: Rachitic.
0: Fino a 18 anni. Giocava
1: nel Barcellona,
0: io non so
1: fortissimo.
0: Come... Beh, era forte.
1: Sì, Rakuten è una piattaforma
0: Rakuten streaming. È quella che c'ha solo Tommaso Paradiso in Italia, Rakuten.
1: Più o meno.
0: Sì, sì.
1: Vuoi il calendario delle quattro partite dell'Italia in Nations League?
0: Sì, almeno, fammi sapere la ricetta di questo
1: però
0: metadone.
1: Prima, però prima, ho chiesto ieri a Matteo di ricordarmi una cosa sul calcio.
2: Oddio, mangiamo la da via.
1: Cosa mi dovevi ricordare?
2: Non lo so, ma
1: quando
2: io
1: abbiamo
2: calcio...
1: fatto la telefonata con Daniele Adani, hanno scritto in diversi da un'isola molto grande, dicendo ricordatevi che c'è anche il Cagliari.
2: Ah, certo, sì, sì, sì. Ricordatevi, allora, non citate mai il Cagliari che pure è in Serie A.
1: Che pure sta facendo un campionato
0: fantastico.
1: Sta facendo,
0: come si dice, sta facendo bene.
1: Sta facendo bene.
0: Grazie a Pisagane. Io devo dire grazie a questi ragazzi, che Pisagane è fortissimo, l'allenatore del Cagliari. È fortissimo l'allenatore del Cagliari, sono stati bravi ragazzi.
1: E questo è Jenny?
0: No, infatti purtroppo Pisagane confina con Jenny, la verità.
1: Tanto che Pisagane parla di Pisagane.
0: Pisagane.
1: Ti tagli addosso.
0: Certo, naturalmente sì, questo è grazie a Pisagane.
1: Comunque c'è venerdì un bel Italia-Belgio a Roma all'Olimpico.
2: Bellissimo.
1: Poi ci si...
2: Beh,
1: poi
2: c'è... No, ma a me piace. Guarda che io
1: poi
2: me
1: c'è un bel Turchia-Italia lunedì in Turchia.
0: Turca.
1: Poi si va in Francia allo stadio Saint-Denis a giocare contro la Francia stessa, venerdì 2 ottobre. E poi lunedì 5 ottobre, il giorno dopo la DJ Ten, Italia-Turchia, il ritorno, diciamo così, a Bologna.
2: Sempre senti. I nostri ragazzi.
0: I nostri ragazzi. Però sì, Linus, sì. Cioè... quante possibilità ci sono che con la Francia non buschiamo? Però la palla è rotonda.
1: La palla è rotonda. Ma poi hanno cambiato il regolamento e per retrocedere, ma questo è veramente un cavillo, devi veramente perdere tutte con chiunque.
0: Tutte.
1: Quindi insomma è abbastanza, come si dice? Improbabile. All'acqua di rose?
0: Sì.
1: Perché l'acqua di rose è... com'è che
2: è? È leggera,
1: esatto, ha poco sapore. Tu ci metti la rosa, ma non prende.
0: È poco
1: profumata.
0: Densa. Poco densa.
1: Va bene. Alla Castiglia, niente di me, Radio DJ.
3: Non voglio più cultura.

0: Tarararara. Mentre andava la... Che cos'è? Torero Camomillo. È Zecchino d'Oro, un pochino. Mentre andava questa bella canzone della bella e brava Anna Castiglia.
1: Vedete se non andrà a Sanremo. Vedete come ve lo diciamo.
0: Oh yes, poi ne parliamo del nuovo Sanremo, che mi piace molto quella roba che il venerdì sera ricantano le canzoni che sono in gara, ma le possono arrangiare in una versione diversa, che può essere utile per andare all'Eurovision
1: sì.
0: Song Festival.
1: Pimpate da Eurovision.
0: Mi immagino, non so, quella di Olly.
1: Sì, Balorda Nostalgia.
0: Balorda Nostalgia, sì. Versione Village People.
1: Sì, un po' così. Ma è proprio lo simoro per eccellenza, perché Olly rifiutò
0: l'Eurovision. L'ha detto a caso. Mentre andava questa bella canzone è partita una discussione sull'acqua di rose,
1: sì.
0: Che è un'espressione che magari avete usato, anche se un po' fané, come si dice, come lo stesso prodotto. Insomma, la teoria più diffusa qui in studio era che fosse un prodotto usato dalle nostre nonne.
2: Ma sì,
0: c'è una roba completamente estinta.
2: Me lo ricordo con precisione. Mia nonna lo usava, ma c'è ancora
0: in mano. La prova del 9 è stata: vai su Amazon e scrivi acqua di rose e c'è
2: quello...
0: in versione profumo e c'è in versione anche bibita, tra virgolette.
2: Sì,
0: bevanda,
2: è un distillato. Sì,
1: sì, però quello più famoso per noi è il tonico, l'acqua di rose, confezione blu con scritto acqua distillata alle rose.
0: Serve per struccare anche, forse.
2: Sì, ma è anche un...
0: Ce la vedo così.
2: Alcuni lo possono usare come, non proprio come profumo o de toilette, ma un qualcosa che
0: però è bella la confezione,
2: ingentilisce i vestiti. Per questo si dice all'acqua di rose, intendendo una cosa blanda, superficiale.
0: Perché non è invasivo.
2: Perché è un profumo che svanisce velocemente.
0: Sì, la versione che si beve mi ricorda invece le bibite finte dell'oratorio.
1: Quello è
0: sai quelle
1: cosa,
0: bottigliette di plastica?
1: Sì,
0: dentro
1: sì,
0: c'era una,
1: sì,
0: cioè dell'acqua colorata.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: me quella lì era acqua di rose.
2: Adesso c'è, non so, scusa, c'è una cosa molto bella che gira.
0: Scusa un attimo, tanto chi è?
1: Sono Piero Pierotto.
0: Aspetta un attimo, lo
1: evidentemente
0: sapevo.
1: C'è un argomento dell'Ottocento secondo te?
0: Batte.
2: C'è una borraccia che mette sul beccuccio un profumo, per cui tu bevi l'acqua, ma sentendo il profumo col naso, il profumo è aromatizzato, hai la sensazione di bere un succo, ma in realtà è acqua semplice.
1: Allora, volevo dire che io e Fabio Vercellone solo questa settimana vendiamo due prodotti in più oltre ai tappetini. Uno è l'acqua di rose,
0: okay,
1: e l'altro sono le pastiglie Leone, che sono, diciamo, una delle
0: pastiglie Leone è ancora
1: ancora tutti e due
0: è
1: sono
0: uno dei simboli della torinesità.
1: Sono dei retaggi dell'Ottocento.
0: Cioè
1: tutti
0: praticamente fate come le riviste, come i quotidiani, fate gli allegati.
1: Cioè questa
0: insieme
1: settimana
0: tappetino,
1: una confezione di acqua di rose o per chi piace una confezione di pastiglie Leone alla cannella.
0: Andiamo in pubblicità con il ricordo della famosa espressione che veniva utilizzata per umiliare quelli che venivano scartati per deficienza toracica o insufficienza toracica,
1: sì,
0: insomma quelli molto magri. Chi non è buono per il re non è buono neanche per la regina.
1: Guarda caso da dove arriva?
0: Dal Piemonte.
3: DJ Chiama Italia.
4: Hai una casa che vorresti mettere su Airbnb, ma tra lavoro, famiglia, impegni o magari semplicemente perché vivi troppo lontano, non sai da dove cominciare? Invece di rinunciare, fatti aiutare a gestire il tuo annuncio grazie alla rete di co-host di Airbnb. I co-host sono persone della zona che possono darti una mano a ospitare, occupandosi di attività specifiche o di ospitare per te. Ti possono aiutare con le foto e la pubblicazione dell'annuncio, la gestione delle prenotazioni, il check-in e le pulizie. Così tu sei libero di pensare ad altro. Visita airbnb.it/host facendo attenzione a digitare host con l'H e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
5: Radio DJ One Nation One Station.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
4: Parli da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli. E al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Muito Mass è una collezione
8: di oggetti da collezionare.
7: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
8: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
7: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
8: Perché Muito Mass?
7: E perché no? Muito Mass, never enough.
8: Scopri di più su muitomass.com.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
14: ci basta il nostro suono preferito.
13: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
16: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
15: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
18: DJ, DJ, chiama Italia.
19: DJ chiama Italia è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: era così bello che finivano sfumando. Sai quello che non gli va mai bene niente, no? Una volta quando finivano sfumando ci lamentavamo. Adesso che finiscono tronche, dici, ah, che bello.
1: Perché finisco troppo presto.
0: Quando ti davano il tempo di metterti la cuffia, di entrare dicendo, ecco, erano i Tears for Fears, anzi no, erano i Simple Red, no? Perché chiaramente stavi guardando ancora il disco precedente.
1: Bravo, esatto.
0: Riprendendosi gli anni, Holding Back the Years.
1: Yes, dedicata alla mamma, sembrerebbe, almeno da...
0: prossima volta l'ascolto con un po' più di attenzione. Esatto. Una nostra amica piemontese di Torino, sentendo l'ispirazione di Piero Pierotti, dice: dovreste modificare un pochino uno dei vostri slogan più famosi, quel comincia tutto qui, che è riferito al fatto che noi siamo la radio che tendenzialmente, fedele anche al proprio nome, lancia le proposte musicali.
1: Sì, perché l'autotune, cioè Luciana, perché la Tota è la ragazza, l'autotune è la ragazza cresciuta, diciamo, parlava di questo, che di questa appropriazione culturale continua che Milano fa nei confronti di Torino. Torino crea e Milano copia.
0: Quindi
1: copia
0: senza
1: male.
0: Dire Radio DJ basterebbe dire:
2: guarda caso, comincia tutto qui. Questo spot dobbiamo fare a Torino, comincia tutto qui.
0: Non so se ha marcato l'accento o se era entrata molto nella parte, insomma.
3: Guarda, stai lì che stai bene, Luciana, non ti preoccupare, delinquente.
0: Allora, l'anno con il maggior numero di nati, prima si parlava dei veri baby boomers, no? La popolazione maschile più numerosa, è il 1964.
1: Ok,
0: perché no, famiglie nel frattempo si erano assestate, stava arrivando un po' di benessere, quindi
1: da lì in poi o fino a lì?
0: Quello è stato l'apice, la vetta, è cresciuto e poi da lì ha cominciato a decrescere. Però l'apice è il 64.
1: Quando hai detto solo anni 50 mi sono sentito escluso.
0: Perché sono uno di quelli.
1: Perché allora noi degli anni 60 chi siamo?
0: No, erano ancora molto numerosi negli anni 60. Ieri mattina ho suggerito la visione di un film, secondo me molto carino, che è la biografia, insomma, di una parte della vita di Franco Battiato, più che altro perché ero rimasto colpito dall'attore che lo interpreta, e mi segnala Ilaria, che ieri sera diligentemente l'ha visto, che c'è una scena molto divertente in cui Franco Battiato si fa riformare dal servizio militare usando uno stratagemma ai tempi molto molto diffuso.
1: Torno un attimo indietro ai baby boomer. Voi vi ricorderete nei vostri cortili, così, di quelli che, poverino, è figlio unico, che era una disgrazia, una cosa, cioè, estremamente rara. Poverino,
0: effetti,
1: figlio, non so, a memoria le altre,
0: quando vedo l'amati ogni volta dico poverino, figlio unico.
1: Noi esultiamo abbracciandoci ma a memoria, così, di quanti figli erano composte le famiglie?
0: Mediamente tre. 2/3. Chiedimi, quasi quanti figli unici conoscevi?
1: Quanti figli unici?
0: Uno
1: solo.
0: Avevo un mio amico che era figlio unico. Tutti gli altri avevano almeno un fratello,
1: pazzesco,
0: una sorella,
1: pazzesco.
0: Ma era veramente 100 anni fa.
1: Un'altra età.
0: Grande protagonista, L'acqua di rose.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Mia mamma, classe 1934, ha sempre utilizzato l'acqua di rose Roberts, ancora oggi la utilizza. E piccolo consiglio: se avete gli occhi affaticati a fine giornata, un dischetto di ovatta imbevuto di acqua alle rose, appoggiato sugli occhi chiusi, sulle palpebre. È molto rilassante per gli occhi e, come diceva mia nonna, ti fa gli occhi belli.
0: Ah, stasera.
4: Ciao,
0: subito,
4: buona
0: stasera.
4: Giornata.
0: Domani mattina flacone qua di fianco.
1: Purtroppo
0: il microfono.
1: Non ha lasciato il suo nome e cognome, perché sennò volevo dirgli una cosa. Io mi sono innamorato di te.
0: Della tua voce.
1: Della tua voce. Io, basta, Manuela è finita. Io vado a vivere con lui.
0: In Liguria lo sciroppo di rose è un pat, che non so cosa voglia dire, è un prodotto...
5: Secondo me voleva scrivere DOP, di origine, denominazione
0: P-A-T,
5: origine...
0: P-A-T, e scrive...
5: PAD.
0: P-A-T. Ha messo anche i puntini dopo le singole
1: come
0: lettere.
1: Come la pacca sulle spalle.
0: E noi lo facciamo partendo proprio dall'infusione di rose in acqua.
5: Prodotto agroalimentare tradizionale.
0: Ok.
1: Vedi.
0: L'acqua di rose la usavo anche per il sederino della mia bimba nel 2004, dice Melissa, perché evidentemente rinfresca. L'acqua di rose è molto usata nella cucina indiana, dice Giovanni. Sì. Molto usata tantissimo in Marocco, dice Simona. In Bulgaria i prodotti alla rosa sono diffusi tantissimo.
1: Vedi, vedi.
0: Chiudiamo con il nome di quel prodotto che si beveva nelle bottigliette di plastica all'oratorio, che aveva, secondo qualcuno, anche un nome.
6: Ah, Linus, quello di cui stai parlando dall'oratorio si chiama Trinchetto. Viene venduto anche nei supermercati.
0: Trinchetto?
6: Semplicemente acqua e zucchero.
0: Sì,
6: ciao,
0: sì, sì.
6: Bello dal camion.
0: Però ho sentito Vercellone che voleva intervenire.
5: Vercellone all'inizio, sotto.
0: Forse perché lui era un grande consumatore,
5: sì,
0: da
5: gli
0: piccolo.
5: Piace molto.
0: Si spiegano tante cose. Come si

0: che credi a quello che dicono sui social, ma non credi a quello che dico io.
1: Questo vuol dire?
0: Boh, non lo so.
1: Chi lo
0: credi
1: sa,
0: a quello che dicono le male lingue, a me non credi più.
1: Esatto.
0: Oppure, o almeno preferisci passare il tempo guardando cose inutili e non ascolti quello che io ti voglio dire.
1: Ok, boh, sì.
0: Ce lo facciamo raccontare. Sì, sai che ti dico.
1: Un tema già affrontato nel brano Dicono di me, sempre da.
0: Perché sente la pressione.
1: Sente la pressione, evidentemente.
0: Il problema è quando verrà, che dobbiamo stare attenti, che magari si sbagliano e ci mandano Lady Gaga.
1: Perché?
0: Dici? Perché ha fatto che lei paparazzi, giusto, no?
1: È vero. Sarebbe bello che venisse col sassofono.
0: È un attimo. Cesare, porta il sassofono.
1: Il sassofono, sì.
0: Guarda,
1: sì,
0: che è un attimo. Hai altri desideri?
1: No.
0: Vuoi conoscere quello che ti piaceva la voce? Vuoi conoscerlo?
2: Nicola, ti ringrazio. Anch'io sono anni che sono innamorato di te.
1: Madonna.
2: Il mio nome è Gori.
0: Gori. Il nome è Gori.
1: Gori.
0: È il diminutivo Gori.
1: Gori.
0: Che si chiama in realtà Gorilla.
1: Gori. Andiamo a vivere insieme, Gori. Mi piaci. Hai una bella voce, Gori.
0: Ma il resto è atroce.
1: Potrebbe essere, chi lo sa.
0: Scrive Ilde con la H, però, non con.
1: Con la I. Senza H è la
0: senza
1: tua.
0: Senza H è il nome del mio cane. Ilde è lo stesso nome, ma è in versione, come dire, più, boh, credo tedesca, no?
3: Nordica, c'era una, sì.
0: Più nordica, anche se questa Ilde scrive dalla Sicilia. Comunque, il mondo è piccolo. Quando ci sono le gare di Formula 1 nei paesi arabi, sul podio non viene stappata una bottiglia di champagne,
1: vero,
0: ma una bottiglia all'acqua di rosa.
1: Vero, verissimo, verissimo.
0: E
1: vero.
0: Poi arriva Carla con grande determinazione e ci dice: ragazzi, ricordiamoci che il profumo preferito da Luchino Visconti era la rosa di Bulgaria. Come ho fatto a dimenticarmelo? Tutto il tempo che ho passato con lui.
1: Un'ultima cosa, la nostra Totun, cioè la Tota cresciuta, la signora Luciana Nitizzetto,
0: sì,
1: classe 64, figlia unica.
0: Figlia unica.
1: Anche lei.
0: Cioè, vedi, ha mille motivi per rivedersi in questo programma e risentirsi.
1: Pazzesco.
0: Anche in questo
1: Pazzesco.
0: Programma. E a proposito di risentirsi, volevo salutare Fabrizio da Foggia che dice: come l'anno scorso, di questi tempi, vedi, risentirsi per osmosi, sto da solo a buttare il sangue sulla spiaggia semideserta di Punta Prosciutto e in sottofondo voi che mi fate compagnia.
1: Bellissimo Punta
0: Perché l'estate sta finendo. Da un punto di vista professionale, ma non meteorologico. Lo dice anche Laura che dice: finalmente posso cantare la vostra sigla. Stagione finita a Jesolo, anche se ci sono 2000 gradi. Nel senso che oggi, anche oggi farà molto caldo.
1: Goditeli.
0: A tra poco, ciao.
4: DJ, Roma Italia.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre.

0: info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
3: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
2: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
11: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Simarex Collagene. Azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
17: Oh, finalmente un po' di relax.
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 11 adesso.

0: vent'anni fa, 1996, giusto?
1: Esattamente.
0: Dalla New Zealand, OMC How Bizarre, bella.
1: Molto no? bella,
0: molto
1: radio
0: DJ,
1: bella,
0: secondo
1: molto
0: me.
1: Bella. Sì, totalmente radio.
0: Canzoni proprio che mi ricordano.
1: Totalmente.
0: Via Massena. Allora, tra le cose che sono successe ieri dal punto di vista della comunicazione, la prima conferenza stampa, credo, magari ne ha già fatto un'altra.
1: No, è la prima.
0: La
1: proprio,
0: prima conferenza stampa di Stefano De Martino in versione presentatore, ma anche co-direttore artistico, mettiamola così.
1: Beh,
0: sì, però c'è anche per la Ferragusto che gli dà una mano.
1: Potrebbe
0: so.
1: Essere
0: sì,
1: sulle, sulle cose di messa in scena, ecco, sì.
0: Ma anche di musica, soprattutto.
1: Può essere, può essere.
0: Beh, insomma, ieri presentazione con un fare anche molto sicuro, insomma, giustamente dice sono 5 mesi che non penso ad altro, adesso comincio a muovermi con confidenza su questo argomento. Le novità del Sanremo che arriverà, ok? La prima, anche se è un po' difficile da perseguire, è no intelligenza artificiale. Non so come si fa a capire se è una canzone.
1: È impossibile. È una dichiarazione di intenti, ma è impossibile.
2: Anche perché l'intelligenza artificiale usata in questo modo significa che tu fai il telaio con quella, poi la risuoni, la
0: certo,
2: modifichi
0: certo.
2: un po'. Però se vuoi proprio evitare che l'intelligenza artificiale intervenga in tutto il processo produttivo, è impossibile.
0: È impossibile.
1: Cioè, come dire no alle tastiere. Non so come dire. È una cosa.
0: Beh,
1: io la trovo.
0: Te la accorgi.
1: Una cosa, sì, ma la trovo una cosa personalmente veramente anacronistica. Dire in generale. Non

0: in questo caso.
1: Beh,
0: eh.
1: Insomma.
0: No, ma è tanto una passata, gliela puoi dare o non gliela puoi dare, non cambia poco.
1: Vabbè,
0: questo è il mio parere. Poi.
1: I cantanti che lo scorso anno erano forse un po' troppi? Quanti erano? 30?
0: 30
1: l'anno scorso? 30. Quest'anno diventano 24 più 1, 24 tra virgolette big, cioè cantanti con una carriera alle spalle, più uno che è quello
2: che
1: uscirà. Che
2: canta pure.
1: Uno che è quello che uscirà, credo, da Sanremo Giovani. Una volta che vince quello, fa parte stabilmente del gruppo. Quindi praticamente sono 24. La cosa più interessante è l'orario di chiusura, che è la 1:01.
0: Oh!
1: Adesso
0: perfetto.
1: Non so se è quella, se questo fa parte delle intenzioni e poi verranno disattese,
2: certo,
1: oppure
2: certo.
1: Se è una ghigliottina che cade, insomma, no?
2: O c'è un tassativo o se no l'imprevisto rischia di allontanare il limite.
1: Si può fare una scaletta,
0: sì,
1: che ci
0: fai
1: sta,
0: già
1: e
0: la
1: basta
0: scaletta.
1: Metterci un po' meno roba, insomma.
0: Fai la
1: non è difficilissimo
0: che...
1: e magari oppure... partire un pochino prima.
3: Oppure
1: anche.
3: Se la faccio io, scrivo la scaletta all'1 e all'1 meno un quarto è finita.
1: E poi ci sono le differenze delle serate, non sono tantissime, ma su una serata in particolare sì. La prima sera cantano tutti.
0: Ok.
1: La seconda sera ricantano tutti.
0: Tutti.
1: La terza sera sai chi canta?
0: Tutti.
1: Però cantano le cover.
0: Ok.
1: Però cantano le cover, che ormai è una serata che vive di vita propria.
0: Certo.
1: Il venerdì sera canta, indovina chi?
0: Tutti.
1: Però ricantano la canzone che hanno in gara con un arrangiamento o un vestito, ancora non si capisce benissimo.
0: Una messa in scena,
1: una
0: forse.
1: Una messa in scena. Io ho letto la parola arrangiamenti,
0: okay.
1: Però magari ho sbagliato.
0: Okay.
1: Se ho sbagliato, sai cosa faccio? Mi arrangio.
0: Beh, bravo, esatto.
1: praticamente cantano la stessa canzone in una versione che potrebbero fare per l'Eurovision Song Contest.
0: Certo.
1: Quindi un po' Village People.
0: E no, alt. E chi vince quella sera lì
1: va
0: all'Eurovision.
1: Esatto. Non ci va chi vince Sanremo, perché poi potrebbe rifiutarsi come ha fatto
0: Olli
1: 2 anni fa.
0: Capito.
1: Poi sabato sera c'è la finale, sai la finale chi canta?
0: Tutti! Ma scusami Linus, ma se chi vince quel venerdì sera lì, vince e deve andare all'Eurovision e si rifiuta ad andare all'Eurovision, non
1: scemo.
0: Può sai come si fa a rifiutarsi?
1: Allora non partecipi,
0: fai
1: una
0: versione scarna, chitarra e voce male, senza fare niente, allora lì non vinci.
1: No, in mezzo a tutti questi cambiamenti poi ce ne sono tanti che riguardano anche la tecnologia e il modo di avere dei risultati che siano credibili da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, dell'ufficio stampa e quant'altro ancora. Le date quali sono?
2: Dal 16 al 20 di febbraio.
1: 16-20 di febbraio,
2: sabato.
1: Più o meno le solite.
0: 16-20.
1: Una volta era un po' prima, forse?
0: No,
1: una volta appena prima.
0: No, non l'anno scorso, però. L'anno scorso, secondo me.
1: L'anno scorso era alto, come la Pasqua.
0: Bravo,
1: era molto alto.
0: Però 16-20 febbraio. Va
1: qual
0: bene.
1: È? Ho chiesto ai miei pard, come avrebbe detto Tex Willer, qual è la prima canzone di Sanremo che ti ricordi? Perché comunque ci sono quelle che ci ricordiamo, perché magari sono arrivate in un momento importante della nostra vita, ma Sanremo c'è sempre stato,
0: certo,
1: di fianco a noi,
0: certo,
1: no? Per cui
0: certo.
1: Ho chiesto a tutti, cominciamo con
2: Matteo. Sì.
1: Matteo, la prima canzone di Sanremo che ti ricordi bambino, insomma.
2: Per Elisa, cantata da Alice.
4: Per Elisa,
0: 81.
1: Vuoi
2: vedere che avevo 6 anni.

0: po' paura comunque. Faceva, non è,
1: ma guarda che questo atteggiamento
0: bella.
1: Così deciso è il motivo per cui me la ricordo.
0: Ah certo, ti spaventava.
2: Sì, anche perché dicevano fosse dedicata all'eroina. E perché vivere non sai più vivere.
0: Di sicuro scritta da Franco Battiato.
2: Lei ti ha levato la dignità, cioè
0: potrebbe essere col senno di poi sì, anche di allora, diceva, solo che allora eravamo un po' rimbambiti, almeno io. Sicura. Ah, e tu invece la prima che ti ricordi?
3: Io Terra Promessa.
0: Terra Promessa. Una terra promessa. Ma eri già grande.
3: Sì, avevo 17. Crescere i nostri pensieri. Però mi piaceva lui, la sua immagine, ragazzo, giovane, pulito.
0: Beh, cioè, ma gli hai mai letto questo Eros?
3: Ho il suo 45esimo, me lo sono fatto.
0: Ma glielo devi dire che piacevi tu.
2: Esatto.
3: Te lo dirò.
0: Oh, che vuoi? Voglio vedere come reagisce. Il tuo primo ricordo sanremese.
2: Beh, io avevo 11 anni, entrò una ragazza vestita da uomo, vestita da punk, con una valigia in mano e cantava Un'emozione da poco. Ah no,

0: bellissima ragazza.
1: Questa qui?
0: Sì.
2: Allora, la mia era fine anni 60, la tua era fine anni 70, quella di Sara è fine anni 80. 1987, esiste una versione di questa canzone ancora più bella che quella che abbiamo usato noi come sigla per un paio d'anni, credo. Però, visto che parliamo del festival, questa è quella vera.

0: visto che stanno iniziando le riprese per un film sulla storia di Lucio Dalla con sì. 13 Pietro, il figlio di, certo. di Morandi, che fa la parte di Morandi, giovane ovviamente, e certo. c'è invece un cantante di origini pugliesi che fa la parte di Lucio Dalla, peraltro anche Lucio Dalla stesso, per quanto fosse un simbolo bolognese, per parte di madre era di origine pugliese anche lui,
1: sì,
0: e questo
1: sì.
0: giovane cantante pugliese ha costruito la sua carriera proprio cantando il repertorio di Lucio. Come si chiama?
2: Valentino
0: lui?
2: Aquilani.
1: Valentino Aquilano, esatto. Non del tutto ignoto al grande pubblico, perché me lo ricordo solo io, ha vinto il programma Like a Star, che è un programma che è andato in onda sul 9 l'anno scorso con Amadeus, dove c'era Elio in giuria,
0: okay.
1: e faceva già Lucio Dalla, insomma, lui era un manico a fare Lucio Dalla.
0: Beh, la sua carriera è votata al grande Lucio. Chi sarà?
3: Sono Enrico Ruggeri. Volevo ricordare un aneddoto simpatico, su si può dare di più. C'era un nostro collega, purtroppo passato a miglior vita, che disse: ma va, ma con questa canzone non farete,
0: dove volete
3: andare, non farete niente. Il vendicativo Gianni Morandi, tutti i lunedì quando usciva la Hit Parade,
0: lo chiamava.
3: Poi noi insomma abbiamo fatto una certa promozione, per mesi eravamo in giro a cantare. Tutti i lunedì prendeva, si faceva dare 20 gettoni telefonici e telefonava a casa di questo ignoto
0: goliardico.
3: Pronto, alla ventesima telefonata: Belin, Gianni, basta, mi hai rotto le palle, hai vinto tu.
0: Vabbè, non è una classifica di merito. Qualcuno dice: no, come dimenticare quella? No, non era questo. Stavamo soltanto dicendo, siccome Sanremo ha viaggiato sulla corsia di fianco alla nostra vita, certo. da quando siamo partiti certo. dal nostro casello, ok?
1: Certo.
0: Noi siamo usciti dal casello della mamma,
1: chiaro.
0: E di fianco alla nostra autostrada della vita c'era un sentierino che si chiama Festival di Sanremo,
1: sì, sì.
0: a segnare ogni chilometro. Quindi, anche non volendo, le canzoni le abbiamo sentite, no? E ognuno di noi se ne ricorda più di una.
1: Certo, tu hai avuto la fortuna di vedere Sanremo degli anni 60, fine anni 60.
0: Sì, il 67, 68, 69, cioè potevo dirtene apoteosi. Altre 100.
1: C'è stato invece un periodo buio di Sanremo.
0: Nei primissimi anni 80.
1: Nei 70, alla fine dei 70, sì, culminato, sì. ma non me ne voglia, Mino Verniaghi, che è un grandissimo interprete. Mino Verniaghi vinse un Carneade.
0: No, nel senso era, qual è la prima canzone che ti viene in mente se ti sforzi di andare indietro nel tempo?
4: 82, Storie di tutti i giorni, certo. Riccardo Fogli, certo. avevo 9 anni.

0: Papillon.
1: Un orologio fermo da un'eternità.
2: Radio DJ, solo musica di ieri.
1: Così come noi.
2: Radio DJ, tutta l'hai messa, ma stavo un pezzetto. Vai con un altro.
3: La prima che mi ricordo, canzoni di Sanremo.
2: Sì, sì.
3: È No Vasco di Jovanotti.
2: Urca!

0: è tutto il repertorio, ma questa non la fa.
1: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: No,
1: certo.
0: Quella è una hit, certo, totale.
2: Certo, certo. Beh, pure Classe di Ferro l'ha messa.
0: Classe di Ferro non l'ha neanche
2: asso.
0: Allora, Jovanotti, quella Classe di Ferro lì, a un certo punto ha fatto una chiavetta, ha fatto una roba che costava 150 euro, okay, con poster, mm-hmm, tutta una opera omnia di Jovanotti. Classe di Ferro non c'era, l'ha fatta sparire nell'umido.
1: 20 minuti dopo le 11, Radio DJ.

0: Ciao Logante, Alejandro, ciao su Radio DJ, le 11.23, niente, ormai abbiamo sollevato il coperchio, non riesco più a tapparlo.
1: Purtroppo.
0: Sta venendo fuori di
1: popcorn,
0: tutto.
1: Popcorn,
0: sì, esatto, l'effetto popcorn. No, Giovanni dice, la prima cosa che mi ricordo di Sanremo, ero molto piccolo, era il festival del 1996, quello con gli Elio, le storie tese e la famosa Terra dei Cacchi, quello che sarebbe arrivato secondo, ma secondo qualche altro calcolo forse potrebbe anche essere arrivato primo, ma siccome vinse Ron, che è un amico, io non voglio entrare in questa polemica.
1: Per carità.
0: Poi comunque l'importante è che sia rimasta la canzone.
2: Ho visto un'intervista un po' di tempo fa e da quello che sembra anche a Giorgia dissero che lei doveva arrivare prima, invece era arrivata un po' dopo.
0: Vabbè, quindi qualche aggiustamento che viene fatto in un secondo momento. No, vabbè, quello è un ricordo anche forte per noi, no? Perché era il periodo d'oro di Cordialmente, il programma sulla radio. Io ero al festival, me li ricordo arrivare vestiti da Rockets con le vespe.
1: Certo.
0: Perché
1: sì,
0: comunque
1: certo.
0: Loro erano in un lì a Sanremo c'è sempre questo problema che l'Ariston è incastonato nel cuore di della cittadina, ha una strada che adesso è pedonale davanti e dietro c'è la via
1: Aurelia,
0: credo, no? Però lì è abbastanza stretta.
1: Devi passare dalla Carraia, la Carraia, esatto, la famosa Carraia.
0: E la gente sta lì, se arrivi con la macchina si ferma e tutti si ammucchiano addosso, a volte è un po' complicato. E loro arrivarono ognuno con la propria Vespa,
1: bello,
0: vestiti da Rockets.
1: Bello.
0: Qualche anno fa, 30 anni fa per l'esattezza. E poi altri ricordi, ragazzi di oggi, Luis Miguel, Spunta la Luna dal Monte.
2: Ah, come no?
0: Tazenda e Pierangelo Bertoli. Sonia, che deve essere più o meno la mia coetanea, no,
1: sì,
0: in realtà è più giovane,
1: sì.
0: Il mio primo ricordo di Sanremo è Nicola Di Bari che canta Il cuore è uno zingaro.
3: Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va.
0: E per due giorni di fila Nicola Di Bari.

0: cielo è grigio, il cielo è blu, lì come
1: sì, era? vero. Beh, si può dire che il 71 sia stato la fine dello splendore, la fine di un'epoca. Poi 72, 73, 74, 75, 76, 77 e anche 78 anni bui del
0: festival. Chi ha vinto nel 75, per esempio?
1: Nel 75 Gilda.
0: Nel locale quello sul Lago Maggiore.
1: Capito? Con Ragazza del Sud. Nel 74 Iva Zanicchi, Ciao cara come stai?
0: Bene, grazie.
1: Nel 73 Peppino Di Capri, Un amore grande e niente più.
0: Ok,
1: nel 77 al limite un po' ce la ricordiamo, gli Homo Sapiens con Bella da Morire.
0: Beh, no, che sei bella da morire. Hai saltato il 76.
1: 76, Peppino Di Capri con Non lo faccio più.
0: Non te lo chiedo più.
1: 79, Amare di Mino Verniaghi.
0: E 78?
1: Mattia Bazar con E dirsi ciao, non la loro
0: non
1: indimenticabile.
0: La loro più fortunata. Va bene, sì. Pubblicità.

0: Ci sono tre buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina, una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e in più con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare e ripartire.
1: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Fare la

0: spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Have fun with...
11: Nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: 1986, diciamo la seconda metà degli anni 80, che era molto diversa dalla prima metà, ma qui si entra su un discorso magari un po' più tecnico, diciamo era un po' più leggera la seconda metà.
1: Sì, no? Sai chi mi sembri, Linus? Quelli lì che ti portano il vino e ti dicono no, allora Faud un anno in acciaio e 2-5 anni in legno, e tu gli vuoi dire,
0: tu
1: oh,
0: fai finta di capire.
1: Ma sì, ok, tu fai finta di capire, fammi bere sto vino, cioè Madonna, l'ho ascoltato, mi è piaciuto.
0: Senti, due o tre cose dobbiamo fare prima di morire: imparare a suonare uno strumento, cioè, perché
1: sarebbe
0: è una
1: bello.
0: Vergogna che
1: ma
0: non siamo capaci.
1: Guarda, ricordati,
0: mio padre si rivolta nella tomba,
1: ricordati le parole,
0: nella tromba, anzi.
1: Ricordati le parole del sempre positivo signor Carlo Taranto della Gialappa, che io anch'io gli ho detto, Carlo, mi piacerebbe. Ma le dita dopo una certa età non vanno più.
0: Vaffanculo. Io penso
1: mi ha,
0: positivo.
1: E mi ha segato in partenza.
0: Sì, e poi
1: Carlo,
0: l'altra cosa non me la ricordo più.
1: No, dai, il vino, il vino, insomma lì.
0: No, e poi dobbiamo imparare a distinguere il vino buono da quello cattivo.
1: È stato fatto 5 anni in bell'acciaio, 2 anni sa di ciliegio. Ma che cazzo dici? Cosa stai dicendo?
0: Ti ricordi quel nostro amico che ci invitò a cena in un bellissimo posto nelle Langhe e disse, senti, questo è dell'82. Senti l'odore del pelo delle volpi,
1: sì,
0: la nebbia, sento il profumo della nebbia.
1: Sì, sì,
0: sì, sì.
1: Agazzaro!
2: Pelo delle volpi.
1: Ma
2: sentito.
1: Dai,
0: sì,
1: dai,
0: sì.
1: Su, e su.
0: Erano
1: via.
0: I Cutting Crew con I Just Died In Your Arms su Radio DJ. Proprio un secondo prima che arrivi il premio fedeltà, pronti per regalare.
3: Premio fedeltà! Questa settimana in regalo le scarpe Adidas Hyperboost Edge e i pettorali per la DJ Ken di Milano.
0: Premio fedeltà! E tutto va a Cesare di Piacenza, che combinazione delle combinazioni, oggi compie anche gli anni. Buongiorno Cesarone.
4: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Tanti buongiorno. Auguri.
1: Tanti auguri.
0: Tanti grazie. Auguri.
4: Grazie, grazie a tutti davvero.
0: Stamattina hai corso?
4: Stamattina ho corso, ore sveglia 5.20, 5.30 fuori, 9 chilometri, è andata bene così, posso
0: bene.
4: Procedere a partecipare alla mia prima DJ 10.
0: Perfetto, mancano 10 giorni, ormai siamo pronti per tutto. Volevo sapere, sì, sì. Hai corso nelle vie di Piacenza città o nei campi appena fuori?
4: Nei campi appena fuori, bravissimo.
0: Okay.
4: Andando verso la conosciuta anche da parte di voi milanesi, la Valtrebbia.
0: Cioè, ok.
4: Appunto verso la Valtrebbia, mi sono fatto 9 chilometri.
0: C'era un po' di nebbiolina a quell'ora?
4: Non nebbiolina, ma c'era un po' d'arietta, si stava bene.

0: Certo,
1: Però
0: però
1: bene, bene,
0: voglio
1: finalmente un
0: sapere perché
1: compagno.
0: per correre così presto bisogna sprecare meno tempo possibile. Hai preparato la roba già ieri
2: Bravo.
0: sera, scarpe, pantaloncini e magliette.
1: Assolutamente sì, anche perché vivendo con quattro donne, una moglie e tre figlie, devo per forza fare il meno rumore possibile in casa e
0: Certo. Quanti anni hanno le
1: quindi.
0: ragazze?
1: E le ragazze hanno 2, 5 e quasi 8.
0: E 40, e
2: Caspita,
0: 40.
2: sì. 40
0: No, ne
2: l'altra,
0: avrà
2: no,
0: 30 tua
2: 35,
0: moglie,
2: 30.
1: E no, no, mia moglie è mia coetanea, ha fatto gli anni 5 giorni fa, quindi siamo
0: 2,
1: coetanei
0: 5.
1: coetanei.
0: E siete insieme da sempre, di la verità.
1: Bravissimo, siamo insieme da 17 anni, metà della mia vita l'ho passata con lei, Valentina.
2: Bello,
1: Approfitto per
2: bene.
1: salutarla,
2: 2,
1: no?
2: 5 e 8. Tenete duro perché dai, tra 5
0: Gli
2: anni
0: fanno un culo così.
2: no, siete fuori dal tunnel,
0: Però
2: insomma.
0: entrano in un
2: In un
0: altro.
2: altro, certo,
1: Sì,
2: vabbè.
1: però dai, pensiamo, guardiamo davanti con sguardo positivo, sguardo ottimista.
0: Direi. L'ultima cosa, Cesare,
1: Poi
0: siccome ti regaliamo due pettorali, uno è per te, l'altro a chi lo dai?
1: l'altro lo darò al mio compagno di mezze maratone, ne abbiamo fatta insieme una, ma l'obiettivo è quello di farne più possibile nel corso degli anni,
0: Bene,
1: che si chiama
0: bene.
1: Manfredi.
0: Benissimo.
1: Quindi
0: Allora,
1: lo
0: Manfredi
1: regaliamo
0: e
1: a lui.
0: Cesare, ci vediamo il 4 di ottobre. Riconoscete Cesare perché ha i piedi a un paio di bellissime Hyperboost di
2: Di
0: Adidas.
2: Adidas, benissimo. Senti, l'ultimissima cosa, stamattina quando hai corso, sei passato da San Niccolò, il paese degli Inzaghi?
1: No, non sono passato a San Nicolò, ma da un'altra parte, perché appunto io abito in un quartiere appena fuori, in
2: Ok,
1: Piacenza, e
0: niente,
1: no, no,
0: quello è
1: no,
0: più
1: non
2: lontano. Era per dire che
1: capisco
2: gli
1: queste
2: Inzaghi
1: cose.
2: sono di San Niccolò, l'unica cosa che so
0: Ma
2: di
0: non si era
2: Piacenza.
0: capito,
2: Sì,
0: sai, non
2: esatto,
0: l'avevo per
2: l'ho
0: niente
2: infilata a
0: pensato.
2: calci questa cosa.
0: Grazie
1: Sì.
0: Cesare, un bacio, un
1: Grazie a voi,
0: abbraccio.
1: grazie tante.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: È superfluo parlarti A, della mia bellezza, B, della mia capacità di scrivere versi ispiranti, C, della pochezza dell'eloquio di chi mi imita.
2: Se vuoi ti faccio un verso anch'io.
1: Di Cesso. Porgo riverende.
2: Senti, la
1: Val
2: Trebbia è quella che è attraversata dal fiume Trebbia, è arrivata agli onori delle cronache negli ultimi due anni perché era la zona di provenienza di Giorgio Armani.
1: Certo, no? Assolutamente.
2: Tant'è che assolutamente. Giorgio Armani, visto che si parla di sfilate di moda, no? Abbiamo aperto parlando di questo, chiudiamo tra virgolette ancora toccando questo argomento, c'era un colore per cui Armani era famoso ed era il cosiddetto grege, no? Che era un mix fra marroncino e grigio.
1: Esatto.
2: E lui diceva che quello era il colore proprio della Val Trebbia, insomma,
1: esattamente,
2: no? Che gli ricordava la sua infanzia.
1: Sì,
2: bello,
1: sì,
2: beh,
1: sì,
2: molto
1: sì.
2: Romantico.
1: Val Trebbia si chiama così per il fiume Trebbia, il fiume Trebbia si chiama così perché
2: te lo tolgo ChatGPT adesso,
1: no, no,
2: te lo
1: questo,
2: tolgo.
1: No, questo è Wikipedia. Trebbia, casa, luogo abitato. Sì, perché il Trebbia si chiama Trebbia, a Radio San Donato non c'era, che dovevi dire delle cose.
2: Senti che bello questo messaggio, Michele. Michela, durante il periodo del Covid io e il babbo, 70 anni lui, 40 io allora, vabbè sono passati 5 anni, mica mille, abbiamo imparato dal nulla, lui il violoncello,
1: caspita,
2: 70 anni, io il pianoforte, e tuttora suoniamo insieme, facciamo dei duetti tremendi, ma ci divertiamo.
3: Vedi. Beh, ma ti ricordi il nostro buon proposito di imparare la chitarra?
2: È certo che lo ricordo.
1: Ma le dita, il signor Carlo non vuole, perché dice no, ma le dita non vanno più.
2: Poi Emiliano, sentendo tutti questi runners che corrono poco più di 5 minuti al chilometro, mi coglie lo sconforto. Sono l'unica pippa che deve stare fra 6 e 6 e 30 per stare benino. È vero che a 50 anni suonati? No, non è vero, si vede che evidentemente non ti sei mai impegnato per migliorare, e comunque va bene così anche. Buongiorno ragazzi, grazie per la compagnia in questo mio giorno di riposo. Per osmosi state provando anche voi a fare un cartamodello per un costume di Halloween.
1: Bello.
2: Daniele da Verona.
3: Bello. Beh, bravo che parte da lì, perché se uno lo fa in una maniera così un po' superficiale va direttamente a tagliare la stoffa, invece fa il cartamodello.
2: E poi c'è l'ascoltatore di Modena, Pierre, che di mestiere fa l'odontotecnico, che si è appena sintonizzato, però dice: da quello che ho sentito mi sembra che sia stata una giornata meravigliosa, una puntata meravigliosa.
1: Molto.
2: Questa sera la riascolterò, a conferma del fatto che andiamo fortissimo fra gli odontotecnici.
4: Ragazzi, buongiorno e bentornati. Mi chiamo Ciro, sono originario di Meolo, però ho vissuto a Valdobbiadene e adesso mi sono trasferito da poco nel Lago Maggiore.
1: Alesa.
4: E più precisamente Alesa. Niente,
2: Lesa
4: so che siete seguitissimi nel settore odontotecnico, sicché se qualcuno ha bisogno di un dipendente, io sono qua.
1: Sì. La certezza.
2: No, qualcuno ci chiede poi come è andato a finire. Benissimo.
3: Benissimo, perché è stato preso.
2: Ciro è stato sommerso dalle richieste, dalle proposte
1: davvero?
2: Di lavoro.
3: I numerosi.
2: A me piace che ci sia un
1: giusto lieto fine.
2: Dai,
1: sono d'accordo con te.
3: I numerosi dentisti di Lesa se lo sono litigato a Ciro.
1: Ma io vorrei sapere questo: la certezza di Ciro che noi siamo seguitissimi.
3: Gliela deve aver detto qualcuno.
1: Qualcuno
2: voleva dire che noi siamo seguitissimi, punto.
3: Sì.
2: E
3: no,
2: tra
3: no.
2: Tutti quelli che ci seguono ci saranno anche tanti studi.
3: Secondo me lui è andato una volta a Meolo dal dentista e c'era Radio DJ.
2: Ma perché
3: poi
2: dovete
3: è andato
2: rendere tutto così?
3: Un'altra volta a Lesa, sempre dal dentista, e c'era ancora Radio DJ. Quindi
2: pensate positivo.
1: Basta,
2: ragazzi,
1: giusto.
2: Non fatevi influenzare dal signor Carlo. Dai.
1: Esatto.
2: Lorenzo, per osmosi avete appena finito di imbiancare il nuovo appartamento in Grecia.
1: Wow.
2: Hai capito? Senti
1: wow.
2: Che bello.

0: piace finire con questa canzone così leggera. Me l'ero anche un po' dimenticata. Chapel Wrong, che è
1: un biscone.
0: Che è un bitcoin,
1: esatto, bravo, c'ha però che
0: la
1: è un bitcoin
0: moderna. Pink Pony Club, saluto Cristina e mando un saluto anche ad Antonio che ci sta ascoltando, anche se l'antenna forse non è abbastanza potente, ma lui sicuramente ci sta ricevendo. Un abbraccio a tutti e due e poi saluto anche Mauro che dice: se volete iniziare un corso di chitarra vi mando mio figlio Alessio, occhio che è il Gilmour della Brianza.
2: Bravo Alessio,
0: lo vorrei far venire soltanto per
2: ma
0: conoscerlo.
2: Vieni.
1: No, dichiaro oggi 22 settembre giornata dell'umiltà. Giornata
2: no,
1: dell'umiltà.
2: Ma se viene lui ci fa un assolo, insomma, quello
3: e
2: che
3: confortabili lambe, la
0: ci fa sì, Mauro, allora di ad Alessio che l'aspettiamo, ma si deve preparare un pezzo di Gilmour,
2: allora,
0: quello
2: noi...
0: che vuole lui.
3: No, scelgo io.
0: Scegli tu confortabili lambe.
3: Il finale di confortabili lambe.
2: Noi abbiamo la parte tecnica, insomma, lo mettiamo nelle condizioni di esibirsi,
0: certo.
2: E lui deve portare
0: la chitarra e la capacità.
2: Bravo.
0: Va bene? Ci risentiamo domani. Grazie. Buona giornata,
1: ciao!

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30.

0: ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XPIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora.
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Purtroppo non usciremo anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma questo potrà accadere nel 2027. Così il ministro dell'economia Giorgetti, non senza rammarico, prende atto dei dati dell'Istat che confermano al 3,1% nel 2025 il deficit dell'Italia. Anche per la legge di bilancio 2027 nel nostro paese dovrà quindi rispettare il monitoraggio e i vincoli rigidi stabiliti dalla Commissione europea. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo, lo affermano i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che ribadisce l'assoluta necessità di garantire la sicurezza marittima permanente. Intanto, nella notte, le forze dell'Arabia Saudita hanno attaccato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, in mano ai ribelli filo-iraniani che denunciano 6 vittime e 8 feriti, tutti civili. Ancora raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, un attacco delle forze russe su Dnipro ha causato 4 vittime, droni ucraini hanno colpito 2 raffinerie nella regione di Samara. È stato fermato dalla polizia un giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì in un parco alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origine egiziana che avrebbe convinto il ragazzino a salire su un monopattino con la scusa di fare un giro insieme e lo avrebbe poi condotto fino al parco dove si sarebbe consumato l'abuso. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bambini dell'asilo nido comunale dove lavorava un'educatrice a Roma è stata sospesa dal servizio. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri che nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura che hanno documentato numerosi episodi di violenza fisica sui piccoli. Sale a 4 il bilancio delle vittime del tifone Dujan che si è allontanato dal Giappone dopo aver scaricato piogge record sulla regione di Tokyo. Intanto al largo della costa pacifica del Messico l'uragano Polo ha raggiunto la categoria 5, il massimo. E chiudiamo con il calcio. La nazionale continua gli allenamenti a Coverciano in vista degli impegni di Nation League con Belgio, Turchia e Francia. L'interista Di Marco ha lasciato il ritiro. Al suo posto il CT Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa Ruggero.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto da Andrea Sessa. Buona giornata.
5: Radio DJ. One Nation,
6: One Station. Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
7: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
8: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: pesci in faccia.
1: Ti ha dato l'ordine?
0: Al pesci, ma con che tono? Con che tono? Guarda, Maurizio, ti va bene che il mio obiettivo di quest'anno è renderti felice. Quindi grazie, ti va veramente grazie, bene. Se no, salto dall'altra parte del tavolo e do uno schiaffo sulla. Allora, dobbiamo leggere questo messaggio a Nicola, che è passato di qua a salutarci molto carinamente, sì. Anche perché adesso, essendo cambiati un po' di orari, prima passava per venire a far ciao belli, adesso ciao belli ha cambiato orario, quindi diceva: io esco dall'ammezzato, che è il piano dove va in onda lui, il motorino per andare a casa è sotto, voi siete sopra, per venire a salutare voi c'è quella rampa di scale lì, cioè comunque uno deve proprio volerlo fare, quindi è passato a salutarci.
1: Oggi ha voluto farlo.
0: Molto carinamente, e parlando ci stavamo lamentando della sciatteria con cui il mondo della comunicazione a volte gestisce alcune comunicazioni. Sappi Nicola, che ha scritto un ascoltatore facendo un'osservazione ai conduttori, quindi ce l'aveva con te Linus sicuramente.
2: 11.59 non siamo 59, noi.
0: Non è colpa nostra, ai conduttori, sempre molto attenti all'uso delle parole, utilizzano però i verbi vedere e guardare come se fossero intercambiabili. La differenza è sottile, ma il significato è diverso. Quindi prendi e porta a casa. Mamma mia, si può dire.
2: Tu sapresti spiegarmi la differenza?
0: Ma oddio mio, spero anche tu, se ci pensi bene. Dai, va, cioè,
2: ho visto un programma,
0: il signore.
2: Ho guardato un programma.
0: Sì, no, però guardare dà un indirizzo di quello che stai facendo. Vedere, stai vedendo delle cose, vedi.
2: Molto generica questa
0: tipo
2: tua
0: look
2: differenza.
0: Stare, vabbè, ho capito, è tipo look and stare in inglese, no? Staring at vuol dire proprio stai
2: fissato,
0: guardando una cosa. Look, stai, watch invece si usa
2: orologio.
0: Più per esatto.
1: Watch, in giapponese com'è?
0: Watch più per il contenuto. Guardare non lo so.
1: No,
0: non lo so ancora, non lo so ancora. Ultimamente mia figlia piccola sta continuando a dire prometto invece di giuro. Cioè quando fa una cosa fa ti prometto che è così.
2: Giusto.
0: Giuro. Credo che anche lì sia un malfunzionamento dell'inglese, perché magari forse in inglese è promise, non lo so. Però lì dice prometto invece di.
1: Però c'è anche swag.
0: Ma come per giusto? Ma
2: per me è uguale.
0: Ma no, ti giuro e ti giuro, ti prometto è sul futuro, ti prometto che
2: ti giuro che lo farò.
0: Ma non è la stessa cosa. No. Una promessa è una promessa, un giuramento è un giuramento.
3: Sigla.
1: Dai. Scusa,
0: Sigla.
1: Sei stato tu, non sono stato io, te lo prometto, non ha senso.
0: Non ha senso.
2: In questo caso no.
0: ragazzi,
2: stiamo aspettando
0: ragazzi.
2: Che scrivete.
0: Sui succhi di frutti, ancora diverso, è osservare è ancora diverso.
2: Fissare è diverso.
0: Fissare
1: e dare
0: diverso.
1: Un'occhiata.
0: Dare un'occhiata. Forse è il grado di attenzione che ci metti
1: un'occhiata.
0: Sulle cose. Vedere, vedi, guardare, guardi, fissare, fissi.
1: Anche l'intenzione.
0: Buongiorno ragazzi, come va? Siamo sempre noi, questo programma che nel mini spot iniziale viene anticipato dicendo sta per cominciare, sta per andare in onda Cattelan con Alessandro Cattelan, ma anche con Maurizio _ Rossato, con Bravo. Fosca Donati, con Walter Proserpio, un uomo capace di essersi creato una nicchia di pubblico, veramente una fanbase, una fanbase tossica come quella su cui noi ogni tanto scherziamo, gente che piange quando lo incontra. La settimana scorsa abbiamo fatto l'asta del fantacalcio. A un certo punto due sono stati mandati a prendere le pizze per tutti. E quei due erano Walter e un altro nostro amico Marco Villa, che durante la loro assenza ci hanno mandato un messaggio dicendo: oh, la gente riconosce Walter per strada, gli chiede la foto a Walter così, e non sa parlare l'italiano. Pensate.
2: Trovano un altro.
0: Pensate il potere,
1: l'autore,
0: il carisma,
1: l'autore.
0: Ogni tanto, allora, a Supernova noi facciamo questo podcast, non è che c'è proprio la figura autorale, no? Però per la gente Walter, Silvia e Carlo vengono identificati come gli autori,
1: sì,
0: gli autori.
1: Sì.
2: Lo sono.
0: Non sa parlare l'italiano.
1: Ma
2: però lo scrive da paura.
1: Esatto.
0: Con c'ha GPT lì,
3: come
0: cazzo.
3: Le infila.
2: Poi alla fine le infilo.
0: No,
2: è una settimana difficile per me,
0: sì,
2: quindi
0: perché? Sì, è fisicamente provato.
2: Dopo
0: Walter.
2: L'incidente in motorino non ne esco. Adesso venerdì vado dal fisioterapista, che sai chi me l'ha consigliato.
0: Guarda, mi piace tantissimo questo rapporto che avete creato, dove tu consigli a Fosca il parrucchiere, lei ti consiglia il fisioterapista.
2: Venerdì vado.
0: È bellissimo. Posso dirti che, per come mi hai raccontato il tuo incidente, la tua euforia del giorno successivo mi sembrava un po' sospetta, perché il giorno dopo fa, ah, mi è successa sta cosa, sono caduto in motorino, ma niente, niente, niente. E io dentro di me pensavo, ma tutto
2: adesso sta uscendo.
0: Di solito quando cadi in motorino, niente, niente, niente, le dura,
2: Ho dei dolori alla schiena folli.
0: Perché la prima cosa di cui ti sei occupato è la botta più forte che hai preso, ma quando... poi tutto il corpo va a prendere
2: oggi l'ascensore Linus mi ha detto, si vede che sei storto.
0: Perché poi per compensare...
2: occhio brutto, no?
0: Per compensare il dolore da una parte, stai una settimana tutto inclinato dall'altra. Così.
2: Vabbè. Comunque sappiate che se ho dei...
0: Passerà. A proposito di Supernova, mi sono riguardato la puntata con Tom Hardy e Ellen Mirren. Di solito non le riguardo mai le puntate del podcast. Però questa qua, a parte che è un po' più breve, essendo che l'abbiamo fatta su in inglese, così. Oh, che bravi che siamo! Porca miseria, proprio. C'hai lì una freschezza con questi divi hollywoodiani, così. Va bene, allora, ragazzi, oggi.
2: Così.
0: Volevo. L'avevo proprio guardato e ho detto. Madonna,
2: è il tuo programma.
0: Ma cosa ci vuoi dire?
2: Ma cosa ci vuoi dire?
1: Ma quando uno è bravo.
0: Allora, vi devo dare delle informazioni.
2: Sì.
0: Oggi Walter purtroppo non potrà stare con noi tutta la puntata, depotenziando il valore comico anche di sicuramente di questa puntata. Non nascondiamoci. Non potrà stare con noi perché deve andare da Linus. E quando va da Linus si parla di business. Perché tra l'altro, scusate, in tutto questo, in questa radio, Walter ha anche il ruolo di consigliere.
2: Non è vero.
0: Di consigliere.
2: Ma non è vero.
0: Non parla l'italiano. E quindi Linus, quando ha un dubbio, dice: Walter, ho bisogno di te, vieni su, così, no? Per dire. E quindi deve andare su da Linus. Però ti tratteniamo. Ti tratteniamo qualche minuto in più perché vi avevamo promesso la scorsa settimana che avremmo parlato di fiabe.
1: Sì.
0: Le fiabe, che sono quelle, sono i primi contatti con l'insegnante, con la filosofia, spesso a volte, no? Te le raccontano quando sei bambino per iniziare a settare dentro di te un codice comportamentale, un'etica dentro di te. Quindi ne stavamo parlando la settimana scorsa tra di noi e più o meno ognuno ha la sua fiaba preferita, quella che si ricorda di più, lo ha più segnato e in qualche modo rappresenta di più poi la persona che uno è diventato, no? Quindi chiediamo anche a voi, qual è la vostra fiaba preferita? Io spero me ne diciate alcune che non abbiamo mai sentito, perché le nostre più o meno adesso ve le diremo, però sono abbastanza dei classici. Spero di scoprire qualcosa di nuovo. Scrivetecela al 347 342 5220, un minimo di sinossi, così magari la leggiamo anche noi.
3: Dai, Walter, stai su.
0: Non sta storto, Walter.
2: Mi fa male.
0: Si vede se no. Allora, vi mettiamo la prima canzone di oggi, che è Fable.
2: Ciao,
0: di Robert.

0: Miles. Parliamo di fiabe, quindi cominciamo da qua.
1: Consigliere di Linus,
0: pensa te.
1: Perché nei buchi di potere che si insidia e si insedia
0: anche un po' avanti.
2: Bravo, Walter.
1: Iniziamo con questa canzone e poi la prima fiaba sarà appunto quella di Walter, così poi lo liberiamo e lo facciamo andare a consigliare. Ok? Dai.

0: sembra un po' Children, eh? Va detto.
1: Però è bene la prima.
0: È l'altra canzone di Robert Miles. Qualcuno dice: Madonna, ma proprio adesso deve andare di sopra. Lavorate un'ora al giorno. A parte che è sempre bello che pensiate che lavoriamo un'ora al giorno, ma mi piace anche portare avanti questa cosa. Lì purtroppo non è colpa di Val. Cioè, quando viene chiamato.
1: No, ma perché non sono mica solo io. Cioè bisogna organizzare più
0: tanta
1: persone.
0: Tanta gente,
1: cioè,
0: quindi.
1: No, ma infatti.
0: Avvistato sosia di Walter a Berlino. Ce n'è in giro però, eh. Ce n'è in giro. Quest'estate, quando abbiamo fatto la puntata al mare, la spiaggia era piena di Walter. Signori con i capelli un po' bianchi, con la maglietta, con bianca, la t-shirt di Uniqlo bianca.
2: Storti.
0: Sembrava il video di The Real Slim Shady. Sai quello? Sì. C'è tutto l'esercito di persone tutte uguali a Eminem, tutte vestite.
1: Questo
0: uguali.
1: Cosa vuol dire? Che a te, a venirti a vedere, c'era gente di 50 anni, i brizzolatini.
0: Sì, certo, ma li prendo e li coccolo. Allora, Walter, dai, qual è la fiaba che ti ha segnato? A parte che ne sono arrivate un sacco belle.
1: Allora, a me, non so se è una fiaba, sinceramente, però è da quando sono piccolo che mi dicono sempre la storia di Al Lupo al Lupo. La storia di Al Lupo al Lupo, mi dicono, perché io è da quando sono...
0: Tu sei un po' così.
1: Sì, io dico tante stronzate facendo la faccia seria.
0: Sì, perché un
1: per
0: po' quella,
1: la
0: cioè, al lupo al lupo è la richiesta di aiuto quando non serve, la morale che poi la volta che serve
1: ma
0: per davvero.
1: Ma tu ti ricordi come fa la fiaba?
0: Allora, c'è Pierino.
1: Ma non c'è Pierino.
3: Quindi è una barzelletta.
1: Infatti,

0: Ma non c'è Pierino il lupo al lupo.
1: Pierino il lupo di Procopio.
0: Ma no. Qua... Pierino è quella del salame, il cazzo, taglio il salame. Ah, c'era una barzelletta che diceva, allora, Pierino me... va dal salumiere.
2: Sì, sì, sì, sì,
1: beh, Pierino è il capo delle
3: come
1: barzellette.

0: Vogliamo chiamare Pierino? Lo vogliamo chiamare il piccolo Walter?
1: Falla bene come se... Cioè, c'era una volta, parte così.
0: Allora, c'era una volta un ragazzino che nella mia testa molto si generico. Chiama Pierino, però era un ragazzino molto che generico. Doveva, mi pare, controllare le pecore.
1: Sì.
0: Doveva guardare il bestiame e, siccome si percepiva simpaticissimo, ogni 5 minuti cercava di allertare tutto il villaggio dicendo al lupo, al lupo, al lupo. E la gente inizialmente si spaventava.
1: Cioè, tu quindi lo faceva per simpatia.
2: Sì, perché
0: era lui si credeva. Ma infatti è perfetta per te.
2: Sì, perché era un giovane pastore annoiato.
0: Sì, era annoiato.
1: Ah, sì, no, allora sì.
0: E si credeva simpaticissimo.
1: Sì, annoiato, sì.
0: E quindi tediava gli altri che nel frattempo stavano lavorando, stavano facendo lavori di fatica, lavori seri, magari dormendo, magari riposando prima. E lui diceva: sai cosa c'è? Io, siccome io mi sto annoiando, faccio una gag.
1: È giusto.
0: Sei tu.
1: Senza pensare agli altri.
0: Senza pensare agli altri. Quindi andava lì al lupo, al lupo, al lupo. All'inizio si spaventavano. Poi arriva il fatidico giorno in cui il lupo c'è davvero. Lui dice al lupo, al lupo, al lupo. Ma nessuno. Mi sembra surreale spiegare Pierino al lupo.
1: No, però come si chiude?
2: Che gli mangia le pecore.
0: E che muore.
1: Pierino?
0: Pie, certo.
1: Impossibile.
0: No. Muore, no. Certo.
2: No, gli mangiavano le pecore.
0: Muore. Nella mia testa muore. Ma che ridendo. È quello che si merita Pierino. No, lì non faceva, non rideva mica più tanto.
2: Non rideva più,
0: Lì non rideva mica più tanto.
1: Quello che si merita.
0: Certo, così impari a dar fastidio alla gente. Devi imparare a stare al mondo senza rompere le scatole agli altri. Questo è il grande insegnamento. Il primo è, se non c'è veramente un problema, non... Se vogliamo è un po'... ne parliamo spesso, no? di tutto quello che sentiamo dire sui social, dove vince la polarizzazione, vince il chi urla di più, eccetera, eccetera, e va ad annacquare poi magari questioni più serie. Alla fine la vita è un grande Pierino.
1: Paola lui. Dice che non muore.
0: Non muore? Peccato. Io, se fossi... Di chi è? Di Esopo? Sono tutti
2: sì,
0: di Esopo,
2: sì, sì,
0: vero?
2: Sì.
0: Sono tutti di Esopo. Io, se fossi stato in Esopo, avrei fatto un finale un po' più palpo. Un po' più palpo e l'avrei fatto.
2: Comunque, la morale è che chi mente poi non viene creduto neanche quando dice la verità.
0: Esatto, è questa cosa qui. È questa cosa qui.
1: Però, se posso sottolineare, quello non era mentire, era una gag. Molto diverso. Molto no, diverso.
2: Mi sembra quella differenza che c'è
0: tra guardare e vedere. Sì, era una gag, però comunque ha mentito. Allora, questa era la fiaba preferita di Walter Proserpio. Un nome anche un po' fiabesco,
2: è
0: Walter
2: vero.
0: Proserpio. Sembri, potresti essere un personaggio di una fiaba. Lasciamo andare. Se avete cose da dire a Linus, scrivetele adesso, così Walter le riporta al posto vostro, ok? Facciamo un angolo customer care. Come si chiama? Customer care. 347-342-5220. Se avete proposte per Linus, avete un minuto di tempo a partire da adesso per mandarle. Walter
1: ma non,
0: raccoglie
1: ma dobbiamo
0: tutto.
1: Parlare di altro, ma non
0: vabbè, cioè, facciamo un
1: mandate,
0: aiutiamo
1: mandate
0: i
1: le
0: nostri
1: fiabe.
0: Ascoltatori. Un minuto a partire da adesso e poi Walter va. Vi mettiamo un'altra canzone. Vai. Non perdete tempo, ragazzi. Ciao Walter, grazie.
3: Grazie Walter.
0: Trascina pure la sedia. Trascina, non alza tutto. Non fare neanche la fatica di alzarla.
3: Tranquillo.
0: Trascina pure tutto. Vai. Vuoi fare un rottino? Vai, fai un rottino. Tanto. Che nome dai d'un

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Molti dicono che la vera fiaba che descrive Walter è la cicala e la formica. Un po' è vero che è la preferita di Mauri.
1: Sì, preferita, me la ricordo perché quando ero bambino
0: te la raccontavano sempre.
2: Sei magnifica.
0: È per insegnarti ad assumerti le tue responsabilità.
3: Riassuntino veloce, io non me la ricordo.
0: Guarda, ma infatti, allora, prima adesso mentre raccontavamo per come ce la ricordavamo al lupo al lupo. Dicevo, cioè è surreale stare a raccontare una cosa che sanno tutti. In realtà, per esempio, questa cosa mi è venuta in mente perché la settimana scorsa stavo raccontando a Olivia, figlia piccola, quella che è la mia fiaba preferita. Poi i bambini ancora magari non le sanno. Un po' si è persa la tradizione di raccontarle, di leggerle così. Poi magari tante non le sanno. In macchina magari ci sono dei bambini che stanno tornando dall'asilo e gli raccontiamo queste fiabe. La cicala e la formica è la storia, indovinate un po', di una cicala e di una formica che hanno un atteggiamento nei confronti della vita molto diverso l'una dall'altra.
1: Siamo un po' io e Walter.
0: Bravo, bravo, bravo. Anche io e Walter.
1: Walter è il cicalone.
0: Un po' tu, quello pickpocket. Walter è il cicalone, quello che va in metropolitana.
3: Ah,
0: no,
3: è vero.
0: Vivono una vita diversa. La formica passa tutta la sua vita a lavorare, mettere da parte, si sveglia, prende le bricioline, le immagazzina, si fa la scorta. Perché? Perché sa che arriveranno i tempi bui. Sa che arriverà l'inverno, le stagioni bue.
4: Soprattutto nelle stagioni bue.
0: La formichina lo sa che ci sono le stagioni bue. E quindi immagazzina, mette da parte, tiene da parte in modo che d'estate lavora. Quindi l'altra cosa importante, secondo me, di questa fiaba non è che lavora e basta 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 come Maurizio.
3: Capito, Mauri?
0: La formichina sa che ci sarà un momento in cui non lavorerà. Quindi per il resto del tempo lavora, lavora, lavora, mette da parte per poi godersi il riposo, in quel caso forzato, dell'inverno, però poi si godrà il riposo. La cicala fa...
1: È lì che canta!
0: Walter! Walter, è lì che canta! E la formica gli fa, scusami cicala, ma tu non metti da parte niente, ma poi quest'inverno... l'inverno!
3: Poi vediamo!
0: Che magari domani mi sveglio fredda, ma che ne sai dell'inverno, dell'inverno, dell'inverno. Poi arriva l'inverno... La cicala non ha niente da mangiare, il primo giorno bene, il secondo giorno bene, il terzo giorno muore di fame, va dalla formichina. Qui non mi ricordo esattamente cosa succede. L'avessi scritta io, la formichina dice, amica cicala, da che cazzo.
1: E infatti dice così.
0: No, secondo me no.
1: Ah sì, hai cantato tutto il tempo, adesso balla.
0: Ah veramente, sì, non l'ha invita?
3: Ah.
0: È un brutto, allora, è anche un brutto gesto da parte della formica. Però non si può neanche, non si può neanche consapevolmente... Non fare un cazzo nella speranza che poi qualcun altro venga a fare le cose al posto tuo. Esatto. Ecco, è la consapevolezza della cicala. Perché se la cicala avesse, non so, la cicala stava lavorando ma poi gli va fuoco il raccolto, non ha più semi da fare, e allora lì secondo me la formichina gli avrebbe detto, cicala, sei stata un po' sfortunata, vieni
3: per quest'anno
0: qua, ti aiuto io. Però se te lo dico, e te lo dico, e tu no, e poi non è che devi venire a chiedere a me.
3: Poi non ha neanche detto, sono stata stupida quest'anno, l'anno prossimo rimedio.
0: Ecco, un po' di assunzione di responsabilità, cicala, cioè no. Devi anche, no. Pretendi, fai niente e pretendi, basta.
3: Eh sì, perché non le chiede, cosa hai fatto tutto l'anno mentre io lavoravo?
0: Ballavo, cantavo, A-E-I-O-U-Y. No. Questa è la favola, cari bambini all'ascolto, della cicala e della formica. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi sono curiosissimo di sapere qual è la favola, la fiaba che rappresenta la vita di Fosca, e poi vi racconto anche la mia. A tra poco!

0: Well, DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità.

0: l'opportunità di produrla direttamente a casa tua.
1: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
5: E chi è questo Catalan?
6: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
5: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
6: Magari non esiste Catalan.
5: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: Invece bentornati su Radio DJ. Ma non c'era anche un finale alternativo in cui la cicala moriva e la formica l'anno dopo però era triste perché non sentiva cantare la cicala? Non lo so, secondo me questa è una lettura secondaria quando è diventato un po' che bisognava anche alleggerire la coscienza delle persone, giustificare i fallimenti. Quindi allora...
1: Non parlare della cruda realtà.
0: Esatto, non parlare della realtà. Dice però Michele, giustamente, sono andato poi a informarmi, ha perfettamente ragione, mi ha dato una nuova lettura dicendo però mettetevi nei panni della cicala. Sapete come nasce e vive la cicala?
1: No.
0: Sta 5 anni come larva sottoterra. Poi nasce...
1: Non male.
0: Sì, però,
1: 5 anni in un utero.
0: Però non ha tanto svago, cioè è lì sottoterra. Poi nasce, vive un mese e mezzo e poi muore. Cazzo, sto mese e mezzo fa la cantare e fa la divertire sta cicala. E fai ridere questa cicala che non ride mai. Fai divertire la povera gente. Sì, vista così mi cambia un po' tutto.
1: E non lo sapevamo.
0: Come l'effimere, il termine effimero. Sai da dove deriva il termine effimero?
1: No.
0: Perché si dice effimero? Quando una cosa dura poco, perché è effimera? Perché l'effimera è un insetto che anche lei sta allo stato larvale per molto tempo. Nasce e vive un'ora e mezza e poi muore.
1: Tu pensa. E nel frattempo impollina 6 miliardi di fiori.
0: Avrà voglia di cantare, farà le sue cose, è giusto che faccia le sue cose. Allora, durante la pubblicità abbiamo letto letture alternative di un sacco di fiabe, di poesie. Hanno tutte, poi ovviamente sono tutte allegorie di qualcosa. La preferita di Foschi, qual è la tua?
1: Sì, allora, non so se è proprio la mia preferita. Sicuramente è quella che mi ricordo meglio e che non so perché in qualche modo mi è rimasta nel cervello.
0: Sì.
1: Allora, ve la ricordate? Probabilmente, secondo me ve l'avevo anche già raccontata. È la storia di un cane che adesso, andandola a rileggere, inizia con una cagna. Allora, perché deve essere una cagna?
0: Boh, non so, serve alla storia che sia una cagna?
1: No. Capito?
0: Quindi, ma non è un insulto una cagna?
1: Vabbè, perché deve essere proprio una cagna di un cane generico che può essere sia maschio che femmina, no? Perché deve essere una cagna?
0: E quando uno dice il maschile sovraesteso non va bene. Se uno dice una cagna...
1: No, perché poi dopo finisce.
0: Ah, perché fa una brutta figura.
1: Fa una brutta fine, no? Quindi...
0: Quindi tu dici che era fatto per creare una brutta nomea?
1: Allora, io me la ricordavo come un cane generico che poi ci puoi mettere tu quello che vuoi.
0: Ok, invece una cagna.
1: Invece qui
0: vabbè,
1: è molto...
0: sentiamo la storia.
1: È definita.
0: Sentiamo la storia.
1: La storia è questa. Praticamente questo cane... sta attraversando un fiume e in bocca porta un bel pezzo di carne.
0: Sì.
1: Attraversando il fiume vede riflessa la propria immagine, ma non capisce che si tratta di se stessa.
0: Sì.
1: Pensa che ci sia un altro cane
0: che le vuole portare via.
1: No,
0: ah no, che ha la carne.
1: Che ha in bocca un pezzo di carne che nel riflesso sembra più grande di quello che lei ha.
0: Ah, certo.
1: Quindi, presa dall'avidità,
0: sì,
1: cosa fa? Lascia andare il suo pezzo di carne per cercare di prendere quell'altro.
0: Ah, certo, è la stupidità di voler desiderare sempre qualcosa in più e
1: l'avidità. Questo qua per me è un grande insegnamento. Sai quando ci penso sempre? Quando cerco parcheggio.
0: Sì.
1: Se io trovo un parcheggio, anche se non è vicinissimo,
0: certo,
1: a dove devo andare? Lo prendo, perché dico, metti che poi dopo non lo... Mi viene sempre
0: brava,
1: in mente questa storia.
0: Sì, è vero, anch'io faccio così. Cioè, quello spazio fra due macchine è il tuo pezzo di carne in bocca, che poi se no ti sembra che l'avanti ce ne sia uno, ma poi quando ci arrivi è una macchina più piccola, è una smart parcheggiata lì che non...
1: Poi se torni al primo vedrai che non lo trovi più perché...
0: E ti ha infastidito che lì venga raccontata come cagna, perché le fa fare un po' la figura dell'avida.
1: Sì, perché attribuisce... il concetto è quello dell'avidità. In più, allora...
0: Sai chi è che fa fare veramente brutta figura agli uomini? Il papà di Peppa Pig.
1: Perché?
0: Il papà di Peppa Pig, essendo una storia moderna e adesso c'è grande attenzione in questa cosa qua, a volte fino proprio a ribaltare, il papà di Peppa Pig è descritto proprio come se fosse uno stupido inetto.
1: Beh, tipo Homer.
0: Mentre la famiglia... No, perché Homer è più macchiettistico, se vogliamo. Invece lì è proprio che la mamma lavora, fa, porta, briga. Così il papà è un inetto che...
2: È vero.
0: Vero? Viene data un po' questa immagine qua.
1: Manca
0: un po',
1: solo che beva.
0: Un po' figlio dei tempi. No, almeno bevesse. Almeno bevesse, giustificavi la cosa. Va bene. Allora, mettiamo un'ultima canzone e poi vi dico...
2: Che ultima?
0: Adesso vediamo.
2: Allora,
0: intanto
2: tempo,
0: mettiamo una canzone e poi vi racconto la mia fiamma preferita. Ok? Quella che mi ha fatto...

0: vostri messaggi, sono d'accordo con voi. Secondo me il tratto umano più diffuso tra quelli descritti nelle varie fiabe, così, tipo l'avarizia in quella che ha raccontato Fosca, così, però è proprio quello della volpe e l'uva. Secondo me la volpe e l'uva è anche forse quello più innocuo, se vogliamo, come cattivo modo di comportarsi. Però è, credo che sia il più diffuso.
1: Anche tanta pigrizia c'è.
0: E anche la pigrizia, sì, anche la pigrizia. Oh, Mauri, noi siamo i tre porcellini comunque.
2: Sì.
0: Allora, io sono il lupo. Tu sei il porcellino che fa la casa, quella di mattoni, bene, che sta lì.
1: Sì.
0: Fosca è quella che la fa con attenzione, però un po' sbadata. Cioè la fa di legno.
1: Subito.
0: La fa di legno, si impegna, però poi magari le mancano delle cose così. Valtre è quello che la fa di paglia proprio. Sì. E poi va a bere.
2: Neanche ci
0: e poi va a casa di Maurizio a dire: Mauri, mi aspetti tu?
2: Va a fumare nella casa di paglia.
0: Allora, la mia prefe è quella che proprio mi ha dato una lettura dell'umanità. Tra altre cose, l'ultimo messaggio arrivato è di Gisella, che dice: ragazzi, la rana e lo scorpione di Max Pezzali, perché ci ha fatto una canzone. Dai, mettiamo la rana e lo scorpione di Max Pezzali come ultima canzone. Cercala un attimo. È la rana e lo scorpione. Non te la ricordi?
1: Vagamente.
0: Allora, la rana e lo scorpione è la storia di, indovinate un po',
1: Una rana
0: e uno scorpione.
1: Incredibile.
0: Non saprei dirti per qualche motivo. Devono attraversare anche loro un fiume, lo stesso nel quale si specchiava la cagna di prima con la carne in bocca. Però lo devono attraversare con grande urgenza. Mi immagino che il lato del prato nel quale sono sta andando a fuoco. Me lo immagino così. E quindi, per mettersi in salvo, loro devono attraversare questo fiume. Lo scorpione va dalla rana e gli fa: rana, ti prego, io non so nuotare, mi devi dare una mano. E la rana fa: a te ti do una mano.
1: Con quelle punte lì.
0: Che sei uno scorpione, che lo so, ti ho già visto come ti comporti in giro. E lui fa: guarda, rana, te lo giuro, se mi porti dall'altra parte, giuro che non ti faccio niente. E la rana fa: no, ti ho visto troppe volte comportarti così, so come sei, so la fama che ci avete voi scorpioni, così. No. E lo scorpione dice: scusami, rana, però ti prego, ragiona. Ti sto chiedendo di mettermi in salvo. Se quando attraversiamo io ti pungo, tu muori, anneghi, annego anch'io, moriamo tutte e due. Perché mai dovrei fare una cosa del genere, rana? Perché? Non ha senso. Voglio salvarmi. La rana ci pensa e fa: alla fine sto scorpione, però non ha proprio detto una cazzata. Cioè, effettivamente, qual è il suo interesse nel farmi del male, no? Se no, muoio io, muore anche lui.
1: Certo.
0: Va bene, scorpione, andiamo dall'altra parte. Oh, quando siamo di là, però non mi pungi neanche di là. Ma va, figurati.
1: Promesso?
0: Assolutamente. Guardami negli occhi, te lo
1: giuro.
0: Me
1: lo giuri?
0: Non sto incrociando niente, te lo giuro. Guarda, non sto incrociando, te lo giuro. E rana fa: va bene, dai, allora salta su. Salta su, si lancia nel fiume, attraversa il fiume come una rana sa fare, quindi me la immagino con gli occhi un po' fuori, così. Lo scorpione, sulla sua schiena, arriva a metà del guado.
1: Però.
0: E la punzica. Le dà una cioppata. Le dà una cioppatina sulla schiena alla rana.
1: Ma perché?
0: La rana sente dolore, paralizzata dal veleno, inizia ad affondare. Mentre affonda, si gira, guardando in su. girando gli occhi. No, in realtà non si gira perché ha gli occhi che vanno dietro. Quindi gira proprio solo gli occhi.
2: Sai cosa gli dice?
0: Gli dice: allora, lo scorpione, a metà del guado, lo scorpione, la punzica fa: e la rana gira gli occhi verso l'alto, lo guarda e con gli occhi gli dice, perché non può più parlare, ormai è paralizzato, con gli occhi gli dice: figa, ma scorpione,
1: l'avevi promesso.
0: Ma me l'avevi promesso, ma adesso muori anche tu.

0: Perché hai fatto sta cosa? Lo scorpione la guarda a negare, sa che sta negando anche lui, ma le dice: è la mia natura.
1: Ah, sì.
0: E così è.
2: Beh, bella, è molto,
1: molto bella.
0: Ce l'abbiamo la rana e lo scorpione di Max Pezzali?
2: Sì, ma dura troppo, è troppo, troppo lunga. E poi non è, insomma, no. Ecco, dobbiamo mettere
0: che
2: l'altro.
0: Pavido. Va bene, mettiamo l'ultimo pezzo che era. Dai, serenamente, Brescia insieme a Giulio su DJ.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: rana, quando viene punzicata, la rana fa...
1: Povera rana.
2: Che bello, che una puntata...
3: Ah, scusa,
2: questo è il cane della fiamma di fuoco. Allora, è la storia di questo cane con, una, con un pezzo di carne in bocca. Ve la ricordo perché vi è molto piaciuta, ve la ripetiamo sì. velocemente. La storia di questo cane con un bel pezzo di carne in bocca deve attraversare anche lui il fiume. Arriva lì, si affaccia sulla riva del fiume, vede la sua immagine riflessa, pensa che sia un altro cane e l'immagine fa sembrare il pezzo di carne
1: enorme.
2: Più grosso, quindi molla il suo pezzo di cane vero per cercare di prendere il pezzo di cane dell'altro, ma si accorge che quel pezzo di carne è finto e appena se ne accorge dice a domani.
1: Radio DJ One Nation One
4: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: www.fileni.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Vieni da MD, anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!

0: aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
15: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Buongiorno Vic e Mari, le ore di andare a lavorare. DJ Time Again.
5: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
6: Oh, ti ho riconosciuto. Oh,
5: Argette regia,
6: ecco,
5: sei tu?
6: Sono io.
5: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella.

0: col Mega Mix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
1: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso, tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
2: Ciao Vic e Mari.
3: Ciao Vic, ciao Mari.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Vic e Mari, non fate i timidi, dai che

0: Intitola Still, questa canzone molto bella, Karol G con Bruno Mars insieme su Radio DJ. Ti è alle 13.04 minuti e noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi.
1: Io stavo cercando la loro vita sentimentale, non mi ricordo più con chi.
0: Con chi sta chi?
1: Fidanzata Karol G.
0: Sì, agli occhiali? Alla barba?
1: No, è Peter. Fidanzato, qualcuno di famoso, fidanzato attuale.
0: Vedi un po'.
1: No, si è lasciata, stava con un cantante colombiano.
0: Purtroppo è finita la loro storia d'amore.
1: Prima il fidanzato storico, un rapper portoricano.
0: Vabbè, insomma, ottimo.
1: Su Bruno Mars non c'è niente.
0: Su Bruno Mars infatti non sappiamo nulla della vita privata di Bruno Mars.
1: E adesso mi ci vuole tutto il suo tempo per
0: Vabbè,
1: provare.
0: Facciamo così, allora, intanto che vado io ad aprire la porta, tanto sapevo che eri lì. Chi sei?
2: Sono a

0: Roby da Treviso, ho appena
1: Ciao,
0: finito di lavorare.
1: sì.
0: Voglio sentire la canzone di Natale. Quando posso sentirla?
1: Ma a Natale?
2: A Natale,
1: Va da
2: questa
1: sé.
2: la risposta la so. Di che
1: Cioè,
2: cosa parlerà la canzone di Natale? Ancora
1: non lo
2: non lo so.
1: sappiamo. Anche se
2: Ma è un certo
1: visto che c'è
2: fermento.
1: del movimento
2: Allora,
1: proprio poco
2: io
1: fa.
2: ho un'unica richiesta. Io voglio una bella frase da piangere. Adesso scriverò a chi di dovere. Forse a Bruno Mars, che attualmente non risulta avere fidanzate.
1: Ma
2: Prima stava
1: precedentemente
2: con una
1: con
2: modella attrice, Jessica, però è finita nel
1: Jessica.
2: 2024.
1: Ma così generico, con una certa Jessica stava.
2: Jessica Caban.
1: Ah, Cabon?
2: Caban, non so di
1: Caban,
2: dove.
1: vabbè.
2: Adesso non mi chiedere
1: No,
2: troppo, non
1: va
2: so
1: bene.
2: niente
1: Va
2: io
1: bene, non ti
2: di. Io non so
1: preoccupare.
2: nemmeno con chi stanno insieme le persone della radio.
1: Esatto, le persone che conosci,
2: Che
1: a te
2: conosco,
1: vicine,
2: sì, cose che tu
1: figurati
2: sai
1: Bruno
2: sempre,
1: Mars.
2: tutte le dietrologie. Io niente, figurati della vita di Bruno
1: Perché
2: Mars.
1: io arrivo qui in radio e giro per i corridoi, capto le cose, capi?
2: C'è qualche
1: Chiacchiero.
2: novità?
1: No, no, ti posso
2: Ma
1: dire no.
2: sai perché? Perché ormai abbiamo tutti una certa età, che giri di valzer vuoi fare?
1: Quello che c'era da fare è stato fatto,
2: Sì.
1: ragazzi, qui a
2: Io
1: Radio
2: non ho
1: DJ.
2: fatto niente.
1: Mai?
2: Mai qui, mai, mai.
1: Mai, mai,
2: Mai,
1: altrove però.
2: Beh, per fortuna.
1: No, certo,
2: Sì.
1: no, altrove fatto, ragazzi, perché alla Marisa, quella vecchia
2: Puoi
1: cosa
2: dire
1: che
2: tutto.
1: puoi dire tutto, che è brava a cucinare, puoi dire tutto, ma
2: E
1: ne ha
2: sì, ma
1: fatte di
2: un
1: cose.
2: tempo,
1: Vabbè, dai, senti, iniziamo la puntata di oggi tra un istante, state lì.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Gara Vic Mari su DJ, inizia alle 13:07 minuti, è già tardissimo, per cui mi lancerei.
1: Ma cosa è successo?
0: Non so, sono andati lunghi nelle ore precedenti, evidentemente. Andiamo subito a bomba sulla novità di oggi, perché da un'oretta, adesso sono le 13:07, a mezzogiorno, proprio oggi, è partito il bonus colonnine 2026.
1: Ah, come la bravo, la colonnina.
0: Anch'io la voglio.
1: Perché io, ma tu cos'hai di elettrico?
0: No, niente, però mi piace l'idea
1: il
0: di
1: rasoio?
0: Avere...
1: Vuoi andare alla colonnina a farti i baffi?
0: La macchinetta dei capelli che uso ormai da tanti anni per quei pochi che sono rimasti. Sai come taglia veloce e forte?
1: No, io devo fare sempre dei controlli che la batteria mi dura tot. Poi arrivo qui in radio, non posso caricarla da nessuna parte.
0: No.
1: Delle volte la portavo su, ma mi hanno fatto capire che non è aria.
0: No, anche perché c'è da dire che è attaccata... Allora, io non posso attaccare la mia schiscetta. La batteria del motorino faceva durante la ricarica, un po' era inquietante.
1: Eh no, lo so, Vic, però cosa devo fare?
0: Cioè, no, certo.
1: È proprio che non puoi. Allora devo riportarle su e ricaricarle nuovamente. Ma non me lo finisce spesso, quindi magari ho ancora 20 di batteria che me lo devo bruciare per ricaricarla, perché arrivo in un posto
0: no,
1: ma non torno indietro.
0: Esatto.
1: Che vitaccia.
0: Guarda, però non so se le tue, perché le tue sono delle... Io non me ne intendo tanto. Intanto stiamo parlando della colonnina, non quella per strada,
1: no,
0: ma quella di casa, che poi sì, colonnina...
1: Può essere singola, che la metti nel tuo box, o addirittura condominiale.
0: Quella condominiale mi viene da dire che assomiglia un po' a quelle che ci sono per strada, così a occhio direi. Quella invece del tuo box... Più che a una colonnina stradale, assomiglia a quei phon vecchi dei...
1: Ah, perfetto!
0: Hai presente quei phon che venivano
1: degli
0: attaccati
1: alberghi.
0: Degli alberghi, che poi avevano quel tubone, una specie di cornetta gigante?
1: Che ti fanno i capelli terribili, non lo so,
0: non l'ho mai usato.
1: Ma, dico, ma non era più facile prendere un piccolo phon?
0: Brava!
1: Invece che quel marnocco che sembra un telefono,
0: tipo, un telefono.
1: Che parla?
0: Sì, però con un tubone.
1: Sono la sua hairstylist e anche oggi avrà dei capelli pessimi.
0: Orrendi! Quindi quella colonnina lì, siccome costa, perché costa non soltanto di per sé la colonnina, costa anche tutta la messa in piega della colonnina,
1: certo.
0: Ovviamente sono stati stanziati dei soldi, e i soldi sono parecchi, 60

0: 38 milioni sì. Fino al 2030.
1: Esatto, a partire da un'ora fa.
0: Io non ho fatto niente, sono qui, vedrai che se la caparrerà qualcun altro.
1: Ma tu scusa,
0: io la vorrei.
1: Ma tu perché con quella lì lo attacchi direttamente al motorino o attacchi le batterie? Come funziona?
0: Attacco il motorino direttamente.
1: Direttamente al marmiocco.
0: Della... È molto meglio perché le carica entrambe insieme e quindi fa meno fatica. E soprattutto piglia la batteria, piglia quell'altra e si tira il braccio. No,
1: è un casino.
0: Allora, 1500 euro se il contributo è richiesto da una persona fisica, 8000 euro se il contributo è richiesto dal condominio. Poi voglio vedere,
1: metteteli
0: un condominio
1: d'accordo.
0: Ne ha una, li metti d'accordo. Allora,
1: metti d'accordo
0: dalle
1: quelli...
0: 7 alle 8 il signor Airoldi.
1: Ma non solo, mettiti d'accordo che cioè, io c'ho soltanto la macchina diesel
0: e non la voglio prendere.
1: Metti d'accordo una volta che hanno deciso di mettere la, chi usa la colonnina quanto.
0: Secondo me nei condomini però bisogna fare sempre tutto.
1: Sì, in
0: perché
1: che senso?
0: No, mi fa venire in mente questo. Per esempio quelli che dicono: ma no, ma io sto al primo piano, fa niente, non pago l'ascensore. Poi se decidi di pagare per l'ascensore ti costa tipo 100.000 euro. Dico, ma scusa,
1: perché c'è gli arretrati
0: pagate? Sì, devi pagare tantissimo.
1: Certo, io sto all'ultimo piano, sono quello che paga di più l'ascensore nella divisione dell'ascensorismo. Sì, sì.
0: E tu però fai piani a piedi.
1: Io faccio i piani a piedi e vorrei scontare. Dico, oggi scusate, un ascensore in meno.
0: E ti devi far togliere la chiave.
1: Brava.
0: E poi quando vedi invece quelli che non ce l'hanno, io direi, ma salite su con me.
1: No,
0: invece no, sono tutti fiscalisti.
1: Cattivi.
0: Mi deve 100.000 euro. Ma scusi.
1: Ma io oggi sto portando sull'acqua, mi spiace.
0: Mi sono rotto una gamba. Pazienza.
1: Pazienza, sono 100.000 euro. Vabbè,
0: vabbè,
1: dai.
0: Vabbè.
1: Partiamo con la puntata di oggi. Beh, anche il primo disco che poi ci servirà tra poco per un'altra notizia va benissimo, parlando di gente felice di vivere tutti insieme in condominio.
0: Ovvio, la convivenza.
1: Oh, happy together.

0: Parapapà, le 13 e 14 minuti su Radio DJ.
1: Ma non so se sia vera, te la leggo questa.
0: Vai, sentiamo.
1: Potrebbe essere falsa, anzi è vero o falsa questa affermazione, Vic?
0: Sentiamo.
1: Stai attento.
0: Vai.
1: Il bonus colonnine è solo per

0: ha già fatto la spesa, quindi se tu l'hai messa puoi chiederlo. Se per esempio vuoi metterla nel 2027, la metti e dopo aver fatto la spesa chiederai il bonus per il 2027 e così via.
1: Anche secondo me.
0: Ma che fatica, ma perché non potete fare una cosa dritta? No.
1: Perché è un bonus a, come dire, a coprire le spese già effettuate. Sì, dovrebbe essere così. Ha ragione chi ha mandato questo messaggio. L'affermazione
0: mai.
1: È falsa. No, è vero.
0: È vero, non lo farò mai.
1: Mai. Allora senti invece chi l'ha già fatto, che cosa dice?
2: Per la colonnina ci vuole un millino, 1.500 almeno. Io ce l'ho, però la macchina elettrica aziendale, se la carico a casa non mi rimborsano la corrente, allora costa cippa che la uso. Ce l'ho e lì a far niente. Se volete.
0: A quanto me la vendi? Tanto ce l'hai lì a far niente.
1: Un 7,50 la dai via?
0: La prendo.
1: La prende la Mari.
0: Adesso nel frattempo sto anche cercando di comprare delle batterie nuove per il mio motorino. Perché,
1: Mari.
0: Perché col mio motorino veramente faccio 20 metri ormai. È una fatica. Cioè spendo meno energia ad andare a piedi.
1: Certo, certo, perché lo devi spingere buona parte del viaggio. Allora, Happy Together è una bellissima canzone che parte da quella questione del condominio, di mettersi d'accordo per la colonnina, ma ci torna utilissima, non l'abbiamo scelta a caso, anche per Mate. Mate è un algoritmo, un'applicazione.
0: Ma si chiamerà Mate.
1: Mate, sì, però mi piace l'italiana essendo un progetto italiano.
0: Ho sempre amato Mate argentino.
1: Mate. Comunque, e che è praticamente un'applicazione che si basa, come tutte le applicazioni, su un algoritmo che cerca di far incontrare dei coinquilini che sono perfettamente compatibili fra di loro. Questa è l'idea. Molto difficile. Sì.
0: Allora, ovviamente nelle grandi città è facile incontrarsi, innanzitutto, come dicono le canzoni.
1: Sì.
0: Però è difficile potersi permettere una casa, soprattutto da studenti, da soli.
1: Certo,
0: e allora necessariamente devi avere i coinquilini. Dei ragazzi di Milano, sono della Cattolica e della Bocconi, hanno creato proprio Mate, questa applicazione che è attiva a Milano, ma non solo, mi pare, forse a Bologna, Firenze e Roma.
1: Giusto,
0: per
1: le
0: ora,
1: città, quelle universitarie.
0: Per ora la piattaforma è di 10.000 persone.
1: Esatto, ed è praticamente, sì, da una parte funziona perché ha quello scopo lì di far combaciare le esigenze, qualcuno che offre una stanza all'interno di un appartamento, qualcun altro che la cerca.
0: E ogni tanto sai che Facebook ti fa vedere delle pagine che tu assolutamente, di cui non necessiti, ma te le mostrano. Ogni tanto sono intrappolate e inizio a leggere, no? Persone che si propongono come coinquilini, ma che hanno il profilo, ma non solo fisiognomico, ma anche psicologico, di un serial killer.
1: Sì,
0: che
1: certo.
0: Dico, ragazzo mio, non troverai mai niente.
1: Infatti, è sempre alla ricerca.
0: Oppure persone che mentono clamorosamente,
1: certo.
0: Stanze ariose, bellissime, a 200 euro. E quindi qual è l'inghippo sotto?
1: Tra l'altro, sì, esatto. Nel primo anello di Milano, hai capito? Dentro la circolazione interna.
0: Difficile.
1: Comunque,
0: nel frattempo, quest'app è diventata anche un insieme di lamentele, di sfoghi da parte di persone che si sono trovate con dei coinquilini impossibili.
1: È quello che stavo dicendo, cioè funziona molto bene, però dall'altra parte, oltre a chiedere la convivenza di qualcuno, ne approfittano per dire: no, sai, perché una volta, per esempio, mi è capitato di vedere affittare il terrazzo di casa, siccome era la settimana della moda, tipo adesso,
0: questa,
1: esatto,
0: sì.
1: E c'è moltissima richiesta. Il mio coinquilino, per dimezzare i costi, ha messo una tenda sul terrazzo di casa a Milano. Che adesso con queste temperature, tutto sommato,
0: beh, ma puoi starci.
1: Fare,
0: e c'è stata, ci sono state delle persone per una settimana,
1: ma certo, bellissimo. Questa è la canadese che abbiamo a disposizione, due posti secchi ma comodi. Un'altra studentessa di medicina metteva dei punti di sutura sulla frutta.
0: E beh, perché ti devi impratichire, sì. Altrimenti sì. Come fai?
1: Quindi c'avevi tutta la banana tipo Frankenstein,
0: sì.
1: Sai, con tutti
0: punti sempre via via migliori.
1: Cioè, sono delle ottime idee.
0: Io vorrei troppo una coinquilina che sappia suturare.
1: È comodo. È comodo
0: per il tacchino ripieno, ma anche per te se ti fai male.
1: Ti tagli con un taglio più profondo del previsto, lei può intervenire.
0: Ed eccola lì.
1: C'era quell'altro che faceva dei casting che li ha fatti in casa, per cui il coinquilino è uscito tipo in mutande, c'erano 15 signori serissimi che giudicavano. Molto bello. Vabbè,
0: tu non hai mai convissuto con nessuno.
1: No. Io
0: sì.
1: Io mai.
0: Io
1: sempre da solo, con me stesso.
0: A Bologna e a Roma. Sempre ho degli ottimi rapporti con tutti,
1: certo. sempre io questa cosa la voglio verificare, sempre degli ottimi rapporti con tutti. Guarda,
0: vabbè, quelli di Bologna non li sento più, però sono nel mio cuore.
1: Questo però non vuol dire che i rapporti sono stati buoni.
0: No, sono stati buonissimi.
1: Buonissimi, non li senti più.
0: No, poi quelli di... la vita cambia.
1: Quelli di Roma?
0: Quelli di Roma, sì, l'Ilaria, la conosci benissimo.
1: Sì. Ah già, è certo che poi vi eravate appena conosciute e siete andate a convivere. Certo che anche l'Ilaria sta...
0: rimane una delle mie migliori amiche.
1: Madonna. Vabbè, dai, amici, se volete siamo qua.

0: Amica, il disco che avete appena ascoltato su Radio DJ Annalisa con Madame. Sono arrivati anche dei messaggi degli ascoltatori, ovviamente sulla convivenza. C'è per esempio Mattia, se vuoi, che dice così:
1: Vicamari, io ho convissuto con mio fratello per un bel po' di anni.
0: Sì.
1: Vi dico solo che io sono il fratello maggiore e mio fratello non mi ha ucciso in quegli anni solo perché è mio fratello.
0: Sì.
1: Perché io ero il coinquilino pessimo.
0: Quello più grande, quello più saggio.
2: Anch'io con mia sorella sono stata il coinquilino peggiore, però poi sono diventata meglio io.
0: L'hai superata negli anni.
2: Superata,
0: certo,
2: dopo.
0: Certo.
2: Allora, insuperabili però sono gli amici di Marco, che dice: quando ero all'università un mio compagno e amico viveva in una casa in cui i coinquilini avevano stabilito delle regole. Una di queste era l'ora di aria libera, di aria libera, in cui per un'ora alla settimana appunto potevano girare per casa nudi. Proprio in quell'ora lì mi devi lasciare in pava.
0: Perché volevano a tutti i costi girare nudi? L'aria libera, facendo l'elicottero anche. Va bene, senti, comunque il problema non si pone, almeno per quanto riguarda l'Italia, fino ai 30,2 anni, perché questa è,

0: C'è stata un'indagine di Eurostat che dice appunto che noi italiani diventiamo autonomi a 30 anni, anzi superati i 30 anni, dato che la media è 30,2,
1: sì,
0: pezzo
1: sì.
0: più in là.
1: E i giovani italiani lasciano casa, è tanto a 30 anni.
0: È tanto, sì. Ma ovviamente
1: 4
0: motivo
1: anni
0: lo
1: dopo la media dell'Unione Europea e quasi 9 anni dopo i coetanei finlandesi.
0: I soliti.
1: I finlandesi sai come sono fatti? Magari tipo dicono mamma ciao, oggi me ne vado a vivere da solo, ma hai 9 anni.
0: Sì, sei grazie. Sei ancora
1: avanti.
0: A casa 9 anni, vattene. Comunque la Spagna più o meno come noi, Croazia, Grecia e Slovacchia fanno peggio. E poi appunto il nord Europa sono quelli più antipatici, perché sono sempre i primi della classe. Finlandia 21,4 anni, Danimarca 21,8, per cui da super giovani.
1: Però la colpa non è,
0: no,
1: è nostra,
0: no.
1: È il fatto, cioè è nostra, ma nel senso intesa come italiani, perché il lavoro arriva sempre troppo tardi. Un lavoro remunerativo che ti permetta appunto di mantenerti da solo.
0: Sì.
1: E l'autonomia è ancora appunto successiva.
0: Esatto, il tasso di occupazione tra i 20 e i 29 in Italia è al 47%, nei Paesi Bassi all'80%.
1: È leggermente diverso
0: allora,
1: come dato.
0: Appunto. Cosa facciamo? Ci ragioniamo su queste percentuali durante la pubblicità e torniamo.
1: Facci conti.
2: Sì, Vicky e Mario.
3: Tornano dopo la pubblicità.
0: Invincibile, questo è il tema che dal 1 al 4 ottobre accompagna la nona edizione del Festival dello Sport di Trento, l'appuntamento più atteso del panorama sportivo e culturale italiano.
4: Più di 200 campioni protagonisti di ieri e di oggi da incontrare da vicino: Armando Plantis, Emerson Fittipaldi, Fabio Fognini, Alexander Pato, Casey Stoner e molti altri.
0: 4 giorni di incontri, eventi e camp sportivi aperti al pubblico e gratuiti.
4: Scoprite il programma su ilfestivaldellosport.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
9: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori, scoprila anche tu.
11: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
17: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta.

0: incuriosisce tutti.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Muy Tomas è una collezione
6: di oggetti da collezionare.
5: Muy Tomas è cosmopolita, colorato e trendy.
6: Muy Tomas colma un vuoto che non sapevi di avere.
5: Muy Tomas ti fa sentire bene. Muy Tomas è come i popcorn, uno tira l'altro.
6: Perché Muy Tomas? E perché no?
5: Muy Tomas, never enough.
6: Scopri di più su muytomas.com.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Woman, Peggy Goo su Radio DJ, le 13:36. Oh, è ritornata la base, mi piace quando fai così. Allora, c'è un...
1: parli?
0: Con Dani?
1: Ah, ok.
0: C'è un messaggio.
1: Pensavo con me, dico, no, non ho fatto niente.
0: Che ne sai tu? Senti questo vocale.
2: Cioè, allora, i ragazzi italiani di oggi non hanno capito ancora niente. Non si può stare a casa ancora con la mamma a 32 anni. Dalla nonna dovete andare, che è meglio la nonna. La nonna ti vuole più bene, non vuole che tu te ne vai a via dalla nonna. Sempre lì sta la nonna, ti cucina, fa tutto la nonna. La nonna è 10 volte la mamma.
0: Tra i 30 e i 40 andate dalla nonna.
1: Come vorrei stare un po' da mia nonna. Guarda.
0: A chi lo dici? Beh, oddio, no, la nonna Carla era molto severa.
1: Sì, vabbè, ma col tempo si sarebbe ammorbidita.
0: Dici, ma sai che poi si peggiora.
1: Verso i 98 anni.
0: Sarebbe diventata una nonna standard.
1: Lo zucchero.
0: Vabbè, il momento del premio fedeltà.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Allora, la DJ Box la vince Mirko, perché in realtà noi abbiamo parlato di quest'app per far matchare, diciamo così, due coinquilini, domanda e offerta. No, la stessa cosa, domanda e offerta, no, giusto?
1: Eh no, certo, sì, perché giusto. Uno la casa ce l'ha.
0: Uno ce l'ha, l'altro la cerca. E lo regaliamo, proprio fedeltà a Mirko, perché suo papà aveva già inventato di fatto quest'app. Mirko, pronto?
4: Vic e Mari, ciao
0: ragazzi. Ciao. Come stai, Mirko? Tutto bene?
4: Benissimo, sì. Oh. Sì, sì.
0: Allora, noi molto bene, sì, come puoi sentire, in grinta, come avrebbe detto la nonna Carla. Senti, allora, raccontaci un po'.
1: Che cosa è successo? Tu dovevi, cercavi casa a Londra e tuo padre ha detto, ci penso io.
0: Eh sì.
4: Esatto, perché avendo un bar aveva tanti clienti.
0: Sì.
4: E quindi... ha sentito un po' di loro e uno si è proposto dicendo: beh, ma c'è lì mio figlio che lavora, può aiutare il tuo, lo mandi lì a Londra e ti dà un divano, così ha un posto dove, certo, dove soggiornare mentre trova altro.
1: Ok, certo. un inizio.
0: Perché l'idea era quella di andare a Londra per imparare l'inglese, giusto?
4: Sì, io avevo 16 anni, era il 2008, no, 2006, vabbè, poco cambia. E quindi volevo migliorare l'inglese perché mi sarebbe servito in futuro. Mm-hmm. Vado lì, ma ai tempi non c'era Messenger, non c'era niente. Quindi solo per email mi sono accordato, non sapevo nemmeno che faccia avesse.
0: Certo.
4: E a Victoria Station lo riconosco solo perché anche lui cercava un'altra persona.
1: Eravate due che giravano.
4: Quindi tutto bene.
1: No.
4: Quindi tutto bene. Arrivo a casa sua ed è un covo di fumatori e fattoni.
0: Certo.
4: E ciliegina sulla torta, tutti italiani.
0: Ah,
4: quindi,
0: ottimo,
4: la
0: per
4: mia
0: l'inglese.
4: Idea di imparare l'inglese, certo,
1: sfuma immediatamente mentre gli altri ti fumano in faccia. Tra l'altro.
4: Esatto. Quando pioveva, fumo e PlayStation. Quando era bel tempo, fumo e PlayStation.
0: Certo.
4: Praticamente mi hanno fatto vedere solo i parchetti.
0: Beh, è stata una bella esperienza. Quanto sei stato?
1: E poi,
0: scusami,
1: era bello perché lui, stando sul divano in sala, aveva la sua privacy.
0: Certo.
1: No.
0: Certo.
1: Non potevi mai separarti.
0: Chiaro.
4: Sì. Sono stato lì tutta l'estate fingendo ai datori di lavoro, quando ho trovato lavoro, che sarei stato lì gli anni, ovviamente, se no non mi avrebbero assunto.
0: Certo.
4: Però facevo lavapiatti perché a 16 anni sembravo un bambino di 9 anni.
0: Ti tenevano nascosto dietro.
4: Ma non nascosto dietro,
0: certo,
4: in cucina.
0: Certo, prima di essere arrestati.
1: Lascia fare che c'è il bambino che sta facendo le pentole adesso.
0: Lavoro minorile.
1: Vabbè. Alla fine è andato tutto bene perché sei diventato pilota.
4: E infatti la mia parola era: chissà se penseranno che ho fumato in passato. Ovviamente no.
0: No, però, ma tu no.
1: Per fumo passivo.
0: Massimo passivo, esatto. Ciao Mirko, una

0: Una canzone meravigliosa del 1982, Marvin Gaye su Radio DJ, le 13:44 minuti.
1: Il problema dei coinquilini è anche avere gli stessi gusti in fatto di musica.
0: Ah, brava.
1: Perché
0: molto
1: puoi
0: vero.
1: Non averne in fatto di cibo, che allora dici mi compro le mie cose, però la musica purtroppo uno la ascolta per sé, ma soprattutto prima delle
0: cuffiette.
1: Delle
0: tu
1: cuffiette,
0: dici.
1: Esatto, era davvero un funesto.
0: Sì, è vero, perché te la dovevi sucare tutta lo stesso. Senti, ci sono vari messaggi, c'è per esempio Mariella che dice: il mio pargolo ha 23 anni, quindi in una media nord europea direi, è andato a vivere da solo ad Ancona, adesso non è ancora chiaro a lei come lui riesca a sopravvivere. Comunque quando torna a trovarci, lei le prepara ovviamente il pacco da giù o da su, adesso poi dipende, anche se lui dice sempre non ti preoccupare mamma, cucino tutto io, però una volta gli ho sentito dire la verdura costa tantissimo.
1: È vero.
0: Certo, lì gli è scattato l'allarme, dice salvarlo dalla pessima alimentazione, perché no a frutta e verdura, sì a qualcosa di peggio, però sono molto fiera, preoccupata. Molto preoccupata, ma fiera. Questo è il messaggio di una mamma. Brava anche, se posso dire. Senti, e poi c'è che non c'entrava niente, ma volevo far sentire questo messaggio.
2: Buongiorno, Vic e Mari. Posso dire una cosa che non c'entra niente con quello di cui avete parlato finora? Ma un'ora è troppo poco. Cioè, il tempo che cominciate la...
0: Ma certo.
1: È già finita.
2: La trasmissione, poi zac, è finita. Almeno 2 ore vorrei, se fosse possibile.
0: Ma guarda.
2: Un bacio. Debora da Milano.
1: Allora, grazie, Debora. Adesso lo mandiamo a Linus.
0: Funziona così. Scrivi direttamente linus@djpresteso.it. Vediamo se ti dice qualcosa lui. E poi, scusa, altri messaggi che non c'entrano, ma a me piace leggere lo stesso, tipo Marco dice: oggi è il mio compleanno, per cui gli facciamo gli auguri. Ho preso un giorno di ferie, sono andato alle terme, ci sta ascoltando da lì, dalle terme. Ha preso già un prosecco all'open bar,
1: vabbè.
0: In questo momento è il secondo, per la verità, bicchiere di almeno 4 nella sua previsione giornaliera.
1: Perché
0: per me,
1: essendoci l'open bar, sei tu che devi autostabilirti dei limiti.
0: Esatto, e dice: sono molto felice perché è un giorno felice per me.
1: Chi può porre dei limiti alla felicità?
0: Ecco, sai chi può porli? Il Planetary Health Check 2026
1: è uscito,
0: è uscito, ragazzi. Allora, è dal 2023 che questo gruppo di ricercatori, una sessantina di ricercatori, analizza, appunto, ricerca per capire com'è la condizione di salute, lo stato di salute del nostro pianeta. Noi interveniamo dal punto di vista della crisi climatica su 9 parametri, ne abbiamo già superati 7.
1: Benissimo. Siamo arrivati, diciamo che il sistema Terra potrebbe essere avviato verso un punto di non ritorno. Potrebbe, mi piace questa speranza insita nel potrebbe.
0: L'altro giorno ho letto un bellissimo articolo, lunghissimo, anche molto complesso, che però riassunto diceva questo: non possiamo più tornare indietro, l'unica cosa che possiamo fare è fermare lo stato attuale. Che mi... poi dopo ho spento il telefono
1: perché non volevi saperne di più.
0: No, perché mi metteva un'angoscia l'idea di non poter tornare indietro, mi fa paurissima.
1: Però nell'ultimo decennio in effetti ci sono 2 indicatori che hanno mostrato un miglioramento.
0: Quali sono?
1: Cioè, sono rimasti all'interno di limiti che consideriamo sicuri. Lo spessore dello strato di ozono.
0: Ah già.
1: Ti ricordi che noi siamo cresciuti
0: con le lacche,
1: con l'ozono che avevamo fatto tramite l'utilizzo, la colpa era delle nostre nonne che si erano messe troppa lacca.
0: Vero.
1: E invece quella cosa siamo riusciti a contenerlo.
0: Bene.
1: E la quantità di particelle disperse nell'aria, qualsiasi cosa
0: sappiamo.
1: Sia, mi aggrappo disperatamente a questi 2 indicatori.
0: Adesso comunque l'ultima novità, diciamo l'ultimo parametro che ultimamente abbiamo superato, è quello dell'acidificazione degli oceani. Anche questo non so cosa voglia dire, ma non è bello.
1: Non è bello, proprio idea. Hai fatto il bagno? Sì, ma
0: sì, sento che mi brucia un po' tutto.
1: Poi mettici il Niño,
0: certo.
1: Che voglio dire, non so, non è nostra responsabilità, però in qualche modo è anche quello.
0: Esatto.
1: Domani o forse stanotte alle 2 inizia l'autunno, stiamo a vedere se sarà un autunno caldo.
0: Potrebbe essere, anche se hanno già detto che sarà un inverno freddissimo.
1: Sì.
0: Però hanno anche detto che sarà un inverno caldissimo, si devono anche un po' mettere da... Cosa fai? Archivi le notizie.
1: Non so più cosa fare.
0: No,
1: e
0: io. C'ho
1: il kiwi, e c'ho la sciarpa, c'ho il cappello, il costume da bagno.
0: Questa canzone è una canzone nuova, ma come? Sembra una vecchia. Senti qua.

0: Casini casini, le 13.52, l'ultima canzone di oggi di Vic e Mari. Ma
1: allora concludiamo con un messaggio di orgoglio dell'Ale, che dice: mio figlio è andato a Dublino a 19 anni, doveva stare 4 mesi, è tornato dopo 8 anni,
0: però,
1: i più lunghi della mia vita, ma sono sempre stata molto orgogliosa perché è cresciuto e si è responsabilizzato.
0: Bravo lui, brava anche l'Ale, che evidentemente almeno fino a lì, fino ai 19 anni, aveva fatto un bellissimo lavoro di mamma.
1: Vuoi Mauro che si lamenta di sua figlia? Dice: mia figlia ha vissuto ovviamente a mie spese a Parigi per la Sorbona, ovviamente aveva un budget da farsi bastare. Quello che mi faceva girare le balle è che tutto quel mood bio, protein, no glutine, no questo, no quello, che era nella lista della spesa in Italia, non funzionava in Francia. Lì comandava una sola logica: se in offerta va bene.
0: E certo, con i soldi li devi mettere tu, bravo. Va bene amici, torniamo domani alla stessa ora puntuali. Baci.
2: No, è già finito Vic e Mari. No.
3: Ciao Vic, ciao Mari, i miei DJ preferati.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Che good. Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
2: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
3: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: guarda, io lo so che cosa sta pensando il sommercampista che ci ascolta in diretta qui alle 14.03 del 22 di settembre. Dice: ma no, ragazzi, ma come la fine dell'estate? Ma mancano ancora un sacco di ore. L'equinozio sarà questa notte alle 2. Sì, ma c'è anche chi ci ascolta in. Aiuto!
1: Nel sentito dei suoni,
0: no?
1: Per esempio. Ah, ecco cos'era questo suono. Quindi è fine dell'estate o no? Non ancora. Abbiamo giocato, diciamo,
0: di anticipo, però, di qualche ora. Ma chi ci sta ascoltando in replica alle 2 di notte? In questo momento ha festeggiato con noi la fine del.
1: Certo. Qual è l'orario esatto? L'orario esatto è dalle.
2: Questo microfono che è il mio fa le pizze.
0: Ok, fa le pizze. Che punk.
2: Alle 2.05.
0: Bello, no, ma vai col distorsore. Alla subsonica.
2: Vai. Alle 2.05 questa notte.
1: Adesso ti sentiamo bene. Alle 2.05 questa notte, quindi, per voi che ci state sentendo in replica, finita l'estate, inizia l'autunno.
0: Preciso. Il famoso equinozio al quale dedicheremo magari i primi minuti della nostra trasmissione. Un po' di bordello, in questo inizio di Summer.
1: E cosa succede però alle 2.05? Cioè, se io guardo in cielo, per esempio, no? Come mi accorgo che finisce l'estate e arriva l'autunno?
2: Beh, te ne accorgi perché c'è qualcuno che festeggia, diciamo.
1: Ah, dici che
2: fanno. Okay. Ci sono diamanti, i fuochi d'artificio,
1: diamanti dell'autunno che stappano, giusto?
2: Va bene.
1: Quindi fine dell'estate, giusto suonarla il 22, un tempo era il 21. A volte il 22, a volte il 23. Ok.
0: Vabbè, perché l'abbiamo detta quella cosa che in tutto il mondo, sai che all'equatore le giornate durano uguali, ci sono 12 ore di notte e 12 ore di luce. Ma oggi sarà così in tutto il mondo. Anzi, in realtà è fra 3 giorni che si verifica quella cosa che viene chiamata Equilux invece che Equinox.
2: Questa non la sapevo.
1: Cioè, tutti abbiamo la stessa quantità di luce e di notte, quindi?
0: Sì.
1: È questo, sì.
3: Ciao ragazzi, fa 3 mesi esatti è il compleanno di Federico Russo.
1: È vero, 22 settembre, hai ragione, 22 dicembre tra 3 mesi.
0: Che
1: grazie,
0: vuol dire che fra 3 mesi e 3 giorni... È quella famosa giornata.
1: Delle giornate,
0: diciamo.
1: La giornata più corta dell'anno, anche. Sì.
0: No, Natale.
1: No, pure
0: Natale. Dire.
1: Però 22-23 di solito dicembre è la giornata più corta dell'anno.
0: È vero. Va bene, dai, riorganizziamoci. Tra pochissimo, Summer.

0: the DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: condire la sigla con la tua famosissima frase, con la frase storica, insomma.
1: Vai,
0: no, perché... Vai.
2: Nicky C, buone cose, cumba!
0: Original. Beh ragazzi, questa è una benedizione per la puntata di Summer Camp. Se manca il minimo. No.
2: Naturalmente a Summer Camp.
3: Oh, giustamente. Beh, sì.
0: Nonostante giusto, l'esclusiva sia di qualcun altro, grazie ragazzi.
3: Grazie Alba, grazie Mario, Grazie.
4: Ciao.
3: Ci sono edizione sulla sigla.
0: Edizione speciale di Summer Camp. Dai, insomma, un po' di abbiamo risolto qui i problemi tecnici del
3: Golfo. Ma sembra di sì, no?
4: Sì, okay. Dai. Tutto
0: Allora, dicevamo, no? È vera questa cosa che l'equinozio quello è per ovviamente nell'emisfero sotto inizia la primavera, da noi inizia l'autunno, ma in tutto il mondo, a me piace molto questa cosa che in tutto il mondo la luce del giorno dura alla stessa maniera, idem la notte. Esatto. In realtà questo fenomeno, ho letto, si verifica dopo 3 giorni, no?
3: Okay.
0: Che mi ricorda tanto quella cosa della... dei 3 giorni di Natale, dell'altro...
3: Pensavo dei 3 giorni di militare.
0: No, quelli tra l'altro. Fortuna non ci sono
3: erano
0: più.
3: Erano 2 a un certo punto, sì.
0: Sì, cosa succede a Natale, no? Quando c'è la giornata più corta dell'anno.
3: Sì.
0: Poi ci sono quei 3 giorni che passano, mamma mia.
3: E
0: che...
3: poi iniziano ad allungarsi le giornate?
5: Secondo me sì.
3: Non lo so cosa vuoi dire. Io ti sto cercando
0: di aiutarmi,
3: di arrivarci.
0: Certo. Vabbè, ma adesso sicuramente c'è qualcuno più esperto di noi che ci dirà come funzionano veramente le cose.
3: Do la linea a Carbonia.
6: Ciao Summer Camp, sto facendo le lasagne alla mia bambina che tra un po' esce da scuola. Ora vi mando la foto. Ciao Ale da Carbonia, un bacio.
3: Foto che purtroppo vedrà soltanto Francesco qua.
0: Però è bellissimo questo trend della nuova stagione in cui Francesco ci racconta le foto. D'altronde
3: sai raccontare una teglia di lasagne, immagino.
5: Queste lasagne sono particolarmente rosse, c'è tantissimo pomodoro.
3: Ah, beh, poca besciamella magari dentro, nascosta dentro.
5: Sì, comunque che fame.
3: Sì.

0: più malinconici del carnevale di Rio. Questo è un po' il sound dei Weezer, che tra l'altro è una band americana che non ha quasi mai fatto featuring con nessuno, ma che forse anche un po', visto il tempo che stiamo vivendo, ha coinvolto una giovane cantante che si chiama Wednesday, di fatto si chiama Mercoledì, e noi l'abbiamo suonata così un po' punk.
1: Pazzi.
0: Martedì,
2: siamo tutti
0: perché
2: pazzi,
0: non ce ne frega, va bene,
2: pazzi.
0: Fuck the system, ok?
3: Yeah. Ciao Niki, forse volevi dire Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, però siccome ci sono gli Weezer, io direi che è più importante sta canzone.
0: Ma infatti. No, allora, in inglese per esempio equinox, cioè l'inglese paradossalmente in questo caso assomiglia più al latino di quanto gli assomigli l'italiano. Equinox vuol dire la notte uguale,
2: sì,
0: no? Equilux, la luce uguale. Cioè, molti pensano che durante l'equinozio notte e giorno siano identici in tutte le zone del mondo, ma in realtà quel momento lì arriva 2-3 giorni dopo.
2: Sì, in autunno, in primavera, 2-3 giorni prima.
4: L'equinox. Ma quale fine dell'estate, ragazzi? Col caldo che fa oggi, festeggiamo l'inizio dell'estate. C'erano 30 gradi 2 minuti fa. Di cosa stiamo parlando?
0: Ma di cosa stiamo parlando? È la mia chiusa preferita degli ultimi anni.
5: Però chi glielo dice all'autunno che ancora qua ci sono 32 gradi e stiamo morendo ancora dal caldo? Glielo spiegate voi cortesemente.
2: Aspetta le 2-4 minuti di stanotte.
0: Sì. Come si chiama invece quel giorno in cui tutti iniziano, dopo essersi lamentati del caldo per mesi, a lamentarsi del freddo? Perché quello secondo me ha bisogno di... Perché arriva poi quel giorno.
2: Certo che arriva tra poco, tra l'altro.
6: Ciao Summer Camp, buongiorno. Io mi sto facendo un bel caffettino con la moca piccolina, quella singola, tutto per me, tranquillo, qua dall'isola di Maiorca. La moca è sempre con me, viaggia con me. Prima la moca, poi il resto in valigia. Ciao.
2: Ma mini moca, anch'io sono mini moca. Shut up, fana moca. Ava moca. Shut up, fana moca. Mini, piccola però, piccola, piccola, piccola. A me rilassa molto sentire questi suoni mediterranei, mi rilassa molto.

0: Todd si capisce che è un video giovane perché diciamo adotta il trend. Ecco, possiamo rivedere questo momento che ha colpito molto DJ Aladdin, della sigaretta accesa sul fornello, quindi sì, sì. Rigorosamente non è induzione.
1: No,
0: perché
1: stanno togliendo l'induzione,
0: no, basta,
2: per
0: basta,
2: non basta. Solo per le sigarette non puoi accenderle,
0: se
2: no
0: siga, fiamma e via.
2: Devi essere anche molto veloce perché avvicini la sigaretta alla fiamma e poi subito devi tirare, se no perde, no?
3: Adesso apro YouTube per vedere se vi siete vestiti tutti bene per la Fashion Week di Milano. Voglio proprio vedere.
0: Ah, è vero!
2: Sì, è vero. Sì, come siamo messi?
4: Ma fare un outfit check,
0: Male come al solito.
2: Male.

0: questa canzone ha già un peso specifico, ovviamente notevole per l'intero pianeta, però da quest'anno per me lo ha un tantino di più, perché ho visto mia nipote ballare con il suo papà il primo ballo del suo 18° compleanno. Un'emozione indescrivibile, bellissima.
1: Il ballo del 18°, certo, certo.
2: Beh, è una canzone che ha i suoi anni, no?
1: Sì.
2: Che però grazie ai... Davvero è uno di quei casi in cui si può dire grazie ai social è arrivata alle nuove generazioni, perché era la colonna sonora del papà, che cosa facevi negli anni 90?
3: Sì.
2: Papà,
3: sì.
2: Mamma,
3: sì.
2: Che cosa te lo ricordi?
3: Sì. Sì.
2: Come si chiamano quelli? Trend?
3: Sì, sono dei trend, sì, di TikTok. Sì, sì.
2: Ma anche poi, template?
1: Sì, forse sì. E poi è diventata anche di Deadpool e Wolverine, anche per questo ha avuto un'altra botta di notorietà.
2: Beh, comunque anche i ragazzi dell'internet di Radio DJ fecero il giochino del cosa facevi negli anni 90 con alcune delle voci di Radio DJ, non so se lo ricordate, era qualche mese fa, sembra 6 anni fa.
3: E Nicky era all'Hollywood comunque.
1: Beh, certo.
3: A proposito di padri e figli, sentite qua.
4: Raga, mio papà, pallone d'oro indiscusso di accensione della sigaretta col fornello, numero uno. Infatti era senza capelli.
1: Perché devi stare attento lì,
5: Ma anche il braccio.
1: Anche il braccio.
5: Che l'avambraccio, sì, sì, quello che vanno in Turchia a rifarsi l'avambraccio.
2: Soprattutto quelli che fanno le mozzarelle.
1: Sì. 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp o mandare i vostri messaggi vocali. E poi il numero continua come sempre

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.

0: house.fileni.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura XFIR?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: sentirla qui a Radio DJ sul Summer Camp, ma tu pensa a quei fortunati summer campisti che la sera, magari non in orario di Summer Camp, vanno lì al loro giradischi, tirano fuori il loro bel vinile dei Jungle vinto a Summer Camp, se lo sentono e provano a rifare le mosse dei video.
1: Autografato anche.
0: Autografato.
2: Ma ragazzi, io vabbè, sono del 66, quindi sono anziano. Voi che siete un po' più giovani, ma voi quando avete compiuto i 18 anni, vi hanno fatto sto cavolo di festone? Perché io non mi ricordo proprio, cioè, anzi, non è successo assolutamente niente.
1: No, io sono andato a cena dal Lordo, si chiamava così questo ristorante, un po' lordo proprio anche nei modi.
0: Lordo
1: a Firenze.
0: Sporco?
1: È un po', diciamo, real, sincero, dai, sincero. Sì.
3: Perché poi c'è anche quella roba dei pre-diciottesimi, no? Che però è un altro fatto ancora, no?
1: Dipende, sono filosofie.
4: Quell'ascoltatore ha detto: viaggio sempre con la moglie. Io ogni volta che vado in giro mi porto sempre il mio guancialino che abbraccio per dormire meglio la notte, sempre con me.
0: Prima di farci la carbonara, ovviamente.
1: No, penso quello, perché... sì, come Giorgione Orte cucina, se lo porta sempre
0: vivi,
1: dietro.
0: Ci stai così, lo coccoli, no?
1: Ti caso che poi non ce l'abbiano e ti dicono: oggi ci mettiamo la pancetta.
3: Oh, no, non puoi dormire con la pancetta.
1: Non puoi, guai.
0: Allora, d'altronde, DJ Aladin ha messo così tante basi e canzoni strumentali, no? nel suo computer. Perché parlarci sempre sopra quando a volte si può stare un po' zitti e godere un po' del oggi sta succedendo un po' di volte.
5: Ragazzi, sono appena arrivata, sono completamente fuori contesto. Volevo solo dire che stamattina sono uscita con una felpa in ciniglia. Adesso sto prendendo il sole in giardino. Ciao!
0: Di questo passo dove andremo a finire?
3: Bravo.
0: Allora, pensa che Francesco ci ha confessato durante la pubblicità che la prossima canzone è stata messa lì per caso, perché ci piace. Noi siamo grandi fan di Margherita.
3: È il nuovo singolo
0: in arte, insomma, Dito della Piaga. Però proprio oggi, il giorno dopo.
1: Sì.
0: Ma così per caso,
1: Sì. No, è alle proprio un caso veramente, ragazzi.
0: Ma no, ma alle volte è proprio l'universo che fa succedere delle cose per cercare di stare al passo con l'attualità.
1: L'album di Dito della Piaga, come si chiama? Miss Italia. Il nuovo singolo, come si chiama? La title track, Miss Italia. E ieri chi è stata incoronata? Miss Italia.
0: Un altro tipo di, perché poi il concetto della canzone mi sembra un po' diverso, no?
1: Diverso,
0: un po' diverso, ma insomma lasciamo decidere voi.

0: parlare di là, insomma, ognuno dice un po' quello che vuole. Se vuoi chiamare una canzone Miss Italia, secondo me alla fine la legge ha dimostrato che si può fare, no?
1: Ma era una festa per i 18 anni quella?
2: No, era la festa per l'uscita dell'album.
3: Ciao, un saluto dalla Sardegna. Quando ho fatto 18 anni mio padre mi ha detto solamente una cosa: ragazzo mio, oggi cambia solo una cosa: d'ora in avanti ti possono arrestare.
2: Che è diverso da fare il ballo del 18esimo vestiti di bianco. È un po' diverso, dai.
1: Invece grande successo per il Lordo di Firenze o zone
2: lì. Sì, che non c'è più.
4: Ciao, ciao. Io mi ricordo del Lordo perché dovrebbe essere a Fiesole, faceva anche la pizza. E lui c'aveva una compilation di macchie sul giacchetto bianco col fazzoletto al collo. Me lo ricordo, io facevo l'accademia e negli anni Ottanta, per cui ci sono finita a mangiare la pizza. Ciao!
2: Erano dei pois, non erano delle macchie, era una scelta di stile, secondo
5: Lordo.
2: Lordo tutto intero!

0: Lei come hai fatto a immobilizzare la voce di Billy Idol e far andare avanti la mona? Guarda che se ne inventa una ogni giorno, ragazzi.
1: Queste diavolerie.
2: Mamma, quante diavolerie che usi, dice Aladdin.
3: Summer Camp, White Wedding. Questa è la canzone che ho messo al mio matrimonio. E comunque ciao da una New York grigetta. Oggi freschetto, ma bello. Però mannaggia la pupazza, sta iniziando a piovere. E io, sempre per il famoso motivo che non posso prendere la Subway, se no non mi sento, non ho l'ombrello e mi sto infracicando. Comunque baci, ciao!
2: Perché lì sotto non prende, quindi grazie.
0: Beh, raga, no, c'ha anche un po' il suo fascino, sì. Camminare lì a Manhattan, ascoltando Summer Camp, col tuo ombrellino rigorosamente nero e piccolo, diciamo, sono un po' tutti così a New York.
4: Salgo in auto, accendo il motore ed eccoli qua i miei ragazzi. Ancora siete una bella sorpresa. Mi fate sorridere il cuore.
2: No, meno male, no, dai, pensa il giorno che dirai: no, non sono più sorpresa da questi ragazzi.
0: Il cuore non ride più.
2: Speriamo arrivi tardi.
5: Ciao. Ciao. Un commento fuori contesto, però vi sto guardando in TV e i colori che avete scelto oggi vi stanno benissimo. Un bel rosso carico, viola per
0: ma
5: nido.
0: No, ma non è vero,
5: il bianco per Quarna, lo scuro che fa personaggio per scuro. DJ Aladdin, ma sono inguardabili quei pantaloni.
2: Tanto sono sempre gli stessi, mi sa, sono quelli da lei contestati, mi sa, sono sempre
6: come ti invidio che ti stanno bene quei pantaloni.
2: Li ho rimessi, beh, mi stanno bene, non lo so, a quanto pare non tanto.
6: Io non mi sono ancora osato di provare a metterli dal vivo, diciamo.
0: A me piace sempre tanto scuro che fa personaggio.
2: Sì. Oggi maglietta bianca che non fa personaggio per DJ Aladdin, oggi niente.
7: Ciao ragazzi, giusto per condivisione, perché sì, ci sentiamo spesso.
2: Dici.
7: Da un paio di giorni c'ho il fuoco di Sant'Antonio. Mannaggia, come prude.
0: Povero. Che consiglio possiamo dare? Sai che siamo in un'era in cui tutti danno consigli, anche
2: no,
0: medici,
2: non
0: anche senza nessuna base.
2: Consiglio e vai da un medico. Sì.
0: Senti, io saluto anche Serena che ci manda un pensiero, secondo lei meno romantico, invece io trovo comunque romantico, dalla stazione di Codroipo.
2: Sì.
0: Ha fatto scalo, diciamo. C'era scalo a grado, no? La famosa canzone di
2: esatto,
0: Battiato.
2: Esatto.
0: E interessante anche questo scalo a Codroipo, chissà se per il suo messaggio. Ma prima, mentre ascoltavamo la canzone di Dito nella Piaga, sai che a un certo punto mi è quasi sembrato, ma a volte veramente la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
8: Ciao ragazzi, comunque a me piacciono i pantaloni. Bravo Fede.
2: Oh, grazie. Aspetta che me lo segno, che sei l'unica.
6: Ragazzi, complimenti, è arrivato.
0: Grazie. Vabbè, ma l'ampiezza è un po' è quello il trend del momento. In questa settimana a Milano si sta stretti sul marciapiede,
2: l'ampiezza
0: proprio l'ampiezza dei pantaloni.
2: Sì.
0: E non c'è spazio per tutti, ragazzi. A volte ti devi fare proprio muro, no?
2: Questi in confronto sono slim, sono dei fusoli in confronto a quelli che vedi in giro in questa settimana.

0: Allora, la canzone potrebbe anche passare inosservata,
1: ma molto meno,
0: insomma, se la ascolti guardando il video. È una canzone che suoniamo per la prima volta, è anche un po' la prima canzone che esce di questa giovane artista slovacca di
2: Bratislava.
0: Insomma, nel video, insomma, te la fa un po' pesare questa, questa bellezza, te la mette, come dire, proprio in the face, cioè,
1: sì, diciamo che non le manda certo a dire. Il canale 69 per vedere anche i video dei
0: nostri
1: pezzi.
0: C'è qualcosa di Charlie XCX sia nel timbro,
1: anche nell'attitudine,
0: nei video.
3: Ciao ragazzi, dalla Brianza, sto facendo il pesto con l'ultimo basilico di stagione, forse perché essendo oggi il 53 di agosto potrebbe anche rifrescare
0: guarda,
1: anch'io ho le cartucce in freezer che mi bastino per tutto l'anno, sì, di basilico, di pesto fatto in casa.
4: Ciao ragazzi, vi allego la foto della tiarella di parmigiana che mi sono fregato adesso controra con voi che mi fate l'azzicchicchio. Ciao.
2: Sottotitoli qua, ragazzi.
1: No, allora, la tianella è il recipiente, quello bello largo. L'azzicchicchio è... lo culliamo noi, sì. No? Lo culliamo.
0: Comunque, sempre tornando a quel discorso che tutti danno dei consigli anche su cose, insomma, che non conoscono, però questo mi sento di darlo comunque. Secondo me, dopo aver mangiato la tianella di parmigiana,
1: sì,
0: tra lì e la pennichella, secondo me sgranchisciti una... cioè, anche 10 minuti,
1: vero,
0: intorno,
1: eh?
0: Al palazzo, no?
1: Sì.
0: Un po' in piedi,
1: sì,
0: due,
1: sì,
0: scalini, poi dopo sacrosanta pennichella. Però secondo me bisognerebbe evitare
2: il segreto è pranzo con carboidrati e vino, tanto, e poi divano dritto.
1: Il divano deve essere vicino,
2: non
1: mi far cambiare troppo.
0: Allora, è anche vero che con tutta questa gente che si vuole fare i pettorali e le braccia, c'è anche chi si vuole fare la pancia.
2: Perché non bel salvagentino, via.
0: Se la vuoi sviluppare, questo è, diciamo,
5: viscerale,
0: esatto, che rimane per sempre,
2: quella è la figata,
0: è quello l'investimento,
2: altro che un diamante per sempre,
1: ti ci puoi affezionare, non ti mollerà mai.
0: Bellissimo. Va bene, cosa facciamo, ci salutiamo per qualche minuto, mi sembra anche più di qualche.
5: Sì, abbiamo una bella pubblicità. No,
1: davvero,
5: ce n'è,
1: è bella?
5: Tanta.
1: Beh, allora ce la gustiamo.
0: Vabbè,
1: tanta è bella.
0: Che dici, Pandoro e Panettone, quindi insomma, garantiti.
5: Sono delle belle offerte,
0: no,
5: ragazzi.
0: Merda, si sa.
2: Si sa.
0: Dai, Halloween. Dai, Halloween.
6: Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Una volta sono andato a fare spesa con mamma e mi ha preso 4-5 merluzzi e praticamente quando sono stati a casa mi ha detto guarda il pesciarolo, ce n'è andato uno di meno, invece era fuggito dentro la sacchetta, cioè era morto ma era sfuggito perché sguiscia, e era andato praticamente sotto al sedile. Io ho lasciato la macchina, la mattina dopo l'ho andata a piaca, era un po' sotto al sole d'estate, vedevo tutti i gatti intorno ma non ne ho capito, quando ho aperto lo sportello l'ho capito, mi ci ha voluto più abbro magica a me che a quello di sé.
6: Radio DJ One Nation One Station.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse! Sempre più alto!
10: E tu invece sei rimasta bassa.
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì!
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: senza dubbio.
18: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
17: Tutti senza dubbio.
18: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
19: Non c'è una destinazione.
18: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie, è ora disponibile su Disney Plus.
20: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
22: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
25: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
26: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
27: Yeah, uno c'è!
28: Facciamo amicizia!
27: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
29: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
30: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
31: Vieni da MD anche per la tua casa.
32: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
33: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno

0: meno 25 euro. Puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: ballata di fianco ai chioschi nei club in tutta l'estate. Io, pensate, non l'ho mai sentita neanche una volta d'estate.
1: Another, senso,
0: dipende,
1: another,
0: sì. Dipende che ambienti frequenti.
2: In Transilvania non la passa.
0: No. Bannata.
3: Invece, a proposito di consigli non richiesti, tipo quello che ha dato Nicky poco fa sul fare, diciamo così,
0: sì, sgranchirsi un attimo tra una teglia di parmigiana e la pennichella, non andare subito sul divano.
3: Tutti la pensano così.
4: Sì, no, Nicky, non lo dire più. Si mangia e ci si trascina subito a letto o sul divano. Mai fare passi in più, altrimenti si perde il sonno.
1: No, perché sennò ti svegli. È come quando ti svegli durante la notte per andare in bagno. Non devi accendere troppe luci. Fai un po' tutto al buio. Perché se
0: con me non c'è problema.
1: Se no niente. Ah, bene, effetti. Se le luci.

0: proprio non le...
1: Io seguo la forza come Luke Skywalker, sì, quando ha l'elmetto, ma riesce a vedere,
2: certo,
1: dove,
2: no, sì, il,
1: sì, l'obiettivo, sì, che in quel caso è il water,
2: esatto. Comunque mi piace la sì, teoria del non fare neanche una passeggiatina, no, se no ti
1: ancora
2: svegli.
1: Ti svegli,
2: eh, no, beh, ti rovini la pennica.
3: E sono i consigli di Summer Camp, giusto, tipo quell'altro tenetevi la casa vecchia,
1: sì, sì, no, no, ma infatti anche in controtendenza, ma, no,
2: sì,
1: ma contro,
2: però poi se li analizzi, non è che c'hanno tutti questi torti, oh, dai,
3: perdi il sonno,
1: sì, sì, sì, va bene, piccolo piccolo break, poi bastoni tra le ruote, canzoni all'incirca, così il resto di Summer Camp qui su Radio DJ.
4: Andiamo in Sardegna.
5: Allora, no, sono dei corsi che facciamo per appunto riuscire a, per integrare la nostra azienda, sì, ci chiede di fare online da casa con nelle piattaforme,
1: sì,
5: e ognuno di noi ha un carnet su quale scegliere, ecco. Okay. Perché dobbiamo fare una sorta di formazione di un monte ore, allora noi scegliamo. A me bisogna mettersi dei propri limiti,
1: cioè,
5: dei limiti, sì, di tempo quando ti cercano per una cosa extra time. Bisogna far capire,
1: è un mantra, ragazzi,
5: diplomaticamente, oh, che non è più orario di lavoro, ma è orario di,
2: esatto, bravissimo, di, si fa a farlo capire diplomaticamente.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Ah! E se non caricano streaming?
11: Ah! Cop Voce e un super 5G.
12: Passa a Cop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: ragazzi, non è per sempre degli After Hours con il Kazoo che si sovrappone a una sezione d'archi.
1: Con grande rispetto però, con grande rispetto e ammirazione.
0: Ah, tra le altre cose, magari è un caso, che tra i bastoni.
1: Perché oggi, un sacco di casi, quindi magari
0: no,
1: anche
0: ma
1: questo.
0: No, ma infatti non mi stupisco più di niente, sì. Però approfitto di questo gancio dell'universo per ricordare che domani Emanuele Agnelli torna a trovarci.
1: Certo, domani viene ospite a Summer Camp.
0: A questo progetto Suoni dal Futuro con band nuove, proprio quelli...
1: Sì, quelli che suonano.
0: Che suonano gli strumenti, diciamo. Era una cosa non da dare... Per scontata, comunque domani ci racconta bene Manuel.
2: Bravissimo, un grande potenziale, ma c'è da lavorare.
3: Questa anche sulla tua imitazione, amico.
1: Questa è la prima imitazione di Manuel che arriva, che arriverà da oggi a domani, insomma.
4: Non c'è niente che sia per sempre. Nicky ha appena detto che il grasso viscerale per sempre.
1: No, allora quasi non si sapeva ancora, non c'erano tutte queste pubblicità sul grasso viscerale negli anni 90.
0: Guarda che comunque Francesco ne ha parlato in tempi non sospetti, perché poi dopo è un attimo che 2 settimane dopo leggi il quotidiano e c'è
3: l'articolo che poi vai al Miami Festival e trovi la band di grasso viscerale che suonano perché li ha portati Carlo Pastore.
0: Ma perché una band che decide di chiamarsi così è una band che vuole rimanere per sempre. Non vuole essere un fenomeno passeggero, una canzone che passa alla radio 2 settimane e poi mai più. Allora, oggi sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni. A Ornella, a cui abbiamo dedicato la canzone di Natale dell'anno scorso.
1: Abbiamo preso una sua canzone per omaggiarla.
5: Ieri sera era già nel memoriale degli Vitiello il compleanno.
1: Noi ormai siamo un programma. Siamo ormai un programma gemellato con il programma dei Vitiello.
0: Ma voi sapete dove a Milano c'è quel murales gigantesco che occupa tutto un palazzo? Sai i palazzi quando da un lato ci sono i balconi, le finestre, poi c'è magari un lato tutto muro, no? Che in genere combacia col palazzo di fianco, però ci sono anche dei palazzi dove magari quei 6 piani sono rimasti. Ho visto il sindaco che pubblicava una foto di questo...
3: Zona Porta Nuova a Milano,
0: Non so neanche dov'è.
1: Zona Porta Nuova.
3: Il Chiore Gioia, quella zona.
0: Sì, che adesso...

0: scusate, se Porta Nuova però è la stazione di Torino.
1: Infatti,
0: perché comunque,
1: per me Porta Nuova è quella.
0: Torino crea e poi arriva Milano.
2: Ovviamente.
3: Va bene, vorremmo, come dire, celebrare Ornella Vanoni nel giorno che sarebbe stato il suo 92esimo compleanno con questo pezzone.
4: Ti voglio, mi piace, mi spoglio dei mille problemi.

0: con él, dijo. ¡Come falla!
1: ¡Malora! ¡Dilocora! ¡Dilocora!
2: Comunque, domenica 4 ottobre, io e il mio grasso viscerale cercheremo di fare la DJ Ten.
3: Bravo! DJ Ten, dai, funziona a togliere un po' di quel grasso viscerale. Un grasso viscerale, uno 0,01, dai.
4: Dipende sempre che cosa ti mangi dopo.

0: No, non l'avete neanche presentato il nuovo di John Legend. Ma scusate ragazzi, ma quando uno esce con una canzone così, con questa voce,
1: non ha bisogno.
0: Ma che bisogno di presentazioni?
1: Non ha bisogno di presentazioni.
2: Poi è prodotta da Pharrell questa canzone.
0: Ma anche quello non ha bisogno di presentazioni. Esatto. Senti tutto questo,
2: la moda, esatto, la fashion week.
1: Ma pure quello che arriva dopo in questo filotto non ha bisogno di presentazioni. Ma allora noi qua cosa ci stiamo a fare?
0: Allora andiamo a vedere un po' cosa succede la settimana della moda.
3: Se l'ascoltatore non riuscisse a smaltire il grasso viscerale alla DigiTen, sì, può riprovarci il 31 di ottobre alla Trailwitch Project di Aladdin.
4: Che promo,
0: mamma ragazzi,
4: avrei aspettato ancora una settimana.
0: Is this a crossover episode? Prima direbbe di Mr. Peanut Butter in BoJack Horseman.
1: Quindi 31 ottobre
4: ritorna la gara di Halloween.
1: Lo sanno prima di te, bravo, bravo.
0: Pazzesco, io l'ho scoperto così.
1: Anche io l'ho scoperto così,
0: ascoltando Summer Camp.
1: Oddio.
0: Sì, aveva un sentore, cioè, un'idea. Quindi proprio il giorno di Halloween.
4: Settimana prossima vi metto le citazioni da fare con tutte le info per
0: voi. Allora in genere quando arriva la citazione arriva anche qualche regalino.
4: Sì, però, sì, arriva.
0: Che qua il jukebox senza il regalino
1: non suona. Sai che ci fa sempre la magliettina a me viola della Fiorentina e granata del Torino come i bambini.
2: Però quel video aveva postato qualche giorno fa e mi aveva un po' insospettito sul suo Instagram. Un video con un pipistrello senza le ali, senza scritto niente.
0: No, allora, ma cosa sarà mai? Va detto che non è per niente in conflitto con la DJ Ten, perché come sapete alla DJ Ten si può correre o 5 o 10, però ci sono quegli indecisi che sono lì che dicono orco Giuda, ma 5 è un po' pochi, 10 e invece con la Trail Witch Project
4: c'è la 6,66 e anche la 12.
0: La 12.
4: Puoi fare due giri se vuoi. Quest'anno abbiamo allungato.
0: Allora 6,66 però per 2 fa 13.
1: Bravo.
0: E 66, 120, 132. Fa 13,32.
1: Sì.
0: No?
1: Penso di sì,
0: A me piace quel 6,66 che sta proprio tra la 5 e la 10.
1: Per chi voleva correre di più potevi fare 66,6 a questo punto, no?
0: 66 km, più di una maratona.
1: Vuoi correre
2: il
1: di
2: passatore.
1: Più? È andata così.

0: è un po' l'Ale Cattelan del pop americano, eh. Io ogni volta che vedo un suo, si somiglia.
1: È vero.
2: C'è Matteo che dice: Rock Your Body di Justin Timberlake mi dà la giusta carica per affrontare l'estrazione di un dente che mi aspetta a breve. Eccoci qua.
1: Eccoci.
0: Pensavo all'estrazione di un premio.
1: No, distrazione. Vi ricordate alla fine di questa canzone fatta live durante un Super Bowl,
0: sì,
1: che dice "You end naked at the end of this song", oh, che la sta facendo con Janet Jackson,
0: e lui si spoglia.
1: E no, gli strappa una parte di reggiseno e si vede una sisa.
0: Era su
1: come
0: questa.
1: Si dice in inglese, una sisa.
0: C'era ma
1: sisa.
0: Non la cantante, però.
1: Non la cantante. Sì, era su questa.
0: È vero, era su questa.
2: Invece l'estrazione del premio fedeltà di oggi quando si
0: chiama. Il premio è fra poco, poi insomma, chi vince non
1: esattamente.
0: So. Certo, se non ti prenoti, sì, è anche un po' difficile che.
1: Ieri per qualche secondo vi abbiamo fatto credere di aver cambiato premio fedeltà per questa settimana, in realtà poi scherzone è tutti sempre
0: beh, la sicurezza. Ma ti dirò, forse è meglio.
1: Ma certo,
0: forse
1: è
0: meglio.
1: La sicurezza.
3: Cos'era, un paio di scarpe usate?
1: No, DJ Box.
3: Ecco,
1: ieri abbiamo pensato a un paio di scarpe.
0: Che a DJ Chiametale stanno regalando delle scarpe strafighe.
1: Ragazzi,
0: si comincia così.
1: Da running, se volete vi diamo le nostre. Io correndo molto poco vi va anche bene perché sono praticamente
2: poi
1: nuove.
2: A volte regalano il pettorale della DJ Ten, noi vi diamo il grasso viscerale della DJ Ten.
1: Da smaltire
0: e basta con tutti questi muscoli.
1: Noi ve lo diamo, vediamo se lo smaltite.
3: Noi abbiamo fatto i lingotti di grasso viscerale. Sì, cioè, comunque, guarda che hanno che un valore.
0: Beh, certo. Sono un bene rifugio. Certo.
2: Comunque,
0: per i tempi più bui.
2: Santo dice: per diminuire il grasso viscerale, bisogna fare sit up, ok,
0: cioè gli addominali.
2: Vabbè, a più non posso, e poi direttamente una bella corsa di 30 minuti a medio ritmo.
1: Così. Santo subito.
2: E quindi si può levare questo grasso
1: viscerale.
2: Sì, dai,
1: qualche
2: modo. Non è proprio
1: difficile.
2: Per sempre, dai.
0: Sì.
1: No, ma ce ne vuole però, ce ne vuole un po' lento da andarsene.
0: Sì, sì. C'è speranza, dai.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore! Il parrucchiere dove vai sempre! Il negozio dove sanno già cosa stai cercando! Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te! Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in portominio.

0: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Devo sigillare il pavimento.
8: Hai già la soluzione in mano.
7: Anche su superfici diverse?
8: Sì, hai la soluzione in mano.
7: Ma non voglio mica rifarlo domani.
8: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Simarex Collagene. Azione.
11: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: strano vedere questo video dopo tutto questo parlare di grasso viscerale, perché nel video di Miley Cyrus non c'è proprio ma proprio un milligrammo di grasso.
1: Fuori moda completamente.
2: Davvero, mamma mia.
3: Allora, raga, io vado in palestra, mi ammazzo anche gli addominali, ma ho il doppio della pancia, perché ho il grasso viscerale e sono sotto gli addominali. Quindi ho il doppio della pancia.
2: Hai figlio.
4: È vero, perché gli addominali, ragazzi, sono comunque sotto lo strato di grasso. E quindi
2: fa male.
5: Ragazzi, per ridurre il grasso viscerale bisogna abbassare il cortisolo, soprattutto dopo i 40 anni, perché è fortemente legato all'accumulo di grasso viscerale.
2: Grazie del consiglio. Grazie.
0: E come si fa ad abbassare il cortisolo?
2: Come si fa?
0: È facile. Comunque bella questa come scusa, se qualcuno ti fa comunque bella pazza, tu dici no, ma scherzi, è che sotto ci sono degli addominali della Madonna, però sopra è rimasto questo strato, è un po' la classica tartaruga, ma dalla parte del guscio, come diceva una volta Saturnino, no?
1: Sì, comunque il cortisolo è l'ormone dello stress,
2: quindi se sei stressato ingrassi,
1: insonnia, stanchezza,
6: devi dormire
1: tanto, bisogna dormire di più,
0: quello è il grande consiglio di Dua Lipa, no? La cura per la bellezza,
2: ma anche la pennica, quindi dopo la teglia di lasagne subito pennica.
0: Ma vuoi vedere che la controlla
2: senza la passeggiatina alla fine abbassa il cortisolo, vedi che hanno ragione,
1: perché altrimenti perdi il sonno, per quello se fai la passeggiatina.
2: Ragazzi, tutto giusto oggi tutto giusto a Summer Camp.
1: Noi siamo la nemesi di DJ Training Center, praticamente
0: portiamo equilibrio nella forza,
2: certo, esatto.

0: giorno per tempo. Per abbassare il cortisolo bisogna andare a letto presto, dormire all'incirca tra le 7 e le 9 ore a seconda di quanto il vostro fisico vi chiede, e poi non stressarsi troppo. So che spesso questo è difficile, se non è impossibile, secondo il nostro stile di vita, però è così. Carlos da Bristol.
1: Ciao Carlos.
2: Da Bristol, grazie.
3: Eh sì, quella roba di non stressarsi è un po' come quella cosa di calmarsi, cioè se tu sei un po', se tu hai proprio il classico giramento, quello feroce, qualcuno dice stai calmo,
2: è ancora peggio.
3: È veramente difficile, una delle cose più difficili, no?
4: Buon pomeriggio Summer Camp, Marco da Molfetta. Niki, te lo dico in dialetto molfettese. Poi da baciò cortiso ad assa tranquilliava. Oh. Ciao ragazzi, vi voglio bene.
3: Tranquilli, ciao, e basta.
2: Sì.
3: Allora proviamo
5: a stare tranquilli. Il cortisolo si abbassa ascoltando il Summer Camp.
3: No.
2: Ah, diminuisce lo stress.
3: Mi mette dalle canzoni, perché ci sono pure quelle canzoni ogni tanto Summer Camp che fanno un po'.
2: Questa che arriva no.
3: No,
2: dai,
3: questa che arriva, questa secondo me è la canzone ideale per abbassare il cortisolo. Sì.

0: Una canzone che scoprì Aldo Rock, se non sbaglio.
1: Vero, sì,
0: una canzone che fu messa nella mezz'ora di Aldo, che poi importammo anche nel resto dei programmi. O forse soltanto a Tropical, non lo so.
2: No,
0: se
2: no, no,
0: girava,
2: era rotazione.
0: Girava,
2: sì,
0: girava,
2: sì,
0: questa.
2: Sì, sì, abbassa il cortisolo comunque.
0: Vero, sì, perché lui era poi un tranquillone, anche solo parlarci era un'esperienza rilassante. Lui era un grande fan degli amari italiani, se non
3: ma ci hanno censurato, non c'è più niente,
2: no, più
3: è finito
2: cioè?
3: Braulio
0: hanno tolto, non ci sono più quelle vocine. Vabbè, per fortuna sono nel cuore, diciamo.
3: No, eccola qua.
0: Una
3: è rimasta,
4: c'era Braulio,
0: infatti. Braulio, sì, basta.
2: Braulio.
0: Beh, comunque è una selezione, dai.
2: Sì.
5: Oh, Summer Camp, buongiorno. Ma solo a me l'algoritmo di Instagram continua a far uscire sta cosa del cortisolo. Io ho una bella panza di cortisolo, sono abbondante, però anche questo algoritmo è spietato.
2: Cioè, l'algoritmo di Instagram invece dei, insomma, i cuccioli, no, gol, le cuccioli gol, ti fa vedere le cose sul cortisolo.
3: A me, capito? Sì, ogni tanto sì.
6: Qua tutti che parlano di cortisolo, ma il vero king della dieta.
1: Durante le vacanze, nonostante faccio una vita molto più sregolata rispetto a qui, nel senso che ristorante a mezzogiorno, il ristorante a sera, più birrette,
0: sì,
1: sono più tirato. Nel momento che torno,
2: io ero in vacanza.
1: No, dai, però
2: cazzo, ero proprio in spiaggia e dicevo, vabbè, dove siamo? Watch.
1: No, però appena torno a casa mi gonfio.
0: Ma è il cortisolo, vuoi vedere che
2: gli addominali quelli sotto.
6: È la città che è piena di cortisolo nell'aria.
7: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Mamma mia, deve essere una giornata spettacolare sul lago di Garda. Proprio con il lago di Garda ci colleghiamo. Danila, giusto?
8: Sì, giusto.
0: Ciao, benvenuta.
8: Ciao.
0: Benvenuta. Che parte del lago di Garda sei in questo momento?
8: Io sono sulla sponda bresciana, in particolare Polpenazzo del Garda.
0: Ok, ma io poi non
8: è che sono... zona Valtenesi, collinare...
0: Ci sono le palme?
8: Qualcuna sì, sì. Noi prevalentemente però abbiamo olivi,
0: okay,
8: e vigne.
2: Ok, sì. Beh, vigne, certo.
0: Beh, perché poi è famoso, sì, noi, anche
2: Valtenesi,
0: l'olio,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: si fa.
2: Sì,
8: sì.
0: Qual è il tuo rito, diciamo, intorno a quest'ora, magari così alla fine lavoro? Fai un giretto al lago, ti godi un po' di...
8: Magari, no, arrivo a casa, rassetto un po' casa, seguo un attimo mia figlia che è appena tornata da scuola, e poi vabbè, preparo la cena e aspetto il marito che torni.
0: Ok.
2: Quindi stai preparando la cena per stasera?
8: Adesso non ancora,
0: Madonna, sono le 3:30,
2: esatto. Cioè, però uno già ci pensa, se hai staccato già ci pensi.
8: No, esatto, ma poi non è che sono una gran cuoca, infatti stasera credo che opterò per una semplice piadina.
0: Allora giusto, ascolta, giusto, Danila, guarda, se vuoi veramente un consiglio, io la mangio spesso la piadina, perché poi adesso abbiamo anche anticipato l'orario, si mangia un po' più in fretta. In piedi è proprio la morte sua.
2: Esatto.
0: Ma anche se sei a casa, se vuoi ricreare proprio quella
2: sul lavandino, magari,
0: se no che piadina volante. Sì, sul lavandino è ideale perché non sporchi, o meglio, basta poi aprire un po' l'acqua e
2: via.
0: Tac.
8: Esatto.
0: Sì, magari si perde un po' la qualità della vita, cioè, dello stare a cena tutti insieme.
2: Quanti consigli che vi stiamo dando oggi?
0: Vabbè, ma oggi veramente...
2: Nella piadina metterai l'olio del Garda, cioè l'oro. L'olio l'oro del Garda.
8: Sì, volendo, sì, dipende poi come uno la farcisce, però sì. Sì, certo.
2: Sempre con poco entusiasmo, però, per la piadina che ti aspetta, perché ancora non sai magari come la farcirai.
8: Vedrò, in base alla fame che si ha in quel momento, poi ognuno se
0: giusto
8: la fattisce un po' come vuole.
0: Ma infatti, quindi direi a tuo marito e tua figlia, ragazzi, ma fate anche voi, avrete i vostri gusti, insomma.
2: Dove sta scritto che devo fare le piadine a tutti qua?
0: Chi sono io per mettermi qua?
2: Giusto.
8: Aprite il frigo e guardate.
0: Ma infatti. Grazie. Senti, presto allora in quel del lago di

0: interna una DJ box all'interno della quale chissà, magari che non ci sia l'olio d'oliva di Radio DJ, magari
1: che è l'oro di Radio DJ, come l'oro del Garda e l'olio del
2: Garda. No, le piadine al cortisolo abbiamo. Sono appena arrivate.
0: O magari un boccettino dell'olio che fa Guido a Milano 2.
1: Anche.
0: Però è proprio piccolo oliettino.
1: Uno sciottino di grasso viscerale, vediamo, di cortisolo. Vediamo cosa c'è.
0: Fidati che ci sono dei gadget bellissimi, Danila. Buon appetito in anticipo allora. Ciao.
3: Anche a voi, buon lavoro, buona trasmissione.

0: mangiata in piedi, oh no, sgocciolata lì sul lavandino.
1: Così si fa.
2: Noi stiamo rientrando dalla Puglia, stiamo costeggiando il mare da Rodi Garganico verso nord. Wow. Mare molto molto arrabbiato, ma bellissimo. Sembra di essere in Brasile.
3: Che bello, quindi ce l'hai sulla destra, diciamo.
0: Come in Brasile.
3: Sì,
0: no,
3: giusto,
0: nel senso, il Brasile è orientato come il Gargano. Alla fine il Brasile altro è, non è, che è un Gargano gigante.
4: Foggia,
0: Barletta,
3: Angria.
1: Questo sì che abbassa il cortisolo, ragazzi.
5: Per abbassare il cortisolo bisogna scopare.
4: Calma, allora.
0: Mi piace questo livello di sincerità, che è alle due quando iniziamo così così, sì, ma sì, poi sì, prima di salutarci, insomma.
5: Scopare.
4: Ehi, ancora.
3: Ma senti, adesso che diamo la
0: ci
3: linea,
0: ci sarebbe una bella mannaggetta di gioia, pre-Gazzoli che bom.
3: Ma adesso che arriva in studio Gianluca Gazzoli, perché inizia il suo programma, vogliamo lui, che c'ha tantissimi impegni, quindi stress, lasciargli uno sciottino di cortisolo. Tanto uno più uno meno, cosa fa?
0: Cortisolo.

0: la bottiglia di cortisolo con dentro il verme.
1: Riposato, cortisolo sì. Riposato
2: con il gusano.
3: Per usare il cortisolo bisogna
4: ho capito, basta.
1: Quante volte? Poi o la finisci la frase, se no non si capisce. Bisogna scoprire
4: dei
1: come
4: modi.
1: Si fa l'abbassato.
2: Siamo qui apposta.
5: Ma infatti noi non vogliamo i consigli dei professoroni. Alla fine i nostri sono consigli all'incirca così.
1: Ma sì, infatti. Professoroni. Tutti professoroni. No, non posso dare io un consiglio di questi professoroni.
4: Ah, non posso?
1: Ah, non posso? Bene, non posso.
4: Ciao a tutti, buona serata. Torniamo
6: ciao.
4: Domani.
6: Summer camp.
7: Radio. DJ.
8: One nation, one station.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
12: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
13: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
16: Papà!
15: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
17: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
18: Cortilia, che piano?
17: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
21: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
22: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
23: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
24: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
23: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
24: Sì, sì, come no?
25: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: molto bella questa canzone dei Fontaines DC, Marianne, però devo dire che laggiù in fondo vedo una tisana. Sono le 16.03, siamo già a quel momento lì. Io già non la sto prendendo bene che è finita l'estate, che le giornate si stanno accorgiando, però no, no. Cioè, siamo già a quel livello.
1: Per la
0: guarda che fa caldo comunque ancora fuori.
1: Ma sono stato un po'.
0: Ah, allora è quello, è
1: sono
0: quello.
1: Costipato.
0: No, perché qua il ritmo è ancora estivo, te lo dico, C'è Gazzology.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto.
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì.
8: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

0: Eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ. Sì, anche oggi, anche questo martedì 22 settembre su Radio DJ, presenti dalle 16.05, come dicevo, fino alle 17 circa. Siamo qui nel tentativo di farvi compagnia. Ciao, piacere, metti che passi per la prima volta da queste parti. Ciao raga, io sono Gianluca Gazzoli. Come dicevo, carico insieme a questa banda di mattacchioni, che siete voi sicuramente che ci state ascoltando, perché non fate finta di niente, siete anche voi una banda di mattacchioni e che spesso vi fate sentire, ma non vi voglio, sai che ormai non si può, non vi voglio spoilerare il numero, cioè da 40 anni che c'è questo, ma non voglio spoilerarvi.
1: Non facciamo spoiler.
0: Ogni cosa oggi è, non voglio spoilerarvi questa cosa, okay? Però vi spoilero che il giovane Padawan è tornato.
2: Ciao ragazzi.
0: Quindi, mi stai dicendo, perché prima ho spoilerato lo spoiler, cioè nel senso,
2: hai
0: il fatto che la tisana era la tua, perché
2: hai
0: cioè hai già avuto l'influenza?
2: Sì, un pochino sì.
0: Ma sai che, c'è in giro?
2: Ma sono andato
0: di solito si dice così, anche se non è vero, ma sai che c'è in giro?
2: L'ho presa in montagna.
0: Tu hai preso un giorno di vacanze e ti sei ammalato? Vabbè, può succedere.
1: Non avrà messo la canottiera della salute.
0: Quello cosa che da quest'anno, io lo dico, sarà la mia vera grande rivoluzione del 2020, della stagione invernale 2026-2027.
1: Cioè la metti?
2: La canotta.
0: Tornerò come quando avevo 15 anni a mettere, non so perché me lo sento.
1: Mi hai preso tanto in giro.
0: Non la maglia della salute, ma forse la canotta.
1: È comunque la canotta della
0: salute. Sì, perché
1: salute,
0: già negli ultimi anni ho scoperto che mettendomi tipo la maglietta dentro i pantaloni mi viene meno mal di pancia.
1: Ma va?
2: Pensa con la canotta.
0: Cioè vuol dire che con la canotta magari sto ancora meglio.
1: Sì, un Avengers.
0: Non lo so, comunque so che prima hanno parlato anche di cortisolo gli amici di Summer Camp, adesso abbiamo parlato di sciroppo per la tosse e cose così. Andrei oltre, saluterei anche Lisa Cyber from redazione. Buonasera Lisa, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Allora, mi stavi correggendo fuori onda che non è finita l'estate?
1: In realtà oggi è l'ultimissimo giorno, perché
0: Adesso allora, ormai anche su cui già noi con l'ora legale solare non abbiamo mai imparato.
1: Noi di solito diciamo che l'equinozio è il 21.

0: giugno, settembre. Sì, sì, in sì. realtà, nello specifico, la fascia è dal 21 al 23.
1: Convieni con me che è una discussione che non è mai esistita fino
0: è
1: agli
0: vero,
1: ultimi.
0: Nelle scuole non lo ci so. Hanno sempre insegnato che era
1: perché
0: il
1: oggi,
0: di settembre.
1: Perché oggi su qualsiasi cosa
0: bisogna
1: ci sono
0: sindacare.
1: Delle ci sono
0: non lo so.
1: Opinioni incredibilmente diverse. Perché il nutrizionista, che è uno scienziato su Instagram, dice una cosa e un altro nutrizionista dice il contrario?
0: Non
1: ma è
0: siamo
1: scienza.
0: Mai d'accordo.
1: Perché?
0: Io lo sto leggendo su Joe Pop.
1: Vabbè, ma noi di Andrea e di Joe Pop, allora ci fidiamo.
0: E quest'anno sarà il 23 settembre alle 2.05. Okay. Per rivederlo il 21 settembre bisognerà aspettare il 2092.
1: Quindi, per essere triste che l'estate è finita, quando posso essere triste,
0: domani.
1: Per favore? Domani. Ok, da domani posso. Quindi allora oggi è ancora una puntata estiva. Amici, è ancora una puntata estiva di Gazzology. Pronti anche oggi? Abbiamo un po' di cose di cui parlare. Intanto fammi salutare gli amici, quelli che abbiamo salutato ieri. Dov'era la sagra di ieri? Frati,
0: la
1: sei perso?
0: Del
1: c'era Dani che insomma abbiamo parlato. Che niente, ci hanno ascoltato, ci hanno sentito, hanno riproposto il nostro saluto a loro. Ma allo stesso tempo questa cosa va contro, diciamo, o meglio, va contro una tendenza di cui sto.
0: Sì.
1: Di cui io ho percepito l'esistenza in questo periodo storico. Cioè, stiamo passando da un periodo in cui ci raccontavamo o ci sui social ci taggavamo, ci geolocalizzavamo in un sacco di posti per far vedere agli amici che eravamo
0: e non solo,
1: soprattutto ai non amici che eravamo in quel posto lì, ma adesso invece i propri posti del cuore, se davvero ti piacciono, non li devi condividere. Allora, aspetta, questa però è molto contraddittoria, perché poi magari invece il posto del cuore è un bel posto e quindi tu ti trovi bene, vuoi che quel posto continui ad andare bene, quindi che abbia più pubblico.
0: Vero.
1: Lo vuoi pubblicizzare, ma allo stesso tempo
0: sta diventando un problema.
1: È un conflitto,
0: esatto,
1: è un
0: perché
1: conflitto.
0: C'è da una parte l'overtourism che non riguarda solo appunto il posto, il ristorante, il bar dove tu sei affezionato, ci vai, lo tagli,
1: ma
0: anche diciamo i luoghi della natura. Qui fa in particolar modo riferimento al fatto che persino Timothée Chalamet quest'anno è andato
1: sulle Dolomiti, ho visto.
0: E non si è geolocalizzato.
1: Timothée sulle Dolomiti.
0: Ah, okay.
1: No, vabbè, volevo fare la rima quando mi veniva.
0: Sto per uscire.
1: No, resta nella chat. Resta nella chat, non uscire dalla chat. E quindi, cioè, creo chiaramente. Ma a volte è una cosa positiva.
0: A volte è una cosa positiva, perché sicuramente si fa pubblicità di un. Tu la fai perché ti senti
1: stringiamo,
0: al posto.
1: Voi vi geolocalizzate. Allora, lui è ligure, non glielo dico neanche.
2: Non capisco
1: di
2: cosa
1: non geolocalizzare.
2: Infatti, non capisco.
1: Stiamo scherzando, ovviamente. Tu ti geolocalizzi. Cioè, se tu sei nel tuo posto del cuore,
2: no,
1: lo metti su Instagram.
2: Sono geloso.
1: E infatti vai anche a funghi, e questo si sposa perfettamente.
0: Sì, ma l'aveva detto l'altro giorno, dov'era?
1: Vabbè, ma qua siamo tra amici. Ci sono 12 milioni di miliardi di persone che ci ascoltano. Tu ti geolocalizzi?
0: Io allora, se è per lavoro sì, se è invece una cosa che sto facendo per godimento mio personale, adesso tendo a non farlo più, è vero.
1: Interessante.
0: Perché sono un po' geloso.
1: Se volete dire la vostra, puoi fare spoiler del numero velocemente?
0: Certo, il numero è 347-342-5220.
1: L'hai spoilerato?
0: L'ho spoilerato,
1: Però hai 40 anni che hai spoilerato.

0: Blinding Lights su Radio DJ The Weeknd alle 16.13. Ancora un buon pomeriggio estivo, fatemelo dire estivo, perché l'abbiamo certificato che è domani che si passa al lato oscuro della vita, per
1: è
0: quanto
1: vero.
0: Mi riguarda. Però io non voglio trasmettere questo, c'è un sacco di gente tipo Elisa qua, devo dire che sono contento perché questo gruppo di lavoro è molto eterogeneo, abbiamo visioni della vita anche diverse.
1: È la mia personale battaglia.
0: Tu non vedi
1: te.
0: L'ora della copertina, del buio,
1: sì,
0: di tutta
1: sì.
0: una serie
1: di cose. La tisanina
0: di
1: Fra di oggi, a me rallegra.
0: Ci credo. Tra l'altro molti ci guardano anche al 347-342-5220. Devo dire che ci hanno fatto anche notare delle cose nel tempo. Dai, ormai adesso da quant'è che siamo anche in video? In questo studio.
1: Due settimane,
0: facciamo
1: due
0: un attimino
1: giorni.
0: Il punto della situazione prima di leggere i tanti messaggi che sono arrivati. Allora, io stavo riguardandoli. Dobbiamo stare, secondo me, io devo stare più su con la schiena.
1: Ok.
0: Allora, e Fra che ieri ha visto a distanza, cos'è che hai detto?
2: Non mi ricordo
0: più. Che Eli è un po' in basso.
2: Ma sì, devo alzare la sedia.
1: Devo alzare un po'.
0: Tu devi alzare un po' la sedia.
2: Solo che non li
0: stanno io non riesco, mi viene sempre da stare ok, così, perché poi è un casino.
1: E poi tu hai questo.
0: Ma è vera questa cosa?
2: Sì, sì.
0: Cioè,
1: soprattutto quando c'è magari l'ospite che ti fai prendere.
0: Mi agito e sbatto.
1: E sbatti le mani.
0: Cioè, io sbatto le mani e si sente?
1: Sì. Si sente tantissimo.
0: Perché in questo studio. Aspetta, si sente?
1: Così, così.
0: Ah, così?
1: Fai esattamente questa cosa.
0: Scusate, mi viene. Vabbè, fatemelo notare
1: se
0: mi parte l'ombelico, l'ho fatto ancora. Ma perché poi gli anelli, i bracciali, vabbè.
1: Esatto.
0: È un attimo che quando ti parte l'ombelico del mondo
1: poi
0: non si ferma più. Messaggi vari, Eli, che misura il polso del paese?
1: Tantissimi sulla discussione della canotta.
0: Vabbè, adesso era pur parler, qual è la canotta? Sì.
3: Comunque io, oltre alla canottina della salute, devo mettere anche i calzini della salute.
0: Beh.
3: Perché se ho le caviglie scoperte,
0: sì,
3: ragazzi.
0: Dai.
1: Sai che anch'io
0: calzini della salute già adesso.
1: Alti. Sì, sì,
0: ma perché
1: già adesso.
0: Calzini della salute esistono davvero, è una battuta.
1: No, dice,
0: cioè, come
1: deve
0: per dire, devo
1: deve coprirsi anche le caviglie.
0: D'inverno, ovvio, dai, chi è che riesce ad andare?
2: Sono ancora senza, infatti.
0: Vabbè. Sì, esatto, tu non sei l'esempio vivente di questa cosa qui. Poi
4: Gazzo, io te lo dico, l'anno
0: dimmi.
4: Scorso mia moglie ha insistito perché io mettessi la canottiera d'inverno. No. Vabbè, ha vinto lei naturalmente. Gazzoli, mai più senza.
0: Lo so.
4: Inverno, mai più senza. Mi abbia risvolto la vita. Risvolto?
0: Sì, risvolto probabilmente. Però risvolto è un po' che te l'ha svoltata e più volte te l'ha svoltata. No, però adesso è quel momento, cioè arriva un certo punto della vita in cui fai i conti e quindi tutto ciò che avevi preso in giro in passato realizzi.
2: Torna.
0: Per me l'esempio mio personalmente è il bauletto nello scooter e il paravento.
2: Il paragambe.
0: Tutte robe che io ho sempre preso in giro. Mia amica, ma che sfiga, guarda quello che va in giro col bauletto, con lo scooter. E adesso... cioè a un certo punto balli, a un certo punto
1: vero.
0: Diventi intelligente, credo,
2: sì,
0: perché è questa la cosa, diventi comodo.
1: Cosa
0: non dite diventi vecchio,
2: no,
0: non ditelo.
1: Diventa comodo. Io amo adesso le coperte, quelle che le puoi indossare.
2: Oddio.
1: Cioè sono
0: quello dove metti le braccia dentro.
2: Sì.
0: Tu a casa hai veramente
2: ma
0: quella roba lì?
1: Ragazzi, questo
0: saluto al soldato Carlo.
2: Sì, sempre.
0: Il soldato Carlo, un uomo che non solo deve scattare milioni di foto, andare a Disneyland in giornate, mercatini di Natale, un'ora e tornare, accompagnare.
1: Ma non è vero.
0: Soldato Carlo.
1: Però ragazzi, è oggettivamente comodissimo.
0: Subirsi questa immagine quando torna stanco dal lavoro a casa.
1: È leopardata, se posso.
0: Questo corpo privo di sensi, avvolto da un...
2: La coperta con le maniche.
0: Da un orso con le maniche.
1: Freddissimo, cioè.
0: Soldato Carlo,
2: grazie.
0: Sei tutti noi, grazie.

0: Tanti soldati Carlo che scrivono.
1: No,
2: dimmi.
0: No, cioè,
2: basta ridere,
0: no,
2: di
0: quel
2: me.
0: Discorso della condivisione dei posti privati.
2: Sì,
0: allora,
2: sì,
0: riprendiamo
2: sì,
0: i messaggi tra pochissimo. Ci ascoltiamo una canzone di Elisa perché non riusciamo a leggerla.
2: Siamo usciti un po' dai binari. Dai binari.
0: Che qua abbiamo tanti binari. Sì. Adesso ci rispostiamo sul Frecciarossa e andiamo dritti. Non dico fino al Giappone, da dove arriva il titolo di questa canzone.

0: Pazza su Radio DJ, che tra l'altro non vedo l'ora di incontrare questo sabato in Piazza del Plebiscito a Napoli. È venuto anche Javier Zanetti a raccontarselo. Ci sarà la grande festa, la grande serata dei 25 anni della sua fondazione. Tra l'altro sarà anche in diretta su TV8, se vi va di vedere, a meno che vuoi venire a fare un giro a Napoli.
1: Mamma mia, magari
0: vabbè, lui si ammala di nuovo, sì, non può vedere, deve stare a casa.
1: Devo mettere la canottiera.
0: Tu se vuoi venire, volevo sapere una cosa, dato che ho visto la Fosca che ha fatto un'irruzione, non dirmi che è venuta a supporto della coperta pelosa con le maniche.
1: Sì, ma ha detto che
0: davvero?
1: Che sono, cioè, alla
0: non
1: moda.
0: Avevo dubbi,
1: bella.
0: Non avevo dubbi. Allora, intanto al 347-342-5220, ora lo dico, stiamo per far cadere il mondo dell'influencer marketing. Un sacco di gente che non vuole postare i posti del cuore.
1: Cioè, esatto, che non si tagga.
0: Cioè, c'è chi dice, ragazzi, io qua nelle Marche andavo al mare in una spiaggia libera, poco bazzicata, ho messo due post sui social, sono cominciati a venire gli amici, perché poi non è che devi essere influencer, sei influencer della tua comunità di amici.
1: Vero.
0: E a quel punto lì è più del passaparola. Basta postare i posti del cuore, dice Massimo da Montenegro.
1: Però domanda, se tu non tagghi il post e la gente però ti scrive ciao bella questa spiaggia,
0: tu
1: dov'è?
0: Cosa fai?
1: Tu cosa fai?
0: Sei un tuo amico?
2: Tu non fai niente.
0: Tu non rispondi?
2: Tu non rispondi.
0: Fai finta di essere Elisa con la coperta, quella con le maniche dentro, ti metti lì. Sono stato una settimana a Lisbona con la famiglia, non abbiamo postato niente, foto, tag, nulla. Non sono amante della condivisione del privato e non voglio avvertire, ma qua c'è anche un altro discorso, i ladri, che la casa è vuota. Fabio Fumettista da Reggio Emilia. Fabio Fumettista, parliamone, Fabio. Che fumetti, di cosa ti occupi? Però vabbè, quello è una tendenza. Però adesso sempre di più... Ma perché ci sono dei luoghi poi effettivamente che hanno subito questa cosa qui.
1: Soprattutto l'articolo faceva riferimento alla montagna. Sì. Molti dicono, vabbè, allora

0: ci vanno tutti, è molto facile da raggiungere e si perde anche.
1: Faccio un caso, il lago di Braies. Credo che il lago di Braies sia il simbolo dell'overtourism che diventa un problema, però è una mia idea.

0: film del lago di Braies,
1: sì,
0: è stato battuto solo quest'anno, credo, dalle tracime di Lavaredo.
1: È vero,
2: molto probabile.
1: Però secondo me il lago di Braies a livello di overtourism, perché è stato talmente instagrammato
2: nel corso di tanti anni
1: che secondo me diventa imbattibile,
2: è ingiocabile,
1: quindi è stato condiviso tantissime volte, quindi questa cosa della condivisione. Ma tra l'altro, Fra, tu non è che dov'è che sei stato in montagna Caribe? Bravo, non ci sei cascato, ti volevo fare lo scherzo,
3: lo dico, anzi,
1: no, volevo che lo dicessi e poi dicevo, ma non hai imparato niente, invece bravo,
3: ma sei fuori,
1: no, ma lì vedi che
3: dico,
1: no, dillo, dai, dov'è che sei stato?
3: Sono andato in Val Taleggio e in Val Brembana, rifugio Benigni e rifugio dei Laghi Gemelli.
1: Rifugio
3: Benigni,
1: cioè c'era proprio Roberto che ti faceva la Divina Commedia. Un altro Benigni, ok.
3: Molto
1: però
3: bello,
1: sembrava, ci hai mandato la foto e sembrava, cos'era, la Contea degli Hobbit?
2: Sì, molto, molto il Signore degli Anelli.
1: Bene. Adesso bravo, hai contribuito all'overtourism anche di quella zona. Va bene, fate overtourism di Radio DJ, nel senso continuate

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse! Sempre più alto.
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì.
6: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: Costa.it. Costa.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
15: Incredibile, sembrava ormai finita.

0: Madonna su Radio DJ. Ora non vorrei dire una blasfemia, sì, per tutti i fan ovviamente di Madonna, ma credo che sia una delle sue canzoni dell'ultimo periodo più forti. Può essere, sì, degli ultimi anni, non che ne abbia fatte di deboli, per carità, però mi sembra una delle più forti. Sempre Gazzologi, ancora un buon pomeriggio. Proprio Madonna ha fatto una canzone qualche tempo fa che si chiamava Vogue, e al 347-342-5220 diversi ascoltatori, ci chiedono conto dell'appello fatto qualche giorno fa a Gigi Dag da parte del, sì, team di Vogue, di Francesca Ragazzi, direttrice, di Anna Wintour, che voleva Gigi. Allora, non abbiamo notizie, se non che Gigi ha risposto al reel
1: sull'account di DJ.
0: È stato postato il video dell'appello. Bellissimo. Che ripeto, a me sembra tutto surreale, anche qui che va l'appello e tutto quanto, e Gigi ha detto, ha risposto insieme a tanti altri che hanno commentato. Però non so se poi effettivamente si sono sentiti,
1: stasera
0: ci sarà la festa, vedremo se domani ci saranno delle foto, vedremo se effettivamente questa cosa sarà accaduta. Se no andiamo a Linus, gli chiediamo se lo può chiamare lui, no? Se non hanno trovato la soluzione da questo punto di vista. E detto ciò, c'è anche un'altra cosa. Adesso tanti messaggi che sono arrivati sul discorso di prima dell'overtourism, eccetera, eccetera. Chiudiamo parentesi, c'è un'altra cosa che vogliamo fare, cioè cambiarvi la vita. Noi, capito, la nostra ambizione è semplice.
1: Sì, svoltarvi.
0: La nostra ambizione è semplice. Abbiamo trovato un articolo. Sì. Sono felice che Eli mi ha fatto vedere questo articolo per dirmi: ma ti interessa? E io ti ho detto: cavolo, l'ho mandato ieri a Sara, mia moglie, su Instagram. Come
1: vedi?
0: Tu col soldato Carlo ti mandi i reel, le cose.
1: Certo. Okay, perché

0: Fino adesso l'avevo sempre fatto con i bro, cioè con i tuoi amici. Con i bro, non so se c'è quella cosa lì dove ti mandi sempre il reel, quello che ho scoperto essere anche da studi sociologici sintomo di grande amicizia, di, cioè il nuovo modo per dire ti penso tra, tra le persone. Ti mando questo reel perché tu puoi capirlo, no?
1: Carini, okay? Tra i bro.
0: Però ogni tanto lo faccio anche
1: una bro, allora.
0: Sì, però lo faccio con le cose, magari sai, quelle delle cose sulle coppie,
1: certo,
0: le cose della quotidianità, il marito che prende in giro la moglie, quelle cavolatine che intrattengono però sui social, sui social. Però ieri c'era questo articolo, tra l'altro, del Post.
1: Quindi uno dice
0: super, come dire, credibile,
1: esatto,
0: da prendere sul serio.
1: Sì, esatto.
0: Di cosa parla?
1: Il titolo è "Forse sbagliate alcune cose sotto la doccia".
0: Ecco, io
2: sì.
0: Voglio nella mia testa, e nessuno cambierà questa mia opinione,
2: sì,
0: che questo articolo l'ha scritto il direttore del Post, Francesco Costa, di suo pugno.
1: Lo so, dopo...
0: Io voglio continuare a pensare che sia stato
1: Vado
0: Francesco a scriverlo tutto lui.
1: Allora, tutto parte da un trend sui social.
0: Sì. Beh, ovvio. Ma è la base.
1: E il trend è il double cleansing, una tecnica ereditata dalla routine di skincare che prevede che sotto la doccia...
0: Stai dicendo troppe cose. Cioè,
1: Double cleansing.
0: Con bacon. Okay. Sembrava, sì. Mi fai un double cleansing con bacon?
1: Vabbè. Okay. Il trend dice che praticamente sotto la doccia bisognerebbe usare non uno ma ben due bagnoschiuma con diverse funzioni. Il primo deve detergere, cioè portare via
0: allora,
1: sudore,
0: scusami, non
1: ha
0: capito bene. Di solito è uno... Cioè tipo 3-4 in uno, non
2: sì,
0: che
2: esatto,
0: ne devi usare due o tre al posto di uno.
1: Stai già partendo per la parte sbagliata.
0: Questa
1: di
0: è la vera
1: articolo.
0: Grande differenza tra l'uomo e la donna. Il bagnoschiuma 8 in uno.
1: Aiuto.
0: E la donna 8 bagnoschiume al posto di uno.
1: Non questo argomento perché potrebbe saltare.
0: Che
1: saltare
0: poi non è vero, non è questione di gender. Però, ma.
1: Però allora, e qui poi il Post.
0: Quindi ci vorrebbero, scusami non ti interrompo più. Ripartiamo, due bagnoschiumi.
1: Una per togliere sudore, crema solare, batteri. E il secondo invece per ripristinare l'umidità della pelle.
0: Ok.
1: Detto questo, poi il Post risponde ad una serie di domande, cioè tipo un Q&A.
0: Allora tienilo lì,
1: okay.
0: Tienilo lì, ci
1: Attenzione.
0: Ascoltiamo una canzone da ascoltare in teoria e da cantare sotto la doccia,
1: sì.
0: Sarebbe meglio, questa ve la consigliamo. Oggi vi facciamo il pacchetto completo, quindi se adesso ci state ascoltando
1: dalla
0: ci
1: doccia
0: sarà, tra i miliardi di ascoltatori in questo momento, ci sarà uno che ci sta ascoltando mentre fa la doccia e da adesso gli cambieremo la vita.
1: Adesso
0: perché
1: ha spento un attimo
0: no,
1: l'acqua.
0: Ha spento tutto, c'ha lo shampoo su e non sa cosa fare.

0: Shores, The All Saints su Radio DJ, bellissima canzone, posso dire, da ascoltare alle 16.44. Cioè, fosse stato un po' prima o un po' dopo, secondo me non sarebbe stata la stessa soddisfazione e goduria, devo dire. Aiutateci, stiamo impazzendo, perché al 347-342-5220 più ascoltatori fanno riferimento a una pubblicità e a una coincidenza, sì, per il fatto che abbiamo fatto sentire questa canzone. Ma a me viene in mente solo Leonardo DiCaprio e The Beach, il film,
1: sì,
0: però non mi viene in mente una pubblicità. Non lo so, vabbè, nel caso ce lo fate sapere. Ma veniamo a noi. Ok, che c'è il nostro ascoltatore che è sotto la doccia ancora lì con lo shampoo in testa che non sa che cosa fare.
1: Ok.
0: Cos'è che sbagliamo solitamente sotto la doccia?
1: Q&A.
0: Ah no, tu avevi, scusami, sì, l'ascoltatore su...
1: un audio.
0: Vai,
1: fammelo audio
0: sentire,
1: solo.
0: Scusa.
2: Gazzo, scusami,
0: dimmi.
2: Ma io quando parlate di bagnoschiuma devo ricordare sempre mio cognato Walter che usava un unico sapone per testa, piedi,
0: no,
2: bidet.
0: No.
2: Lavastoviglie, pavimento.
0: No, allora, 61. Fino a piedi già comunque, poi siamo andati un po' oltre.
1: Vediamo cosa dice questo Q&A.
0: Tanto l'ha salutato come se non ci fosse più questa persona,
1: sì,
0: quindi non so come è andata a finire.
1: Ricordare.
0: L'hanno allontanato forse per l'odore. Poi vai.
1: Allora, quanto deve durare una doccia?
0: Ecco, già questo è un tema. Okay.
1: Allora, molte associazioni di dermatologi consigliano tra i 5 e i 10 minuti, anche se la quantità di acqua che usiamo dipende molto dal getto del soffione. Rimanere entro i 5, comunque, minuti rende la pelle meno secca e chiaramente riduce lo spreco di acqua.
0: Quindi neanche per un discorso, esatto, lo spreco di acqua, però non è solo,
1: non
0: quello.
1: È solo,
0: cioè,
1: quello.
0: La pelle si rovina a stare,
1: esatto,
0: un po' troppo sotto,
1: esatto,
0: la doccia.
1: Poi, altra grande domanda, mattina o sera?
0: Già c'è gente che si starà sentendo in colpa, te lo dico.
1: Qui non c'è una risposta giusta,
0: no.
1: Dipende dalla vita che fai, da come ti, cioè, se qualcuno preferisce farla la mattina, qualcuno,
0: certo,
1: preferisce farla la sera, non c'è una risposta.
0: Non c'è
1: giusta,
0: l'orario migliore.
1: Esatto.
0: Cioè, tutti i vari CEO che fanno finta, perché poi lo scrivono solo su Instagram, di fare la doccia alle 4 del mattino, ghiacciata.
1: Va benissimo anche alle 8 di sera.
0: Va bene.
1: Poi, shampoo, prima o prima il bagno doccia?
3: Ah,
1: allora, qui... Per una...
0: Io, vabbè, non voglio sentire la teoria ufficiale. No, prima, così capisco,
1: allora,
0: perché qua è brutto se sbagli.
1: Allora, alcuni prodotti di capelli possono provocare acne sul corpo, quindi i dermatologi consigliano primo risciacquo, poi shampoo, risciacquo, balsamo, risciacquo, bagno schiuma, risciacquo.
0: Mm.
1: Ok.
0: Ok, ma fai prima,
1: prima
0: lo shampoo comunque, poi il bagno schiuma.
1: E poi
0: no, io sapevo che era così. Me lo dice, non so, me lo diceva mio nonno, cioè,
1: tu
0: prima lo
1: così.
0: Shampoo.
1: Esatto.
0: Perché comunque poi fai andare anche lo sporco addosso al corpo che va giù. E poi dopo ci ripassi col bagno schiuma.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: okay. Doccia calda, fredda o tiepida?
0: Cos'hai detto? Fredda o tiepida?
1: Calda,
0: scusa, stavo leggendo il messaggio, scusatemi. Perché scusa, un ascoltatore ha detto: ci sarà qualcuno sotto la doccia che sta facendo l'amore e vi sta ascoltando? Gazzologisti TVB, capisci che ha attirato la mia attenzione, scusa.
1: Ma adesso tu che l'hai letto, figurati. Ok, allora, l'acqua della doccia dovrebbe essere sempre tiepida, temperatura,
0: sì,
1: poco superiore a quella della pelle, che va dai 32 ai 35
0: okay,
1: gradi.
0: Sì.
1: Più è calda, più tende ad aumentare lo stress della barriera cutanea.
0: Mm-hmm.
1: Anche se io purtroppo qua devo dire
0: calda,
1: che...
3: sì.
0: Bollente?
3: Magma.
1: Bollente.

0: No, io ogni tanto, sai, per allenarmi ogni tanto fare la doccia magari.
1: No, d'estate ogni tanto mi piace farla anche fredda, però
2: anch'io la faccio.
0: Ora, ce l'hai una base sensualità, non sensualità a corte, però hai mai fatto, avete mai fatto la doccia con il vostro partner? Col soldato Carlo hai mai fatto la doccia con il soldato?
1: Non rispondere.
0: Vabbè, non è che ti ho detto mai. Vabbè, la doccia, ma il mare, ma
1: sì,
0: la
1: sì,
0: temperatura.
1: Va bene.
0: Soldato Carlo, secondo me ha dovuto subire anche la temperatura. Un uomo che ha perso la pelle, gradi di ustioni.
1: No, allora, studi dicono che le donne comunque cioè resistono anche a temperature più alte.
0: Ma io infatti ogni tanto per allenarmi per fare la doccia con Sara, con mia moglie, quando bolle l'acqua prima metto un po' la mano dentro perché
1: per
0: così
1: abituarti.
0: Io inizio per abituarmi poi a quando dovrò fare la doccia, quindi mi alleno così, capito?
1: Che bello.
0: Però
1: beh, anche
0: cose...
1: tu sei un grande
0: soldato. Ma
1: soldato,
0: siamo tutti
1: Gianluca.
0: Guarda che soldato Carlo, io lo dico, ma lui rappresenta tutti noi.
2: Grazie
0: soldato. Ne è ancora una che cosa che sbagliamo?
1: Ne avrei tante altre.
0: Ascolta, devo anche togliere i messaggi, sennò io rido da.
1: Proprio
0: ha scritto: sì, la mia. Aspetta, devo trovare. No, l'ho mandato. L'ho perso.
1: La mia ragazza
0: sta facendo l'amore sotto la doccia, ma io sono in macchina. Vale lo stesso.
1: Vabbè, io direi che possiamo chiudere qua
0: questo
1: momento.
0: Ci sono fibre e pinguini, scusate.
3: Cosa sogni

0: a botta la pasta, ok?
1: E abbiamo finito. Il coach, secondo me, ha capito che dovevamo chiudere qui la puntata di oggi per non andare in rischio chat, che questa è la nostra frase in codice, per capire che a volte magari abbiamo esagerato. Però secondo me l'ascoltatore che ci dice che ce l'aveva già detto una volta, ma lui ha fatto la doccia con l'ammorbidente al posto che... quello è un po' too much. Però il giorno dopo vuoi mettere a abbracciarlo.
2: Beh,
1: dai, sarà
2: stato
1: al top. E poi
2: profumi per... sì. 72 ore almeno.
1: Sì, sì. Comunque vi abbiamo svoltato la doccia, lo so. Grazie Fra Paga Regia.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Lisa Cyber.
2: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
1: Con la G a domani, sempre su DJ. Ciao Pinocchio.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi, Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
15: Arcaplanet, convenienza nostra.
16: Vieni da MD anche per la tua casa.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
18: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Senza dubbi.
20: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
19: Tutti senza dubbi.
20: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
21: Non c'è una destinazione.
20: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
21: Ci piace così.
20: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
22: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
23: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
25: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
26: Respira, sei in Trentino.
27: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
28: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
29: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
30: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
31: Yuhu! C'è nessuno?
32: Yeah! Uno c'è!
31: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
32: Piacere! Calciolone!
31: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
32: sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Simarex Collagene, azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di...

0: di Giulia.
1: Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha aperto l'81esima assemblea generale dell'ONU e lo ha fatto invitando i leader mondiali a dare vita a una de-escalation delle guerre in corso, privilegiando il dialogo. Poi l'affondo su Israele in Cisgiordania, dice, spettro di pulizia etnica. E ora si sta per concludere l'atteso discorso di Donald Trump, un intervento aperto dal solito elenco di cose in cui l'America eccelle, dalla potenza militare all'economia. Il presidente americano avrà poi una serie di bilaterali, tra cui quello con il presidente ucraino Zelensky. Metta fine alla guerra, il messaggio lanciato a Putin dal capo della Casa Bianca al suo arrivo al Palazzo di Vetro. L'Arabia Saudita nel frattempo ha riavviato le operazioni dell'oleodotto Est-Ovest, bombardato dagli Houthi e chiuso dallo scorso 13 settembre, con conseguente interruzione del carico di greggio. Riyadh, dopo la riattivazione, potrebbe riprendere già entro sera le esportazioni. Le tensioni nel Golfo sono tuttavia lontane dal rientrare, ma una possibile svolta potrebbe arrivare proprio a margine dell'assemblea dell'ONU, con Trump che avrebbe aperto a un possibile incontro con i rappresentanti iraniani presenti, nonostante durante il suo discorso li abbia definiti i bulli del Medio Oriente. Veniamo adesso in Italia. Matteo Salvini ha commentato i dati diffusi dall'Istat sul deficit PIL 2025 che, essendo al 3,1%, costringerà il nostro paese a restare in procedura di infrazione. Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro. A me dello 0, in più o in meno interessa zero, dice il ministro dei trasporti. Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne in un parco alla periferia nord di Torino. Il giovane, che ha ammesso che al momento dei fatti fosse sotto l'effetto di stupefacenti, ha precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto all'obbligo di firma, ma venerdì, proprio il giorno della violenza, non si era presentato a firmare. Calcio si chiude con una multa, la vicenda dei tifosi juventini che domenica hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola. Juventus sanzionata con 10.000 euro. Passiamo al tennis, sorteggiato a Bologna. Il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma dal 24 al 29 novembre per l'Italia. Esordio mercoledì 25 contro la Corea del Sud. La vincente in semifinale troverà una tra Repubblica Ceca e Canada.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 18.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: aperti anche domenica.
1: Have fun with
2: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: ce l'abbiamo, non so se presentarlo perché
1: non so se arriva a fine puntata.
2: No, infatti.
0: Mamma ragazza, ha compiuto 50 anni.
2: Un crollo verticale. Un crollo in tutti i sensi.
0: Topo.
2: Non stavo in piedi.
0: Ma amore, che
2: allora,
0: pena, guarda.
1: No,
2: colpa.
1: Guarda, raramente ti ho vista provare così pena per lui.
0: È vecchiaia anche la mia, eh? Cioè sono vecchiaie che si incontrano e si aiutano. Sì, sì, sì.
2: Comunque ho la otolitoporosi.
0: Che non è una cosa di gioventù.
2: No, no, possono averla anche alcuni giovani, ma no, di base no. Sono gli otoliti, che sono dei cristalli dentro il nostro labirinto.
0: Di luna?
2: Labirinto.
0: Sono cristalli di luna?
2: E io sono Sailor Moon.
0: Esatto.
1: Oh, cioè, gli osteoporosi delle orecchie,
2: tipo,
1: diciamo.
2: Diciamola così.
0: Che no, che hai giramenti di testa,
1: svarioni.
0: Molto, sì, svarioni, forti.
2: E fanno una manovra tipo pupazzo. E poi la sabbiolina nella testa si dovrebbe sistemare.
0: Mamma, io gli ho messo tutte delle biglie, delle perline, delle orecchie, delle cose. Adesso la paga.
2: Ecco.
0: Ma va bene così.
2: Grazie.
0: Sigla.

0: ma ragazzi, quanti messaggi che ci hanno preceduto. Grazie, grazie. Ciao. Pubblico, grazie. Abbiamo una bella puntata mista. Partecipate come credete, non abbiamo un tema, però insomma gli spunti saranno numerosi, sì. Perché dalle notizie che abbiamo, insomma, potrebbero esserci testimonianze, esperienze personali, che ne so,
1: approfondimenti.
0: Quello è difficile, però insomma comunque. Per caso ho scovato, dice Joe, che ti scrive da Bergamo, ho scovato una notizia bomba: Netflix ha messo il conto alla rovescia sull'uscita della prossima stagione di Gilmore Girls. Una mamma per America, può essere?
1: A me non risulta, ma adesso cioè, ma mi metto subito.
0: Ho visto Manuel perdere i sensi.
2: Anche Marta.
0: Secco, se vogliamo approfondire un attimo.
2: Ci siamo noi per saperlo.
0: È un documentario.
1: Allora,
0: dicono.
1: Un mese fa dice che è in lavorazione il documentario sulla serie iconica.
0: Sì, ok.
1: Sta per tornare.
0: Ok, quindi non è la nuova stagione, sembrava strano.
1: No, è un documentario.
2: Il documentario dove dicono che si odiavano tutti, come di solito succede.
1: Sì, intervistano gli attori adesso.
0: Dove li maltrattavano.
2: Di solito è così.
0: Ok, perché poi lo faremo anche su Pinocchio questo documentario, vero? A un certo punto. No? Tipo con Manuel di spalle che dice che lo bullizziamo.
2: Sì.
0: Tu che racconti come ti diamo le notizie.
2: Sì.
0: Tutte queste cosette qua. Bene. Va bene, che facciamo? Cominciamo?
2: Dai.
0: E allora Diego, per te.
2: Grazie.
0: Non ballare però, no. Che ti gira la testa. Balla dentro.
2: Sì, ci provo.

0: ballato, eh.
1: I ragazzi che fanno Vai Diegone per me sono il massimo della soddisfazione, una gioia infinita. C'è una partecipazione all'idea che tu stia ballando come un pazzo.
0: Grazie.
1: In realtà, nello specifico, ora è un po' più fermino per via di questi sassolini nelle orecchie. Ma quanta gente che li ha avuti,
2: sì.
1: Diego? Tantissimi,
2: sì.
1: Tantissimi, tantissime che scrivono.
0: Vi abbraccio, vi abbraccio fortemente.
1: Sì, sì, sì. E tutti riconoscono essere veramente molto disagevole.
0: Sì, lo è.
1: Molto, molto,
0: è.
1: Molto.
0: Sì, sì, sì.
1: Detto questo, da dove vogliamo cominciare?
2: Partiamo da questo messaggio che è relativo a una mamma per amica che abbiamo appena citato.
3: Ciao Binocchi, da quel che ho capito io, se guardi, inizi a guardare da oggi 4 episodi a settimana di Una mamma per amica, dopo tutte le festività combaceranno sia nella vita reale che nella serie.
1: Cioè...
3: un bacione da Greta da Battipaglia.
1: Grazie Gretina, grazie
0: genio.
1: Mille amore.
0: Brava.
1: Perché effettivamente, a parte la si sente che è molto piccola e la serie è age.
2: Certo.
1: Però ancora va tantissimo. Io la sto guardando ora per la prima volta, un pochino a caso. Metto su degli episodi, vanno. Però vuol dire che se tu la cominci ora,
0: Oggi
1: e la guardi per 4 volte a settimana, siccome la vita in questo paesino ed è scandito con le decorazioni, la festa del ringraziamento, Halloween, tutto, ecco, si allineano le feste, capito?
2: No, ho capito, mi sembra incredibile.
0: Perché?
2: Se tu la guardi oggi, dal primo episodio, come se oggi fosse per loro
0: la prima puntata.
1: Hai visto nelle puntate che sto vedendo io è Halloween.
2: Ok.
1: Quindi oggi io ho allestito l'ufficio.
2: Ok.
1: Nessuno vuole dire niente.
2: Bello.
1: Sul fatto che.
2: Però tu hai visto oggi Halloween, ma non era la prima puntata della prima stagione.
1: Però è un po' che la vedo.
0: Però non è Halloween oggi.
1: Sono
0: Vale.
1: La quarta stagione, Vale. Sono la quarta stagione.
0: Comunque, se inizi oggi, quando sarà Halloween?
1: Non è un
0: sarà
1: anno, sono tanti anni, però si allineano le festività. Cos'è che c'hai?
0: Cos'è che
1: vuoi?
0: Vale.
1: Cos'è che.
2: Mi sembra incredibile, ragazzi. Mi sembra incredibile.
0: Ma forse l'hanno
2: però,
0: fatto apposta.
2: Se l'ha detto
1: c'è
2: Greta...
1: un esperto di Una mamma per amica. Manuel, ti vuoi per favore documentare su questa cosa?
2: Cioè, secondo,
1: non lo so.
2: Secondo voi è possibile che la prima puntata della prima stagione di Una mamma dell'amica compia questo
0: una
2: miracolo?
0: Una mamma dell'amica.
2: Compia questo miracolo sposo. Qui per cui se tu ne vedi 4 a settimana, poi dopo le feste... No, io credo a Greta, mi sembra incredibile.
0: Forse l'hanno scritta pensando a una cadenza che corrispondesse alla stagione, per cui inizi oggi, che è l'inizio della stagione anche di una serie, potrebbe iniziare oggi una serie.
2: Sì.
0: 4 a settimana, quando è Halloween anche lì.
2: Ok.
0: Hai capito
1: di
0: il senso?
1: Sì, ma Marta muta come se non sapesse di che cosa stia parlando. Sei una Gilmore Girl, cioè non ho capito.
0: Ragazzi, scusate.
1: Perché ti tiri indietro. È la verità.
0: Oh.
1: Manuel, vieni in onda!
0: Ragazzi,
1: ma io non lo so.
0: Le vertigini ce le ho
1: io. Imbarazzante. Manuel di questo si occupa, è il nostro specialista. Prepara la sigla intanto di Gilmore.
0: Sigla delle Gilmore Girl.
1: Una mamma per amica.
0: Bravo.
1: La mamma dell'amica.
0: La mamma dell'amica.
1: Manuel,
4: allora,
1: buonasera.
4: Sì, buonasera. Allora, facendo una velocissima ricerca, è vero, c'è questo trucco virale per cui partendo il 22 settimane. È molto vicina la mamma.
0: Il
4: 22 settembre. 4 episodi, le festività combaciano a Gilmore Girls sempre a Halloween, Natale, Thanksgiving.
1: Perché è ambientata in questo paesino che
0: vive le stagioni.
1: Ma è che si addobba tanto
4: Star
1: per
4: Solo.
1: Le stagioni.
0: Sì, poi è in una zona dell'America dove quando è inverno nevica, quando è estate c'è il sole, rispetto a Los Angeles dove invece
1: o rispetto a qui.
0: Esatto, dove c'è sempre il sole, no?
1: Sì,
0: quindi
1: però...
0: si vede.
2: Però capite che è una notizia quella per cui se comincia a vederlo oggi.
4: Il 22 settembre.
2: Non è che se comincia a vederlo a maggio poi si allineano.
0: Ma no, vale, per forza.
1: Però
0: oggi
1: perché
0: non a
1: devi essere aggressiva? E soprattutto, Manuel aveva paura a venire in studio. Ti dico solo questo.
2: No, così l'ho capito. E anzi, Greta ci ha dato una notizia
1: bomba.
2: Della Madonna.
1: Sì, forse è l'unica. Sta entrando anche la Marta. Vieni, Marta.
0: Cosa,
1: vieni. Cosa c'è?
5: No, perché ho controllato il primo episodio della vita. Proprio di sempre, è uscito il 5 ottobre.
1: Mettiti bene davanti
5: loro
1: a me.
5: Loro poi sono andati avanti e andavano avanti con le stagioni, quindi c'erano gli episodi di Natale che combaciavano con il Natale vero, non so.

0: Sì. Se ha senso quello
1: sì,
0: che...
1: certo.
0: Quindi adesso se si mettono insieme e si guardano tutte le puntate, si sta dietro come ci si stava dietro quando la serie è uscita.
2: Okay. Esatto. No, questa non l'ho capita.
1: Ma Vale, ma è la cosa più semplice del mondo.
3: No, ha un rifiuto.
1: Come
3: c'è
1: mai?
3: Qualcosa sotto.
1: Come mai, Vale?
3: Perché è la mamma dell'amica che non... allora, qualcuno giustamente dice anche un posto al sole funziona così.
1: Esatto, perché hanno calcolato da quando lo registrano le puntate a quando verrà messa in onda. Sanno già che quando verrà messa in onda. Quindi anche se lo girano 2 mesi prima, facciamo oggi la puntata di Natale, che andrà in onda sotto Natale.
2: Sì, sì, ho capito, però l'inizio della... Ma poi basta.
3: Basta, Vale, fai il muro, fai il muro.
1: È la prima notizia.
2: No, dico, l'inizio della stagione deve essere visto a settembre.
3: Cioè, sì.
1: O al massimo oppure... il 5 ottobre, quando è uscita la prima
2: sì,
1: volta.
2: Sì, tra settembre e ottobre.
3: Ok, ecco, non se puoi no sgarrare. Lo guardi a caso, come lo guardo io, e comunque ti allinei, cioè... come il ciclo tra le ragazze che condividono l'appartamento. Oh. E buona! Grazie Manuel, grazie Marta! Oh.

0: Allora, secondo me comunque abbiamo da una parte il corpo che cede e quindi sì. Diego messo come messo, tu mille disturbi, però anche una regressione perché Mamma per amica, ma soprattutto Beverly Hills. Faccio un velocissimo riassunto. Allora, Laval e Manuel andranno alla reunion a Parigi.
1: Sì.
0: Abbiamo rateizzato l'acquisto biglietti e l'acquisto poter avere a che fare con...
1: Allora, abbiamo comprato, ci siamo smazzati un po' i personaggi. Sì. Manuel ha comprato l'incontro di 5 minuti con Kelly.
0: Da solo con Kelly.
2: Oddio, solo con che Kelly. Incontro tra titani.
1: E la foto invece con...
0: Con Steve.
1: Io ho comprato la foto con Andrea Zuckerman per risparmiare,
0: sì, perché costa meno, sì,
1: ma anche la foto con David Silver.
0: Però noi avevamo scritto alla produzione, avevamo scritto alla produzione che di questo evento dicendo, perché comunque Pulciadore, abbiamo detto: scusate, siamo Radio DJ, magari ci fate fare una foto in più anche con Donna e David.
1: Sì, magari una foto tutti insieme,
0: o una foto di gruppo. Hanno detto: siamo molto interessati.
2: No, vabbè, ragazzi, Donna. Tori Spelli.
0: Io per me so. Donna, io sono
2: anche
0: donna,
2: per me,
0: tu
2: anch'io
0: tu,
2: totale.
0: Io te
2: Tori
0: donna.
2: Spelli.
1: Lo so.
0: Tu sei Kelly.
1: Io sono più Kelly, però
0: tu e Manuel siete Kelly.
1: Però preferito, cioè lui ci teneva di più. Ci teneva
2: ma
1: di
2: adesso
1: più.
2: Potete, tu, fate tutti.
1: Adesso se chi sei tipi
0: adesso
1: ci rispondono ancora.
0: Vi fate tutti.
2: Oddio, stupendo.
1: Magari.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio.
1: Avete assaggiato le fette biscottate belle buone di Galbusera?
0: Sono uniche perché ricche di frutta e semi, perfette per una colazione piena di gusto.
1: Potete scegliere tra mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca, o fichi, nocciole e semi di zucca. Ogni mattina una fetta diversa, ricca di ingredienti e gustosa.
0: E sono in comode monoporzioni, così restano fritte.

0: vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Simarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
17: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
16: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
18: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
19: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
20: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Ragazzi, io non so se è una cosa che va bene, non va bene, non me lo sono mai chiesto, però cioè, mamma per amica, apriti cielo, Beverly Hills, apriti cielo.
1: Sono arrivate anche foto di ascoltatori che si sono fotografati con personaggi di Beverly Hills.
0: Non è vero?
2: Sì,
1: prima di voi?
2: Sì. No. Sì, Tori Spelling con la mascherina da viaggio. Sì, sì.
0: Che giusti. No, allora, da una parte abbiamo detto che se comincia adesso, che è settembre, primi di ottobre, a guardare Mamma per Amica, 4 episodi a settimana, le feste, le festività si allineano.
2: Cioè tu fai Halloween con loro, fai Natale con loro.
0: Stessa
2: eccetera,
0: cosa
2: eccetera.
0: Si fa con Un posto a sole, ci segnalano anche Paradiso delle Signore.
2: Sì. Certo.
0: Sì. Però dico, evidentemente per la nostra fetta di pubblico, quindi l'età di chi ci ascolta, questa roba di rivedersi le vecchie serie è una copertina.
1: È una copertina, sì. E poi tutti...
0: Cioè, per copertina intendo una coperta calda, sì, non una copertina di un giornale.
1: No, una coperta emotiva. Plaid. E tu continui a immedesimarti con quelli che vedevi da ragazzina. Allora, c'è questo meme qua che gira in questi giorni, per
0: stupendo.
1: Cui dici, tu hai l'età della signora Walsh, nel caso di Beverly Hills, o sei anche
0: cara,
1: più
0: grazia.
1: Grande della signora
2: grande.
1: Walsh, ma continui a medesimarti in Brenda.
0: Questa cosa è stupenda. Sì. Allora, io vedo per esempio in Amy che sta rivedendo Beverly Hills, io non l'ho visto perché all'epoca ero veramente disgraziata. Sta cambiando un po' visione. Cioè rivedi i personaggi, li rileggi,
1: certo.
0: Poi però l'appassionamento emotivo invece resta quello, comunque, è reale. Sentiamo un po' di messaggi.
3: No ragazzi, non potete capire, due figlie in fase adolescenziali, c'è una mamma per amico in loop tutto il giorno, non posso più sopportarlo, aiuto.
1: Riuscite a prendere anche le piccoline.
0: Vedi. Ma questa è pazzesco.
2: È ciclico, perché ci sono cicli in cui vanno tanto le serie come Beverly Hills, che sono
0: dove ci sono temi forti.
2: E anche molte look, molte immagini. Poi una mamma per amico invece è come Dawson's Creek. È una serie quasi del niente, però parlatissima.

0: cioè, grandissima,
1: tantissimo.
0: Sì, battute. Però è questo paesino dove non c'è violenza, non c'è pericolo, c'è. Ha tutta una serie di...
1: Sono piccole coppe, cose piccolissime.
2: Sì, esatto. Ciao Pinocchi, sono Leila, chiamo dalla provincia di Siena, ho 40 anni e vedo una mamma per amica da 20 anni. Lo finisco e lo ricomincio. Ho un'ossessione per una mamma per amica e confermo, se parti oggi a guardare 4 puntate, troverai nella stessa stagione di una mamma per amica.
0: Ragazzi, okay. Parto oggi.
1: Anche io.
0: Lo dico.
1: Diamoci la mano.
0: Sì.
1: Aspetta.
0: Partiamo oggi.
1: Sì.
0: Mamma.
1: Stasera.
0: Allora, qualcuno dice tutti
1: stasera.
0: Torniamo dove siamo stati bene, ce lo dice la Maria.
1: Cara, è vero.
0: Capito? L'Annalisa, io bimba felice, 47 anni, mi hanno regalato il pigiama di una mamma per amica. Mentre la Paola dice il mio primo storico fidanzato era uguale a Steve di Beverly Hills,
3: sì.
0: Ci fermavano per strada.
3: Ma dai!
0: Sì.
1: Perché tu invece a chi eri uguale? Perché sottinteso c'è anche che tu eri uguale a chi?
3: Beh, ad Andrea Zuckerman.
0: No, perché?
1: No, perché dice ci fermavano, quindi vuol dire che lui era uguale a Steve, ma tu?
0: No, lei no, no, però eventualmente Kelly.
3: Steve,
0: perché...
3: che tra l'altro nella serie era il più vecchio, cioè era più vecchio di Dylan... anagraficamente nella vita vera,
0: che
3: cioè
0: invece
3: Steve,
0: no.
3: Steve adesso ha 65 anni
1: e cioè era molto più grande dell'età,
3: ma
1: che
3: non le dimostrava
1: che interpretava.
0: Erano più grandi
1: molto,
0: dell'età che interpretavano,
1: sì, sì, sì, sì.
0: E in alcuni era molto evidente,
1: molto evidente,
0: cioè
1: sì.
0: Io che non sono vittima di quell'illusione iniziale,
3: sì.
0: Cioè per le prime 4 stagioni sbrocco perché dici ma
3: Dylan,
0: ma come superiori,
3: come è possibile?
0: Cioè, ma sono dei vecchi. Però ci sta, dai.

0: Mamma, che gioia che ho nel cuore. Diego è tornato.
1: Eccomi.
0: A 50 anni.
1: Un fiore.
0: Ed è un fiorellino. Ci parla però di frutta.
1: Sì, vi parlo di un frutto che potremmo cominciare a pensare di aggiungere al nostro menù. Un frutto tropicale, ma non dei classici, per il quale ho chiesto una sigla, questa.

0: Di cosa sto parlando? Di un frutto brasiliano, in Brasile è amatissimo e molto conosciuto, che qui non è mai arrivato. Si chiama pecchi. Pecchi.
1: Pecchi?
0: P-E-Q-U-I. Pecchi.
2: Pecchi.
0: Pecchi. Deriva da
2: pecchi.
0: Pecchi, sì.
1: Ma è che è molto carino.
0: È molto carino. C'è l'immagine, la foto del pecchi, la trovate su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram straordinario.
2: A cosa assomiglia?
0: A cosa assomiglia, Vale?
1: A un mango?
0: Mango, papaya, c'è una specie di mango verde giallo.
2: Ok.
0: La cui polpa è molto succosa, anche molto grassa, un po' oleosa.
1: Anche un po' avocado.
0: Dal sapore anche intenso, che divide molto le persone che abitano in Brasile. Cioè, o ami, o odi, per la personalità del frutto.
2: Ah, ok.
0: Ma si chiama pecchi, che è della zona del Cerrado. Si chiama pecchi perché il nome è Tupipiqui, unione di P.
2: Allora, no, con calma.
0: Tupipiqui.
1: Bruto, allora. Fili mi.
0: Alea iacta est.
2: Si vede che ha studiato qua dentro.
1: Beh,
2: Valentina, sì. Tanto di cappello.
0: Sì, chapeau. P che vuol dire pelle, involucro, e qui che vuol dire spina. Perché? Perché la buccia è quella che è. La buccia è quella verde gialla che abbiamo detto. La polpa è quella che è, cioè succosa, oleosa, un po' grassa, un po' proprio tropicale, no? Come quei frutti tropicali, belli goderecci. Ma non la puoi mordere così e basta, perché se la mordi, il nocciolo è fatto con degli aculei che ti si conficcano nella bocca. Per cui va mangiata o succhiato, oppure tirato via tutto il dentro,
2: la polpa
0: con il cucchiaio. Ma pare molto buono, pare che il suo sapore potrebbe essere quello che arriverà per rinnovare un po' anche questa idea di frutti esotici, che è mango, papaya, maracuja, butta dentro anche il pecchi. E che ha un olio molto buono, ricco di sostanze e nutrienti, che viene utilizzato anche nella cucina brasiliana. Ci sono dei piatti in Brasile che sono fatti proprio
2: ma
0: con quest'olio,
2: sì,
0: e con questo frutto, riso e pecchi o pollo e pecchi, che ha un sapore così forte da dare.
2: Ma il sapore non ci sono similitudini?
0: Assomiglia, richiama frutta matura, più frutta secca, più alcune note vegetali.
2: Cioè non marcione, tipo come si chiama il durian? Quello
0: no.
2: Là che divide perché...
0: Perché
2: un po'
0: puzza.
2: È un po' gatto andato a male.
0: No, qua ti sa di frutta matura. Però insomma quel sapore.
2: Hai capito? Cioè non vorrei che fosse quel melone lasciato al sole.
0: Secondo me un po' sì. O quel kiwi un po' frizzante.
1: Qua dicono che è divisivo come il caco. Però
0: è vero che il caco divide.
2: Vedi, però caco, tu caco? Buono, eh?
1: Io caco sì, ma molto maturo, se no mi piglia la mascella.
0: Vedi?
2: No, ti allappa, si dice.
1: No, mi capito qua. Non la bocca che ti... proprio qua.
0: Io...
1: Capito?
2: Qui dov'è?
1: È qua.
2: Che però siamo in radio, ti ricordo.
1: Allora, ve lo sto indicando sotto l'orecchio, ragazzi. Si capisce?
2: Proprio... All'attacco del
0: padiglione. Sì. Si blocca?
1: Sì, mi fa proprio brividi.
0: Dalla fibrosità.
1: Mentre l'allappata ti piglia
2: lingua,
1: tutta la bocca.
2: Lingua.
0: Va bene.
2: Va bene?
0: Basta, posto.
1: Sì. A posto.
2: Qualcuno dice, Vale, mi hai fatto ridere, complimenti.

0: 17:46 abbiamo parlato di Pecchi. O Pequi, Pecchi, non si è capito.
1: No, cioè si scrive Pecchi
0: e non sappiamo esattamente, esatto. E questo frutto brasiliano ha scatenato un po' di reazioni,
2: di curiosità, perché
0: sì. Com'è un gatto andato a male? È un gatto andato a male.
2: Dai.
1: Sì, dai. Cioè è impegnativo.
0: Ecco, cioè, è impegnativo. Non è un buon odore. No. Perché nel divisivo ho capito che c'era sotto qualcosa. Marco da Belo Horizonte, originario di Genova, ma lavora in Brasile da anni. Marco.
3: Ciao.
0: Allora c'è un buon po' di ritardo perché è là.
1: Beato lui.
0: Ci parli di questo Pecchi?
3: Ma allora, io non lo conosco molto bene, nel senso che l'ho avvicinato un paio di volte e puzza parecchio.
0: Quindi... Di cosa? Dei rossetti della nonna, dice la Chiara?
3: È un po', sembra quasi un po' marcio.
2: Sia sembra... da crudo che da cotto?
3: No, io l'ho visto solo cotto, okay. Perché lo fanno, perlomeno per quello che so io, lo fanno cotto, tipicamente con riso, fanno proprio l'arroz con pechì.
1: Arroz con pechì.
3: Penso sia più della regione dove vivo, qua in Minas Gerais, quindi vicino a Belo Horizonte. È un piatto abbastanza tipico. Però come avete detto voi è verissimo,
0: divisivo,
3: non piace a tutti, diciamo. Okay.
0: A te no,
3: a me no. Io...
0: a te cosa piace? No. Dici un piatto no. Tipico
3: a me piace praticamente tutto, ma questo qua no, non mi piace.
0: È troppo forte? Ha un odore sgradevole a te?
3: È troppo forte, sì.
0: Ma tipo cipolla, sì. Tipo aglio?
3: No, tipo roba andata male.
0: Ok, gatto andata male, ho ragione io alla fine, Dai e dai, no?
1: Scusa. È tipo il compost.
3: Sì.
0: Senti, cosa fai in Brasile a Belo Horizonte?
3: No, lavoro per una multinazionale abbastanza famosa nel ramo delle automobili.
2: Ok, da qui non so se ci segui sempre, qui c'è una tradizione legata a...
1: Porca.
2: Alle belle voci come la tua.
0: Ti chiedo scusa.
3: In realtà vi seguo per caso, perché dato l'orario, solo che oggi sono dovuto uscire per andare a prendere mia figlia.
0: Meglio così.
3: A posto così.
0: Dico Marco, è comunque un complimento, è una cosa carina. Sì. Però è anche un po' invasiva, per cui io ti dico grazie.
1: Sì.
0: Buona serata.
1: Potremmo definirlo anziché culicchi culissao.
0: Un bel orizzonte, come dire, un bel orizzonte. Esatto.
1: Grazie Marco.
0: Ciao.

0: Pinocchio continua, ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
7: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto!
12: Piacere, calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
20: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Verde, rosa, arancio.
22: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
21: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
23: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole

0: alle scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonti di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Buonasera dalla redazione, edizione flash delle 18, intervento ben oltre i 30 minuti per Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente americano ha parlato di Iran. Ho un accordo, li annienteremo, ipotizzando un'intesa dopo le elezioni di midterm. Trump ha assicurato poi che la guerra in Ucraina finirà presto e si è soffermato sull'intelligenza artificiale. Artificiale non mi piace, ha però detto, d'ora in poi la chiameremo superintelligenza, e ha ribadito che gli allarmi sull'AI sarebbero ingiustificati. Accordo tra i 27 dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni alla Russia per 3 anni, ma restano fuori alcuni oligarchi. Attesa per il faccia a faccia Trump-Zelensky a New York. Metta fine alla guerra, il messaggio a Putin del presidente americano. Ciclismo, medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta mista ai mondiali in corso a Montreal in Canada, precedute Francia e Svizzera. Calcio, si chiude con una multa la vicenda dei tifosi juventini che domenica hanno voltato le spalle al campo durante il ricordo di Sandro Mazzola. Juventus sanzionata con 10.000 euro.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 19.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
10: Ah, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Have fun with...
15: La gamma Fiat vi aspetta in tutte le concessionarie o su fiat.it. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: la Melissa dice: ho appena fatto una risonanza, giovedì avrò una biopsia. Chiederò di poter tenere le cuffie e ascoltarvi. Sono indecisa se ascoltare la puntata sul Natale o la chiamata della Vale in francese. Topina, siamo qui.
1: Allora, se cominci ad ascoltarci da oggi, ci ascolti 4 volte a settimana, poi ti allinei
2: amore
1: con le feste.
2: Cioè, noi facciamo Halloween come nel mondo vero.
0: Amore.
2: Meli, siamo con te.
0: Sì, ovvio.
1: E
0: ovvio.
1: Ti dedichiamo i gossip.
2: Oh, perché posso dire, Milano è a ferro e fuoco.
0: Murata, murata.
2: C'è la moda.
1: C'è la Fashion Week.
0: Che però non è più la Fashion Week, è la festa di Vogue per quella roba del film.
1: Allora.
0: Che se posso dire.
2: Mamma, che brutto film.
1: Che era... Mamma, ho perso.
2: No,
1: il Diavolo Veste Prada 2, sì.
2: Brutto,
1: sei brutto, brutto.
2: Brutto.
1: Vabbè, comunque c'è, stasera c'è, ma tipo adesso.
0: Sì,
1: adesso.
0: Ora.
1: 7 minuti fa cominciava la festa di Vogue e quindi erano già arrivate, quindi sono lì presenti sicuramente Jennifer Lopez, che è stata avvistata
0: che
1: all'uscita,
0: però ce l'abbiamo anche qua,
1: Parigi.
0: Quindi non ce ne può fregare di meno perché
2: voi
0: Diego è uguale.
2: Avete me.
1: Dua Lipa, che anche lei è più qua. Che
2: vive qua ormai,
1: vive qua ormai. Poi chi lo sa, forse arriverà Leonardo DiCaprio, perché Vittoria Ceretti è tra i professionisti della la sua fidanzata, tra i professionisti della moda invitati sicuramente.
2: Professionisti
0: cos'è
2: della moda?
0: I professionisti della moda?
2: Che cosa vuol dire?
0: Ma cos'è?
1: Che è una modella,
2: ah,
1: è una modella, lavora nel campo, poi
2: leader nel settore
1: dovrebbero esserci
2: come i mobilifici.
1: Naomi Campbell, Bianca Balti, Roberto Bolle a un certo punto balla.
2: Un gruppo di spiritosone.
0: Ci taglia a ride.
1: C'è una cifra di gente. È arrivata Uma Thurman oggi pomeriggio. C'è Adam Sandler che gira per la città ormai
0: con
1: da ieri.
0: Con delle ciabattine.
1: Sì, la ciabatta, la braghetta e la felpona.
0: E la camicia vaiana.
1: Sì, sì. Adesso ha la felpona perché fa più respiro.
0: Basta. Venite,
2: c'è insegnato.

0: Anche quello, dai.
1: Quindi accontentiamo.
2: Buone, noi, noi oggi. Vabbè, ma... noi buone.
1: Accantoniamo la Fashion Week per parlare di Natale con Mariah Carey.
2: È stata smummata.
1: È stata smummata.
2: Perché lei va in mumma, cioè in mummia tutto l'anno. Poi a un certo punto la smummano e va.
1: E va per annunciare le date del suo Christmas Time 2026.
0: Cioè fai concerti?
2: Sei riuscito a comprare i biglietti o no?
3: Non sono ancora in vendita.
0: Ma dove suona?
2: Sei appostato come un falcone.
3: Sì.
1: Allora suona.
2: Fra ci va, ragazzi. Perché io gli ho dato l'ok, per me va bene.
0: Ma sì, certo, mi sono perso la puntata sul Natale, ma quindi sono successe cose.
2: No. C'è la solita Mariah col collan che fa il concerto di Natale, ma Fra è disposto a uccidere pur di andare.
0: Ma dove suona?
1: Allora, le date le trovate tutte sull'account Instagram Pinocchio DJ, orientativamente.
2: Inghilterra.
1: Tra il 17 novembre e l'8 dicembre. La prima è a San Paolo do Brasil.
2: Che poi... non è di mano.
0: No.
1: A Rio de Janeiro, Birmingham, Londra, Manchester e Malta.
0: Ok.
2: Tu a Malta sei andato più volte.
1: Ma devi andare a Malta.
3: La location di Malta è molto bella.
1: Vai a Malta.
0: Fra, tu hai un conto a Malta, tra l'altro.
1: Vai a Malta l'8 dicembre.
2: Dai.
0: Ma, ragazzi, ma lei ce la fa?
2: Ma sì. Allora, non è questo quel che conta.
0: Scusate,
2: in un concerto di Mariah.
0: Avete ragione. Ho una domanda sbagliata alle vertigini.
1: Sì. Ce la fa Celine Dion, che come Taylor Swift ha aumentato il PIL della città nella quale si esibisce, nello specifico Parigi, dove ha in programma
2: 102 concerti al giorno. Cioè non è che se la segui ora ti allinei con le feste. Adesso lei fa 9 concerti al giorno per 100 giorni, una roba fuori di te.
0: Ma come fa?
2: Ma carica palletto, ma è perché è felice.
1: Allora è felice, poi ha fatto tanto Pilates e tanta danza classica.
2: Ho capito, ma se anche noi adesso...
0: Tu hai fatto jazz, sai. Scusa,
2: cioè, più di questo cosa vuoi fare?
1: Per chi dovesse andare a Parigi e magari non è riuscito ad avere il biglietto, anche perché credo siano ormai tutti sold out.
0: Anche quello sarebbe un bel sogno.
1: Forse
0: .
1: Quelli in primavera, magari qualcosa trovate. Tutta attorno all'arena nella quale si esibisce ci sono locali e ristoranti che hanno gadgettistica varia, cioè i macaron con la sua faccia sopra.
0: Un nasone di Celine Dion.
2: Amore.
0: Questo nasone, amore, lo vorrei.
1: Alla Galleria Lafayette ci sono gigantografie in uno stand specifico che vende robe, robette, così. E Parigi, insomma, è contenta. Parigi in cassa.
0: Che bello,
2: allora,
0: sarebbe andare.
2: Fra, ti dico che Pierluigi domani ha messo una riunione al lavoro finta a Londra per comprare biglietti in
3: presenza. È il numero uno.
2: Hai capito. Ok.
1: Mariah Carey. Meghan Markle ormai vive in pianta stabile in Inghilterra. Ci domandavamo.
0: Confiscata di traverso.
2: Che voglio andare.
0: Io la adoro per questo. Per rompere scatole.
1: Allora, ieri era al pub con Ellen DeGeneres e la moglie Portia de Rossi.
2: Si sono volute spostare.
1: Loro si sono spostate già nel 2024. Hanno detto c'è Trump, ce ne andiamo. E hanno preso casa a Cotswolds.
2: Sorry?
0: Alle
1: Cotswolds. E adesso che Meghan e loro, Meghan e le ragazze erano vicine di casa anche a Montecito. Quindi adesso che sono tutte in Inghilterra si sono trovate al pub The Three Horses Shows.
0: Han fatto c'era serata karaoke?
2: Sì.
0: Te immagino, certo. Come a Selvino.
2: Allora, fish and chip, che fete?
1: Non c'è la serata karaoke, ma se mangi in giardino hai il menù pizza. Che prevede pizza margherita,
2: buonissima.
1: Pizza caprino,
2: ancora meglio.
1: Pizza verdure, pizza funghi, pizza pollo, pizza manzo.
0: Non c'è.

0: Ari.
1: Oh, oh. Ciao.
0: Come mai questa base?
1: È la colonna sonora dell'Amore non va in vacanza.
0: Stai scherzando?
1: Che la, è ambientato...
2: No,
1: è,
2: ma che tu adori...
1: Ah no, è il nostro, mio e di Diego, sì. Film totem di Natale.
0: Per il quale ci...
2: Di Natale o proprio in generale tra i primi dieci?
1: Sì, se la gioca. Sì, allora,
2: ragazzi,
1: Natale
2: al
1: sei primo posto.
2: Della vostra 10.
0: Sì, sì.
2: Te lo dico io, perché vi conosco troppo bene. Sì. Vi siete abbracciati poco fa.
0: Perché è il film in realtà dove ci litighiamo Jude Law in quel personaggio lì.
1: Sì, sì, però c'è
2: nessuno
1: anche
2: dei
1: Jack
2: due
1: Black.
0: Anche Jack Black. No, infatti comunque è il film.
1: Perché ci sono Kate Winslet e Jude Law che sono fratello e sorella, Cameron Diaz e Jack Black che sono migliori amici.
0: Sì.
1: I primi vivono in Inghilterra,
0: i secondi
1: a Los Angeles. Le due ragazze entrano entrambe in quel sito che ti permette di scambiare casa.
0: Naturalmente due case brutte, potete immaginare.
1: Sì, case pazzesche, perché entrambe sono reduci da delusioni amorose. Sì.
2: Cotswolds è dove è andata a vivere
1: Ellen DeGeneres con Porzia, Porzia De Rossi.
0: E dove
1: ed
0: si
1: è
0: sono
1: il posto
0: viste con
1: dove,
0: Meghan.
1: Sì, dove è ambientata la parte inglese del film, quindi dove vive Jude Law.
2: La parte bella, perché Los Angeles,
1: però,
2: la casa è orrenda.
0: Però c'è quel freccicorio.
1: C'è il freccicorio di Jack Black che ha la fidanzata, però quando vede Kate Winslet impazzisce per lei.
0: Sì.
1: E Kate Winslet ha come
2: ma
1: migliore...
2: Ma voi siete la fidanzata di lui?
0: No. Dai. Dai, dipende. Cioè...
1: No, è bellissimo.
0: Oddio.
1: Bellissimo. Ok, vado avanti con i gossip.
2: Certo.
1: Ci sarebbe, non so se abbiamo tempo per il dissing del quale parla
2: tutto il mondo. Devi entrare tu, No, arrivano gli ascoltatori e dicono "Ma come Vale?".
1: Adesso ne parliamo. Allora, dissing tra Amanda Lear e Miley Cyrus, che adesso ha preso a farsi chiamare Miley e basta.
0: Solo Miley, sì.
1: Ok.
2: Pensa alla deriva.
1: Il 18 settembre scorso,
2: cioè tu che sei Miley Cyrus, hai la necessità di dare come notizia di te per far parlare di te.
1: Hai cambiato nome
2: perché togli il cognome, c'è una roba.
1: Però
2: dell'800.
1: Però tipo io ho pensato anche Prince l'aveva fatto, anche Terence Rendell l'aveva
2: fatto. Ho capito, ma era
1: fatto.
2: Prince, intanto era Prince.
1: No, certo.
2: No, dico, ma poi magari... altri volumi.
1: No, certo.
2: E in più dici ormai sei tu. Questa sei, cioè comunque
1: sei
2: non è
1: tu.
2: Che proprio
1: sei tu.
2: Amica mia dolcissima.
0: Però canzone
1: Allora lei ha pubblicato il 18 settembre un album. Dal titolo, non ve lo dico perché non lo so pronunciare bene, poi mi prendete in giro.
0: Ma
1: dai,
0: ti pregherei di dirlo.
1: Persuades. All'interno del disco c'è una ballata dal titolo Red Lights.
2: Una ballad. Ok.
1: Amanda Lear ascolta il disco. Anzi, non lo ascolta neanche. Un tot di amici suoi le dicono: guarda che quella
2: che gliene frega.
1: Guarda che quella Red Lights è identico alla tua The Sphinx, una canzone che aveva pubblicato nel 1978. Il giorno, il giorno dopo la pubblicazione dell'album da parte di Miley, Amanda scrive sui social: grazie Miley per aver copiato la mia canzone, ne sono lusingata.
2: Non mi piace,
1: devi dire, non lo devi fare. Ma tra gli hashtag, cioè i due hashtag che utilizza sono fregatura e copiona. Era ironica.
2: Non lo metti negli hashtag. Per me,
1: Okay,
2: sono veramente una rancorosa. O no?
1: Sta di fatto che tutti i fan di Amanda, riconoscendo questa somiglianza, cominciano a scrivere sotto la pagina di
2: Miley,
1: la quale risponde: ma tu chi sei? Amanda ha detto: guarda, te lo spiegheranno i miei avvocati.
0: esagerato.
2: Che già, ecco, questa è una bella risposta. L'Amanda è spaccato.
1: Tra poco Francesco Ciocca ci spiegherà se gli avvocati hanno pane per i loro denti.
0: Cioè, c'è, se le canzoni pane? Sono, sono
2: c'è mollica?
3: Ma secondo me non tantissima.
2: Peio!
0: Esatto, poco! Vai!
3: Vabbè, e allora, oggi ho fatto un'analisi delle due canzoni. E ho scritto due righe, adesso mi rendo conto che ho scritto delle cose incomprensibili.
2: Bene.
3: Però le due melodie non sembrano condividere sequenze di note uguali.
2: Però?
3: Però ci sono delle somiglianze.
2: Sentiamo.
3: Allora, vi faccio sentire prima Miley Cyrus.
2: Ok, Miley.

0: Vabbè, dai.
1: Ma allora, ci sono un po' di strutture intervallari tra note simili. Però non cioè a me non sembrano proprio identiche identiche. Oggi le ho buttate all'interno di un software e le ho provate a sovrapporre.
0: Ok.
1: Ho estratto proprio lo spartito, eccetera, eccetera.
0: No.
1: No.
0: Però
1: certo,
0: secondo me quel chi sei vale una grossa causa.
2: Ma sì, perché
0: beh,
2: poi...
0: comunque è un disappunto.
3: Ah, sì.
0: No?
2: Sì.
0: Cioè, chi sei, cosa vuol dire? Perché tu sei cosa? Che con ancora ti cambi il cognome.
2: No, ma poi non si sfida il potere degli antichi.
0: Bravo.
2: Si finisce molto male.
0: Bravissimo.
2: A sfidare il potere degli antichi.
0: E i due indici si vanno ad unire,
2: occhio,
0: in una piramide,
2: eh?
0: Pericolosissima. Speriamo.

0: lavoro. Andiamo avanti, via.
1: Sì, sentiamo un messaggio relativo al nostro film di Natale preferito per sempre,
0: vabbè,
1: di sempre.
0: No, ma proprio del mondo.
2: No, ma sì, per forza.
3: L'amore non va in vacanza, è il mio film della vita. Io lo guarderei in loop, solo che mio marito e mio figlio mi odiano.
2: Sei grande.
3: Questo periodo che ho già detto, ragazzi, l'amore non va in vacanza, mi sta aspettando. Anch'io adoro Jude Law, anch'io adoro tutto, adoro tutto.
0: Tra l'altro, anche lei? Perché adorate lei?
1: Cameron è in quel film lì, sì.
2: Purtroppo.
1: Tra l'altro, Dustin Hoffman fa un cameo, ma non era previsto. Nel senso che a un certo punto...
2: Guarda come sei contenta di dirlo.
1: Perché l'ho scoperto adesso.
2: Oddio.
1: A un certo punto compare Dustin Hoffman all'interno di un blockbuster che all'epoca erano, cioè, i negozi dove si andava a noleggiare le videocassette, e passava di là, passava vicino al set quando stavano girando quella scena e si è fermato, ha parcheggiato, ha detto: raga, sono Dustin Hoffman, serve una mano? Ma vieni dentro.
2: Dai, quando le costellazioni
0: prego,
2: si mettono...
0: Guarda, ti giuro, mi sento male.
1: Perché?
2: Quando tutto concorre per fare un film bellissimo.
1: Ma no, ha fatto una balla, lo dico, quello l'ho aggiunto io.
0: L'hai aggiunto tu o no?
1: L'ho aggiunto io.
0: Ma sei pazza?
2: Rovini
0: l'immaginario di una persona.
2: Vi porto un caffè?
1: No, ma tipo che è arrivato e ha detto: cosa state girando? Oh, io sono qui, vi serve? Ma sì,
0: ma anche questo l'hai inventato tu.
1: Sì.
0: Ma secondo te Dustin Hoffman chiede: vi serve?
1: Allora, nella scena in cui i due, ossia Kate Winslet e Jack Black, si trovano nel negozio di Blockbuster, si vede Dustin Hoffman che scuote la testa guardando bla bla bla. L'attore stava semplicemente passando in auto lì vicino, ha notato la folla e le telecamere e si è fermato a curiosare, poiché era amico della regista Nancy Meyers. Hanno deciso sul momento di inserirlo sulla scena.
2: Dai, che tutto concorre per creare il film perfetto.
0: Io vi odio.
1: Lui dice: è arrivato e ha detto: oi raga, tutto rego.
0: È il momento di passare a Grande Panda.
1: Sì, perché con la promo prezzo protetto ora potete avere Grande Panda allo stesso prezzo dell'anno scorso e vale per tutti, anche senza usato.
0: Fiat vi aspetta questo weekend in tutte le sue concessionarie.

0: Grande Panda con nuovo motore benzina Turbo 100, vostra a 14.950 euro con finanziamento. Per tutti, anche senza usato da rottamare. Per informazioni vai su fiat.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Verde! Rosa! Arancio!
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
13: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene Crema Idratante,
11: la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Mamma ragazzi, stasera abbiamo nominato le cose innominabili. Una mamma per amica,
1: oh, sì.
0: Beverly Hills e il lavoro in un bar vacanza. Cioè, se tu vuoi prendere e spremere il nostro pubblico in tre titoli, questi.
1: Esprimere, cioè, un immaginario di una popolazione.
0: Di una popolazione che poi comunque cresce, fa dei figli, si sposa, non si sposa, non fa dei figli, eccetera. Però là è rimasta inceppata, è rimasta impigliata in quel maglione lì. E non viene più via.
1: Anche perché i figli poi crescono e se ne vanno. Una mamma per amica resta.
0: No, certo. Anzi, la preferisci.
1: Ma certo.
0: La preferisci. Infatti vi ricordo che domani c'è la puntata in cui voi ci parlate male dei vostri figli e le vostre figlie. Noi vi diamo ragione, ma voi ne fate anche l'imitazione un po'.
2: Sì, perché quella scarica tanto.
1: Aiuta.
2: Secondo me.
1: Tantissimo. Sì, sì, sì. Mi raccomando, la puntata è per domani e per voi. Mentre adesso vi parlo di una cosa che aiuta moltissimo, anche questa. Ma Vale, mi sembra di dirti una cosa che tu sai già, che tu incarni perfettamente.
2: Cioè?
1: Una cosa che possiamo riassumere nel termine power dressing.
0: Oh sì, certo, la Vale totale.
1: Cioè, è
0: la
1: un po'. Hai presente il mantello dell'invisibilità di Harry Potter?
0: No.
2: No, però.
1: Ah, già, scusate.
2: Un altro esempio.
1: Scusate, sono le vertigini. La divisa del supereroe.
0: Sì.
1: Cioè.
0: No, scusa, banalmente. Cameron Diaz in.
1: Sì, no, Meg Ryan in A New York.
2: Certo, sì, Meg Ryan in Harry
0: Potter in vacanza. Lei con quei cashmere da casa.
1: Brava, giustissimo. Hanno, cosa significa power dressing? Significa che tu certi abiti li metti non perché ti vuoi vestire così, ma perché indossandoli è come se tu acquisissi dei poteri magici, che tu hai un'aura. Laura, che ti resta fin tanto che hai quel look.
2: Ti fai il viaggio,
1: No, ti fai, attenzione, non è che ti fai il viaggio.
0: No,
1: perché
0: no,
1: se
0: sei.
1: Ti fai il,
0: sei.
1: Se ti fai il viaggio e basta, sei Pippo Pippo non lo sa che mentre passa ride tutta la città.
0: Sì.
1: Se invece il viaggio convince tutti, cioè se hai Laura, convinci il mondo che sei quella persona lì.
0: Okay. E tu lo fai come Graham. Io sento quando tu passi in Sempione, Via Prina,
2: con quelle scarpe da uomo.
1: Sì, hai un altro sguardo, hai un altro incedere, hai un altro modo di essere.
0: Muti.
1: O muta o rabbiosa.
2: È invidiosa.
0: È invidiosa.
1: Perché è una personalità che sposta il traffico.
0: Sì, sposta l'aria.
1: Sì. Hanno fatto proprio un esperimento a una serie di persone. Hanno fatto indossare un camice bianco, ok? Ma ad alcuni hanno detto: è il camice bianco da medico. Ad altri hanno detto: è il camice bianco da servitore di frutta. Ad altri hanno detto solo un camice bianco. Hanno fatto dei test. Chi indossava il camice bianco, che gli avevano detto che era quello del medico, andava meglio ai test, capito?
2: Era più credibile.
1: Si sentiva più intelligente. E alla fine lo era in qualche modo.
0: Oddio, voglio fare questi test. Però
1: adesso
0: cosa mi dite se me lo date?
1: No, come ti vesti però per fare il test?
0: Col camice bianco. Però cosa mi dite?
2: Dobbiamo farti fare degli esercizi di matematica.
0: Ma
2: tipo,
0: mi dite che del medico o niente?
1: Dipende,
2: no, tu devi scegliere.
1: Certo.
0: Ma non devi scegliere tu, Vale, non ha capito.
2: Qualcuno ti deve dire cosa sei.
1: Dipende da chi.
0: Secondo te,
2: chi lo dice?
1: Chi fa il
0: lascia stare.
1: Ma aveva senso.
2: Pensavo che dovevi crederci tu.
1: Crederci sempre.
0: Tu ci credi.

0: keep banging.
1: Mamma, ci salverà la vita. Notorious B.I.G. 18:44, una notizia che richiede una strumentale. C'è? È Napoli.

0: allora.
1: È bella verità. Oh, pezza amore. Pezza amore per parlare di pasta, nello specifico di spaghetti. E è una notizia che sono andata a cercarmi io. Nel senso che con mio marito.
2: Capito com'è lei?
0: Lei le va a cercare.
1: Con
0: lei.
1: Mio marito condividiamo lei. Una passione che è quella per la cucina, per cui lui nello specifico vuol girare ristoranti, sempre informato sulle ultime tendenze. E andiamo a mangiare fuori, ingrassiamo, sì. Andiamo a mangiare fuori, ingrassiamo, andiamo a mangiare fuori, ingrassiamo.
2: Vale,
1: no, tutto sommato me la cavo molto bene. Me la cavo bene, sì. Non mi lamento. E comunque sta di fatto che negli ultimi mesi ho trovato in tutti questi ristoranti un po' da d'avanguardia,
2: un po' fighetti.
1: Sì, sempre po', ma... sì, sempre in menù almeno un piatto di spaghetti, sì, ma freddi. Dici, ma com'è?
0: In che senso?
1: È una grandissima tendenza quella di cucinare lo spaghetto e di servirlo, non dico freddo, ma neanche a temperatura ambiente, cioè un po' più che. Ed è una realtà che esiste realmente, è un modo di cucinare lo spaghetto che nasce da Gualtiero Marchesi nel 1982.
2: Nasce dallo Zaru Soba giapponese. Lo spaghetto lo cuoci, lo lavi, è freddo e lo mangi Zaru freddo, capito?
1: Sì.
2: Ma da millenni,
1: sì.
2: Cioè.
1: Sì, probabilmente l'uso e il consumo dello spaghetto caldo per noi è una abitudine.
2: Certo.
1: Nel pensarlo,
2: ovvio.
1: E quindi vederlo freddo e mangiarlo freddo ti sembra che sia una roba straordinaria.
2: Beh, con tutto che secondo me chiunque ha mangiato uno spaghetto freddo dal frigo.
0: Ma sì, anche freddo sì, lasciato nel
1: diverso,
0: piatto della sera prima, buono.
1: Sì. Qui è pensato freddo. E pensato freddo vuol dire
0: condito freddo.
1: Avere a che fare con una pasta che cambia la sua chimica, per cui è sicuramente più al dente e ha meno capacità di aromi volatili. Cioè,
0: io vado via. No. Su chimica e aromi volatili.
2: No, ma poi, guarda, adesso dai. Si sta facendo un viaggio che non...
0: Io vado ad aprire un conto a Malta con ciocca.
1: Andate, andate.
3: Se passeggiamo andando verso...
0: Dai.
1: Allora, quando uno
2: facendo
1: fa...
2: un viaggio...
1: Ho capito.
3: Sempre buio
1: il power dressing.
3: Senza che il cielo cambi mai colore.
1: Se visita la Gualtiero Marchesi.
0: Ecco chi è.
1: Il cappello alto.
0: Pensavo Pulcinella.
3: Ti guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 18:48, cosa vogliamo fare? Abbiamo veramente pochi secondi, un minutino.
1: No, vogliamo innanzitutto lamentarci del fatto che vi stavo dicendo una cosa interessante e
2: non l'avete
0: vale, però l'hai presa un po' troppo.
1: Paolo Matteucci scrive: inoltre lo spaghetto cotto e lasciato riposare in frigo per 24 ore diventa meno capace di alzare il picco glicemico quando lo si mangia, quindi lo stesso spaghetto è meno importante sulla glicemia.
0: Paolo, molte mamme dicono qualunque bambino tra i 3 e gli 8 anni mangia spaghetti freddi.

0: è una bella visione.
1: Sì, vero. Quindi
0: basta.
2: Basta.
1: Chiudiamo con la, no, quando parliamo di power dressing è anche chiamato becoming her, cioè tu ti metti lì il look immaginando che sia di un personaggio, tu dici sono lei,
3: ma
1: sono lei, sono lei, sono lei.
3: Non lo so, io mi sono persa.
1: Era per finire anche il mio di discorso.
3: Ho capito, ma era di due interventi fa.
0: Scusa.
1: Proprio la memoria. C'era luce. La memoria proprio di un girino.
3: Sì. Domani la ridiamo, tra l'altro, quella del power dressing, perché io proprio non l'ho recepita.
0: Era dedicata a te.
1: Tra l'altro.
0: E allora, a domani, eh.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale.

0: è dovuto 20.326 euro fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km, aperti anche domenica.
8: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. L'America è tornata ed è più forte che mai. Si apre con il più classico dei proclami trampiani l'intervento del presidente americano all'Assemblea Generale dell'ONU. Un discorso incentrato principalmente sulla guerra in Medio Oriente. Molti parlano: io agisco e porto la pace, dice Trump, e poi avvisa Teheran: o accordo o sarete annientati, e ipotizza un'intesa dopo le elezioni di midterm. Lo stesso Donald Trump ha anche detto di lavorare a stretto contatto con Russia e Ucraina e che la guerra finirà prima di quanto si creda, prima poi di affrontare il tema dell'intelligenza artificiale, ribadendo che gli allarmismi sono ingiustificati e anticipando che nei documenti ufficiali d'ora in poi sarà chiamata superintelligenza, poiché artificiale la fa apparire falsa. La giornata al Palazzo di Vetro era però stata aperta dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha invitato i leader mondiali a dare vita a una de-escalation delle guerre in corso, privilegiando ovviamente il dialogo. Poi l'affondo su Israele in Cisgiordania, detto spettro di pulizia etnica. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni nell'oleodotto est-ovest, bombardato dagli Houthi e chiuso dallo scorso 13 settembre con conseguente interruzione del carico di greggio. Riyadh, dopo la riattivazione, potrebbe riprendere già in serata le esportazioni, prezzi dell'energia in calo. L'Ucraina ha criticato duramente la decisione dell'Unione Europea di rinnovare per 36 mesi, dunque 3 anni, le sanzioni a centinaia tra persone ed entità russe, ma non più ai due oligarchi Usmanov e Friedman. Decisione vergognosa e ingiustificabile, commenta Kiev, che invita i 27 a ripensarci. L'Istat ha confermato il rapporto deficit-PIL 2025 al 3,1%, un risultato che fa sì che l'Italia resti in procedura di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto con rammarico il commento del ministro Giorgetti. Siamo allo sport. Calcio si chiude con una semplice multa, la vicenda dei tifosi juventini che la scorsa domenica allo Stadium hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, Juventus, sanzionata con 10.000 euro. Passiamo al tennis, sorteggiato oggi a Bologna il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre. Per l'Italia esordio mercoledì 25 contro la Corea del Sud. La vincente in semifinale troverà una tra Repubblica Ceca e Canada.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 20.
5: Radio DJ One Nation, One Station.
6: Darka Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
7: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Li cerchiamo,
11: li troviamo,
10: li meniamo,
11: perché qui i dischi brutti non passano.
10: Senti con cosa cominciamo.

0: wanted. Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ha chiesto ma non ottenuto la cancellazione del seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati a...
5: Cos'è? C'è stato un rumore di cigolio.
6: Sì.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un po' l'autunno della radiofonia. Perché
5: no,
4: stanotte c'è l'equinozio, ragazzi.
5: Sì.
4: Alle 2.05 in punto c'è cioè l'equinozio, quindi possiamo dire il cambio di stagione.
5: E che si fa?
4: No, nulla,
5: si medita.
4: Si dorme tendenzialmente.
5: Si dorme.
4: Però oggi è martedì 22 settembre 2026. Pensate, compleanno di David Copperfield e del mago Casanova di Striscia la Notte.
5: Ma veramente?
4: Quando si dice il destino beffardo, vedi?
5: Ma scusa!
4: Sono nati lo stesso giorno. Andiamo con i titoli di
5: ma
4: oggi.
5: Vedi, ma vedi che l'oroscopo ha ragione.
4: Lo vedi che alla fine. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
5: Stati Uniti, troppa coca zero, Donald Trump fa un rutto durante l'assemblea dell'ONU e viene considerata la parte migliore del discorso.
4: Posso dire? Applausi, applausi. Scuola, il governo annuncia di aver vietato il velo integrale in classe, con il quale le bambine rischiano di non vedere bene il crocifisso sulla lavagna. Gli va davanti agli occhi e non
5: vabbè. Politica, il campo largo si dice sicuro di trovare un'intesa sull'Ucraina non appena la guerra sarà finita.
4: Vabbè, però così
5: a quel punto.
4: Scusa.
5: Vabbè.
4: Così
5: vabbè. Bisogna vedere tutti gli elementi.
4: Politica, Antonio Tajani presenta il suo nuovo libro dal titolo Non te fidà della volpe, del tasso e delle femmine col culo basso.
5: Scusami, ma è un modo di dire vero?
4: È un modo
5: bellissimo
4: di dire delle mie parti.
5: Davvero?
4: Sì, cercavo un modo di dire, me ne erano venuti solo di terribili. Cioè quello poi... donna che muove l'anca.
5: Cos'è?
4: Vabbè, non ve lo posso dire in diretta.
5: Peccato.
4: Diciamo donna che muove l'anca, o poco ci manca. E ce n'erano molti altri. Ma ho preferito questo, che è non te fidà della volpe, del tasso e delle femmine col culo basso.
5: Mai, guarda, sciacquatevi la bocca. Roma, il sindaco Gualtieri annuncia che il Tevere sarà balneabile entro il 2032, ma non specifica per quale specie animale.
4: Magari topi, castori, mutrie, che ne sai. Roma, percosse, umiliazioni e minacce ai bimbi del nido. Sospesa l'educatrice e chiuso l'asilo, intitolato a Erode.
5: Ah vabbè, scusa.
4: Devono immaginarlo.
5: Beh, dici. Italia, i me contro te in viaggio di nozze in Africa per vedere se i bimbi lì sono ancora poveri o c'è margine per del business. Vediamo. Piazziamo due video, due robe.
4: Italia, eletta la nuova Miss Italia, è bionda a 18 anni, ma per Tajani è un grosso ma.
5: Allora.
4: Quante gioie il ministro ci ha dato con quelle...

0: dichiarazioni. Ci stiamo una settimana, non quella roba.
1: Cina, bimba di 6 anni risolve il cubo di Rubik in 4,27 secondi e poi se lo infila nel naso. Tu, grosso anche.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
2: quale?
0: La notizia che ha ispirato la nostra ormai arrivano i messaggi così, noi li usiamo. Certo. La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Noi siamo già emozionati per la canzone che stiamo per passare, la cominciamo a cantare. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: non passava questa canzone su DJ Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnesi, in regia Francesco Pagax Paganelli, e secondo me posso dire 531 giorni sono un po' troppi.
1: Sì, dai.
0: Perché questo è un pezzone che noi appassionati di anni 90, millennials.
1: 2004 sto pezzo.
0: Lo so, però lo cantiamo, è quella generazione.
1: Ma
0: lì,
1: sì,
0: Agnese,
1: sì.
0: Tu non l'avevi mai sentito?
1: No, io certo.
2: Sì. Evergreen.
0: Evergreen. Ma perché?
1: Vabbè, scusa,
2: non lo so.
1: Lei era già nata, probabilmente da piccolina sentiva sta canzone, come io faccio con la Cuccarini, per dire.
2: Cioè, per me è
0: Luca Di Risio is the new Cuccarini, questo
2: non
0: è il messaggio.
2: Non sapevo chi fosse lui, però ogni tanto calma,
1: è sangue freddo.
0: Vedi,
1: sì,
0: vedi.
1: Sì.
0: Non sottovalutiamo questa Gen Z che salverà il mondo. Però in tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo ad aprire questa puntata, in tanti ovviamente hanno indovinato perché oggi è

0: effettivamente non era difficilissimo.
1: Ciao chiacchiericci, ci provo. Forse la notizia riguarda la nuova apertura dei testimoni di Geova alle trasfusioni di sangue?
0: Oh, oggi abbiamo deciso di farci degli amici in un'altra categoria.
2: Perché?
0: Perché quella religione lì non l'avevamo ancora toccata finora. Vabbè. Di che cosa parliamo, Chiara?
2: Parliamo di questo aggiornamento che è arrivato a tutti i fedeli dei testimoni di Geova, questo movimento cristiano molto famoso per alcune caratteristiche tipo il proselitismo fatto a casa il citofonando e anche per delle caratteristiche un po' strane.
0: Faccio una domanda da ateo ignorante, ma anche quelli che ogni tanto vedi all'angolo della strada con tutte le riviste sono testimoni di Geova?
2: Le riviste hanno dei nomi molto belli, una è Torre di Guarda e l'altra Svegliatevi col punto esclamativo.
0: Che può essere tanto testimone di Geova quanto Scie Chimiche.
2: Siamo
0: lì. E cosa è successo?
2: È successo che appunto c'è stato un importantissimo aggiornamento su una delle cose più controverse legate ai testimoni di Geova, cioè il divieto di ricevere e di ricevere trasfusioni di sangue e donare sangue. È stata rivista questa cosa, nel senso che partiamo dal principio che per i testimoni di Geova, secondo appunto le scritture e la Bibbia, la vita e il sangue sono sacri.
0: Ok.
2: E che per questo non si poteva donare e ricevere sangue perché altrui.
0: Ma manca il passaggio logico, cioè il fatto che una cosa sia sacra non significa che non la puoi donare.
2: No, però non la puoi neanche ricevere.
0: Ma perché?
2: Perché ti devi astenere dal sangue. Perché? Una roba lunga.
0: Faccio fatica, ma non è
2: allora,
0: la prima cosa
2: è la stessa ragione per cui secondo sempre la Bibbia tu non dovresti mangiare cose che contengono sangue.
0: Ok.
2: Perché il sangue, ti devi astenere dal sangue. E il sangue anche donato, tu non puoi ammazzare qualcuno perché sangue la vita altrui attraverso sangue
0: sacra. Fino a lì ci arrivo, cioè lo capisco che non puoi ammazzare qualcuno. Però vabbè.
2: Però anche non puoi trattare sangue con leggerezza come fai te.
0: Però adesso,
2: che fai colazione con
0: le sacche di sangue a casa.
2: Adesso io non è che sono proprio una persona religiosa, soprattutto
0: una teologa,
2: però quello che è successo è che appunto è stato pubblicato un video in cui un rappresentante del corpo direttivo dei testimoni di Geova dice: ragazzi, non proprio così, ragazzi, noi abbiamo
0: benvenuti
2: abbiamo
0: a questa
2: avuto...
0: edizione del TG Geova.
2: No,
0: ultime notizie.
2: Un po' sì. Abbiamo visto che con i progressi in campo medico adesso il sangue non viene semplicemente trasfuso intero, ma anche in parti singole, quindi globuli rossi, globuli bianchi, plasma.
0: Piastrine.
2: In questo caso ognuno è libero di scegliere se ricevere questo genere di trasfusione.
0: Quindi non le trasfusioni di sangue, ma le trasfusioni
2: di sangue intero, ma di parti. Tra l'altro sulla rivista Torre di Guardia uscirà lo schema che ti spiega in che percentuale nel sangue ci sono alcune cose per decidere magari... Il plasma è troppo nel sangue, mi è troppo sangue. Invece quest'altro meno, allora questo lo accetto, questo no. Ognuno vedrà.
0: Sentivo stamattina che è un cambio epocale perché
2: sì,
0: molto spesso i testimoni di Geova non per questo precetto religioso ci lasciavano proprio le penne, cioè preferivano andare a trovare il creatore per vedere se esisteva di persona piuttosto che ricevere una trasfusione, diciamo così.
2: Tra i dati che ho letto su nei vari articoli che parlavano di questa cosa, c'era uno studio del 2011, diceva che tra i testimoni di Geova le persone con anemia grave che muoiono sono il 20%, mentre nelle altre, diciamo, nel resto della popolazione è l'1%, perché il resto della popolazione fa le trasfusioni. Quindi proprio mettono anche a rischio la loro vita per questa ragione. E invece adesso potranno pensarci, ognuno è libero, ed è anche ognuno è libero di decidere se donarlo il sangue. Quindi
0: posso dire, per essere il 1861 comunque mi sembra un passo avanti enorme. La notizia l'abbiamo data e tra un attimo su questa notizia non vi diamo il sangue, ma al 347 342 5220 come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Just when

0: probabilmente c'è qualche grande capo dei testimoni di Geova che ha bisogno di una trasfusione di emoderivati?
1: Beh, allora, questo è un pensiero dietrologico dal quale noi ovviamente ci dissociamo, ma posso dirti, Gabri, che non sei l'unica ad aver avuto idea. Infatti tanti messaggi sono arrivati al 347-342-5220, stiamo parlando di questo, dell'apertura che i testimoni di Geova hanno fatto. Noi diciamo alle trasfusioni di sangue, in realtà non è corretto, l'abbiamo già spiegato. Neanche per le donazioni, perché Alessandra ci tiene a specificare una cosa.
2: Allora, è dato una notizia errata, non si parla di donare sangue intero, ma di donare i quattro componenti principali separatamente. Quindi chi decide di donare il sangue si deve accertare che venga scomposto il sangue nei quattro componenti principali. Solo in questo caso si può donare il sangue, perché il sangue intero ancora non si può trasfondere.
1: E su questo c'è un commento un commento di Matteo.
3: Cioè, io voglio dire, io mi incazzo quando al ristorante mi servono il tiramisù scomposto, perché poi dopo me lo assembla io, e se fossi testimone di Geova riceverei il sangue scomposto, cioè me lo dovrei assembla io.
4: No, vabbè, non funziona
1: così male. Non è che ti danno le parti del sangue, ti dicono mo montatelo.
4: Poi ti danno un mini pimer di fare e rimischiare.
1: Non credo funzioni così. Chiara?
4: No, io credo, cioè tu ti devi assicurare che dopo lo dividano nelle varie parti, però quando doni il sangue credo che quello doni tutto intero.
1: Non c'è un buco per i globuli rossi.
4: Non credo che facciano quattro, esatto.
1: Sentiamo Zeno.
5: Ma finché scelgono della propria vita secondo questi precetti, mi potrebbe stare bene, anche se lo è in parte. Il problema è che decidono anche per i loro bambini, che non hanno nessuna colpa di questa cosa, e belli, allora la questione diventa delicata, quantomeno.
1: Allora,
4: a parte che è la voce più ASMR che ho mai sentito nella mia vita, grazie di questo messaggio.
1: Puoi dire qualsiasi blasfemia con questa cosa, però posso

0: Posso dire, la linea di chiacchiericcio sulle religioni, l'abbiamo già detto, è sempre: se tu vuoi basare la tua vita su un libro per te sacro, sentiti libero. Sì. Se tu vuoi basare la tua vita, la mia vita, su un libro, per te sacro, devi morir gonfio.
1: Vabbè, morir gonfio, ma
0: è un po' la, diciamo,
1: meglio se lo evi.
0: La linea di questo programma. Però in realtà volevamo approfittare di questo spunto per fare chiacchiericcio, insomma, per chiacchiericciare insieme su quelle tradizioni religiose che ancora

0: carne.
1: Sì.
0: Perché? Non lo so perché. Tu, perché è una tradizione.
1: Tu ho convinto, il 25 dicembre festeggi. Certo, è la domenica, non lavori.
0: Il sol invictus. No. No, nel senso, si festeggia la tradizione culturale del Natale, che chiaramente deriva dalla religione, ma nel frattempo, almeno per me, è diventata un'altra cosa.
1: Certo.
0: Però, e quindi la festeggio lo stesso. Però comunque mantengo quella tradizione religiosa del non mangiare,
1: certo,
0: la carne.
1: Io ne ho una ancora più specifica, che più o meno ha a che fare con quel periodo. Che io il 3 febbraio, che è San Biagio, finisco il panettone, mangio l'ultimo pezzo di panettone, perché protegge la gola. Cioè, proprio, ma non ha nessun senso, ovviamente, questa
2: anch'io
1: cosa.
2: Anch'io stessa cosa, mi faccio benedire la gola il giorno di San Biagio con le candele incrociate. Perché io sono di San Biagio e...
1: Ah, è vero, San Biagio la fate, la fate bene.
0: Sì,
1: la
0: fate, cioè, come funziona?
2: E ti incrociano due candele qui,
1: davanti,
2: a livello del collo, e ti prendi la tua benedizione dalla gola.
1: Ma non ti bruci i capelli?
2: No, ma... sospente.
1: Ah, ok. Scusa.
0: Allora, Chiara, l'inquisizione è finita da un po'.
1: Vabbè, scusami,
0: non
1: ma
0: voglio
1: perché wow.
0: Agne, ti viene in mente qualcosa?
3: Se no, non quelle che avete detto voi.
2: Niente.
3: Delle festività.
0: Sì, il presepe, certo.
1: Beh,
0: il presepe. Però quelle un po' più particolari, tipo questa delle due candele incrociate. Facciamo così: 347-342-5220. Così, secondo me, arriverà la qualunque stasera ai nostri messaggi. You and

0: 24 dicembre non è per religione, sono i pescivendoli che hanno messo in giro che non si può mangiare carne, così ti spennano per bene.
1: È la lobby dei pescivendoli, e complotti della vigilia di Natale.
2: Beh, gli apostoli erano tutti pescatori.
1: Coincidenze.
2: Coincidenze, non credo proprio.
1: Guarda, stanno arrivando un sacco di messaggi sulle tradizioni religiose, anche più o meno grandi o più o meno piccole, che però facciamo in famiglia, anche se poi magari non sappiamo bene neanche più l'origine qual è. Sentiamo Linda.
3: Allora ragazzi, io mi diverto a fare l'acqua di San Giovanni, ossia la notte prima di San Giovanni vai a raccogliere i fiorellini, devono essere

0: il clima dovrebbe essere iberico. Poi lo metti in una ciotola con l'acqua, ciotola che deve essere di vetro, lo esponi alle luci, ai raggi solari dell'alba, e poi con quell'acqua ti puoi lavare, e mi piace tantissimo farlo.
1: Siamo a un passo dalla stregoneria, credo. Sì. Però va bene.
2: Ma
1: va
2: c'è
1: bene.
2: Il capello del tuo amato, sì, anche in quest'acqua.
1: C'è una cosa su San Biagio, in realtà. Un messaggio su San Biagio da Roberto.
3: No, vabbè, ragazzi. Allora, a parlare di San Biagio mi è venuto in mente che alle elementari la maestra ci ha raccontato la leggenda di San Biagio, che è il protettore della gola, perché aveva salvato una persona estraendo una lisca di pesce dalla gola che lo stava facendo soffocare. Ecco, da quando avevo 6 anni, credo fino ai 26, non ho mai mangiato pesce per il terrore di morire soffocato con le lische. Roberto da Monza, ciao. Ciao.
1: Questo anche tu, Pagax, ti sei tolto il pesce per San Biagio?
4: No, no, in realtà no.
2: Scusa,
4: no,
2: ma tu che sei esperto, sì. Qualcuno dice che addirittura si benediscono le caramelle per la gola a San Biagio.
4: Cioè, ah, non questa mai sentita.
2: Ma pure le sciarpe. Le sciarpe. Allora, esatto. Le collane.
1: I maglioni a collo alto, qualsiasi cosa. Ci fermiamo un attimo, continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo.
5: Con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
10: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
14: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
15: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
14: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
17: Sono Gianmarco Tamberi.
18: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
17: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
18: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
16: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat!
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
21: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
22: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Un brano dedicato all'acqua liscia. Still, Karol G e Bruno Mars alle 19.40 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Siamo partiti dai testimoni di Geova che a quanto pare possono ricominciare a richiedere.
1: Se ci sono state delle aperture sul tema delle trasfusioni di sangue.
0: Mettiamola
1: diciamo
0: così per rimanere breve. Per rimanere larghi, da lì siamo passati a parlare di quelle piccole tradizioni religiose che ancora oggi facciamo, magari non sappiamo neanche bene da dove derivano. E sì, il tema della puntata è centrato da Matteo.
2: Ma io penso che non entro più in una chiesa da, non lo so, l'ultimo funerale.
0: Ok.
2: Ma il giorno di Pasqua toccatemi l'uovo sodo benedetto che mia madre fa farsi benedire la sera prima e vi taglio una mano.
0: Quindi,
1: ma
0: prima di Pasqua si fa un uovo sodo e lo si porta a far benedire in chiesa.
1: Cioè, allora l'uovo sodo nel pranzo di Pasqua,
0: sì,
1: anche io ce l'ho.
0: Ok.
1: Però
0: benedetto.
1: Non benedetto.
0: Invece sì.
1: Cioè, il prete la sera prima di... Già Pasqua è comunque uno sbattimento per un prete.
0: Perché c'è un sacco di cose.
1: È la festa più importante.
0: Poi le uova si portano già lesse oppure crude?
1: No, devi portarle già sode.
0: Chi lo
1: no?
0: sa? Non lo so.
3: Ma l'acqua?
1: Perché col calore perde la benedizione. Non lo so. Non so
0: tu
1: come
0: dici
1: funziona.
0: Poi sarebbe... Non lo so, guarda, non entriamo in questi dettagli. So. Sentiamo Nicola che su San Biagio si è aperto un mondo, un sacco di ascoltatori.
4: Ciao ragazzi, per quanto riguarda la benedizione delle caramelle, confermo. E in provincia di Padova c'è un'abbazia appunto di San Biagio che fanno appunto nel periodo di San Biagio la benedizione, tutto un rito della benedizione delle gole, ti impongono queste candele incrociate sulla gola,
0: sì,
4: e poi benedicono le caramelle e la frutta.
0: Quindi
4: tu porti la frutta tua oppure puoi prenderla lì benedetta e te la porti a casa e ce la condividiamo in famiglia, forse per la nonna, la zia, adesso è la mamma che va a prendere la frutta.
0: Questo...
4: carina come cosa, dai.
1: Sì,
4: ciao Nicola da Padova.
0: Le tradizioni sono belle, però
1: a me
0: perché
1: queste cose
0: anche a me piacciono, devo dire la verità, però perché la frutta?
5: Le caramelle lo capisco.
0: Perché la
1: forse perché prima delle caramelle c'era la frutta.
0: Posso arrivare alle banane, ma
1: dai!
0: Perché non capisco. Due messaggi di testo. Angel che ci scrive: una tradizione è far battezzare l'auto nuova dal prete del quartiere. Mai sentita questa.
1: Allora, io sapevo del giorno in cui vengono benedetti in chiesa i trattori.
5: Ah, è vero.
1: Non mi ricordo quale santo. Fanno entrare in chiesa nelle chiese di campagna, fanno entrare
0: Siena
1: i trattori.
0: Fanno entrare i cavalli per il palio.
1: Perché non
0: hai un trattore,
1: ecco,
0: dici tu. Però
1: esatto.
0: Io non ho
1: però,
0: mai fatto benedire la mia macchina.
1: Ma poi il prete di quartiere che ogni volta. Ma adesso.
0: La concessionaria chiama. Don Luca, abbiamo venduto un'altra macchina. Venga qua. Vabbè, non lo sappiamo. E poi il messaggio di Margherita: buonasera ragazzi, al mio paese che è Mottola, provincia di Taranto, 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, non si lavora nei campi e non si va al mare perché si sostiene che la Madonna non voglia e quindi ti può far succedere qualcosa di brutto.
1: Ma cosa vuole? Ma perché? Poi 16 agosto che...
0: Ma 16 luglio.
1: Ah, 16 luglio, peggio mi sento.
0: Ma credo che sia per quello, no? È anche, diciamo, la Madonna del riscaldamento globale che ci aiuta a non sudare troppo sotto ai campi. Le tradizioni alla
1: però
0: fine partono.
1: Un conto è se non puoi andare al mare, ma è il 16 di febbraio, dice, vabbè.
0: No.
1: Ma il 16 di luglio è proprio fare
0: quello,
1: è proprio penitenza.
0: Ti tutela un po'. È come adesso dirò una cosa che probabilmente vedrete la mia testa appesa su una picca. Ma credo che la religione islamica vieti
1: anche la religione ebraica che
0: vieta il
1: maiale
0: per motivi di salute, perché in quelle zone lì un tempo non era consigliatissimo mangiare il maiale in quel periodo, credo.
1: Sì, ci sono delle ragioni sanitarie
0: in generale.
1: Sì.
0: Ma
1: se vai a indagare molte cose,
0: se hai qualcosa da dire sul buddismo ora, così le abbiamo toccate tutte le religioni, anche perché poi vuoi dire qualcosa su Buddha?
1: Non mi viene in mente niente.
0: Vabbè, a posto così.
1: Scusa.

0: A proposito di San Biagio, io vengo da un paesino della Calabria e il patrono per l'appunto è San Biagio. E si dice che più il santo si tocca la barba più nevica. Ciao, saluti, saluti, chiacchiericci, ciao.
1: Ciao Domenico, ciao. Ma che, in che senso? Più il santo si tocca la barba più nevica. Però non è che sia lì il santo, immagino, sarà in una raffigurazione...
2: che ne sai?
1: Non lo sappiamo. E mi colpisce
2: di
1: anche...
2: notte, tipo una notte al museo.
1: Non lo so.
2: Prende vita.
1: Mi colpisce anche il racconto di Saul.
3: Buonasera ragazzi, qua in Calabria quando comincia la caccia ai cinghiali, andiamo in chiesa a farci benedire le scoppette, i fucili. Amiciste, italiani.
1: Ma ci stai prendendo in giro,
2: dai,
1: Saul.
2: Dai, le scoppiette.
1: Con i fucili in chiesa. Per la... Oddio, tutto
2: vabbè,
1: può essere.
2: Oh,
1: tutto
2: può essere, essere,
1: può essere. Per fortuna siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui voltiamo pagina. È tanto che non lo facciamo. Parliamo di Trump. Dai, parliamo di Trump. Perché l'Assemblea ONU ha detto un sacco di cose. Ha detto che dovremmo ribattezzare l'intelligenza artificiale in superintelligenza, perché suona meglio.
2: Ma perché suona meglio?
1: Ha anche fatto un sondaggio sui suoi social per chiedere se è meglio superintelligenza o superior intelligenza, cioè intelligenza superiore.
2: Ma vabbè.
1: Ha aperto la sua TV. Lo sapete? Ha aperto la sua TV perché ha mandato via tutti i giornalisti dalla Casa Bianca. Prima in realtà solo la CNN. Poi tutti hanno scioperato e lui ha valutato di mandarli via tutti.
2: Esatto, anche Fox News, che è quella dalla sua parte, ha scioperato.
1: E ha aperto la sua TV, Trump TV, ragazzi, esiste, si può vedere.
2: Io dove?
1: Su internet, scrivi Trump TV e lo vedi, è un canale tutto dedicato a lui. Io se vuoi c'ho anche il palinsesto. Tutto dedicato a Trump, giuro.
2: Il palinsesto.
1: Giuro, giuro.
2: Allora, tipo la TV di Padre Pio.
1: Sì, siamo lì tanto per rimanere in tema. Alle 7.30 c'è Che Trump che fa? Il presidente decide che tempo farà sugli Stati Uniti.
2: Si occupa anche del lui.
1: Alle 8 TG Trump, cioè Trump dà le ultime notizie su Donald Trump, le cose giuste che ha fatto e quelle sbagliate che hanno fatto gli altri.
2: Certo.
1: Alle 9 c'è Medicina 30 Trump. Donald Trump che cambia per decreto i valori del colesterolo per rimanere in salute.
2: Bello.
1: Alle 10 c'è Donald Market, le televendite dei prodotti di Donald Trump, il telefonino, le cripto, la Groenlandia. Alle 11 c'è Cucina con Ivanka, un programma di cucina in cui la First Lady dice alla governante quale ricette fare. Alle 12 c'è A Sua Immagine, dove per A Sua si intende di Donald Trump, evidentemente. Alle 14 la telenovela turca dedicata a Donald Trump, Belli Capelli.
2: Ma come turca?
1: Alle 16, alle 16 c'è Bim Bum Trump, il programma per bambini in cui si insegna a sparare agli stranieri. Alle 19 il quiz, chi vuole essere Donald Trump?
2: Bello,
1: una serie di domande per chi sogna di diventare come lui. Alle 20 il rutto alle 8, un programma in cui Donald Trump si sfoga dopo aver bevuto Coca-Zero tutti i giorni. Alle 20.30 la striscia umoristica quotidiana a cura di Donald Trump che si chiama Esti Dazzi. Poi alle 21 c'è Trump Sic e Vales.
2: Bello!
1: Il tale show dove Donald Trump

0: e giudica tutti, artisti, certo, cantanti, membri della Corte Penale Internazionale.
1: Ovviamente.
0: Alle 23 si chiude col film erotico, quel gran pezzo del Donaldo, tutto nudo, tutto caldo. Quindi questo è il palinsesto di Trump TV.
1: Io non vedo l'ora.
0: Io stasera so cosa fare.
1: Sì, sì.
0: Guardarmi Trump TV. Altro sì. che RIP, Roast in Peace 2.
1: No. Per dirne uno Trump a caso, TV.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: ragazzi, secondo voi dove è ambientato Temptation Island?
1: Bella domanda, credo in un resort al largo del Venezuela.
2: Lui la frequentava un'isola abbastanza famosa.
1: Vabbè, ma non parliamo adesso di quello. È scaduto purtroppo il tempo a nostra disposizione, vedi quando
2: andiamo a casa.
1: Si dicono le coincidenze. Grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancio.
1: Ora la linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Noi ci risentiamo domani, sempre qui tra le 19 e le 20. Ciao.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
3: ditta. Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
4: Cortiglia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ.
0: Il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20.
4: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali: show di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU con un discorso più da campagna elettorale che da Nazioni Unite. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di midterm, oppure li annienteremo. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. E quando Trump definisce Cuba uno stato fallito, i delegati della Havana si alzano e se ne vanno. Infine, sempre il presidente americano a difendere l'intelligenza artificiale: gli allarmi sono una bufala, dice. Negli Stati Uniti si chiamerà super intelligenza. L'assemblea era stata aperta da Antonio Guterres al suo ultimo discorso da segretario generale delle Nazioni Unite. Dopo l'invito ai leader mondiali a favorire la de-escalation delle guerre in corso, le dure parole per quanto succede in Cisgiordania: c'è lo spettro, ha detto, di una pulizia etnica. L'Ucraina poi ha criticato duramente la decisione dell'Unione Europea di rinnovare per 36 mesi le sanzioni a centinaia tra persone ed entità russe, ma non più ai due oligarchi Usmanov e Friedman. Decisione vergognosa e ingiustificabile, commenta Kiev, che invita i 27 a ripensarci. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, la conferma da parte dell'Istat sul 3,1% nel 2025, che determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nel centrodestra. E il segretario della Lega Matteo Salvini attacca Bruxelles per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola e chiede un maxi scostamento per la prossima manovra. Solo a me, ha detto, come ministro servono 8 miliardi. La cronaca ci porta in Piemonte. È morto il bambino di 7 anni, investito questa mattina mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era sulla pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita, in pieno centro. Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto due auto. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. Un'ammenda non certo elevata, attenuata, vista la presa di posizione del club e la dissociazione del resto del pubblico presente nell'intero stadio.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nella mattinata di domani soleggiato su tutta Italia, salvo qualche nuvola sulle isole maggiori. Poi in giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare locali piogge. Con questo è tutto, le previsioni di Il Meteo.it ritornano domani mattina.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
13: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Mystic su Radio DJ
1: 2007, vai!
2: L'ascolto di questo programma è sconsigliato alle persone sensibili.
3: Addirittura.
0: Che?
2: Dato che nel corso della puntata
3: che succede?
2: DJ Angelo racconterà di quella volta che ha mangiato un intero panettone da solo.
3: C'è ancora lì nella pancia.
2: In piedi.
3: Sì.
2: Alle 3 di notte.
3: È tutto vero, però.

0: Io non lavorerò, però ci sto andando.
1: Partiamo con un cantante.
0: Non mi sta piacendo, ma mi serve uno stipendio. Io non lavorerò, però ci sto andando. Non mi sta piacendo, ma mi serve uno stipendio.
1: Regolare.
2: E con la voce di Marco Virgilio abbiamo aperto il grande martedì sera con Ciao Belli Live.
1: Buonasera.
2: Grande attesa nei nostri studi per l'arrivo di Fede Rossi King, con il quale faremo un viaggio nell'introspezione. Giusto, Fede?
3: Sono una di quelle rare persone che non fa mai domande di circostanza, non ho mai chiesto a nessuno come va, come stai, cosa fai. E odio quando mi viene chiesto, perché la realtà dei fatti è che nessuno frega un cazzo di come tu stia, di cosa tu faccia, di come tu viva. Ecco perché quando mi vengono chieste queste cose rispondo sempre in maniera secca per troncare il discorso in fretta. Sono stanco e ho mille cose da fare. E puntualmente rispondono: come fai ad essere stanco che non fai un cazzo dalla mattina alla sera? Cosa ne volete sapere voi della vita degli altri? Brutte teste di morale della favola, fatevi i cazzi vostri e andate a fare in culo.
1: Siamo partiti alla grande.
2: E se hai trascorso la giornata davanti al cellulare a scrollare video, è arrivato il momento di stoppare tutto, perché stiamo per rilasciare il suono segreto per rilasciare lo stress. Ascoltalo 30 secondi e facci sapere se la tua serata

0: puntata ha svoltato. E allora 3, 2, 1, via!
1: Se questo suono segreto ti ha svoltato la serata, manda un vocale al nostro numero magico e racconta tutto quello che hai provato. Oppure manda una botta di clacson come ha fatto Vittorio d'Asti.
2: Vai col clacson.
3: 344 037 50.
4: Dai, manda un vocale.
1: Per il grande talk di martedì apriremo una live sugli amici egoisti. Quelli a cui ogni volta che racconti un tuo problema rispondono parlando dei loro. Tra gli ospiti anche il mitico Ersandro, che ci racconterà la sua esperienza.
5: Ma mi spiegate perché esiste gente che quando tu parli e stai raccontando una cosa che ti è successa, invece di stare lì e ascoltarti, già pronta a gorditina fa: io pure una volta!
2: È vero.
5: Ma che cazzo
2: anche
5: te l'hai chiesto?
2: Più.
5: Tu che stai là a raccontargli tutto preso, una cosa che ti è successa, che secondo te devi condividere con qualcuno, con un amico, una persona.
2: Certo,
5: e lui lo vedi che sta là con la faccia, dici, vedi, questo sta a seguire, è interessato. Invece
2: no,
5: lui già sta a pensare, quando tu smetti,
2: vedi
5: dite, invece a me sai una volta è successo. A te ne è fregato un cazzo di quello che ho detto io. Tu volevi solo dirmi la tua, a me non me ne frega un cazzo della tua. Bene, siamo pari.

0: voce di Moni con Dav su Radio DJ.
1: Una bella sfumata, qualche amico alle 20:14.
2: Angelo, la cosa più grave non è tanto che ti sei mangiato un panetto intero da solo in piedi, certo, ma che fosse il tuo compleanno che a giugno il panettone sarà stato scaduto.
3: Ciao. Oh, bravissimo. Angelo.
1: Sì, buonasera.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Buon inizio, ciao belli a tutti.
1: Grazie, grazie. Ciao. Ciao belli. 3440370050. Forza, scrivi a Giobelli. Domani sera torna a parlarne tra amici, il podcast che tratta di libri, certo, e che è tra i più seguiti d'Italia.
0: Con Rocco Pilitoni, torna lui.

0: Enrico domani, perché adesso c'è una chiamata che ha la precedenza assoluta su tutto.
1: Sì, buonasera, signor Umberto.
2: Sì, buonasera, buonasera, signora
1: Mimma. Sono la signora Mimma, la mamma del Domenica.
3: Certo,
1: ci ricordiamo. Ci fate in onda a quest'ora, che non trovava neanche il numero di telefono, mi chiede di telefonare alla NASA.
3: Abbiamo cambiato orario, signora.
1: Sì. La gente alle 8 di sera guarda il telegiornale, guarda.
0: Certo.
1: Ci sono soli, mi si è adattato. A parte che ormai ci sono i social, pure io le notizie me le vedo su TikTok.
0: Meno male,
1: sì. Non aspetto i TG, però Robert,
0: sì,
1: stai attento quando esci dalla radio, che è buio, cazzo.
3: Vabbè, qual è il problema?
1: Ma, signor Roberto, ma lei che viene dalla Svizzera, come fa? Non chiude la frontiera?
3: Ma no, è sempre aperta, signora Mimma.
2: No, non può chiude.
1: Non si ma non si gillano tutte le 9
3: aperte? No, è sempre aperta.
1: Ho saputo che tutte le sere va a cena con sua moglie Simeone alla Taverna dei Colori.
3: Sì, già che ci sono.
1: Ma è vero che le fanno imprese come i prati?
3: Vabbè, lei non si preoccupi. Sì.
1: Ma che bravo. Come si chiama quel signore che le fa i conti?
3: Silvio
1: sei proprio una brava persona, sei proprio brava gente.
3: Assolutamente.
1: C'è chi aiuta i pezzetti della messa dei poveri e chi aiuta Roberto Ferrari. Mi raccomando, signor Roberto, anche se fate la sera, non accetti mai i consigli di mio figlio da mai. No, se è uscito insieme, quello la porta a me, Domenica, Roberto, mi dispiace a dirlo, ma mio figlio è putaniero.
3: No, ma non è così.
1: Di come infatti ci ha quasi 50 anni, sì. Ma è ancora single.
3: Una volta c'era 50 anni.
1: Anche se ci ha le scappe con la stella da 500 euro da ragazza, nessuna lo vuole, nessuna con la testa sulle spalle se lo vuole prendere, perché lui nelle relazioni si combotta bene per i primi tempi, poi inizia a rompersi le palle e trova le svaghe in giro, nelle feste, nella droga, nelle cose... Posex. Mio figlio, io c'ho paura che è Posex.
0: No,
1: io Roberto l'aspetto alla pericinome qui a Seregni, che iniziano lunedì prossimo, perché qui a Seregni la gente, quelli di una certa età, rientrano delle vacanze a ottobre, perché la stessa cosa, stessa settimana che arriva Bella vicino Rimini, costava 3.000 euro ad agosto,
3: adesso 500 euro,
1: a settembre sono 350, allora io sto preparando i terrazzi per l'inaugurazione di giovedì prossimo, ho comprato anche il cellulare nuovo, che si apre in due comodati,
3: questo non va benissimo,
1: io voglio il cellulare nuovo che si apre in due come un tablet.
3: Non
1: ho preso quello Apple, ho preso quello della Sara Moda qui a Seregno.
0: È uno store,
1: voi vedete, ma la Sara Moda è uno store che c'hanno tutto, ne. Ma sa che bello, ne.
0: Sì, abiti tutto.
1: Sì, c'ha tutto, ne, c'ha tutto. Il telefono c'è quattro schermi, si apre in due.
0: Quattro schermi.
1: Io non so come cazzo fa a rimanere a petto senza pieghe, è un miracolo.
0: È vero.
1: Siamo veramente nel futuro. C'è Roberto!
3: Sì, mi dica.
1: Lei lo compra quello pieghevole e ce lo prende alla tua moglie. Non lo compra?
3: Prendo la mogliettina. Lo vedo più da donna.
1: Se vuole ce ne prendo io da Sara Moda. Sono 80 euro da Sara Moda.
0: 80 euro non è
3: quello, costa 3.000 quell'altro.
1: Sì. E vuole anche la copertura, quella sicura. Che se l'ho messo altri 7 euro
3: va benissimo, va bene.
1: Sì. A me la signora mi ha regalato anche un fermaporte a forma di Homer Simpson.
0: Bello.
1: Io Rubetto, quando viene a Seregno vengo un po' prima che la porto giù da Sara Moda, ma c'ha gli affari che può portare a casa,
3: non vedo l'ora.
1: Adesso vi saluto che devo dare la scatoletta al cane Aikos.
3: Cane Aikos?
0: Chi è?
3: Ma come?
1: Sì, ho preso un cane, un lupo cecoslovacco. Aikos, vieni qua Aikos.
3: È un pterodattilo.
1: Ma ci do la scatoletta.

0: Safe Fresh insieme con Parlare d'Amore su Radio DJ, bravi ragazzi.
1: Alle 20:23 la signora Mimma ha fatto il pieno di vocali, vai, credo.
0: Grazie signora Mimma.
2: Ciao. Ciao Angelo, ciao Robert.
0: Ciao bello.
2: Al supermercato oggi visto c'erano le mutande uomo.
0: Sì.
2: A un euro al paio, vi interessa, no?
0: Va bene.
3: Roberto, ma non chiudi la frontiera di notte.
0: Ma
3: non si ingirano tutti dall'altra parte.
0: Ciao.
4: Oh, Angeluzzo, ma come conviene?
1: Cosa?
4: Avvisa la prossima volta, facciamo una diretta.
1: Sì.
4: E mangiamo tutto assieme.
1: Grande successo venerdì per Raul, un giovane artista che ci avete segnalato voi da casa,
0: certo.
1: E che ha proposto questa possibile hit che si intitola possibile. Voglio vivere solo di musica.
0: Ecco, vediamo.
5: Uefra, io voglio fare la musica anche per aiutare gli altri.

0: Questa secondo me piace a Pino, Pino Scotto.
1: Sentiamo.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio, sembrano dei cadaveri. No, ma fai un altro lavoro.
1: Ciao belli, is your best friend. Radio DJ
3: One Nation One Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse! Sempre più alto.
10: E tu invece sei rimasta bassa.
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì.
12: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
15: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
17: Muito Mass è una collezione di oggetti da collezionare. Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy. Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere. Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muito Mass? E perché no? Muito Mass, never enough. Scopri di più su muitomass.com.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più

0: scomodi con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: La nuova di Peggy Gou su Radio DJ. Ciao
1: belli. Alle 20:35 un amico.
0: Bravissimo.
2: Ciao belli.
0: Ciao.
2: Porchera di sera, bel tempo,
0: tempo si spera. Vabbè, ma la rima è fatta.
1: Bravo. Bravo.
3: 344-0370-050. Forza, scrivi a Ciobelli.
1: Ed ora parliamo di grandi influencer.
0: Certo.
1: Perché siamo sulle tracce di Myrta Lem, una giovane italiana che ha avuto la fortuna di diventare astronauta
0: addirittura,
1: ed è volata negli Stati Uniti d'America.
0: Brava.
4: Ah, ciao belli, siamo sul profilo di Magica Mirta, una delle influencer più pagate d'Italia e a breve la prima donna scelta dalla NASA per mettere piede sulla Luna. Vuoi promuovere la tua pizzeria o la tua attività sul profilo più hype del momento? Scrivi al 344-037-0050 e attendi la risposta di Mirta.
1: Siglone.
5: Eccomi qua per questo nuovo contenuto.
0: Ok.
5: Dovete scusarmi, ma da quando sono stata scelta come prima donna che metterà piede sulla Luna, ho un sacco di impegni.
0: È cambiato tutto,
5: e
0: eh?
5: Non riesco più a seguire i miei social. Fino alla settimana scorsa, infatti, ero già a Cape Canaveral a provare l'assenza di gravità in una stanza che costa 10 milioni di dollari.
1: Certo.
5: Adesso invece sono qua nel mio bilocale a Trezzano sul Novello e mi rendo conto che la casa piccola non fa per me. Per questo che ho iniziato a comprare i Gratta e Vinci.
1: Sì.
5: E ho istituito un budget di 300 euro al giorno da spendere nei bar della zona.
0: Bene, sono tanti 300.
5: Per ora non va tanto bene perché sono sotto di 4.700 euro. Ma come ho letto sul libro della forza dell'attrazione, i risultati, se lo voglio, arriveranno.
1: Insisti.
5: E allora oggi, cari miei followers, vi voglio raccontare una storia erotica spinta. Aspetta, la devo rifare.
1: Va bene, dai.
5: Bene. E allora oggi, cari miei followers, vi voglio raccontare una storia erotica spinta al massimo. Perché voglio vedere se con questo tipo di argomento ne diventate di più. E allora vi racconto della prima volta che ho visto un film porno in vita mia. Avevo 31 anni e del sesso non sapevo ancora niente.
1: Certo.
5: Fu la mia amica Antonia a propormi di andare su YouPorn a vedere un video di Michael Autieri, l'attore porno più famoso in Basilicata, che lei aveva anche il numero di cellulare. Io ero un po' scettica, ma quando aprì il video vidi Michael Autieri. Ma quando aprì il video vidi Michael Autieri vestito da contadino all'interno di una stalla che si baciava con tre ragazze e poi fecero l'amore. Quello era l'ultimo video di Michael Autieri, perché proprio durante le riprese di quel film Michael Autieri ha avuto un grave problema di salute. I parenti di Michael Autieri hanno voluto comunque pubblicare il film per prendere i soldi della CIA. E comunque nel film non si percepisce che sta accadendo una cosa drammatica, grazie alla musica dance anni 90 che fa da sottofondo. In particolare nella scena di quando muore Michael Autieri c'è la canzone Bam Bam di Label.

0: anni anni 90.
1: Bene, questo era il mio racconto erotico dedicato a tutti quelli che me lo chiedevano nei commenti.
0: Non va bene.
1: No, ora no, torniamo attira. A parlare del fatto che parteciperò alla prossima missione spaziale.
2: Sì. Beh, questo è curioso.
1: Perché finora nessuna donna ha mai messo i piedi sulla Luna.
2: È vero, la Luna no, è vero.
1: Il lancio è previsto per martedì prossimo. Tempo permettendo, perché ho sentito al telegiornale che c'è un fronte di maltempo che arriva da Novara e non si sa mai. Sì, avete sentito bene, la scena dell'annullaggio la gireremo a Novara su un set cinematografico, perché la NASA non vuole rischiare che qualche astronauta ci lasci le penne. Questa cosa non ve la potrei dire, perciò alla fine del video la cancello. Adesso vi voglio rispondere ad una delle tante domande che mi fate. Pietro da Roma, per esempio, mi chiede: come facciamo ad andare in bagno con la tuta spaziale? Pietro, devi sapere che le nuove tute spaziali contengono un macchinario che aspira tutto e trasforma in ozono. E quindi noi astronauti non abbiamo la classica seduta sul gabinetto come fai a casa tua. Comunque, continuate a mandarmi le vostre domande che vi rispondo nel prossimo reel.
0: Sono interessanti.
1: Adesso vi saluto e vi ricordo che ho messo in vendita le foto dei miei piedi sulla pagina web piedone.it. Comunque, continuate a mandarmi le vostre domande che vi rispondo nel prossimo reel. Adesso vi saluto e vi ricordo che ho messo in vendita le foto dei miei piedi sulla pagina web piedone.it. Sulla pagina piedone.it trovate tante foto a 10 euro l'una. E chi fa l'abbonamento c'è l'offerta di 15 foto dei piedi a 100 euro.
0: Bene,
1: correte, perché l'offerta scade domani sera a mezzanotte.

0: E poi le foto le pagate a prezzo pieno.
1: Non perdere il prossimo appuntamento con Mirta, nel quale faremo la conoscenza degli amici di Fendet, la comunità dedicata al food content.
2: Ma se un giorno tua figlia venisse da te e ti dicesse che Bende è fatta dei piedi per vivere?
3: Sì. È successo. Sono andata da mia madre e gli ho detto: mamma, voglio aprire un sito per vendere fatte dei piedi. Questa è mia mamma e la mia sostenitrice numero uno. Che se lei mi avesse detto: no, Sofia, lascia perdere, una stronzata, oggi non saremmo qui a parlarne.

0: 1991, Right Said Fred con I'm Too Sexy su Radio DJ.
1: Le 20.44, qualche amico.
0: Live.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Alle ore 20 comincerà un programma di intrattenimento e di cultura.
0: Sì, sono le 20.44.
1: Ciao, è tardi.
0: Infatti.
3: Tutti i giorni c'è ciao belli, tutti i giorni.
0: Bravo.
3: C'è ciao belli su DJ.
1: Yeah.
4: Robertino, facciamo un gioco, prova a indovinare che canzone sto cantando.
1: Vai, vai. Proviamo.
4: La la la la la, how no climaru.
0: Cosa dice? E cosa fa? È questo che dice.
1: Bravo, bravo. Sti viaggio belli. 3440370050. Forza sti viaggio belli. Alle 20.44 in punto, il nostro sito regia ci porta alle selezioni di X Factor, dove incontreremo un giovane cantante indeciso sul suo futuro.
5: Sono delle belle qui alle selezioni.
1: E poi questo grande martedì sera parliamo di Trombo Amici.
0: Addirittura. Vai.

0: Da uomini e donne, sì? Il nuovo corteggiatore di Gemma. Da Little Big Italy, il menù in abruzzese.
1: Vai, il menù.
0: Da Love
1: Vai.
0: Machine, il trombamico.
1: Eccolo qua,
0: Jimmy Tights e la foto col fan.
1: Grande Jimmy Tights. Si fanno le foto, col fan.
2: Ma certo, il minimo.
0: A X Factor un concorrente si trova davanti a un bivio: diventare musicista o fare l'idraulico. E il consiglio di Jake La Furia non si fa attendere.
3: Sentiamo, vai. Grande Jake.
4: Io mi sto concentrando totalmente alla musica. Ogni tanto vado al lavoro con papà che fa l'idraulico, do una mano quando serve.
5: Ma fidati, fai l'idraulico, guarda che io quando mi presentano il conto dico che ho sbagliato mestiere, te lo dico.
4: Vabbè, dai.
5: Fidati di me. Quanti anni hai tu?
4: 19.
1: 19, ci sta.
3: È giovane, giovane, dai.
5: E vuoi fare questo nella vita, quindi?
1: Sì,
4: assolutamente sì.
1: No.
5: Papà lo sa.
4: Papà lo sa ed è anche contento perché anche lui fa questo.
1: Ah, bene.
5: Il musicista. Però vedi che poi alla fine ha fatto l'idraulico.
1: Effettivamente.
0: A Uomini e Donne si presenta un nuovo corteggiatore per Gemma, subito invitato da Maria e Tina a raccontare che cosa lo ha colpito della dama.
6: Senti Andrea, scusami, non hai detto che cosa ti ha colpito di Gemma?
7: Ah, di Gemma mi ha colpito la sua sincerità, la sua debolezza nella lagrimuccia, perché cercava un po'
8: di parliamo di cose fisiche. Che bel sorriso, che belli occhi, che bel
6: sorriso. C'è qualcosa di Gemma che ti colpisce? Il sorriso, gli occhi.
7: Il sorriso, le tette, perché sono
1: siamo il pomeriggio.
6: Intanto soddisfazione a Tina.
1: Ciao!
0: A Little Big Italy scopriamo un ristorante davvero particolare, dove il menù è scritto in abruzzese.
1: Sarà dura leggerlo,
9: se
1: per me.
9: Non capite? Sì. Ti lascio il dizionario. Sì. Va bene.
5: Dizionario dialettale etimologico della vallata del Trigno.
1: Esatto.
5: Ci credo.
9: Sì.
5: No, vabbè. Cioè, tu hai scritto il menù con il dialetto abruzzese.
1: Cioè, bello, perché no?
10: Sicuramente una scelta molto originale, sì, e simpatica, però cioè, anche incomprensibile ai più, secondo me.
5: Cavatille, gnighe, du... Sbuca da
9: vaccinare.
5: Sbuca da vaccinare, non è semplicissimo. Sì. Pasta musciatra regna.
9: La mulenara.
5: Sì. Ma tedesco, no, abruzzese, ragazzi. Cara se butte tu chiedi rustito di fiume.
0: A Love Machine si fa chiarezza sul confine tra amore e tromba amicizia e su come vivere al meglio questo tipo di rapporto.
1: Eccola qua.
11: Il mio trombamico ogni tanto vorrebbe rimanere a dormire, ma il mio è un no categorico.
1: Sono
11: esagerata? Assolutamente no, perché per molte persone dormire insieme è più intimo di fare sesso.
1: Superiore.
11: Soprattutto svegliarsi insieme con i capelli sfatti e l'alito impastato. Sì. Proprio per questo la letteratura scientifica ha identificato ben 7 tipologie di trombamicizia. Si passa dalla true friends, amici veri che fanno anche sesso, alla successful transition. La tromba amicizia che si trasforma in una relazione romantica. Se è perché è cotto di te, dovresti non fare l'egoista e dargli il tempo di farsela passare. Se tra stanchezza e bagordi si tratta davvero solo di una questione di comodità, almeno un divano a una persona con cui scambi fluidi corporei, ogni tanto lo concedi.
0: Il rapper Jimmy Tights racconta l'incontro con un fan che gli ha chiesto una foto e che porta a casa un ricordo speciale del suo idolo.
1: Vai,
12: come riconoscere un coglione? Ci possiamo fare una foto? Certo. Procede a sistemarsi i capelli e a fare un video.
1: Perché no?
12: Ti dico, sei un coglione, quello è un video. Scusa. E quindi poi ti tieni un video dove ti dico sei un coglione. Il tipico comportamento del coglione.
1: Ma ci sta, dai. È un po'.

0: Bravo Jax, yeah. Queste ciao belli sono le 20:53 live.
1: Goldrake pronto per l'uscita.
2: Ok, allora noi andiamo. Tito, vai con la sigla, pronti per l'uscita, vai.

0: Ciao ragazzi.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: www.eni.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sta scegliendo

0: prendo il mio fruttolo preferito.
1: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
1: Fruttolo, scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura Xpeed?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono Speed o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Simarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Quasi le 21.
3: Va tutto alla grande.
4: DJ! Say what? What? Nella puntata precedente.
2: Quindi la domanda è cosa candidiamo all'UNESCO? Sì. Patrimonio immateriale, quindi qualcosa che non c'è.
5: Direi il cazzeggio.
2: L'arte delle luminarie delle feste patronali italiane. Per adesso ci convince molto la pizzica, il cazzeggio e anche le bande di paese. L'arte di gesticolare, ragazzi.
6: Il sabato sera a casa sul divano.
7: Guarda.
6: Patrimonio internazionale dell'UNESCO.
2: Ed è bellissima, ed è bellissima.
8: Say what? Finalmente c'è Say what?

0: Oh, oh, oh.
1: Sì, guarda. Ciao. Cosa stai facendo?
0: Ma allora, urlavo alla maniera di Fat Man Scoop, che in un certo senso c'è in questa canzone di Anderson .Paak, si chiama A Good Day. Ci sono tante canzoni in questa canzone. C'è It's Like That di Mariah Carey con Fat Man Scoop. Oh, oh, oh, oh.
1: Ciao, sei wow.
0: Ma soprattutto c'è Lovely Day, Lovely Day, na na na na, Lovely Day.
2: DJ Wad, giusto?
0: Sono io. Canzone molto natalizia, quella là di Bill Withers. Raga, it was a good day. Quella di Ice Cube. Cioè, Anderson .Paak ha detto: mettiamo tante canzoni insieme e ne facciamo una nuova.
3: Va tutto alla grande.
0: Che poi è anche un po' il concetto, per esempio, della moda. Qui a Milano, in questi giorni, c'è la Fashion Week ed è tutto un sfilate, sfilate, sfilate, eventi, eventi, eventi, sfilate, free drink, eventi, eventi, sfilate, free drink. Superstar che sono in città, e soprattutto la FOMO, no? Lo senti nelle persone, gente che ha paura di non essere stata invitata a quell'evento. Allora, per esempio, oggi ero ad una sfilata e sentivo uno che diceva ad un altro: ma a te t'ha invitato? No, a me non mi ha invitato. No, ma come, a me non mi ha invitato? State calmi, ragazzi, state calmi,
4: dai.
0: Vivete il momento, quello che è, così com'è, e metti che poi scopri che così com'è è bello.
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Penelope, son tornato.
11: Ulisse, sempre più alto.
10: E tu invece sei rimasta bassa.
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì.
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
13: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
14: Il Gruffalò e i suoi amici.
13: La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
15: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
16: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
17: Respira, sei in Trentino.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
20: Cibu, cibu.

0: per il miglior programma radio va a Say What Radio DJ.
1: Per quanto tempo lo terremo questo jingle?

0: È martedì in Italia.
1: Su Radio DJ,
2: lui si chiama Michele.
0: Se ne accendere l'aria condizionata, raga.
3: Ma è su quattro strati di roba.
0: Ah, ecco perché. Tra l'altro camicia incredibile.
3: Sì, certo.
0: Canale 69 DJ TV o YouTube di Radio DJ, se vi va di senti vederci. Eh sì, inizia questo programma che per qualcuno è il miglior programma dell'anno, sì. Per qualcuno ovviamente, mica per tutti. Per, e non scherzo, Michele Morrone anche. Ah. Eh sì. Comunque noi collezioniamo endorsement, sì. Endorsement. Si dice così? Sì. Endorsement.
3: Si dice così in Italia.
0: Saluto,
3: sì.
0: Michele Morrone, attore pazzesco, bellissimo, sì, sì, sì. Che tra l'altro è pugliese come il pupazzo che vi sta parlando.
3: Un nome e una garanzia.
0: Morrone?
3: No, Michele.
0: Michele. 21 e 7 minuti. Morrone. It's Radio DJ.
3: Hey.
0: Hey. Come c'è tutta la gang? C'è Kendrick che è un'affezionata di accaddeoggi.it.
3: Sì, ragazzi, masco almanacco.
0: Ma tipo che la mattina fai, perché c'è anche la versione audio di Accadde Oggi,
3: ah,
0: su Spotify.
3: Sapevo,
0: sì, sì. Vabbè, oggi hai scoperto che nel 1888, cioè pensa
3: sì,
0: quanto tempo
3: sì,
0: fa,
3: sì,
0: 1888.
3: Sì, sì. Perché sai che oggi ci sono più ricorrenze.
0: Eh sì. Nacque National Geographic.
3: Sì. Che
0: cioè,
3: comunque,
0: nacque
3: allora,
0: la rivista.
3: Adesso è una rivista, è sì. Sempre stata, è tutto.
0: Tu sei
3: una
0: rivista?
3: Di tutto no, spero di no.
0: Ok.
3: Insomma. Una rivista di tutto rispetto.
0: Ma una rivista sa di essere a rivista?
3: Secondo me sì. Sì.
0: Ah.
3: Sì.
0: Quindi è un consapevole a rivista.
3: Sì.
0: Ok.
3: Sì, sì, sì.
0: Ma invece la rivista National Geographic nacque oggi del 1888, poi è diventato un canale TV, è diventato anche un simbolo di più che altro di un'estetica, quella dei documentari bellissimi, queste immagini che tu le metti lì.
3: Natura,
0: anche,
3: scienze, storia.
0: Bellissimo.
3: Mondo, geografia.
0: No, vedi lì, vedi, che non so, ti spiegano l'accoppiamento dei cavallucci marini.
3: Sì, ah, due
4: ma
3: ore,
4: tutto a posto.
0: Due ore a vedere come. Però bellissimo da vedere.
3: Eh beh, certo, ti spiegano cose che non sai, te le spiegano bene.
0: Tante cose noi non sappiamo, per esempio cosa vedono, cosa hanno davanti ai loro occhi, per esempio adesso gli ascoltatori.
3: Certo.
0: Quindi se vi andasse,
3: sì, ma gli
0: che
3: va.
0: Non è una via,
3: gli
0: via
3: va,
0: andasse, ma gli va?
3: Stasera
0: sì, sì,
3: tempo.
0: Oggi word playing. Se via andasse di descriverci quello che vedete di fronte a voi, se siete in macchina o se siete a casa o col cane giù o non lo so, o col cane su anche,
3: in palestra,
0: dipende. In palestra, quello che è, di descriverci quello che vedete come fosse un documentario del National Geographic. Facciamo un esempio, vai Kendrick.
3: Adesso davanti a me uno scaffale pieno di libri.
0: Esatto.
3: Sopra
0: così.
3: I libri si ammucchia la polvere che in questo studio non c'è.
0: Quindi la tecnica è essere molto
3: un
0: rilassati,
3: po'
0: Piero Angelati a raccontare quello che vedete, il vostro POV, il vostro punto di vista.
4: 347
0: yes.
4: 342
0: uh-huh.
4: 5220.
5: Say what? Thinking about you. Radio DJ. Radio.

0: Anche qui tante canzoni in una. Occhio che è una cifra stilistica.
1: Sì.
0: Vuoi vedere che la musica del 2026 e soprattutto del 2027, perché qui cerchiamo
1: di
0: guardare,
1: si scavalla,
0: sarà sempre più così? Cioè non soltanto ti campiona un pezzo del passato, come è stato fino ad ora, ma 3-4 canzoni insieme.
1: La musica del 2027 si presenta fatta in questo modo, con 4 campioni insieme tutti in uno.
0: Esatto, Catriel, Paco Amoroso, Sexy Magic.
2: Say what?
0: 21 e 12 minuti. La tua vita o quello che vedi come fosse un documentario di National Geographic.
3: Davanti a me un esemplare di ragazzo guidante. Una macchina con una P dietro che va a 30 all'ora per la strada.
0: Ne ho patentato.
3: Con calma. Per fortuna adesso ha girato
0: Okay.
3: Io me ne sono liberata.
1: Brava.
3: Ciao.
0: Ciao. Comunque vedi, la vita è un documentario di animali, se ci pensi,
1: certo.
0: No?
1: Mi raccomando, don't text and drive.
0: No, esatto, cioè non scrivete mentre guidate.
4: Oi Wad.
0: Ciao.
4: Allora, io non ho bisogno di fare un documentario, davanti a me c'ho i campi, destra e sinistra, qualche cinghiale che esce ogni tanto dalla parte destra, che ti si mette in mezzo alla strada e tu devi stare attento a non schivare, perché forse ci avrà anche i piccoli. Poi se prosegui più avanti forse vedi anche una volta, o forse qualche spogliato.
0: Che bel posto.
4: La guida, ma ti stai facendo un giro.
0: Cioè, quindi lei vive ufficialmente dentro proprio il documentario.
1: Una
0: grande. I know what you want, Kendrick.
1: Ah, pensa a te.
0: Busta Rhymes, Mariah Carey. One Gang Show.

0: it to me, I'll give it to you.
1: As long as you want, you know I got it.
2: Uguale.
0: Ce l'ho il marayacherismo. I know what you want. Era il 2003, un grande classico di Busta Rhymes.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
2: Amo tutto.
0: Va bene. 21 e 16 minuti, Mariah Carey che ha pubblicato delle date a dicembre, lasciando l'odore del mancano meno di 100 giorni a Natale.
2: Sì.
0: Tra 93 giorni sarà Natale. Ci siamo quasi.
2: Non vedo l'ora.
0: Siamo lì. Però adesso siamo qui.
2: Sì.
0: Siamo lì o siamo qui?
2: Siamo ovunque.
0: Siamo anche nel POV degli ascoltatori,
2: certo.
0: Quello che vedete però raccontato come fosse un documentario del National Geographic, che nacque oggi del 1888.
4: E qui potete ammirare un Donny selvaggio che si appropinqua in cucina. Il Donny selvaggio è il naturale predatore del pacchetto di patatine smosso.
2: Certo.
4: Eccolo, si avvicina. Pronto a circuire la preda e Donny non avrai quelle patatine.
0: No. Dagli una patatina a Donny.
5: Ecco, pensate al tempo degli antichi romani, quando il buio era veramente buio e si vedevano semplicemente poche lanterne di quei viaggiatori impavidi che di notte si muovevano,
0: certo,
5: con il loro carro magari, o sì, anche a dorso di mulo. Oggi quello che stiamo vedendo davanti a noi sono dei prodigi della tecnologia. Due baffi colorati, di arancione, di rosso, cambiano a seconda della direzione o se l'auto davanti a noi frena. I LED,
2: fanali.
5: Che fantastica invenzione.
6: Amo, ma tutto a posto?
0: Ci sta, giusto,
2: bravo,
0: bello.
2: Lui è
0: stato
2: bravo.
0: Forse il più bravo fino ad ora,
2: sì,
0: a guardare davanti a sé, ad immaginarsi all'interno di un documentario del National Geographic.
7: Sì, guarda, cosa stai facendo?
0: Cosa

0: vita.
1: Allora, c'è una macchina parcheggiata in doppia fila qui sotto via Massena 2, se ci state sentivedendo.
2: Sì, sì, sì. Alle quattro frecce, cioè, però.
1: Ho capito, ma in seconda fila al centro. Affacciati, Kenny, per favore, Vabbè, digli scusi, ma cioè, siamo, è vero che siamo in diretta alla radio in tutta Italia, però. Urla! Oh! La macchina! Vabbè, però sei stata molto morta. Cosa gli hai detto?
3: No, devi andare di lì.
1: Poverino.
2: No, c'è una persona. Non c'è una persona seduta al volante.
3: C'è solo il passeggero.
1: Ah, è una macchina senza guidatore.
3: E come ha fatto ad andare via, scusa?
2: Io non ho visto la persona che guidava, ragazzi. Era un fantasma.
1: Ma non è che lei.
2: Ma lei chi?
1: Naomi. No, Mariah no, Naomi.
2: Ma
1: perché?
2: Ma viene con un'utilitaria, ma non ho capito.
1: No, perché questa è una breaking news. Naomi Campbell, simbolo della moda mondiale di sempre, una delle più grandi, forse la più grande top model di sempre, si è trasferita a Milano. Ha pubblicato un post.
2: Non è che è un insight.
1: Tra l'altro anche dalle parti di casa, ha scritto proprio hashtag casa. Naomi, che sul suo Instagram, non sto fingendo, è tutto
2: aspetta
1: vero.
2: Aspetta che vado a vedere, perché non.
1: Ora,
2: non
1: il 2 più 2 che ho fatto è. Non succede, perché chiaramente, figurati, vivrà nel bosco verticale, magari, non lo so. Okay. Però tu immagina, arriva nuova vicina di casa, apri la porta, e Naomi Campbell.
3: E chiede il sale.
2: No, aspetta. Cioè,
1: la incontri domani a colazione. Hai una news?
2: Non lo so, perché ha postato tre foto uguali. Secondo me non si è trasferita, era tipo uno shooting che ha fatto.
1: Hashtag casa.
2: Ma gli avevano detto scrivi casa, sei sempre in Italia a fare.
1: No, ma ci sono le news, se googli c'è scritto Naomi Campbell decide di trasferirsi a Milano.
2: Bene, dai, ok.
1: Adesso tanti si decidono di venire a vivere in Italia. Tu cosa chiedi, cosa diresti? Cioè, apri la porta, scopri che Naomi Campbell. Ah, guarda qua, Mirko scrive: tra l'altro ho portato Naomi Campbell qualche settimana fa in aereo da London City a Linate.
2: Ah, vedi?
1: Perché c'hai gli aerei, Mirko?
2: No, sarà il pilota.
1: Ah, il pilota dell'aereo. Vabbè. Cosa diresti a Naomi Campbell? Scopri che è la tua vicina di casa. Good morning.
4: Hi, so happy to have you here.
1: You are my new neighbor. Vicini, vicini.
4: If you need anything, I'm just on the other side of...
1: Mamma mia. Vicini, vicini. Disse il poeta, vicini, vicini, per guardare lontano, lontano.

0: Ma dice: ero il pilota di quel volo. Naomi Campbell era seduta in business in prima fila e non voleva farsi riconoscere, vestita con pantalone e giacca in jeans, mascherina FP2 e cappellino, ma anche così coperta fa un certo effetto.
1: Eh beh, certo, capisci.
0: C'è da dire che se sei così star e riconoscibile,
1: sì,
0: puoi metterti tutto quello che vuoi. Anzi, più ti copri e più.
1: Più capiamo che sei tu. È come
0: sì,
1: il cappellino di DiCaprio, si capisce subito che sei
0: sì,
1: tu.
0: Sì, DiCaprio sei tu.
1: Io?
0: No, sì, a parte sì, a parte anche, cioè DiCaprio sei tu,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: stile
1: sì, certo,
0: di vita,
1: come
0: no?
1: Mood, certo.
0: Però sì, ti accorgi subito che è lui.
1: Sì.
0: Cioè, se sei, hai deciso di essere una persona famosa o comunque di giocare la carta della fama perché sei una top model, perché sei un attore così famoso, perché mo ti nascondi?
1: Vabbè, magari dopo un po'.
0: Dopo un po' te ne vai alle Bahamas e vivi lì, rompicoglione,
1: ma
0: noi in Italia.
1: No.
0: Se vieni qui, ti fai la foto. Cioè, è come cosa?
1: No, ma scusa.
0: Chi?
1: È
0: come Adam Sandler, di cui parlavamo ieri,
1: certo,
0: no? Che lui va tranquillo, vestito malissimo, in giro anche per Milano, tra l'altro è in Sardegna anche per un film. Così si fa, cioè sei famoso, sei famoso.
1: Vabbè, ma lei non è stata spocchiosa, ha detto mi copro un attimo perché magari non ha tanta voglia. Ha preso un aereo come tutte
0: oppure, siccome c'è anche Dua Lipa in città, adesso c'è questo video in cui
1: lei che esce dall'estetista
0: certo, coperta con l'ombrello, la mano. Oh, Dua,
1: ve lo capiamo subito che sei tu.
0: Sei tu, uno, due, sì. Se ti copri sembri anche un po' antipatica, no? E quindi fatti
1: però
0: vedere.
1: Però aspetta, magari uscita dall'estetista, che
0: coi
1: non so,
0: baffetti,
1: si è fatta i baffi, c'è tutta rossa in faccia, non vuole essere fotografata coi baffetti.
0: E vabbè, aspetta dentro finché non si. Quanto dura il baffetto?
1: Ma no, l'irritazione magari ti dura un po'.
0: Ah,
1: cosa sta lì seduta sul divanetto?
2: Sì, troppo avanti, sei troppo avanti.
0: Grazie,
2: sei
0: chissà perché
1: avanti,
0: lo dice. Comunque Dua Lipa, per intendersi lei.
3: Hi, how are you, Wad? How are you doing?

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da

0: 970 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Perché, perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
17: Say what?
18: Oh, lele, sembra radio DJ.
19: La cosa migliore che ti è successa oggi?
20: È stato uccidere mio cugino su un videogioco. Che bella sensazione.
19: Say what? Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347-342-5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: Shine Shine. Manca poco alla data italiana, l'unica data italiana di Django. Mi state chiedendo, e quand'è? Quand'è? E dov'è?
1: E
0: dov'è?
1: Quand'è? E dov'è?
0: 15 novembre, sarà una domenica.
1: Bello.
0: All'Unipol Forum di Milano.
1: Sì.
0: I Jungle.
2: One Gang Show.
0: 21 e 37 minuti, Naomi Campbell ha lasciato Londra, si trasferisce a vivere in Italia. Questa è la news, Naomi.
1: Sa dove andrà a fare la spesa?
0: Te la ritrovi lì? Beh, sicuramente all'Esselunga.
1: Ah, dici.
0: Col carrellino.
1: Quello non credo, però.
0: Senti, no. Col carrellone?
1: Vabbè, dai.
0: Cioè, in che senso non credi?
1: Non
0: credi
1: non
0: che
1: credo
0: faccia
1: che vada col carrellino.
3: Ma che cazzo stai a dire?
0: Mirko,
1: se la porterà a casa.
0: Tu che l'hai conosciuta, andrà a fare la spesa tranquillamente Naomi Campbell? Oppure ti ha dato l'idea, l'impressione di avere un team di persone, bodyguard e tutte cose?
4: In realtà era da sola a bordo.
0: Hai capito?
4: Buonasera
0: Kendrick
4: a tutti comunque.
0: No, perché siccome Kendrick sola se la mena lei, capito? Pensa che anche le vere, le star se la debbano menare loro.
4: Ma no, all'Esselunga farà il click and shop sicuramente.
0: Il click and shop, cioè che cos'è?
1: Vedi?
0: Cos'è?
1: Se la fa consegnare
4: a casa.
0: Ah, ok. Se la fa consegnare.
1: Delivery.
0: Quindi tu non pensi che lei sia stata un po' menosa a bordo dell'aereo che tu pilotavi, ma semplicemente germofobica, quindi coperta per un fatto di batteri.
4: Credo sia per quello, sì.
0: Perché pensi questo?
4: Perché mentre stavo uscendo dall'aeroporto noi abbiamo l'uscita TAF, era di fianco a me, che stava passando la dogana e l'ho vista che stava pulendo il vetrino dove vanno messe le impronte digitali.
0: Addirittura
4: sì.
0: Quindi Naomi Campbell da sola puliva il vetrino per le impronte digitali e poi ha messo il dito.
4: Sì, allora io ero curioso, ho guardato e online pare davvero che sia germofobica.
0: Comunque ho grande rispetto per le persone germofobiche o in generale, ok?
1: Sì.
0: Però mi sembra anche un po' troppo, dai.
1: Vabbè,
0: e piglia questi due batteri, dai.
4: Troppo.
0: Adesso mi viene in mente una cosa che mi disse Aldo Rock una volta, però è irripetibile in radio.
1: Okay.
0: Però, cioè, nel senso, pigliateli due batteri, Naomi, no?
1: Ok, poverina, la sua fobia è...
0: Ah, cioè la fobia dei batteri, delle dita. Ho capito, ma metti il dito un attimo sull'impronta, cosa vuoi?
4: Ma
0: tu
4: non è che devi leccarlo quel vetrino, cioè...
0: Come?
4: Non deve mica leccarlo il vetrino.
0: Capito, capito Mirko. Mirko guida gli aerei, oggi hai guidato?
4: Sì, oggi sono andato a Monaco e tornato indietro.
0: Pensa che vita.
1: Vado a prendere un caffè.
0: E noi stanchi per aver fatto un chilometro alle scale. È incredibile. Quindi sei andato a Monaco. Ma scusa, quando pilotate lì nella cabina di pilotaggio, non ascoltate musica?
4: Magari, no.
0: E che fate?
4: Però a terra magari, oggi avevamo un'ora e un quarto di pausa. Di solito abbiamo 45 minuti tra un volo e l'altro.
0: Solo 45 minuti?
4: Sì,
0: okay.
4: Giusto il tempo di sbarcare i passeggeri, far carburante e far pulire l'aereo e iniziare il nuovo imbarco.
0: Ma quindi cosa fate tu e il brother assieme a te?
4: Dobbiamo scaricare gli ultimi bollettini.
0: No, quando volate, quando siete in aria sulle nuvole, cosa fate? Parlate, cosa fate?
4: È un lavoro ormai di gestione, perché l'autopilota segue la rotta, tu fai le modifiche se c'è bisogno, ti danno una quota diversa da quella che avevi inizialmente preventivato, richiedi un taglio, c'è turbolenza, devi evitare il meteo.
0: Capito quel lavoro. Ma secondo te arriveremo ad avere gli aerei senza guidatore?
4: Mio malgrado temo di sì.
0: Ma chi si fida?
1: No.
0: Vabbè, ma tanto se deve cadere cade, cioè non è che Mirko, ok.
1: Però si inceppa la macchina. Cioè non è che ti si inceppa il pilota.
4: Il problema è che se poi non ci saranno i piloti vuol dire che saranno controllati da terra. Ma se saranno controllati da terra potenzialmente potrebbero essere anche hackerati, quindi...
0: Mamma mia, che paura! Che paura, Mirko! Tutta la vita Mirko, asta
1: sì,
0: sempre
1: prego, Mirko.
0: Mirko
1: lavora per sempre.
0: Lavora per sempre, ti vogliamo bene amico mio, e viva anche Naomi Campbell. Ciao.
4: Buona serata, ciao.

0: merda, ma ciao, sono solo io che... Oppure pure voi fa pensare un po' pure ai Subsonica,
1: è un po'
0: questa
1: sì,
0: canzone sono solo io.
1: No, non sei
0: fatemi
1: sola.
0: Sapere, un abbraccio Mirella da Roma.
1: Non sei sola,
2: di base
1: Mirella.
2: Non sei mai sola.
1: Non
2: tu.
1: Sei mai sola e siamo sempre insieme a te tutti i giorni.
3: Sei qua.
1: Però sì, in effetti un po' di Subsonica c'è. Chiaramente, amico Cesare, se fai un pezzo molto bello che si chiama Paparazzi, il riferimento, cioè il pensiero, certo, va subito a lei,
2: certo,
1: a Lady,
2: alla Lady
1: Gaga.
2: La mia
1: three,
2: mamma.
1: Two, one, two, three, four.

0: questa non la so più. La subista another Ivy. Papa,
1: non riesce a fare il falsetto, eh? Perfetto. Canzone
0: sì, tanti
1: di
0: talenti.
1: Chissà se ci sono altre canzoni che si chiamano Paparazzi.
0: No, cerchiamo subito.
1: Cerca un attimo. Però posso chiedere anche all'intelligenza

0: Intelligenza artificiale,
1: no, no,
0: veloce.
1: Usa la mia.
0: Vediamo chi arriva prima.
2: Canzoni
0: che si chiamano Paparazzi.
1: The Fame. Cesare Cremonini, Lady Gaga, basta.
3: Sì, basta.
0: Solo queste due?
3: Sì.
4: Se il titolo è proprio Paparazzi, ce ne sono diverse.
0: Vedi?
1: Pop, ma la voce rap, di Paola Iezzi, la tua.
4: Sì, parte GPT. Con Lady Gaga, versione dance pop che conosciamo tutti, ma anche Exhibit, roba hip hop anni 90 e c'è anche una Paparazzi dei Girls' Generation, K-pop in giapponese.
0: Quante ne sa la mia intelligenza artificiale?
1: E ti ripeto, ha la voce di Paola Iezzi,
0: è
1: la
0: vero,
1: tua.
0: Che salutiamo,
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, un abbraccio fortissimo.
0: Grande Paola.
5: One Gang Show.

0: facciamo che tu dici in onda e io parlo, vai.
1: In onda.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
2: DJ Watt, già. Giusto?
0: 21 e 49 minuti. Wow. Colin Firth.
1: Sì, cittadino italiano, eh?
0: Ah, quindi siamo, abbiamo una cosa in comune con Colin Firth.
1: Sì, è arrivato prima di Noemi.
0: Certo, allora Naomi
1: intanto. Scusami.
0: Naomi però non è diventata cittadina italiana.
1: No, si è trasferita
0: a Milano. Colin Firth invece ha vinto la cittadinanza.
1: L'ha vinta. Sì. No, lui vive in Umbria da anni, è sposato con una donna italiana, ha due figli che vivono in Italia con dei nomi italiani che sono Luca e Matteo.
0: Ah.
1: E nel 2017, oggi, quindi 9 anni fa, uh-huh, gli è stata data la cittadinanza italiana. Ricordiamo,
0: e noi ne parliamo oggi.
1: È perché è un anniversario.
0: Cioè 9 anni dopo, veramente?
1: Sì.
0: Lo trovo bellissimo. No, perché
1: ma veramente io non sono apprezzata in questo tipo di lavoro, davvero, dai.
0: No, perché è bello parlare di futuro, giustamente, dici tu, però ogni tanto ricordiamoci anche del passato.
1: Ma bisogna ricordarsi da dove si
0: giusto
1: viene.
0: Invece il futuro, ti dico una cosa io, che succederà.
1: Sì,
0: okay,
1: sì,
0: il 3 ottobre, ok, non questo weekend, il prossimo. A Taranto, super evento che si chiama Red Bull 64 Bars Live. Tantissimi artisti in line up, ci vediamo lì per il pre-show. Tra i vari artisti c'è Kid Yugi, sai, 45, Redman, Night Skinny, Elea, Rari dal Tacco, Nerissima Serpe, Papa V e molti altri. Pre-show del pupazzo che vi sta parlando, ma c'è anche Capo Plaza.

dirti che ho detto ciò che avrei fatto e dopo sono stato tutto ciò che ho detto. Da Piazza Plaza, da casa alla calma, nell'armadio ho più di uno scheletro. Vedo quello che non vedo, né tra amore e odio, una sottile linea. 1998 e sì, quel ragazzino ancora.

0: anni non facevo 20.
1: Yo Plaza, DC Plaza e il 64 Bars, Red Bull 64 Bars di Capo Plaza. Anche lui sarà a Taranto il prossimo 3 di ottobre, quindi non vediamo l'ora. La zona si chiama Paolo VI, il quartiere Case Bianche.
2: Va tutto alla grande.
1: 21:52 minuti. Sì, sto blocco mi ha fatto così, yeah.
3: Non toccare me e la mia famiglia.
1: Che la farà chiaramente, penso.
3: Spero.
1: Non lo so, però insomma ci aspettiamo le hit chiaramente anche da parte di Kid Yugi, che a Taranto è un po' l'eroe locale.
3: Certo.
1: Okay? Per quanto lui sia di Massafra, però siamo da quelle parti. Ladies and gentlemen, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani dalle 21 alle 22, ma per i più affascinados,
3: sì,
1: qualora ci fossero,
3: sì,
1: perché poi
3: certo,
1: non lo sai mai, no? Quanti sono, chi sono, se
3: perché
1: ci
3: se
1: sono.
3: Non, se non ci sono vuol dire che abbiamo comprato i voti ai diversi. Quindi spero
1: ah,
3: ci
1: è vero,
3: siano.
1: Giusto. E non abbiamo comprato i voti.
3: No.
1: Non so come si faccia.
3: No,
1: lo faresti? Se sapessi?
3: No.
1: Ok. Dalle 20:30 parte un pre-show tutte le sere. Oggi,
3: sì,
1: tra l'altro, abbiamo parlato di arte contemporanea,
3: sì,
1: street art, con un'icona dei graffiti, cioè Dumbo, in arte Dumbo, ma il suo vero nome è Ivano Azzori. Ha fuori un libro, si chiama Presente Continuo. È stato ospite del pre-show di oggi. Domani, another day, another pre-show.
3: Sì.
1: Dalle 20:30 alle 21. E poi alle 21.
4: Radio DJ.
1: Ciao.
5: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei guarda Milano, ratatatata.
4: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
17: Darka Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
18: Darka Planet, convenienza nostra.
19: Verde, rosa,
0: bilancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo, scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Simarex Collagene, azione.
23: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
24: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
25: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
26: Cortilia, che piano?
25: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Le 22 in punto. DJ! Talk about, talk about.

0: stelle atteso a Los Angeles. Domenica prossima, 27 settembre, c'è la nuova edizione degli MTV Video Music Awards e dopo tanto tempo torna ad esibirsi dal vivo anche Madonna. Questa era la nuova, che si chiama Dance Theory, a pochi secondi e ritorna di notte.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
3: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
5: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: quando lo si sexy. Ma quando si sexy? Il primo messaggio, ma quando si sexy, hai visto? Silvia,
1: ti porto
0: in doccia con me. Non è mai stata così sibillina.
1: No, vabbè, senza malizia.
0: Non era sposata ancora quando si portava la piccola radio al lavoro dove non era possibile ascoltarci tra i seni, ma non era sposata. Ora è anche mamma di famiglia e dice
1: che
0: ci porta in doccia. Buonasera, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Ben ritrovati. Gianluca, rispondi a sta domanda che è ciclica e ritorna. La sigla la canta Gianluca?
1: No.
0: I controcori, crescere, pensare, li faccio io. Ma perché è ciclica? Domande cicliche, proprio.
1: Però tu li fai live, giusto?
0: Io faccio live nel momento in cui c'è da fare.
1: Cioè, la sigla non la canto io, ma non so perché tante volte ci fanno questa domanda, ma non credo neanche che quella voce mi assomigli tanto. Forse esce in un modo che...
0: Mentre invece con un po' di atmosfera dalla regia il crescere, pensare, quello lo niente, come si dice, lo sottolineo io.
1: Fai la double voice, si chiama nel rap vecchio.
0: Dettagli in questa sera di martedì 22 settembre. Buonasera, ben ritrovati, ciao Wad, la squadra che ci ha preceduto. Questa è di notte, è tornato Tito, siamo molto felici di rivederlo. Sei tornato per restare o sei tornato per andare?
2: Questa settimana non vi abbandono, le prossime vediamo.
0: Va bene, poi vediamo, abbiamo detto più volte, ormai non è un segreto, se ne sarà parlato sicuramente anche negli altri programmi, è un momento in cui i fonici, i registi di Radio DJ si sono un po' decimati.
1: Ieri ne mancavano tre, quindi comunque gli altri colleghi devono un pochino cercare di coprire tutto.
0: Chi con il polso, chi con le balle, alla fine sono a casa. Ciao Tato, ciao Simone, va bene. Niente, Gianluca, tiro subito la bomba Breaking Bad.
1: No, una bomba talmente grande.
0: È una bella bomba.
1: Se l'avete amato, vorrete nel futuro vederlo, addirittura rivederlo. No, in realtà c'era questa notizia che Marco oggi ci ha mandato. Marco il pomeriggio fa la rassegna stampa, ce la manda in modo che noi più o meno arriviamo sapendo qualcosa. E c'è che oggi potrebbe essere, ma non è sicuro.
0: Non è oggi.
1: La giornata mondiale, non noi credevamo fosse la giornata mondiale dei sogni. Poi abbiamo un po' approfondito, anche Marco si è sorpreso, insomma c'è stato un piccolo errore di data, perché oggi non è il 25 ma è il 22, quindi non è, ma in soccorso all'errore, quindi per giustificare il fatto che ne parliamo anche stasera se volete, è che il 25 è venerdì, cioè un giorno in cui noi non siamo in onda.
0: Esatto.
1: Per cui questo programma non può perdere l'occasione di parlare di sogni.
0: Questo programma non può perdere l'occasione di rubarlo a tutti gli altri programmi.
1: Esatto.
0: Parla prima, quindi ne parliamo il 22, anche se la giornata mondiale dei sogni è il 25.
1: No, noi ci siamo preparati, ragazzi, non possiamo buttare l'intervento.
0: Però veramente l'abbiamo detto, per essere un programma notturno, poche volte abbiamo parlato sia di insonnia che di sogni. Allora, di sogni dici tu giustamente, lo faceva.
1: Sì, lo faceva Marzullo, no? Poi alla fine uno gli rubava un po' l'idea, quello è un must marzulliano.
0: L'ha fatto pure bene.
1: L'ha fatto benissimo. Sapete tutti, no? C'è l'ospite, a un certo punto l'ospite racconta una psicoterapeuta, credo, no? Nico sia.
0: Sì.
1: La dottoressa che ogni notte va ospite e interpreta il sogno appunto della persona che è invitata nel salotto del grande Gigi Marzullo.
0: Ma sai che io ogni volta che leggo qualcosa sull'argomento i sogni, a parte la classica domanda i sogni aiuta quella di Marzullo che abbiamo già citato,
1: la vita è un sogno eccetera,
0: mi torna in mente una domanda semplice anche infantile, ma poi perché sogniamo davvero? Gli scienziati dicono che il cervello mentre dormiamo continua a elaborare cose, riordina i ricordi della giornata, li rimescola, a volte li trasforma in immagini che non hanno alcun senso logico. Per chi si ricorda, chi sogna, io ricordo pochissime volte.
1: Poche volte purtroppo.
0: Però quei ricordi che poi vengono riassemblati, remixati nel cervello mentre dormiamo, assomigliano veramente a piccoli film girati da un regista pazzo. Quel regista pazzo però siamo mentre
1: noi
0: dormiamo. E poi tante volte ti accorgi perché hai sognato quella cosa, anche se è tutta strampalata, perché magari durante il giorno c'è stata una connessione con quella cosa, no? È come se ogni notte qualcuno ti restituisse la giornata che hai vissuto, però con un filtro strano, con un filtro in alcuni casi poetico, un filtro tante volte spaventoso, altre volte ridicolo. Forse è proprio questo il bello, che il sogno per avere valore non deve avere senso. Poi io

0: Detto tante volte che non me li ricordo mai, ed è talmente straniante invece la sensazione di riaversi dopo una notte e di sognare una cosa molto molto molto vivida, che a me quasi dà fastidio, bello brutto che sia il sogno, ma perché non sono abituato, capito? Tu invece ti ricordi
1: abbastanza bene? Non tantissimo, però pensavo che ci sono i sogni lucidi, i sogni ricorrenti, cioè pure il sogno ha una gamma,
0: certo,
1: di sogni e di possibilità.
0: I sogni bagnati.
1: Mamma mia, migliori.
0: Bello cominciare con i Broski Beat, che figata, bello.

sali su un treno posto finestrino, okay, non ti può non venire in mente questa canzone, guarda, soprattutto se guardi fuori mentre il treno va. Se vi ricordate il video. Jimmy Somerville con i Bronski Beat, proprio questo racconta. Lui che scappa dalla small town, cioè dalla piccola cittadina, e va verso la grande città dove la sua omosessualità viene accettata, a differenza del padre che invece non

0: gli stringe neanche la mano, ma gli mette soltanto i soldi per poter sopravvivere quei primi giorni a Londra. Mamma mia.
1: Sai che poi questa è la storia adesso, senza è la storia di tante persone che negli anni 70, 60 pure, no, Nico? Si trasferivano, per esempio, in Italia, a Milano, no? Perché Milano era la città della moda, e quindi questo comunque in qualche modo la faceva essere una città molto aperta, anni in cui ovviamente questa cosa era un tabù, eccetera, cioè parliamo di molti anni fa.
0: Sì.
1: Ma tornando ai videoclip, Nico, in questi giorni ti stavo mandando un messaggio perché mi è tornato un video che abbiamo detto mille volte, ma non mi ricordo la canzone.
0: Dimmi.
1: Quando lui spacca il telefono.
0: Missing You John Waite.
1: Lui spacca il telefono.
0: Missing You. È bellissimo.
1: Allora andate a cercare questa, la canzone è bellissima, ma il video è stupendo.
0: Gianluca, tu così ci rintuzzi. Questa è la storia dello spettacolo a teatro. Questa canzone non la metto, però per esempio Small Town Boy mi è tornata in mente, che si potrebbe adattare.
1: Tutto quel mondo lì, ovviamente.
0: Missing You di John Waite è meraviglioso. Cioè lui sente talmente. Fammi sentire un pezzo.
1: Eccola
0: qua. Bravo.
1: Il pezzo più bello del mondo, col video più bello del mondo.
0: Com'è che ti è tornato in mente?
1: Ma no, in questi giorni ho visto una cabina telefonica dismessa. Ma che è quel video che ne parlava Nico una sera? Abbiamo parlato tanto.
0: È la classica cabina americana, lui americano, pure la pettinatura americana di quegli anni, no? Qua siamo verso la seconda metà degli anni Ottanta, se non mi sbaglio. Missing You dice talmente che le manca, probabilmente lui chiamando da questa cabina telefonica americana, no, o non la trova, o lei lo appende, e lui, a posto di appenderla alla cornetta, fa un po' come me quando perdevo i premi fedeltà. Spacca il ricevitore contro l'apparecchio.
1: Del resto è un gesto che gli innamorati negli anni 80, finché non sono usciti i cellulari, hanno fatto mille. E quante volte nella cabina telefonica sentivi la gente che urlava contro il fidanzato, contro la fidanzata?
0: Adesso alcuni innamorati, soprattutto quelli più agitati con la testa, lanciano il telefonino.
1: La mia amica Giusy.
0: Qualche volta sì.
1: La mia amica Giusy. Allora lei trova dei messaggi, secondo lei, ambigui.
0: Sì.
1: Lui, no, stanno qua dentro i messaggi. No, dammi il telefono. Vuoi vedere come te lo butto? Ma i telefoni in quel momento lì costavano come adesso, no? Però tutti adesso, che so, il modello costa 1.400 negli anni, Nico, dello StarTAC, no?
0: Sì.
1: Tutti non tutti ce l'avevano, ma lui ce l'aveva, questo ragazzo. Lei fa fare questo volo dal quinto piano e gli spacca il telefono. Ma credetemi, adesso sarebbe un danno, ma in quegli anni forse, proprio perché il telefono era veramente un accessorio di lusso, ce l'avevano pochi. Lui ce l'aveva, ma non perché fosse ricco, secondo me i genitori avevano fatto
0: il sacrificio.
1: E lei glielo tira per messaggi a me. Erano molto giovani.
0: Guarda, non è un cellulare, però forse ha anche un valore ancora più alto. Io ho trovato una fede d'oro.
1: Sì.
0: E lì non l'hai persa, la fede non la perdi. La fede, o fai il testa di cazzo che te la metti in tasca quando devi incontrare qualcun altro, e quindi ti può scendere, ti può cadere dalla tasca, quello sì. Ma secondo me la fede che trovai io 2 o 3 anni fa per terra, una bella fede d'oro anche importante, diciamo, quella lì è stata lanciata durante un litigio. Sì. Guarda, non avrò mai ovviamente questa risposta. A proposito di gente che sbatte telefoni.
2: Ma io anche oggi sbatto il telefono.
0: Vabbè. Ma qua proprio lo lanciano dall'altra
1: parte. Salutiamo Luigi Gargamella, che è il ragazzo a cui venne lanciato dalla finestra il telefono.
0: Eravamo sul tema sogni. Oggi non è la giornata mondiale dei sogni, è tra 3 giorni, ma noi non saremo in onda. Volevamo bruciarla a tutti i nostri colleghi. Cristina.
3: Anch'io ho spaccato un telefono.
0: Ah no, qua siamo sui telefoni.
3: Ma non perché mi mancava, perché era veramente un grandissimo bugiardo la persona che me l'aveva regalato.
0: Okay.
3: Madonna, non ci posso pensare, l'ho schiantato contro una, se non mi ricordo male, un armadio.
0: Ok, Silvia invece sogna e dice: perché quando io sogno mi sembrano durare come un film, cioè mentre vivi il sogno, e quando invece li raccontiamo dura il tempo di una frase, il tempo di raccontarli. Oh, sai che ho sognato stanotte? Che andavo a mangiare una pizza. E invece nel sogno c'è tutto molto molto
1: più particolare. Ragione.
0: Ti prepari, la ordini, aspetti, scendi la birra o l'acqua frizzata.
1: È il soglio dilatato. Però adesso non per mettere un altro pezzo sul bar. Però il messaggio di prima che dice ho spaccato un telefono perché era un, insomma, malasciato, un cretino, eccetera eccetera, mi faceva tornare che fine fanno i regali quando hai una grossa delusione d'amore. Allora, non è che si restituiscono, certi si restituiscono. Mi hai regalato anche la maglietta, sotto quando sei più giovane, no?

0: continuate ad usare quella maglietta, l'anello, il bracciale, eccetera, eccetera. Io no.
1: Dipende come scazzi, dipende se c'è.
0: Io quando mi sono lasciato non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito.
1: E questo è un altro tema, eh.

0: solo bisogno di un'amica, le amiche in questo caso, sperando lo siano, ma sicuramente Madame e Annalisa, una vecchia canzone di Annalisa che si chiama proprio così, Amica. 22:25 Radio DJ, giornata mondiale dei sogni anticipata perché non sarebbe in onda, un paio di messaggi, poi ne mettiamo un altro.
1: Uno dei sogni più assurdi che ho fatto, che mi ricordo, è quello che avevo fatto un gran premio contro Valentino Rossi.
0: Ammazzavo.
1: Totale, io non so neanche andare in moto.
0: Audace.
1: Questo è stato che mi ricordo. E poi l'ultimo, ho sognato che stavo dormendo.
0: Beh, ok, Cristian, sentiamo.
2: Oh, buonasera, Vitello. Ma quanto sono strani i sogni ricorrenti. Ricordo che fino a 30 anni ho avuto questo sogno ricorrente di questi bambini di circa 8-9 mesi, quando hanno già i capelli e rino, però giganti, ma giganti, quando dico giganti, tipo Godzilla, tanto per intenderci, e mi giostravano come fossi un

0: giocattolo come se fosse una marionetta, tanto per intenderci quei film. La cosa stranissima, mi svegliavo proprio con la tachicardia e l'ansia. Boh.
1: Vabbè, ma abbiamo detto prima, il sogno non deve avere senso per avere valore, no? Marco.

0: Saluto tra autotrasportatori e Radio DJ che passa di mezzo. Senti.
1: Ciao ragazzi di Radio DJ.
0: Ciao Sam.
1: Un saluto. Questa sera si va a direzione Verona.
0: Voilà.
1: Sono in giro col mio bilico. Volevo fare anche un saluto speciale al mio amico Manna, che anche lui è in giro. Non so ora dove sta andando. Ma l'ho incrociato prima. Ciao ragazzi.
0: Se Sam o Sam sa che il suo amico Manna è all'ascolto, probabilmente è per questo che gli mando un saluto attraverso noi. Ciao a tutte e due.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Buon viaggio. Serena si è collegata adesso. Dice: ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Abbiamo anticipato la giornata mondiale dei sogni.
2: Poi abbiamo, e quindi perché è venerdì non saremo in onda per bruciare la notizia ai nostri diciamo amici, colleghi, ma abbiamo parlato anche di che fine fanno i regali quando ci si lascia, insomma un po' di cose.
0: Restiamo sui sogni.
3: Ciao Vitiello, io sì, fino ai 26-27 anni sognavo spesso di volare, mi davo una spinta con la gamba e volavo. Adesso ho 48 anni e sogno molto meno, ma può essere che più si diventa grandi e meno si sogna, o semplicemente
0: è una bella domanda. Bella domanda. Abbiamo detto in apertura che ci dispiace molto non aver trattato in tanti anni in onda di notte proprio queste tematiche. Però il primo di ottobre, giusto Marco? Il primo di ottobre avremo con noi uno specialista del sonno. Non è esattamente la stessa cosa, sonno o sogno.
2: Però secondo me lui ne sa.
0: Ma le due cose sono collegate. Il dottor Ferini Strambi è il primario della terapia del sonno del San Raffaele. Perché parli lentamente? Perché me lo sta
2: scrivendo. Marco lo sta scrivendo.
0: Lettera dopo lettera.
2: Luminare assoluto.
0: Non stiamo
2: scherzando. Cioè, noi quando invitiamo qualcuno, solo luminare assoluto, mondiale.
0: Il dottor Ferini Strambi, tra l'altro, anche grande tifoso del Milan, ma questo avrei dovuto dirtelo.
2: No!

0: Andiamo tra poco, dai, state con noi.
1: Di notte su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
8: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Muy Tomás è una collezione
13: di oggetti da collezionare.
12: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
13: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
12: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
13: Perché Muy Tomás?
12: E perché no?
13: Muy Tomás, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
14: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
15: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
16: Radio DJ.

0: Cholo Gante si chiama così, alle 22.37 su Radio DJ, siamo in diretta e questa è Di Notte. Ciao a tutti dai Vitiello, 347-342-5220. Stiamo parlando di sogni per bruciare a tutta la radio la notizia della giornata mondiale dei sogni, anticipandola di 3 giorni, giornata mondiale dei sogni. Mirko dice la sua, ma visto che ci chiama con la S, per noi lui sarà...
1: Mirkos.
0: Ci scrive Mirkos.
1: Ciao Mirkos.
0: Ciao Mirkos, senti.
2: Ciao Vitiellos. Io il sogno ricorrente che oramai da forse quando avevo 16 anni alle scuole superiori è di stare tra le braccia di una ragazza che mi è sempre piaciuta alle scuole superiori, con la quale non è successo nulla.
0: Un bel sogno però.
2: E è un sogno che mi capita forse 3-4 volte all'anno e non vi spiego il come sto bene sveglio al mattino. Però, ovviamente molto idealizzata questa cosa.
0: Caro Mirkos.
1: Mirkos, sai, un sogno così.
0: Che dire? No, bello, stai bene al mattino, ma stai anche male perché poi è solo un sogno.
1: Esatto.
0: Ti accorgi che è solo un sogno. Quasi simile quel senso di delusione anche per Gabriele. E poi ti racconto che messaggio ha ricevuto Eleonora stamattina.
1: Okay.
0: Attenzione.
3: Sì. Ciao Vitiello. Io una volta ho sognato di aver vinto il Super Enalotto ed ero diventato ricchissimo.
0: Mazza bello.
3: Compravo la villa, compravo lo yacht. Più andava avanti il sogno, più mi rendevo conto che era solo un sogno. So che mi sono svegliato con le lacrime perché non volevo più svegliarmi.
0: Vedi, invece come quell'altro, come Mirkos prima, che ha sognato la donna che aveva idealizzato, però si svegliava contento. Però poi sapere di non averla avuta nella realtà, secondo
1: sì,
0: me,
1: beh, certo,
0: un po' di frustrazione alla porta. Allora, stamattina Eleonora mi racconta questo, che ha ricevuto un messaggio da un'amica che le diceva, ha ricevuto un messaggio da sua sorella che a sua volta le aveva inoltrato un
1: già
0: messaggio che parlava di lei, ma lei te lo può far vedere?
1: Già mi
0: credo
1: piace.
0: Che l'abbia cancellato, o l'ha cancellato proprio di nervoso. Sì, stai a sentire. Allora,
1: okay.
0: Ha ricevuto un messaggio da un'amica che le raccontava di averla sognata. Ah, ho sognato tua sorella. Nel sogno Eleonora era vestita di bianco con la pancia davanti.
1: Mamma mia, c'ha ragione.
0: Con un bel pancione davanti. Adesso noi, nessuno di noi è un esperto di interpretazione dei sogni, ma sappiamo che in tante tradizioni popolari sognare qualcuno vestito di bianco è legato a qualcosa di puro, qualcosa di nuovo.
1: E però diciamo
0: che sta
1: in questo
0: per
1: caso
0: arrivare.
1: Eleonora era in dolce attesa, non nel sogno ovviamente.
0: Era in dolce, infatti il pancione non serve nemmeno essere esperti per capire cosa possa significare.
1: Sottolineo
0: allora,
1: ancora
0: Gianluca,
1: il sogno.
0: Questo è il messaggio. Se, guarda se ti dico cazzate, guarda. Questo qua è il messaggio.
1: Allora,
0: l'inoltrato. Guarda.
1: Ho sognato le noi, la vita bianca si prepara. Cioè, per andare all'altare già con il pancione? No!
0: Pancia avanti, Gianluca.
1: Pancia. Un incubo.
0: Lei ha risposto un incubo, capito?
1: C'ha ragione.
0: Tremendo.
1: No, sono cose belle, però diciamo,
0: vabbè,
1: non per tutti.
0: Mamma mia, tremendo. Dai, no, nel senso, tremendo se non è quella la tua ambizione.
1: No, che poi certe volte quando sogniamo persone, adesso non so in che rapporti Ele è con questa ragazza che l'ha sognata, però molto spesso sogniamo delle persone che hanno rapporti molto lontani.
0: Bra, hai ragione, no? Hai ragione.
1: Non è che sogni,
0: certo,
1: diciamo, il parente,
0: certo,
1: la mamma,
0: certo,
1: il padre, fidanzato, il marito. Molto spesso sogniamo persone molto distanti e spesso alcuni sogni, diciamo, controversi hanno per protagoniste persone che nella nostra vita, insomma, poco c'entrano. Anche spesso magari sogni qualcuno, dici, no, ma io nella realtà a me quella persona non potrebbe mai piacere.
0: Ah, guarda Gianluca, abbiamo uno psicanalista che ci scrive.

0: in risposta alla persona che prima si chiedeva se con l'età si sogna meno. Allora no, non si sogna meno con l'età. I sogni non si interpretano in modo simbolico universale. E poi il resto non.
1: Ma chiamiamolo.
0: Sì.
1: Dai, Mattia lo chiamiamo.
0: Che tempi abbiamo? Mettiamo
1: anche
0: una canzone,
1: dopo,
0: vediamo se
1: dopo,
0: Mattia.
1: Sì.
0: No, perché il resto di quello che scrive.
1: Perché è un po' tecnico, comunque
0: forse,
1: non capiamo.
0: Se è troppo tecnico, ce lo facciamo spiegare.
1: Z, non
0: se
1: capiamo.
0: Per caso ci risponde. Intanto, una bella canzone, tra l'altro, di un po' di tempo fa.
1: Che bello.
0: Sono già passati parecchi anni da Sweet Disposition.

0: Buonasera Vivien. Buonasera ragazzi. Beh, ragazzi,
1: A me capita spesso di fare sogni che devono appagare un bisogno fisico.
2: Ah, e sentiamo Serena, che bisogno fisico c'ha?
1: Esempio.
2: Esempio.
1: Dove?
2: Che esempio? Ce lo fa l'esempio, sentiamo.
1: Molta sete.
2: Sete.
1: E poi magari mi devo svegliare per bere, oppure
2: scappa la pipì.
1: E quindi mi devo alzare per andarla a fare, o non necessariamente, però sento quel bisogno lì, più altre cose.
2: Più altre cose, quelle dovevi cominciare dalle altre cose e poi dire la pipì e l'acqua.
3: Sì, potevi pure non dire. Serena, noi sentiamo che tu hai bisogno di sfogarti. Tu hai bisogno di raccontare, tu hai bisogno di dire le altre cose.
2: Dottore, ma

0: Mattia, buonasera, ci scusi, ciao,
1: ciao
0: Mattia.
2: Dottore.
0: Ciao, buonanotte. Ciao. No, scherziamo un po', però il tuo messaggio tra i tanti, diciamo, era quello con più cognizione di causa. La tua era una risposta a una nostra ascoltatrice che si chiedeva se si sognasse di meno con l'età. La tua risposta è no.
2: No, di solito no, magari ce li si ricorda un pochettino meno, okay. Ma è molto soggettivo, francamente, dipende anche dai contesti. Tipo, i pazienti in analisi spesse volte sognano moltissimo, sì. perché sanno che magari l'analista se lo aspetta, oppure perché smuovono qualcosa di profondo e quindi è un po' più facile che se li ricordi la mattina. Però noi sogniamo, poi anche il professore che verrà a parlare con voi a ottobre, no, del sonno, probabilmente vi dirà che si sogna almeno 3-4 volte per notte.
0: Mattia,
2: come il ciclo del sonno.
0: E perché, per esempio, io non me li ricordo
1: neanch'io.
0: Mai? Tant'è che quando magari io potrei dire di ricordare i sogni una, due, massimo tre volte l'anno. E infatti per me quella di ricordare un sogno è un'esperienza abbastanza straniante. Sarà che abbiamo un rapporto tormentato proprio con il sonno, perché dormiamo poco e frammentato?
2: Allora, quello può essere, anche se il ciclo del sonno è molto più breve di quello che ci si aspetta di solito. Comincia, adesso l'esperto del sonno qui là vi dirà più nel dettaglio, però considera che le prime fasi, quelle delle onde alfa e beta, durano meno di un'oretta e poi da lì cominciano i due cicli, no? Gamma, e poi il sogno è attivo, si sviluppa nella fase REM, no?
0: Okay, quindi quella perché in cui uno non se lo ricorda?
2: Ma perché di solito, almeno questo nella lettura psicanalitica, diciamo, è un po' una formazione simbolica in cui vengono a galla desideri, passioni, conflitti anche, no? Che non arrivano alla coscienza durante il giorno e che trovano questo si chiama processo di condensazione, no? Mm-hmm. E qui diventano una narrazione quasi teatrale, no? Ad uso e consumo nostro, quindi è un po' uno scarico, vogliamo chiamarlo così. Non necessariamente ricordarli dice qualcosa di importante di noi per il futuro o per il passato, perché poi lo ritroviamo nel corso della vita normale.
1: Certo.
2: Alcuni sono molto intensi perché sono manifestazioni di desideri intensi.
0: Sì.
2: Però,
1: Mattia, non c'è ovviamente un modo per far sì che io e Nico possiamo ricordare qualche volta in più quei sogni? Non c'è un allenamento possiamo fare? Oppure sì, perché effettivamente è un po', diciamo, deludente, non dico frustrante, ma deludente sapere di avere un'attività onirica così vivace, così piena e non ricordarla.
2: Ma guarda, capitava, insomma, soprattutto un po' di tempo fa, che c'erano persone che volevano appuntarseli appena svegli la mattina, no?
1: Cioè, sì, quella è una tecnica, esatto, sì, certo.
2: Però ecco, ricordi quello che ti ricordi. Quello che mi sento di potervi dire sulla mia esperienza, che purtroppo ormai è trentennale perché non sono più ragazzino, dei sogni magari in analisi, è che molto spesso emergono quando meno te l'aspetti, anche sotto forma di ricordo, no? Magari c'è un correlato emotivo, no? Che fa partire, come tante volte capita, i ricordi, no? Di ricordi che avevi completamente cancellato, tante volte fa partire anche un ricordo onirico, perché alla fine quello che noi viviamo non è soltanto la realtà cosciente, no? Ma è anche il correlato intrapsichico, diciamo così, cioè quello che ci portiamo dentro, quindi è vero anche quello, fa parte del nostro vissuto, no? In qualche maniera, quindi capita che torni fuori, basta non preoccuparsi.
1: Non
2: troppo.
1: Te le ricordi subito, ma in un processo di analisi potrebbe tornare fuori sotto forma di un ricordo. Interessante, Mattia.
2: Sì,
1: intanto esatto. Grazie.
0: Anche
1: grazie
0: quella cosa dei déjà vu, tante volte i déjà vu sono dei sogni che non ricordiamo
1: ma che ritornano.
2: Può essere anche quello, anche poi quello. Sono mille spiegazioni neofisiologiche, ma credo che non che vi annoierei a parlare di questo.
1: No, è stato molto interessante,
0: Mattia, grazie. Beh, no, mi viene da chiedere cosa ci fai all'ascolto, cioè
1: perché ci ascolti?
2: Tutti i martedì sera vi ascolto perché giochiamo a tennis con gli amici della vita e andiamo a mangiare la pizza dopo, quindi mi sento per mezzo.
0: Sei molto gentile,
2: con molto piacere sempre.
0: Molto gentile.
1: Un abbraccio grande, Mattia, grazie mille.
2: Grazie a voi, buona serata.
3: Ciao. Di notte su Radio DJ.

0: Anna Castiglia, niente di me alle 22.54. Noi quando dormiamo già non sappiamo più niente di noi, se dormiamo.
1: Quando dormiamo?
0: Quando dormiamo, se dormiamo. Però non hai pensato quanto siamo incompleti? Allora, non siamo sposati, mai stati sposati.
1: No.
0: Non abbiamo figli, mai avuto figli.
1: Almeno.
0: Non ci ricordiamo i sogni. Ma che cazzo? Cioè, ma è proprio
1: schifezza proprio. incompiuti,
0: completi. Sì. Cioè, le cose basiche che hanno fatto la maggior parte dei nostri coetanei, noi non abbiamo fatte. Né figli, né sposare e né ricordare i sogni.
1: Però probabilmente da sposate e avendo i figli potresti fare dei sogni non belli. Il mutuo, le bollette. Cioè, noi tutto sommato da scuola, compagni, chi li va a pigliare, aspetta il calcetto. Secondo me, da questo punto di vista, siamo incompiuti, però.
0: Io però
1: più leggeri.
0: Almeno sognare laddove sposarsi e far figli ormai per sopraggiunta maturità non è tempo.
1: Tanto se scende l'arcangelo Gabriele.
0: Esatto. Invece quella cosa per un periodo io tenevo un piccolo quadernetto sul comodino per scrivere i sogni perché io siccome non mi ricordavo.
1: Ma quello è un esercizio che fanno tutti,
0: E tenere un quadernetto sul comodino. Poi però la prima mattina mi sveglio e ho scritto non mi ricordo. Alla fine della settimana girando c'è scritto non mi ricordo. E quindi poi ho buttato il quadernetto.
1: C'era un mio amico che si era messo una penna attaccata al muro dietro la testa e lui mentre dormiva scriveva col dietro, cioè,
0: ma nel muro.
1: Il muro. Scriveva nel muro dietro la testa, è folle.
0: Andiamo in pubblicità. Avete un nodo da sciogliere? È iniziato il periodo per sciogliere i nodi della vostra vita. Ne parliamo tra poco su Radio DJ.
2: Di notte. Di notte.
3: Di notte.
2: Di notte.
3: Di notte.
2: Di notte.
3: Di notte.
2: 347-342-5220. Di notte. In diretta. Con i Vitiena. Su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation. One Station.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene. In ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
8: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
7: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
11: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
12: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
15: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
16: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.

0: bello, sono tornati i Planet Funk, inconfondibili, Rewind My Mind, andando a fare una traduzione semplice, approssimativa,
1: semplice, sì.
0: Rewind My Mind, non è un po' quello che facciamo alla mattina quando vogliamo ricordare un sogno? Cioè facciamo il rewind,
1: riavvolgi
0: la mente,
1: modo la mente,
0: la mente.
1: Sì.
0: Ne parlavamo prima per anticipare la notizia sulla giornata mondiale dei sogni. Fabio dice, appena sei sveglio, se ti tocchi la testa, ti dimentichi i sogni. Non è una
1: tu
0: battuta.
1: Te la tocchi?
0: No, non lo so.
1: Dico, magari te la tocchi.
0: Ma io non me li ricordo mai. E te l'ho detto, è un'esperienza abbastanza straniante invece quando me ne
1: Fabio,
0: ricordo
1: ma
0: qualcuno.
1: Fabio, ma tu che dici sta cosa qua? Da quale scienza l'hai presa?
0: Esatto. Credo che cambieremo argomento.
1: Sì.
0: Lanceremo la bomba Breaking Bad dopo il mini cluster della pubblicità.
1: E ci ringrazierete?
0: Vai, a tra poco.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
0: Buonasera, ben ritrovati. 23.05, seconda ora di Di Notte coi Vitiello. Ci potete scrivere al 347-342-5800. Oggi è arrivata una notizia, Gianluca, cioè non è proprio una notizia. Non lo so, sai, c'è una cosa, più che guardare vecchi post, vecchie foto, i social network che ripropongono il ricordo di 5 anni fa, 12 anni fa, 3 anni fa, ma c'è una cosa che mi dà ancora di più la sensazione del tempo che passa: sapere che le ultime puntate di una serie televisiva andavano in onda 13 anni fa e stiamo parlando di Breaking Bad. Mamma mia. 13 anni fa, il 22 settembre, andava in onda Granite State, che era la penultima puntata di Breaking Bad. Se non l'avete vista, proveremo a spiegarvi cosa significa quell'episodio. Perché parliamo della penultima e non dell'ultima? Comunque era importante, creò una certa sensazione, un certo hype di attesa, eccetera, eccetera. Perché è il momento in cui il protagonista, Walter White, che era l'uomo che si era trasformato in Heisenberg, si ritrova completamente solo, nascosto, lontano da tutto quello che aveva costruito un impero della droga, ed è costretto a fare i conti con se stesso prima ancora che lo faccia con gli altri.
1: Mamma mia.

0: però cioè, tu hai capito, 13 anni soltanto, diciamo, vabbè, questa è la penultima puntata per essere precisi, però diciamo che l'ultima puntata di Breaking Bad comunque è andata in onda 13 anni
1: fa. Perché 13 era la settimana
0: fa,
1: dopo
0: 13 anni fa. Questo nello specifico è un episodio lento, silenzioso, anche doloroso da guardare dopo che hai amato tutti i protagonisti di Breaking Bad, nessuno escluso, tutti, nessuno escluso, compresa lei, la moglie,
1: sì.
0: La moglie. Rompi coglioni, però bello, bello tutto. La maschera che cade del tutto e lui... No, è perché, guarda, abbiamo preso Eleonora ai fianchi, in tre, a cercare di convincerla di vedere Breaking Bad, se non l'avete fatto, e tutta la stagione è su Netflix adesso, tutte le cinque stagioni, sono tutte lì.
1: Recuperatele.
0: Quante volte vi è stato riproposto, se ti piace questo, ti piace anche questo, e esce Breaking Bad, dice, a me me la conti, a me che ho chiamato un cane Heisenberg, cioè, capito? Però quando ti viene riproposto, non ti viene voglia di
1: rivederla? Sì, assolutamente. Poi dopo c'è stato quella, secondo me, quel fortunato anche spin-off, no? Quello di Better Call Saul,
0: bellissimo, ma lento. Quando finisce Breaking Bad, attacchi Better Call Saul, senti proprio che qualcosa va a rilento, poi lo apprezzi, mancherebbe, poi lui è bravissimo,
1: più che altro perché vivi un po' quelle atmosfere là e quindi comunque in qualche modo sei lì.
0: Però sai perché si parla della penultima in particolare, viene ricordata anche sui social la penultima? Perché quella è citata come una delle prove più alte mai scritte per la televisione, quella penultima, Granite State.
1: Ma perché poi so esattamente come, dove stavo, come stavo, quando stavo, perché effettivamente
0: avevi fatto un post.
1: Io sì, all'ultima puntata avevo fatto un post con, vabbè, una delle ultime immagini, e mi ricordo, Nico, che ti avevo ringraziato in questo post su Facebook. Se vado a vedere, può essere che Facebook me lo ricorda tra qualche giorno, in realtà, perché io l'ho visto un po' dopo, non era stato in contemporanea però era una cosa talmente incredibile che comunque dicevo, oh, grazie, che
0: io mi ricordo, ma ci sono ancora su YouTube, se andate a cercare reaction, cioè le reazioni al finale di Breaking Bad, e non stiamo anticipando nulla, guardate, non abbiamo detto neanche nulla della storia, se andate a cercare su YouTube Breaking Bad finale reaction, ti emoziona molto, non ti dico ti commuove, ma quasi, perché vedi gli americani, no? Sono tutti ritrovati magari in queste grandi sale, bar sportivi, dove per l'occasione veniva proiettata l'ultima puntata e non invece una partita di football americano.
1: Sì. O in Italia come adesso, Temptation Island.
0: Pensa a te, questi 13 anni allora siamo molto...
1: Scusate se ho messo nello stesso intervento Breaking Bad e Temptation Island. Mi vergogno in maniera molto profonda.
0: Comunque, ogni volta che uno ripensa Breaking Bad, ti rendi conto di quante... di come certe storie sappiano restare vive molto più a lungo di quanto pensiamo, anche perché 13 anni dopo non è detto che non si ricominci a guardare la storia di Heisenberg.
2: So it is,
0: mamma mia, che bello.
2: Just like you said it would be, life goes easy on me. Most of the time.

0: se non ricordo male, credo di averla sentita ad un matrimonio questa canzone. Che non è esattamente una cosa allegra.
1: The Vabbè, Blower's però magari Daughter. Sai, a volte le canzoni per gli innamorati hanno un significato, esatto, assolutamente. E conosciamo.
0: Ha segnato proprio una parte della loro storia. Damien Rice su Radio DJ alle 23:15. Parlavamo dello shock della realtà che irrompe nella linea del tempo, cioè ritrovarsi sui social che le ultime puntate di Breaking Bad, l'ultima e la penultima, andavano in onda in questo periodo 13 anni fa. Cioè, io veramente, io è quello che non. Abbiamo colto l'occasione per parlare di Breaking Bad, ma il concetto è quello dei vecchi post, le vecchie foto, che sono frammenti che comunque abbiamo scelto di conservare, ma che non ci sembra sia passato così tanto.
1: No, è assurdo. Guarda, questa cosa qua, soltanto certe volte quando mettiamo certe canzoni. Di che anno è? Dell'89.
0: Sì, anche quello.
1: Cioè, come dell'89? Cioè.
0: Non lo so, non è più la tua memoria personale a dirti che è passato del tempo.
1: È il tempo che è passato.
0: È il mondo che si è mosso, cioè i numeri che vedi sulla, in questo caso la programmazione, leggere che Breaking Bad è 3D, e poi inevitabilmente fai il conto di che cosa è cambiato nella tua vita in 13 anni.
1: È un numero di anni talmente elevato che qualcosa inevitabilmente è cambiato.
0: Poi su Breaking Bad, se pensi, no, il cane, ho chiamato Heisenberg, adesso sta a Roma, e poi ti ricordi che l'avevo incontrato a Broadway, cioè una cosa tutta legata, tutta strana, insomma. Però mi rendo conto anche dai messaggi che non è l'unica, cioè non siamo gli unici.
1: No, ma tu pensa soltanto il merchandising, no, di Breaking Bad, che secondo me è una delle serie in cui è stato prodotto più merchandising. Se pensi per esempio a tutta quella cosa, lo Spoglio Sermanio, che hanno fatto addirittura un pop-up store a Milano, che potevi andare, eccetera, eccetera. Le magliette con, diciamo, la silhouette di Walter White.
0: Quella con i simboli della tavola.
1: Con i simboli, sì, della tavola. Sì, perché lui è un professore di chimica, no? Diciamo al liceo. Quindi, comunque, il successo poi è decretato anche da questo. Se non l'avete visto, speriamo di aver fatto venire voglia, perché vi stiamo dando la possibilità di vedere veramente una cosa meravigliosa.
0: Bello.
1: Credo che mia mamma l'abbia recuperato qualche anno dopo.
0: Ah, l'ha visto anche lei?
1: Sì, quando forse però avevano messo sulla piattaforma. Adesso però mi devo fare l'abbonamento a un'altra piattaforma, perché tu e Marco vi siete messi nelle orecchie che devo recuperare i Soprano.
0: Sono due capolavori, Breaking Bad dei Soprano, certo.
2: Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio DJ. Stavamo sentendo i messaggi. Ci ha scritto Ungaretti. Che cazzo c'entra Ungaretti? Non è un critico televisivo.
2: Stupendo.
1: Due messaggi di Ungaretti, volete sentire?
2: Perché l'iperbole supera il messaggio. Vai Giuseppe Ungaretti. Ungaretti.
1: Sentiamo Ungaretti.
3: E comunque Better Call Saul. Mille spanni sopra la scrittura di Breaking Bad.
1: Allora, Ungaretti 1 e Ungaretti 2. Senti.
3: Ragazzi, io non capisco perché date della rompicoglioni a Skyler. Comunque, cioè, pensateci un attimo, è incinta. E scopre che suo marito vende droga. Succede tutto per colpa di suo marito, ma lei comunque decide di coprirlo. Non lo so. Non la penso così come
1: caro,
3: voi.
1: Caro Ungaretti, tu hai ragione. Unga, hai ragione. Come disse anche Vince Gilligan, Skyler è stato scritto, il personaggio di Skyler, come la donna che amiamo odiare. Tutto qui, però sì. a me sento anche un'attrazione fisica nei suoi
2: sì,
1: punti.
2: È un personaggio sempre. Importantissimo sì. Della serie.
1: Mi piace molto.
2: Ha proprio quella funzione lì.
1: Sì. Mio figlio lunedì comincia il primo anno di università, okay. E Katia. Ha visto Breaking Bad, fa la facoltà di chimica.
2: Ah, bravo!
1: Come Walter White.
2: Chissà quante idee mi verranno.
1: Breaking Bad, nient'altro da aggiungere. Katia da Valenza. Quando torno a Valenza troviamo la Blue Meth nel teatro.
2: Allora c'è un camper fuori al teatro dei ragazzi che dicono di cucinare, ma non abbiamo capito cosa.
1: Va bene, va bene. Marco mi chiede, effettivamente avevamo buttato lì il tema la Madonna che scioglie i nodi, no? Guarda che
2: questa... Ma la Madonna che scioglie i nodi non è dove tu sei andato?
1: È a Napoli, in via
2: Medina. A Napoli,
1: Medina,
2: infatti,
1: perché
2: io so dov'è.
1: Oggi comincia la novena alla Madonna nella chiesa della Pietà dei Turchini, via Medina, Napoli, in centro, proprio vicino a Castel dell'Ovo.
2: Esatto.
1: Attaccato a Castel dell'Ovo.
2: Ci vado.
1: E lì si trova la riproduzione, questo quadro, della Madonna che scioglie i nodi, ed è un culto amatissimo, che tra l'altro si trova a Napoli, ma il quadro arriva dalla Germania. La cosa pazzesca è quello che succede ogni sabato da sempre, cioè da diversi anni, da diverse centinaia di anni. I fedeli scrivono i propri problemi, le proprie angosce sui fazzoletti o biglietti di carta e fanno letteralmente un nodo. Metti se qualcosa che vuoi sciogliere, okay. Voglio trovare lavoro, per esempio, okay. Faccio un esempio, la prima cosa che mi viene in mente, voglio trovare lavoro. Lo scrivi su un fazzoletto, su un biglietto, su un pezzo di carta e lo annodi. Bene, tutti questi nodi vengono raccolti insieme in una urna, poi durante questa celebrazione del sabato molto molto suggestiva, questi nodi vengono bruciati insieme, in modo simbolico, liberatorio, per dire adesso pensaci tu, cioè consegniamo tutto al fuoco e cara Madonna che scioglie i nodi, pensaci tu, e in questi giorni è proprio iniziata la novena che si prepara per la festa che poi si terrà il 28 di settembre, quindi
2: bello.
1: Tra pochissimi giorni, tra una settimana. Cercatela, mi ricordo che mi aveva colpito molto sia questo culto, sia questa piccola, piccolissima chiesa in via Medina, in centro in via Medina, e avevo lasciato anche io il mio...
2: Bello, sì. No, è molto molto molto bello. So dov'è la chiesa, voglio andarci. Ci sono andato una volta ma non ricordo.
1: Sì,
2: cioè
1: sì,
2: tutto
1: avevo...
2: quello che so e l'hai detto tu
1: avevo,
2: in onda.
1: Avevo fatto una ripresa col cellulare, una cosa pubblicata su Instagram, tra l'altro l'ho rimessa nelle mie stories proprio in occasione del culto, no? della novena.
2: Sì, di correnza.
1: E questa storia semplice, perché aveva colpito la fantasia di molte persone, qualcuno poi andò anche a vederla. Mostrandomi la foto ma ovviamente non il nodo da sciogliere, quello è segreto, resta tra te e
2: mia mamma mi ha appena mandato la foto della Madonna
1: che scioglie i nodi,
2: sì,
1: guarda,
2: sì,
1: c'è se, adesso se vai a vedere tra le mie stories c'è il video,
2: lei c'è stata, dice.
1: C'è il video che avevo girato proprio dove racconto tutto, si vedono anche le immagini, quindi tra le stories di oggi, Nicola Vitiello, se vi va, è molto bello, dovresti
2: molto bella la Madonna,
1: molto bella.

0: You're So Vain su Radio DJ. Gianluca, mi stavi chiedendo una cosa al volo?
1: No, amico, parlavamo prima della Madonna che scioglie i nodi. Tu ci sei andato
0: a Napoli, via Medina.
1: Esatto, sì. E c'è proprio in questi giorni, diciamo, la ricorrenza, no? Sono proprio questi giorni in cui
0: il 28
1: andare
0: la festa,
1: a chiedere
0: questo è l'inizio della
1: i nodi da sciogliere. Certo. E c'ho, diciamo, un piccolo tutorial su come si fa. Cioè, non so se tu l'hai fatto, immagino di
0: sì, l'ho fatto due
1: prendi
0: volte.
1: Dei lacci colorati, le annodi, dici una preghiera per quello che vorresti e poi riponi il nastro in un'urna. Mia mamma dice ho riempito l'urna, vabbè, per scherzare, dice, c'è tantissima gente che in quel giorno, che sarà lunedì prossimo, prega e piangono quando appunto c'è questa funzione.
0: In realtà è
1: molto emozionante,
0: è molto più semplice, puoi fare tutto su un pezzo di carta e c'è un'urna nella quale vengono raccolti tutti questi fazzoletti, anche fazzolettini
1: probabilmente questa cosa di questi nastrini, di questi lacci la fanno lunedì,
0: che è proprio la festa.
1: Proprio la festa, capito? Sì, quindi probabilmente negli altri giorni non c'è e quindi c'è una situazione.
0: È una cosa molto molto suggestiva, veramente, se capitate a Napoli da seguire, non solo a Napoli, per ricevere un aiuto o un nodo da sciogliere. Senti questo messaggio del nostro ascoltatore.
2: Ragazzi, nella mia parrocchia, nel mio paese, Gorla Minore, San Lorenzo, c'è la Madonna dell'Aiuto. Ragazzi, mi ha aiutato veramente. Ogni volta che chiedo di lei, la Madonna dell'Aiuto c'è. È bellissimo. Ciao ragazzi.
0: Non per essere irriverenti, hai visto come si chiama chi ha scritto il messaggio? Arcangelo.
1: Tu
0: tieni una connessione.
1: Tu stai connesso. Se ci chiamiamo Gianluca e Nicola. Cioè, ancora San Nicola. San Gianluca non ci sta manco. C'è ancora un San Nicola che viene a fare un miracolo, una cosa.
0: Dopo la Madonna che scioglie i nodi, anche quella dell'Aiuto a Gorla Minore, decisamente più vicino. C'è quella bellissima chiesa a Milano, la Santa Maria alla Fontana.
1: Ah, sì, sì, sì, certo.
0: Famosa per l'acqua miracolosa.
1: E poi, tra l'altro, a Milano, proprio vicino a casa mia, in via Lomazzo, c'è la Madonna di Lourdes e c'è una ricostruzione, ma veramente fedele, che fa quasi spavento. Sì. Sono tante di quelle persone che vanno a pregare ogni giorno.
0: Non posso dire che si creda o meno, per me queste cose sono molto molto suggestive
1: e affascinanti. Io voglio sempre entrare in una chiesa, non c'entra la religione, diciamo, quanto credi,
0: è vero.
1: Però c'è un magnetismo, c'è un'energia, assolutamente. Anche se non credi c'è, almeno per me.
0: Sì, è lo stesso programma in cui 15 anni fa si parlava di sex toys. Questa sera Santi e Madonna. Siamo sempre noi,
1: in 13 anni qualcosa è cambiato.
0: Tra poco.
3: 347 342 5220. Diretta è

0: Abbiamo
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station.
3: Di notte. Irrinunciabile.
4: Radio DJ.
5: One Nation. One Station.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'incontro.

0: inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
1: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomás? E perché no? Muy Tomás, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto!
8: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
0: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
11: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: My Buddies and Ready, back su Radio DJ alle 23:38. Sì, esattamente, proprio come Radio Maria, dice Fabio, battuta semplice. Scontata.
1: Sì, ha sentito, parliamo di Madonna.
0: Esatto, va bene. Però ciao Fabio, grazie, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Continuate a scriverci al 347-342-5220. Ci è tornato in mente che a Napoli c'è una statua che arriva dalla Germania, la Madonna, il culto della Madonna che scioglie i nodi, e di quanto questo culto sia miracoloso per tutti quelli che in qualche modo affidano alla Madonna un nodo da sciogliere e chi non ne ha. Vanessa da Milano, quando ha sentito parlare di Madonna che scioglie i nodi, le è tornato in mente che c'è un franchise molto più vicino. Ciao Vanessa, come
1: ciao
0: sta?
1: Vane.
2: Ciao Vane, come state?
0: Molto bene. Vanessa, molto tu bene. Che ci ascolti da tanto e ne siamo quasi certi, quanto è cambiato il tono del programma degli ultimi anni? Ma soltanto, lo sai che alterniamo puntate più serie ad altre più.
2: Sì, esatto. Per dirlo un po' alla milanese, un cicinin, dai.
0: Cicinin.
2: Siamo passati da cose così turche alle Madonne.
0: Esattamente. Non è detto che domani non si ritorni.
1: Esatto, magari domani saranno turchissime.
0: Cose turche.
2: Giusto.
0: Vanessa, tu eri in un posto bellissimo, ti prego di raccontarcelo, poi così tutti quanti prenderanno nota, magari da Milano, per un weekend fuori porta all'eremo di Santa Caterina del Sasso. Siamo sul Lago Maggiore, giusto Vane?
2: Esatto, a Leggiuno, in provincia di Varese.
0: Okay.
2: Un posto che non conoscevo onestamente, e un'amica abita una casa vacanza lì e mi ha invitato per un weekend, e è proprio un posto magico.
0: Quello
2: che dicevate voi, no? Al di là del credere, non credere, religione, eccetera, un posto dove veramente senti la pace, fai questi 268 più o meno gradini per scendere, però per salire c'è l'ascensore, quindi state tranquilli.
0: Bellissimo.
2: E trovate questo.
0: Bello.
2: Questo
1: fantastico.
2: Posto meraviglioso che a picco proprio sul lago, quindi con la roccia sotto, e una cosa così, che per me è stata proprio toccante, è che all'improvviso ho trovato questa riproduzione della Madonna che scioglie i nodi, che appunto mi ha ricordato la mia nonna, che è mancata l'anno scorso e che era proprio appassionata di TV 2000.
0: TV 2000, certo.
1: Che
0: certo.
1: Bello,
2: e seguiva questo rosario della Madonna che scioglie i nodi, e quindi ho preso questa immaginetta con la preghiera dietro.
0: Sì.
2: E adesso ho detto guarda qui, ritorna.
0: C'è una cosa molto divertente per soprattutto per TV 2000, sai che noi arriviamo dalle vicinanze di Pompei, dove c'è il famoso santuario. E credo
2: certo.
0: Che TV 2000 mandi ancora, e lo fa da anni, in onda le sante messe dal santuario di Pompei, ma sono diverse le chiese che si alternano nel corso della giornata,
2: sì.
0: E vengono mandate in onda le varie messe. Bene, fin qua tutto è il loro modo di stare vicino alla gente, a tanta gente, tante persone, sì. E non solo anziani, ok? Quindi
1: sì.
0: Non è un giudizio sull'operato di TV 2000.
1: Anzi,
0: quello che so per certo, che sappiamo per certo, è che c'è una certa ressa, almeno a Pompei, per aggiudicarsi le prime file
1: per essere inquadrati
0: per essere inquadrati.
1: La gente si va a fare i capelli per essere inquadrati.
0: Allora, io questa cosa
2: fantastico.
0: La so per certa, perché in famiglia tempo fa, molto tempo fa, c'era una persona che al santuario ci lavora, e quando aprono le porte per la prima messa del mattino, quella che viene ripresa da TV 2000, lui mi dice ho visto cose

0: che voi umani non potete immaginare,
1: bello,
0: per accaparrarsi i primi posti, per
2: che bello. È fantastico, sì, sì, tipo ciao ma ciao ciao mamma o
0: sì,
2: ciao
0: sì,
2: famiglia
0: sì. Poi se tu vedi loro sono molto tutti molto molto composti, però il
1: un
0: fascino,
1: attimo prima sgomitavano per entrare,
0: il fascino della telecamera ecco, è un modo per vedere in una maniera alternativa quando capita durante lo zapping o a casa di qualche parente TV 2000, no? Sapere che comunque si cerca la telecamera anche lì.
2: Si cerca anche lì. Beh, ma avete mai visto quelle che io chiamavo le suore del Meo Meo, che non so esattamente cosa siano? Sono queste suore che, che leggevano dei salmi, ok? Sì. Io mi ci addormentavo quando andavo a casa di mia nonna.
0: Ah, ok, sempre
1: lì, sì, sempre
2: cantilena, questi salmi, e si capiva cosa dicevano, dicevano, per me era Meo Meo.
0: Io stavo già cercando suore del Meo
1: Meo, invece no.
2: No.
1: Grazie, Vane.
0: È sempre un piacere, resta con noi per i prossimi 20 anni.
2: Certo.
0: Un abbraccio.
2: Ciao,
3: ciao,
2: ciao,
3: ciao. Su Radio DJ.

0: Back su Radio DJ alle 23.46. Tra poco il memoriello, però c'è sempre Alessandro che aggiunge qualcosa di interessante e di curioso.
1: Bravo, Ale.
0: Prima con Vanessa abbiamo fatto un riferimento all'eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. Googolate, gente, googolate eremo di Santa Caterina del Sasso Leggiuno, e Ale aggiunge la sua.
2: Ragazzi, è una curiosità molto bella. Hanno per tanti anni non hanno fatto matrimoni e da qualche anno hanno riaperto i matrimoni. Dai. E c'è una coda, una lista enorme, perché tanti si vogliono sposare lì, ma hanno una selezione, perché è gestita comunque dai
1: frati, no?
2: Dai frati, eccetera, eccetera, molto, molto, molto rigida. Quindi c'è una.

0: Ah, la lista attesa credo di un anno o due addirittura, per
1: Grazie
0: sposarsi.
1: Ale, un anno o due.
2: Ce la possiamo fare, Nico?
1: Grazie Alessandro.
3: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Voliamo sul memoriello di domani, le ricorrenze musicali del 23 settembre nel 1967, i Doors pubblicano People Are Strange.

0: te l'onore di dirlo, anche sì, perché conosci l'artista.
1: Questa canzone è una bella canzone, ma è il caso di dirlo. Tante le facette. Carl Brave è giovane, ma credimi Nico, io sono fan. Tante le facette.
0: Tante le facette.
1: Ma tante, Nico, questa è bella, ma tante le facette.
0: Tante le facette, Carl Brave, che fra pochi minuti compie gli anni e ne
1: 37.
0: Compie 37.
1: Auguri Carl.
0: La prossima, più che un compleanno, è una ricorrenza, ma sentite che ricorrenza, e soprattutto se

0: questa canzone straordinaria, Gino Paoli, che domani avrebbe compiuto gli anni. Indimenticabile Gino Paoli, bellissimo il tuo ricordo,
1: sì,
0: di aver ascoltato da lontano le prove di
1: Gino concerto. Paoli a Ravello, già in una cornice magica.
0: Già sei là.
1: Io e Roberto andiamo a fare un aperitivo, a un certo punto suona questa canzone che ovviamente è molto conosciuta, ma sembrava una rosa, adesso è piano bar,
0: sì, bar qualcuno.
1: Ci giriamo e c'è Gino Paoli che sta facendo le prove in una villa a fianco a noi a Ravello, dove c'era un festival, perché la sera avrebbe fatto il concerto. Quindi si è bevuto un aperitivo guardando e sentendo Gino Paoli che fa le prove. Questo ricordo qua è
0: privilegio.
1: Una roba bellissima.
0: Prossimo anno ci facciamo lo spettacolo mio a Ravello. Non ti...
1: sarebbe bello, sì, sarebbe bello. Sarebbe
0: ben
1: bello.
0: Lontano da dove provava Gino Paoli. Molto lontano.
1: Sì, sì, no, vabbè.
0: Rispettosa distanza. Grazie a Tito che è stato in regia e a Marco Lomonaco in redazione. Dai Vitiello, buonanotte, a domani per un'altra di noi.
1: Ciao, grazie, a domani.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone, sei?
3: È pernuta Zanella.
4: È pernuta Zanella.
5: È pernuta Zanella.
6: Di notte.
7: Pernuta Zanella.
8: Voglio. È pernuta Zanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
12: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su Cultura e Consapevolezza.

0: www.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
2: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
6: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
5: Tutti senza dubbi.
6: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
7: Non c'è una destinazione.
6: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
7: Ci piace così.
6: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
0: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Grazie ad Andrea e Michele che puntualissimi ci hanno dato la linea qui a Roma. Chiamate Roma 3131, sta per cominciare, ma visto che abbiamo riascoltato questo pezzo, Dracula, ma in versione remix.
1: Però dalla versione remix noi ne abbiamo proprio piene un po'.
0: Sì. Beh, però guarda, sembra fatta apposta, ma in realtà Tame Impala con Jenny, ma a proposito di Impala, facciamo chiarezza una volta per tutte, visto che abbiamo detto Dracula, ma era il famoso impalatore, non l'imperatore.
2: L'impalatore.
0: Base Quarche, sì. Veronica, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oggi sei arrivata puntuale, il traffico era decente. Sì.
3: Quindi non hai voglia di fare come Vlad.
0: Meno
3: male.
2: Oggi no. Il conte Dracula non è mai esistito, ovviamente, come vampiro immortale. Già,
1: ma con me sono stato al castello dove c'era proprio lui, diceva pipistrello.
2: Una truffa.
1: Mi hanno fatto vedere le cacchette di pipistrello, mi hanno detto queste erano quelle.
0: Quello no. Dracula stitico.
2: Ovviamente è un personaggio ispirato a un reale spietato sovrano del XV secolo, che era appunto Vlad III di Valacchia, noto anche come Vlad l'Impalatore.
0: Per questo l'ha cantata Impala la canzone.
2: Aveva senso.
0: Beh, no, certo.
2: E ovviamente l'invenzione letteraria la dobbiamo allo scrittore Bram Stoker. Ci siamo
0: 1897. Quindi parliamo di tanti anni fa.
2: Quindi nel frattempo ovviamente sono stati realizzati una serie di film.
0: Credo
2: di
0: che i primissimi addirittura
2: animati.
0: Negli anni 20, cioè 30.
1: L'opera teatrale. L'opera teatrale. E poi da lì fu portata sul grande
0: Ricordiamo
1: schermo.
0: La battuta classica. Mi sono già.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì, inizia così.
3: Prima di morte.
0: Allora, questa roba qua che chiunque scatena ironia mia moglie dai mi spaventi
1: no! Da Dracula.
0: Vi ricordo che Laura è uscita durante la prima dell'ultimo film. Siamo stati recentemente a vedere che c'era un rifacimento recente di Dracula, forse lo scorso anno. Ci hanno invitati alla prima, lei dopo 5 minuti è uscita.
1: Le dà fastidio l'idea del morso Dracula, sul collo dei canini.
0: Però io l'ho detto, io lo voglio vedere, quindi lei mi ha aspettata seduta al bar un'ora e mezza.
1: Che tu a quel punto
0: no, io voglio vedere.
3: Adesso vedo tutto.
1: Tu sei della scuola che una volta che ti siedi lo vedi tu.
3: Sì,
1: se non ho mai mollato un film.
3: È vero.
1: Tranne uno
0: che era menzionato. È brutto.
2: Il Dracula a cui fai riferimento di quest'anno è quello di Luc Besson.
0: Bravissimo.
3: Besson.
2: Nel caso però del marchio Dracula,
0: cioè posso fare un film che ho scritto in cui il personaggio si chiama Dracula?
2: Allora, è registrato in specifici settori merceologici. Però diciamo, per quanto riguarda i film
3: libri,
2: in quel caso si può utilizzare Dracula. Se invece, non so, sei una pasticcera
0: e vuole fare
2: una serie di torte, chiamarle non le può chiamare Dracula.
1: Sotto Halloween è interessante questa cosa.
3: Sì,
1: no?
3: Infatti se ci sono caramelle Dracula, ma sono un marchio registrato e non le puoi fare.
0: E peccato, perché aveva anche uno slogan bellissimo: ti piace al primo morso.
2: Pensavo
1: all'impalatore.
3: Palo.
0: 342 00 00 700. Vai con il lancio della sigla.
4: Eleganza, charm e delicatezza. Giorgio, Gabriele e Furio, il trio Medusa, per voi su Radio DJ. E adesso la sigla.
5: Sigla!
6: Martedì 22 settembre 2021.

0: Pensavo charme, delicatezza, eleganza, tutto questo non lo troverete nella prossima ora e trenta. Buongiorno da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele, eccoci qua, pronti, abbiamo parlato talmente tanto che dobbiamo mettere subito un disco
1: sì,
0: per la vostra gioia, dai. Let's go.

0: Questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, il programma che viene ascoltato a quest'ora soprattutto da coloro che sono in auto, sì, e che magari stanno portando i figli a scuola.
1: Oh,
0: diciamo
1: tantissimo.
0: Questo è il
2: momento massimo adesso, siamo proprio nel pieno del
0: per la gioia di persone come Veronica di Pietrantonio che deve fare la tangenziale nella capitale a quest'ora è murata.
2: Ma lei ancora non si è tarata perché sono iniziate le scuole.
0: Sono iniziate le scuole.
2: E quindi.
0: Sono iniziate ovunque le scuole. Ovunque. Lo chiediamo a Daniele Grassucci di scuola. Net. Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno e bentrovati.
0: Un abbraccio
3: grande a quelli che da Casalotti devono portare i figli al liceo. Ho letto un articolo ieri sul giornale che parlava di questa zona di Roma e ci vogliono fino a 2 ore per andare e tornare.
0: Due ore.
2: Beh, dipende che zona di Roma.
3: Cioè, questa è Casalotti Boccea. Okay. Ecco, non so, ho letto sul giornale.
0: Hai geolocalizzato.
2: Ora, però, Casalotti Boccea non sono lontanissime. Quindi,
3: c'è tanta crisi nelle strade.
0: C'è grossa crisi. Allora, Daniele, ti abbiamo disturbato oggi che è martedì e non ieri che è lunedì, perché tutta la domenica io ho guardato un po' di notiziari e c'era il tuo bel faccione, ti hanno intervistato veramente tutti. Ovviamente si è parlato tantissimo di scuola, purtroppo con notizie insomma drammatiche. Suppongo che voi come osservatorio privilegiato abbiate già acceso un faro anche sulla storia delle violenze in classe.
3: Purtroppo i ragazzi si sentono non al sicuro a scuola, perché tutto parte dal bullismo.
0: Sì.
3: Perché quasi sono più i ragazzi che non vengono bullizzati che quelli che invece insomma ce la fanno, che quelli che vengono bullizzati, purtroppo è un fenomeno molto diffuso, e da lì si peggiora perché poi c'è tutto il tema della violenza anche con lame e coltelli.
0: Certo.
3: Ma poi c'è questo, come dire, non dialogo tra studenti e docenti che porta a fatti come quelli della scorsa settimana.
0: Sì, certo.
3: Perché chiaramente anche noi abbiamo avuto delle insufficienze o dei debiti.

0: abbiamo anche forse immaginato che avremmo voluto fare qualcosa di non troppo bello a chi ce li ha dati, però ecco, arrivare fino a quel punto vuol dire che c'è un disagio profondo. Quindi ecco, il mio consiglio, quello che sento di dare agli adulti come chiave di lettura, non è solo condannare, perché chiaramente questo va condannato, ma anche cercare di capire perché si arriva a questo, perché poi ecco, questa sembra essere la fotocopia di quello che è successo a maggio, cioè se vi ricordate a maggio,
1: certo,
0: il professore
1: Balneario, certo.
0: 13 anni, preparazione diciamo meticolosa, diretta su Telegram, ed è quello che è già avvenuto qui, e questo ci fa capire che c'è una matrice, cioè non è che questi ragazzi si svegliano e vanno a fare questa roba, c'è qualcuno che li adesca,
1: certo,
0: li radicalizza,
1: certo,
0: e li spinge a fare, quindi ecco, scopriamo anche questo e soprattutto capiamo perché i ragazzi si sentono di dover fare queste cose.
2: E rivolgetevi sempre a qualcuno, insomma, che può darvi una mano, sia certo, se siete dei ragazzi in difficoltà, ma anche se siete genitori che magari appunto non avete gli strumenti, come dire, per
1: magari
2: affrontare,
1: come genitori, no? Chiedete che ci sia il consulente, certo, a scuola, certo, che si attiva, certo, questa funzione.
3: Sì, ogni tanto uno nota dei comportamenti,
2: comportamenti strani,
3: certo, il caso di segnalare.
2: Senti Daniele, però in realtà tu ieri, scusami, domenica eri in televisione tutto il giorno per parlare appunto di questo tetto massimo di stranieri in classe, siamo precisi, non stranieri ma ragazzi e ragazze che non parlano
1: non
2: lingua italiana, corretto?
0: Sì, allora diciamo oggi c'è una circolare, quindi non è una legge, non è cogente, eccetera. Oggi c'è una circolare che spiega che scuole, uffici scolastici regionali si dovrebbero prodigare per non superare il 30% di alunni di origine non italiana in ogni classe, ed è un limite che si può derogare o abbassare qualora ci sia un problema di competenza linguistica, perché il vero tema non è il passaporto, il vero tema è la competenza linguistica,
2: certo,
0: perché se io avessi anche il 90% di alunni di origine non italiana, tutti ad un livello linguistico pari a quello degli studenti di origine non italiana, il problema non si porrebbe.
1: Certo.
0: Quindi ecco, facciamo comprendere a tutti che non si tratta di un problema razziale, ecco, perché poi dopo si fa presto a fare uno più uno, ma si tratta di un problema di competenze linguistiche. Tuttavia, essendo una circolare, molto spesso appunto si va sopra. Ecco, ad esempio nelle scuole elementari della Lombardia si arriva al 20% di classi in cui si supera questo limite. La media nazionale è del 7%. Quindi quello che vuole fare il governo e quello che vuole fare il ministro Valditara, che lo aveva anticipato a noi qualche giorno prima che intervenisse la Meloni, è proprio questo, cioè che questa non sia più una norma, come dire, che se la vogliamo un optional, ma qualcosa che va rispettato, chiaramente con buon senso, perché non possiamo spostare i bambini di 20 km oppure fare la remigrazione degli italiani.
2: Esatto, come fai? Cioè, se una scuola per esempio in una zona ad alto tasso di immigrazione, che fai?
3: Guarda, questa idea può avere un senso se non ci fosse stato un ulteriore taglio nelle spese per quanto riguarda proprio la scuola, l'istruzione.
0: Però su questo permettimi di sfatare una fake news, perché in realtà noi in questi anni abbiamo speso di più per la scuola, ci sono stati tanti investimenti, rinnovi di contratto. Allora, c'è stato un taglio che è stato quello del dimensionamento, cioè sono stati ridotti il numero di edifici, di entità amministrative scolastiche, quindi ci sono stati degli accorpamenti, quindi oggi ci sono queste scuole che hanno dei nomi assurdi, via dal dettaglio, vattela a pesca di sotto, perché sono frutto dell'unione di 100.000 scuole diverse. Però questa era una misura richiesta dal PNRR, quindi loro c'hanno dato i soldi, ma nel piano c'era scritto efficientate le scuole da un punto di vista amministrativo. C'è stata anche una riduzione del numero di studenti, ogni anno ne perdiamo 100.000 all'anno, quindi ci sono un po' meno docenti, però a livello di investimenti in realtà noi sono anni che non si investiva così tanto, sia sulla scuola che sull'università. Ad esempio l'università, che non c'entra niente in questo momento, però per far capire, le borse di studio sono arrivate a 850 milioni di euro nel 2016, 10 anni fa erano 150 milioni, quindi è chiaro che non basta mai, perché poi c'è l'inflazione, il costo della vita, eccetera. Però io sinceramente non mi sento di dire, diciamo in onestà intellettuale, che si è tagliato sulla scuola, però chiaramente il problema è che la scuola è un sistema talmente complesso che anche se tu spendi in realtà rimani sempre indietro. Parliamo di edilizia scolastica, 25 miliardi nel corso degli ultimi 15 anni e abbiamo solo le scuole che cadono a pezzi ancora, il 7% di scuole solo che ha l'aria condizionata. E il problema è che servirebbero molti di più, però
1: che i numeri sono enormi.
2: Grazie Daniele, un abbraccio agli amici di scuola.net, buon lavoro, buona giornata, buon martedì, grazie,
0: ciao.
4: Chiamatelo.

0: fine alla fine, 7.51 Vasco Rossi, Alba Chiara, perché? Perché mi piace studiare, ma non te ne devi vergognare. Sono arrivati tantissimi messaggi da tanti insegnanti, addirittura qualcuno ci dice, c'è un insegnante che ha 500 studenti di cui il 70% stranieri, e giustamente dice, che faccio poi se questa legge passa, se questa linea di principio passa, insegna ai banchi? È complicato,
1: cioè,
0: è complicato.
1: Poi, manco è così.
2: Certo. Poi abbiamo già spiegato, è legata alla lingua, no? Non
1: certo,
2: alla,
1: certo, non alla,
2: diciamo,
1: nazionalità.
2: Alla nazionalità.
0: La verità è solo una, che i problemi sono complessi e le soluzioni sono complesse. Poi se vogliamo semplicemente prendere una bandiera e sventolarla, ciascuno di noi può fare questa, diciamo, insomma, questa, questo tipo di politica, non a caso su questo termine. Ieri il Presidente della Repubblica saggiamente è intervenuto ricordandoci che c'è un articolo della Costituzione che garantisce il diritto all'istruzione a tutti.
2: E meno male.
0: E meno male.
2: E meno male.
0: E meno male. E Vasco, ragazzi, in grandissima forma.
1: Ma
0: lo
1: sì.
0: ha detto il medico, ha detto altro che vita spericolata. Oh, lui era uno proprio da... cioè, perfetto.
2: Il
0: cioè,
2: professor Gasbarrini.
1: Sono lui e Kate Richards.
2: Esatto. No, però dice, discolpa, cioè dice, ha avuto altri pazienti, insomma.
0: Rock. No, non
2: dice
0: Vasco. Il
2: termine giusto, preciso.
0: Secondo me è preciso nell'alimentazione, nella gestione della vita, e anche Enrico il Bagnino. Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno. Sì, diciamo, non sono un mangione.
0: No, né mangione né bevone. Tu bevi, che so, alcolici o super...
3: bevone, no,
0: zero, zero.

0: Non
1: zero,
0: è
1: zero.
0: proprio poco.
1: Senti Enrico, oggi serve l'ombrello da qualche parte in Italia? Temo di sì.
0: Sì, in qualche parte d'Italia sì, perché dalle carte comunque si vede l'estensione di questo anticiclone dell'outdoor come avveniva abitualmente durante le estati passate. Dall'Atlantico si allunga verso l'Europa e con l'Italia che corrisponde al suo bordo orientale. Questa è una notazione importante perché uno potrebbe fregarsene, invece no, dico qui il trucco, perché dal suo bordo orientale, dal bordo orientale dell'anticiclone che appunto corrisponde all'Italia, filtra aria un po' più fresca che investe l'Adriatico e il sud.
1: Buono.
0: Quindi oggi la giornata comunque non sarà male, con nubi che scorrono sul nord-est, parte del centro, anche a Roma c'è qualche nuvoletta, e poi ci saranno sulla solita Calabria meridionale, Sicilia settentrionale, orientale, Appennina, Abruzzese e Molisano, e saranno su queste zone possibili degli acquastoni, soprattutto di pomeriggio. Ecco, inoltre caleranno un po' le temperature appunto per l'aria fresca della quale parlavo, lungo l'Adriatico e al sud. Ad esempio sulla pianura padana oggi saremo sui 26-28 di massima. Roma invece fatica a schiodarsi da quei 30.
2: Ce ne siamo accorti.
1: Lo sentiamo.
0: Perché siete di là e esposte sull'Adriatico, ad esempio ad Ancona, Pescara e Bari, e oggi di massima avremo sui 23-24 gradi. È una bella differenza.
1: Sì?
3: Quanto parlate?
0: Ho finito.
2: Ho finito
0: solo per dire che stanotte io mi sveglio alle 2 perché alle 2.04 scatta l'equinozio d'autunno.
1: Perfetto, grazie, ci sentiamo a quell'ora. Grazie, un bacio.
0: Ciao.
4: Di uno su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
8: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
10: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
11: Però dai, bravo anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene,

0: in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola.

0: dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: E se c'è il sax, ragazzi, vuol dire che sarà una giornata particolarmente interessante. Questa passa su Radio Antenna 1, sì. Veronica è contenta perché
1: nella parte moderne,
2: perché le chiamano moderne.
3: La radio, colleghi di Radio Antenna 1, sì, più ascoltata da chi fa radio DJ o altre radio. Io però quando prendo la macchina, che l'ha presa mia moglie, c'è sempre Antenna 1, perché lei non vuole sentire gente che parla, vuole solo sentire la musica. Che dire di questo disco? Sono tante cose insieme. Vabbè, un po' di sax, Spandau Ballet, un po' di Night Shift, un po' di Michael Jackson,
4: Lionel Richie.
2: Però vedi, suona.
3: Small Talk, esattamente quelle che ascoltate alle 8.09 su Radio DJ durante Chiamate Roma 3131. Buongiorno, prego.
5: Buongiorno.
3: Ci ha appassionati una notizia che è uscita questa mattina alle 5 su Repubblica.
2: fresca come il pane.
3: Su questo non potete dire, l'ho sentita altre radio.
5: Sta lì un po' sotto, ma
2: è la penultima.
3: Perché in un momento di overtourism in cui tutti vogliamo fare qualche cosa che abbiamo visto sui social, qualche cosa che, come dire, viene pubblicizzato, vogliamo fare quella foto iconica, quella roba
2: proprio
3: lì,
2: andiamo apposta là per fare la foto preciso. E andare via,
3: esatto. Invece no, ci sono dei borghi belli, bellissimi, certificati, ma che non si caga nessuno,
5: poco,
3: ma com'è
5: fotografati,
3: poco fotografati.
5: Prego, agevolare basta,
4: ecco, bello.
0: Va ora in onda Linea Marrone.
2: Oh, che bella, brutta immagine, però
3: linea verde.
2: No, è marrone perché stiamo entrando in autunno.
3: Nei campi.
4: Magari borghi medievali.
0: Conduce in

0: in studio Andrea Previlanio.
1: No, Previlanio. Legga bene.
0: No, perché poi poverino il titolista sbaglia e dice: ma cazzo, una volta vado in televisione. Montaggio di Gardaburzio Portanelzi Minidi.
2: Gardaburzio,
1: attenzione, è il nome.
0: Regia Andrea Doria.
3: Ciao Andrea.
4: E comunque l'ultimo nome è sempre normale.
0: Allora, quali sono? Quali sono questi? Allora, innanzitutto, scusami, 342 00 00 700, sentitevi chiamati in causa. Amici che stiamo per citare, uno di voi ci ascolterà. Vogliamo capire perché non siete così fotografati.
1: Allora, ce ne sono 351 tra i borghi più belli d'Italia, che è un'associazione.
3: Sono tantissimi.
1: Ma ce ne sono alcuni, esatto, brevi, che
0: 15 proprio non se li fila nessuno.
1: Si caga nessuno.
4: Esatto. È stata fatta una ricerca con dati incrociati sulle foto che compaiono sui social, certo, su Google, sì, su Flickr, su Wikimedia, per individuare i 15, diciamo, classificone. Sì, sì. E faccio i 5. Monteverde, Campagna. Quarto, Meldiborgo Valbelluna, Veneto.
1: Veneto.
0: Dai, in Veneto siamo ascoltati. Qualcuno ci dica perché non vi siete fotografati.
1: Che bello, poi
3: sì, borghi belli.
4: Al terzo posto, Castelponzone, Lombardia.
3: Castelponzone.
4: Aiello Calabro, in Calabria. E attenzione, il meno fotografato, cioè quello che
3: zero,
4: non se lo caga nessuno, è Monte Grimano Terme nelle Marche. Bellissimo.
0: Pesaro Urbino,
4: ignorato.
0: 1128 abitanti, sono andato a controllare. Amici di Monte Grimano Terme, ma perché non vi fotografano?
1: Ma anche quelli di Aiello Calabro, che vedo sempre l'uscita vicino. Quando vado a Cetraro, già l'uscita per Aiello sulla statale.
0: Però scusate, giochiamo in casa. Amici di Boville Ernica,
4: Frosinone.
0: 8214 abitanti. A parte andate lì a fare delle foto oggi e mettete,
3: pubblicate. Togliamola da questa lista.
1: Amici influencer.
0: Esatto.
1: Ma questa è una grave mancanza.
0: Ma come si chiama la tia? Rita De Crescenzo. Fai dei bei pullman.
1: Ma guarda. Ad Aieta. A Buon Vicino.
0: Che lì saranno felicissimi. Certo. Secondo me in questi borghi si vive da Dio. Senza questi rompicoglioni. Ma no, noi vogliamo che ci vadano a fare le foto.
4: Comunque i dati mi fanno molto ridere, perché Monte Grimano Terme, che sicuramente un posto meraviglioso, immagine di Wikimedia con geotag nel raggio di 2 km, zero. Account unici di utenti che caricano contenuti, zero. Volume mensile globale di ricerche su Google, 100 persone.
0: In totale.
4: Volume mensile
1: oggi
4: globale.
1: Vedrai che saranno un po' di più.
4: Ricerche su Google, zero.
0: Non è possibile. No,
4: punteggio finale altissimo.
1: No, ripeto, fanno parte dei borghi più belli d'Italia, certo, quindi hanno un interesse storico, sono belli, però non si rifilano.
0: Facciamo una cosa, aggiungiamo se volete anche il vostro di borgo, vedete, ma il mio non se lo fila nessuno. E magari ci potete fare da prologo e dire: guardate, venite a Monteleone d'Orvieto, la città che era il paesino di cui era originario mia nonna.
4: Castelponzone non è molto fotografato perché è grosso come il parcheggio di Ele Media.
0: Vabbè,
3: che c'entra? Che c'entra?
4: Però il parcheggio Ele Media è orripilante.
0: 342 00 00 700. Cosa so?

0: Goya, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari alle 8.37 su Radio DJ. Grande professionista, chiaramente, ma lui è un atleta, è un artista, ma è rigoroso. È arrivato qua da 10 minuti il nostro prossimo ospite, che è Giovanni Pernice. Ciao Giovanni, ben trovato, come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno.
2: Mamma, che onore.
1: No, che emozione per noi averti qua, ma per te, perché sta per inaugurare la stagione del Sistina.
0: Del Teatro, cioè, Sistina, ragazzi.
1: Una cosa importante.
0: Il teatro per quanto riguarda
1: noi romani.
0: Allora, l'appuntamento è il 23 settembre, per l'appunto, al Teatro Sistina con Shall We Dance. Giovanni, penso non abbia bisogno di introduzioni, perché è un ballerino di fama internazionale. Tra l'altro ci stava dicendo che i suoi 12 anni di varie attività in Inghilterra, tra cui anche la versione inglese di Ballando, ha fatto in modo che ci sia una Brexit al contrario, cioè vengono tanti inglesi a vederti.
2: Sì, ma quella è proprio la cosa bella dell'inglese, che sono molto loyal, come dicono loro, no? Quindi una volta che faccio uno spettacolo in Italia, li vedi che vengono qua in Italia, è bellissimo, perché comunque capisci che ci tengono a te, sì, come persona, certo, come artista,
0: certo.
2: E poi la responsabilità di aprire il Teatro Sistina, perché come primo show in Italia, cioè
0: certo,
2: questa è la prima volta che faccio il mio one man show in Italia, e entri direttamente dalla porta principale, perché come avete detto voi, il Sistina è il tempio delle musical.
0: È l'arcimboldi di Milano, cioè sono quei teatri veramente
2: bravo,
0: che rappresentano.
2: E quindi c'è tanta responsabilità, però ci stiamo preparando.
0: Ok. Infatti la domanda è: come funziona lo spettacolo? Cioè, che cosa io che vengo a vederti, cosa mi devo aspettare?
2: Allora, innanzitutto a me non piace mai fare uno spettacolo soltanto di ballo, okay, perché penso che la gente che non balla magari si può annoiare per un'ora e mezza a guardare solo ballo. Quindi è uno show un po' più da intrattenimento. C'è cantare, cioè abbiamo una live band, abbiamo io che provo a cantare anche.
0: Sì,
3: provi a cantare ballando contemporaneamente.
2: Provo a cantare ballando, sì, proprio da showman.
0: Certo.
2: E quindi ci sarà un po' di tutto, un po' di intrattenimento, ci sarà anche un audience participation, cioè prenderò una persona dal pubblico.
0: A
2: venire a ballare sullo stage.
0: Questo non me l'hai detto, ma allora,
3: allora dobbiamo pulire le scarpe, assolutamente, prepararci.
2: Pronti?
0: Giovanni, tu di che anno sei? Tu
2: sei del 90.
0: Del 90, tu sei giovanissimo, quindi. Diciamo, no, perché per...
1: Beh, rispetto a noi,
2: guarda, sembrate molto più giovani di me.
1: Sì,
2: la mattina.
0: È il rigore, diciamo, alimentare. No, sai qual è? Perché la riflessione che facevo venendo qui in radio è che noi degli anni 70, io non conosco compagni che facevano danza. Cioè, invece mio figlio, per esempio, in classe a 4, anche ad alti livelli. Cioè, suppongo che la danza si è molto molto molto evoluta anche, diciamo, da un punto di vista mentale.
1: È diffusa,
2: ma poi specialmente io negli anni 90 nasco a Palermo.
0: Certo.
2: Quindi la mentalità vecchissima e stupida del siciliano,
0: certo,
2: in quel caso era: ah, sei un ballerino, sei gay.
0: Ah, okay, okay, diretto, proprio così.
2: Assolutamente,
1: diretto,
2: sì, sei stato, non direi bullizzato, però c'era quella mentalità. E
0: cioè,
2: fortunatamente,
0: diciamo, il ballo non è da maschi.
2: Il ballo non è da maschi, ma lo dicevano negli anni 90, era molto più facile dire queste cose.
0: Ah,
2: anche
0: sì?
2: Quando vai a scuola, sei un ballerino, sei. Invece poi nel corso degli anni, ringraziando a Dio, questa stupida mentalità è andata via, e quindi adesso la Sicilia è diventata forse il fulcro dove nascono proprio i campioni di ballo.
0: Esatto.
2: La maggior parte dei campioni italiani sono tutti siciliani.
1: Non solo, lo vediamo a Ballando con le Stelle, mezzo cast maschile viene dalla Sicilia.
2: Ma fortunatamente, perché sai, poi alla fine il ballo ti dà l'opportunità di esprimerti a livello fisico, ma anche a livello mentale.

0: a livello, cioè riesci ad essere anche a contatto con le donne, certo, cioè io il motivo per cui inizi a ballare
1: era per quello,
0: era proprio quello, cioè capito, vai a scuola di ballo, sei circondato dalle ragazze.
1: Tu hai sempre voluto fare quello, cioè sempre. Tu da ragazzo hai detto io voglio ballare.
0: Assolutamente, io ho iniziato a 7 anni, stavo guardando in televisione con la mamma, guardavamo un programma in televisione che si chiama Campioni di Ballo, Lorella Cuccarini.
1: Pensate.
0: E da lì dissi oh, questo mi piace tantissimo, quindi sono andato a fare la prima lezione di ballo con mia cugina a quei tempi e poi del resto è storia. Sono
1: che
0: passati
1: cosa,
0: 32 anni.
1: Cosa hai studiato? Danza classica soprattutto? Tutto?
0: Solo ballo, solo questo ballo di coppia,
1: ballo
0: di coppia, quindi liscio, lo standard di latino, danza classica non l'ho mai fatta.
2: È una via diversa, vero? Da scegliere proprio.
0: Penso
2: da scegliere subito.
0: Sì, è una via un po' più costruttiva anche a livello. Infatti, è una di quelle regrets, come diciamo in inglese. Sì, che sì, non ho,
2: ti sarebbe
0: non ho
2: piaciuta.
0: Assolutamente sì. Anche per l'elasticità, un po' di tutto.
3: Comunque si sente che è stato 15 anni.
2: No,
3: Londra,
2: regrets.
3: Tu sei tra quelli che può dire penso in inglese.
0: Assolutamente sì. Ma io penso e sogno in inglese.
1: Ah, sogno?
0: E questo è anche un problema tante volte. Perché quando provo a parlare anche a casa con Bianca, a me mi escono le parole in inglese. Dice, tradotto.
1: Bianca, che saluto con grande affetto, abbiamo condiviso un'avventura del Prima Festival straordinario, c'era anche Giovanni, tra l'altro una delle scene più belle del Prima Festival era che a un certo punto Bianca diceva e non balliamo, e balliamo, e Giovanni prendeva me e ballava, come me la cavo col ballo,
2: bravissimo,
0: il prossimo concorrente di Ballando con le Stelle,
1: ci manca solo quello, che io non ho il profilo diciamo adatto per il gossip, chiamiamolo così. Senti, mettiamo un disco secondo me straordinario, bellissimo, ecco questo è il classico disco che se siete a casa in questo momento anche a fare pulizia potete alzare e ballare. Non importa come, l'importante è che balliate.

0: Giovanni Pornice 10. Anche se non ha ballato.
1: Hai ragione. Però dobbiamo dire Bianca Guaccero.
0: Bianca Guaccero, Bianca Guaccero.
1: Per scontato Bianca.
0: Bianca, Bianca per me Bianca Guaccero.
2: Una bravissima, una bravissima ballerina, assolutamente danzata, però esatto. Bravissima ballerina.
0: Avete vinto 2 anni fa, corretto?
2: 2 anni fa. Sì, la mia prima edizione in Italia.
0: E quest'anno anche sarei a Ballando con le Stelle, ci raccontavi che ballerai con Noemi.
2: Con Noemi.
1: Si può dire, sì.
0: Si può dire.
2: Sì, assolutamente. Abbiamo già detto, quindi.
1: Esatto.
0: E tra l'altro tutti gli amici che hanno fatto Ballando ci raccontano che è molto seria come preparazione, cioè si studia tanto. Per noi che non facciamo questo lavoro, chiaramente è molto impegnativo anche fisicamente.
2: Ma la danza è uno sport a 360 gradi, quindi c'è la preparazione fisica la mattina, insomma andare in palestra se è il caso, poi ci sono ovviamente le lezioni di tecnica e poi c'è anche tutta la parte mentale, perché comunque Ballando con le Stelle, io dico sempre, non è uno sprint, è una maratona, quindi non è che tu è una, certo, puntata e basta, è lunga, sono 13 settimane, quindi devi essere in grado
3: di tenere mentalmente.
2: Comunque la stanchezza arriva per tutti.
3: Ma non solo quello, a me interessava molto le differenze, esatto, con la versione inglese, esatto, quello che ci raccontavi prima.
1: Sì, cioè, è proprio un altro
3: che ti sei trovato in un altro
0: quante
3: mondo.
0: Quante ne hai fatte tu in Inghilterra?
2: 10.
0: E in Italia sei alla
2: terza,
0: ok. Le differenze sono?
2: La differenza è che in Italia, in Inghilterra si balla e basta, cioè baldi, entri in pista, baldi, ti votano ed esci. In Italia c'è un po' più il parlato, direi.
1: Un bel po' di più. Perdonami, in Inghilterra dura 10 minuti.
2: Un'ora e mezza, un'ora e mezza. Sì,
1: in Italia quasi 5,
2: anche 6.
0: In Italia è più Italia è più show, diciamo.
2: È un entertainment show, sì, è più, ma io penso che sia la cosa, appunto, perché all'italiano piace proprio quello, piace un po' di gossip, piace la parlata, piace sapere durante la settimana com'è andata, certo, quindi certo. È uno show che funziona perfettamente in Italia. In Inghilterra non funzionerebbe, è diversamente.
0: Senti, qual è la domanda che ti fanno più spesso quando ti incontrano per strada? Cioè ti chiedono com'è la tua partner, ti chiedono
2: non mi dicono come sta andando.
0: Che ballo
2: stai facendo questa settimana? E magari tante volte non possimo dirlo perché deve stare. Ma
3: certo.
2: A me lo puoi dire.
1: Certo.
2: Sono Pina dalla Puglia, me lo puoi dire.
0: Certo. Chi decide cosa ballare? Voi con gli autori?
2: È un 50-50, un 50% tra me, Milly e gli autori. Okay. Quindi un po' tutti insieme.
1: E il concorrente si può rifiutare la concorrente oppure no?
2: Penso che abbiano quella. Sì, tante volte se non vogliono fare un balletto tipo il jive, che so, magari tanta gente non vuole fare il jive perché è difficile. Direbbero Giovanni, guarda,
3: non ce la faccio,
2: non ce la faccio a fare il jive, riusciamo a cambiare. Quindi devo andare dal maestro Luigi Sacca, che è il nostro direttore musicale, andare a cambiare le canzoni. È un.
0: Senti, io sono bravissimo a fare il robot. Mi fai una coreografia? Non si può fare. No.
2: Diciamo 80. Che potrebbe essere l'inizio del ballo, non tutta la coreografia.
0: Che peccato. Senti, in Shall We Dance invece, che generi? Cioè, fai un percorso. Ricordiamo, 23 settembre, Sistina di Roma. E che cosa fai? Fai un excursus sulla danza? O ci sono più generi? Oppure sei focalizzato su?
2: È tutto. Diciamo, è un percorso. Abbiamo diversi tipi di ballo. Abbiamo tutti i tipi di ballo per quanto riguarda il latinoamericano, quindi il jive, il samba, il tango argentino, però non solo quello, perché mi piace inserire sempre diversi stili di ballo, quindi ci sarà un po' di pop, ci sarà un po' di contemporaneo, ci sarà anche, comunque, come dicevo poco fa, una live band, quindi tante volte magari suona la musica e balliamo noi, cioè è proprio un percorso, è un racconto.
1: E racconta anche un po' la tua vita,
2: racconta la mia vita tramite il ballo, però ripeto, non voglio soltanto che la gente pensa stanno andando a vedere uno spettacolo di ballo,
1: okay.
2: È molto più di uno spettacolo,
1: più coinvolgente.
0: La gente si alza e balla a un certo punto,
2: assolutamente,
0: è possibile. Dai, mettiamo un disco e poi ci salutiamo.

0: vita.
1: Che bella vita, ma soprattutto che bello ballare. Dicevamo con Giovanni, quando c'è una musica, lasciarsi trasportare. Poi giustamente dice, un conto è farlo a livelli professionali, certo, o competitivi, ma proprio anche a casa, sì, o sì, in famiglia o in una festa, insomma, lasciatevi andare. E lo diciamo anche al figlio di Silvia, 8 anni, che ha mollato il ballo proprio perché gli continuavano a dire che non è un ballo, diciamo, da uomini.
2: Cioè, era un'attività, allora, da maschile, maschile. Ma ancora un giorno
3: sì,
2: dopo,
3: ragazzi, che do a Silvia, riporta il bimbo a scuola di ballo e riprova. Assolutamente, perché tanto la mentalità è cambiata. Quindi Silvia, porta il bambino di nuovo a scuola di ballo e fai sì che comunque lui riesca a continuare a follow the dream, no?
1: Esatto, sì, a seguire
3: i suoi sogni, perché alla fine 8 anni è troppo piccolo per capire. Se piace ballare, deve ballare.
1: Esatto, punto. Silvia, fa una cosa: se hai la possibilità, portala a vedere uno spettacolo, quello di Giovanni, su tutti, per carità, però anche uno spettacolo di danza, un musical.
2: Assolutamente.
1: Vedrai che si riaccenderà il fuoco.
3: Assolutamente.
1: Io voglio stare su quel palco a ballare, come farà Giovanni Vernice in Shall We Dance il 23 settembre. Ma poi si replica questo spettacolo, ne farai altri,
3: sì, è una settimana.
1: Ah, una settimana, no, settimana. A Roma, settembre, certo. Esatto. E poi chiaramente
2: torni a Londra, abbiamo capito, poi
3: sì,
2: non con 20... questo o
3: no,
2: con questo?
3: No, no, con uno spettacolo diverso. Il 23 settembre per una settimana siamo a Sistina tutte le,
1: esatto,
3: sere. Poi gennaio, da gennaio a maggio, 5 mesi di tour in Inghilterra. E poi forse faremo un'altra estiva di Shall We Dance, okay. Quindi andremo in giro ai teatri,
2: perché poi ricomincia a ballare,
3: esatto,
2: per settembre.
1: Why not? Grazie a Giovanni Vernice.
3: Ragazzi,
1: merda,
3: grazie.
1: merda grazie. Ciao a tutti, a domani.
2: Ciao.
4: Chiamate Roma, chiamate Roma.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse! Sempre più alto.
10: E tu invece sei rimasta bassa.
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì.
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
2: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
3: Radio

trip sta canzone, non riesco neanche a decodificarla. Che genere è? Che cos'è? Un... roba da funghi allucinogeni, non so. Oh, oh.

0: mi avessero chiamato in studio, a volte mi è capitato per amicizie così di qualche cantante famoso, che amico, che mi dice: sono in studio, dai, passa, così magari mi dici anche cosa ne pensi, no? È interessante, no? Io so, mi è capitato con Biagio Antonacci una volta,
1: addirittura
0: tanti anni fa, mi è capitato con Giuliano e Giovanotto, insomma, capita, non è, non è che mi chiamano apposta perché me ne intendo, guarda, insomma, così, dai, così mi dici. Ecco, io qua avrei detto: ma non lo so, ragazzi, cioè, ho capito di essere vecchio perché la canzone è bella, però avrei detto, alla fine mi sembra tanta confusione. Non vogliamo finire con un po' più di pulizia? Cioè, mi metti l'ultimo pezzo, scusami, gli ultimi 10 secondi.
2: Aspetta, però il primo ascolto.
0: No, no, infatti avrei detto, aspetta un attimo.
2: Avrà senso.
0: Poi bisogna vedere se vai in studio la mattina. Cioè, io qua avrei detto, vediamo.
2: Ha già più senso adesso, eh.
0: Avrei detto, beh, si vede comunque che si fa per i live. Tutta la musica, diciamo, prodotta negli ultimi anni, mi piace sempre ricordarvi questa cosa così capite delle cose che mi hanno spiegato. Tutta la musica prodotta negli ultimi anni, siccome va su Spotify e quindi non si vendono più i dischi e quindi i cantanti non guadagnano più tanto lì, ma guadagnano sui live, non vedete che ci sono concerti, cioè tutti, niente che è in concerto sempre, sono cantanti che facevano un concerto ogni 3 album, adesso ogni single fanno, perché? E quindi si fanno canzoni che vanno bene dal vivo. Questa qua dal vivo per esempio è molto bella,
2: ma però è complicato, e poi ci devi avere la band tastativa.
0: Ah,
2: se no.
0: Sì, sì, questa sicuro. I turnisti sono contenti, i turnisti per Spotify. Comunque vabbè, non è questo il tema, no, di oggi. Oggi no. È martedì 22 settembre, ragazzi, giornata speciale,
1: no. Perché?
2: 2, 2, 4.
0: È sempre
2: 9,
0: una
2: 3,
0: giornata 3, speciale
2: 1, 3, 4.
0: No, ma ogni giorno è un regalo. Jeez. Ogni giorno è un regalo. Siamo qua, anche oggi ce l'abbiamo fatta. Sì. Abbiamo sorpassato la notte. Mettiamo la sigla perché c'è tanta roba oggi.

0: Salutiamo anche il bambino che disse boia. E lei è stato campionato.
1: Boia.
0: Oh, bene, bene, bene, bene.
2: Ciao Linus. Oggi è San Maurizio, quindi prenditi una giornata libera, vai a casa e lascia Fabio da solo.
3: Vai.
0: È proprio, oh, è proprio Linus, tra l'altro. È lui, non è un ascoltatore, è solo Linus. Allora, oggi ragazzi è San Maurizio.
3: Sì, sì, sì,
0: San martire, Maurizio. Attenzione.
3: Per forza, per forza.
0: Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, Maurizio e la Maurizia, sì. Paradiso, salutiamo tutti. Allora,
3: ah, ti proprio ci leggi.
0: Ti dico cos'è. Quello di Fantozzi, questo è Fantozzi quando compare l'arcangelo Gabriele sulla traversa del campo da calcio. Sentite qua ragazzi, sì. San Maurizio martire, e voi direte sarà stato martire un San Maurizio, sarà un uomo, non so, un calzolaio che sta in una capanna e vennero a dirgli o diventi di un'altra o cambi religione.

0: Giorni, diamo fuoco alla capanna, lui sono contro la violenza, e lo fecero martire, e invece no, perché San Maurizio Martire è stato un comandante militare romano del terzo secolo, a capo della leggendaria legione Tebea, e patrono del corpo degli alpini, è il protettore del corpo degli alpini. Maurizio, sei il protettore.
1: Guarda.
0: Il comandante cristiano, a capo di 6.600 soldati, attenzione, provenienti dall'Egitto, tutti di fede cristiana. Un giorno in Gallia.
1: Gallia. Ma non è visto Asterix.
0: Esatto, un giorno in Gallia, non lo so. Sì. L'imperatore Massimiano ordinò ai soldati di adorare gli dei pagani.
1: Per forza.
0: Lo ha detto di dire. E lui, Maurizio, ha detto:
1: che lingua l'ha detto? Che cos'era?
0: Ho uscito a fondo le pagane!
1: Ma no, sono romani.
0: Sono romani?
1: È romano Massimiano.
0: Che però stava con l'accento un po' francese. A bientôt! A bientôt! Vabbè, insomma. E Maurizio ha detto: no! Noi cristiani siamo e cristiani resteremo. Furono la loro irremovibile fedeltà cristiana. L'intera legione fu trucidata, qua c'è da ridere, da Agaunum.
1: Che è?
0: Ok, odierna è ad Agaunum, è una città che è la odierna San Maurice in Svizzera.
1: Ah, vedi?
0: Vedi? Lì sono stati trucidati tutti. Bene, insomma, quindi tu a capo di 6.600 soldati.
1: Ma tu cosa?
2: Maurizio,
0: ma ti rendi conto che vita che hai avuto?
2: Mamma mia.
0: E adesso sei qua al volo del mattino. Che è successo? Non è vero che Dio premia allora chi non lo rifiuta?
1: No, anzi.
0: ti ha messo alla prova. Comunque, noi ridiamo perché sono passati tanti anni, certo. Però lì, quel giorno lì, porco Giuda.
1: La storia dei santi.
0: No, però a me se mi avessero detto: senti, o adori questa tavoletta di legno o ti ammazziamo. Io dico:
1: certo.
0: Santa tavoletta di legno.
1: Certo.
0: Tanto quello che credo io dentro lo so io che cos'è. No, poi da Dio gli dico: Dio, scusami, però essendo uno dei tuoi volevo rimanere vivo, perché se qua andiamo via tutti vincono loro.
1: L'ho fatto per
0: te. Ho fatto finta di essere.
1: Io e te lo sappiamo.
0: Ma tenevo le mani in tasca come si faceva da bambino, con le dita incrociate.
1: Scongiuro.
0: Va bene. Ragazzi, oggi parliamo di una cosa molto bella che vogliamo sapere della vostra vita. È legata all'età, è legata all'età. Ah, non vedo l'ora. Quanti anni avete intanto?
1: Non lo chiedo.
0: Cari ascoltatori.
1: Non lo chiedo.
0: Così facciamo una media. Quanti siete lì? Quanti anni avete? Un fiorino.
2: Un fiorino.
0: Vai.
1: Oh, Maurizio!
2: Oh, ancora in
0: no, Maurizio! Mi raccomando, da solo! Anche se eri a capo di 6.600 soldati.
2: Un'altra volta!

0: Maurizio.
1: Prenditi un giorno di ferie.
2: Non ti ho detto così.
3: Guai a sfumare. Maurizio, guai a sfumare. Cosa ha sfumato?
4: Vogliamo chiamare Linus in diretta e chiedergli se può andare via. Poi, però glielo dici serio. Cioè, senti, oggi è... Vabbè, che lo sa che sei in diretta.
2: Lascialo stare, sta preparando il programma.
5: Maurizio, se cavi là solo, ti taglio il mignolo.
4: Allora...
6: Ma poi non possiamo, secondo me, non ci ascolta.
4: Ma lui lo sa che sei in diretta, quindi è una gag. Ma non puoi chiamarlo col viva voce e dirgli: senti, Rino, oggi è il mio è San Maurizio, posso andare via prima?
2: No.
4: No?
2: Non voglio disturbare il nostro capo Supreme.
4: Bravo, Supreme. Supreme. È Supreme. Supreme. Va bene, ragazzi. Allora, aspetta, che io e Maurizio stiamo facendo una cosa interessante.
2: Sì, no, io.
5: Siccome buongiorno, adesso... ragazzi. Io ho 49 anni, ma... stamattina mi sembra di avere inghiottito un pensionato, cavolo. Non ce la faccio. Sto guidando e vedo ostacoli dappertutto, anche se non ci sono. Accidenti.
4: Perché gli ostacoli?
5: Un abbraccio, Bruce da Belluno.
4: Bruce, gli ostacoli sono dentro di te. Ciò che è dentro, ciò che... comunque ti posso dire, oggi c'è un traffico pazzesco.
6: Sì,
4: intanto
6: vero?
4: Non so, ho detto che va a piovere, quindi anche quelli che usano la bici, lo scooter, i motorini.
6: Ma io ho pensato
4: sono
6: ad essere
4: in
6: ritardo, ho detto ma alle 9
4: stamattina c'era un traffico fotonico qua a Milano, e poi ho pensato il cambio di stagione comunque un po' si sente. No, anch'io mi sono svegliato stamattina.
6: La scusa per tutto.
4: Non so, mi sono svegliato, ho detto, ho dormito, ho pensato a dormire presto, tipo alle 11:30, 11, però ho detto figa, andrei avanti a dormire. C'ero stanco. Sono arrivato in cucina. A parte che ormai ho quell'età dove sento i dolori a ogni passo. Però dico.
6: No, ma siamo tutti spossati.
4: Ma
6: siamo
4: di già, spossati.
2: Ma
4: di
2: già. Siamo spossati. Ti sei spossato anche tu.
4: Maurizio si è spossato ad agosto, no? Ad agosto ti sei spossato.
2: No, a giugno.
4: A giugno si è spossato.
6: Proprio un uomo spossato.
4: Va bene. Allora partiamo con questo tema, ragazzi. Vai. L'età. Non ho l'età. Ok. Allora c'è. Tra l'altro, no, non l'ho messa. No. Vabbè. Sapete che quando siete giovani, no? Pensate che sia l'età più bella, e forse per certe cose lo è, ovviamente. Però si dice che ogni età ha il suo frutto da raccogliere, no? Magari...
6: no, non si dice, non ho mai sentito.
4: Mai sentito. L'ho detta
6: come
4: io.
6: Si dice? L'ho detta ogni io
4: adesso. Come si dice sempre: every age has the fruit to pick up. To pick. No, comunque. E per esempio, non so, c'è l'età in cui, non so, devi trovare un lavoro, capire cosa fare da grande, magari hai meno responsabilità, sei più giovane, ma dentro una piccola ansia.
6: Piccola
4: ce l'hai per il futuro. Quando sei un po' più grande, magari alcune cose le hai sistemate, sì. Però hai ansia. Tra l'altro, faccio una parentesi, tanto ormai divaghiamo. Vi dico una cosa in amicizia, da non andare in giro a dire.
6: Oi.
4: Cioè, vi dico una cosa che resta tra noi, tra me che parlo qua al microfono.
6: È una migliorata.
4: Va bene, però non andate dopo in ufficio di nuovo, sentito un volo. Cioè, rimanga tra noi, noi qua, noi del volo del mattino. A voi non vi capita mai da un periodo che vi svegliate?
6: Sì.
4: E c'è già un'ansietta che vi aspetta lì. Io mi sveglio a volte, tipo stamattina, che va tutto bene, per carità. Ieri sera alle 10 ho consegnato il libro, cioè mi sono tolto un pensiero. Mi sono svegliato stamattina. C'ho sempre un po' come un'ansietta appena sveglio. Non vi capita
6: della
4: mai.
6: Della mia vita, 42 anni quasi.
4: Tutte le mattine. Certo. Dorme lì a fianco, te lo dico, dormi sola?
6: No, sul petto.
4: No.
6: Dorme sul petto.
4: Io mi sono svegliato e ho detto.
6: Certo.
4: Come forse, come dice Louis C.K., è un trauma svegliarsi. Che tu dico, sei nel più profondo tu sei nel profondo del tuo inconscio, a fare cose assurde, tra l'altro, voli, chiacchiere, succede.
6: E
4: a un certo punto,
6: tutti i giorni.
4: Dice, porca. E lui dice che dice: no, figa, ancora, porca, come un incubo.
6: Io ho sognato Diego Fassoni.
4: Stanotte?
6: Sì.
4: Ah, bello.
6: Non mi ricordo esattamente
4: andati...
6: cosa. No, eravamo. Non mi ricordo.
4: Ora... Quindi no, ansia, dai, se sei con Diego non sei da solo.
6: No, ma la mattina appena apro gli occhi.
4: Vabbè, comunque niente, io avevo questa ansietta qua. Comunque, ogni età ha il suo bello. Quindi adesso vi leggo questa cosa.
2: Allora, volevo fare questo esperimento.
6: Ah, vai.
2: Io adesso posto il testo, così
4: io ho fatto
2: gli ascoltatori
4: la story.
2: Possono seguire la lettura sul mio account.
4: Ah, mentre io leggo loro seguono. Tra l'altro non ho gli occhiali, caro ascoltatore, quindi non ti arrabbiare se sbaglio la parola. Non ho gli occhiali, ok. Poi dopo va la canzone. Poi vogliamo sapere al 347-342-5220.
6: Addirittura.
4: Ho 35 anni e una cosa bella della mia età è questa. Bello, pulito, un messaggio corto.
6: No figli.
4: No figli.
6: No figli.
4: No, avete rotto i coglioni. Ok. Ti capita mai di guardarti allo specchio e pensare: ma come cazzo è possibile che io abbia questa età? Perché nella mia testa io ho ancora 30 anni e sono sicuro che valga lo stesso per alcuni di voi. Poi mi capita di vedermi riflesso in una vetrina e di pensare: ma chi è sto tizio? Ma ecco cosa mi è venuto in mente. Da giovane pensavo che invecchiare significasse perdere un po' di se stessi, meno avventure, meno curiosità, meno divertimento. Sai, sistemarsi, diventare responsabile, poi svanire lentamente tra vestiti grigi e beige, in pomeriggio al vivaio. Ma sto iniziando a pensare che invecchiare possa essere l'esatto opposto, impari a conoscerti meglio. Ti importa meno di fare colpo sugli altri, inizi a dire no a ciò che non vuoi fare e a dire sì a cose che 10 anni fa probabilmente avresti evitato facendoti 1000 paranoie. Ti rendi conto di quanto contassero poco certe cose che un tempo ti preoccupavano e forse, dico forse, inizi a concederti il permesso di essere la versione di te stesso che sai di dover essere. Quindi no. Non voglio tornare ad avere 25 anni. Questa versione di me non mi dispiace affatto. Qualche ruga in più, qualche errore in più, qualche storia in più. E si spera meno stronzate.

0: che queste vacanze stanno finendo. Che farai dopo, Fred?
1: Che cosa vuoi che faccia? Torno a casa. La solita routine.
0: Io no. Non so stare nella routine. Sai cosa faccio, Fred? Io mi dedico a un altro film. Hai detto che le emozioni sono sopravvalutate. Ma è una stronzata. Le emozioni sono tutto quello che abbiamo.

0: Dico, ma chi è sta tizia? Mi guardo e dico, ma chi è sta vecchia? 49, raga, 49.
1: Esatto.
0: Storia. Ma che ho fatto tutto sto tempo?
2: Come ho scritto nel libro nuovo, il problema è che non si invecchia. Non è il problema che si invecchia, è che non si invecchia, cioè il corpo invecchia. Ma tu dentro a volte dici, ma te ti accorgi che io ho questa età? Perché io ho voglia di fare.
3: Ciao Fabio, ciao a tutti. Domani compio 49 anni e oggi la mia bimba compie 9 mesi. Viva la vita!
2: Wow, ha fatto una figlia a 49 anni.
1: Ah sì,
2: Wow,
1: 48 per
2: guarda
1: questo.
2: te, wow. Allora invece Sandra, che mi fa sempre ridere come nome, uè Sandra, perché mio amico Ivo diceva sempre Sandro alle persone quando non sapevano, uè Sandro o shampoo. E, ho 58 anni, sono felice di non essere più schiava della casa. Possono entrare tutti con le scarpe. Il cane può salire sul divano. E se c'è la polvere o il disordine, chiunque è lo stesso il benvenuto. Perché la compagnia delle persone vale ben più della bellezza della casa e delle cose.
1: Capito?
2: La Sandra, siete che per anni è stata lì a pulire. Sai che pulire casa, o comunque tenere in ordine le persone ossessive, quei disturbi. Secerne nel corpo una sostanza
1: segreta
2: che ti aiuta a gestire l'ansia.
1: A voglia,
2: Quindi le
1: ma
2: persone che
1: certo.
2: tengono tutto sotto controllo, tutto pulito, tutto così, sotto lì, se gratti, figa c'è la lava, quella vera,
1: Ci si prova, in
2: vulcano.
1: qualche modo.
2: Infatti casa mia è disordine perché io dentro sono.
1: Sì.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
8: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: cari ragazzi del Volo del Mattino, mi chiamo Serena. Chissà poi se omen nomen, no, importanti i nomi, no? Vittoria, Serena, sono quei nomi. 52 anni, da 4 anni non mi tingo più i capelli, sì. Quindi da quando ne ha 48, ogni tanto mi guardo allo specchio e mi vedo vecchia. Oh. Mi hanno scambiato per la mamma di mio fratello, aia, e anche per la mamma della mia migliore amica. Ma chi se ne frega? Perché c'è un momento in cui la donna si tinge, si tinge, si tinge, poi a un certo punto dice basta. Anche perché quella ricrescita lì deve essere una rottura di coglione, no? Da tagli, sì, dietro, no?
1: Ma poi va trovato un taglio giusto, secondo me è quello. Sì, trovi, sì, il taglio giusto, puoi tenere anche il sale e pepe. Però
0: sale
1: taglio,
0: pepe.
1: Ragazzi, no capelli lunghi, fai Patti Smith senza essere Patti Smith.
0: Patti Smith, lei c'ha anche i baffi tra l'altro. Patti Smith.
1: Pare body shaming,
0: no,
1: giù le mani.
0: No, credo sia una scelta sua. Io l'ho vista l'ho vista su Billy Clay Street a New York di persona.
1: Ma non era scelta, ce l'hai e non te ne curi. Non è una scelta.
0: Beh, non è una scelta, se non te li fai, è una scelta.
1: No, è quella incuria.
0: Ma non lo so,
1: come i tuoi
0: incuriati.
1: Come i tuoi sacchetti.
2: Sempre l'incuria.
0: Incuriati, Maurizio, incuriati.
3: Fabio, ascolta, fai parlare Sandra con mia moglie per piacere.
0: Ah, ecco.
3: Che gli spieghi un po' di roba.
0: Allora, Sandra è quella che ha smesso di essere ossessiva sulla casa. Mm-hmm. Doc, disturbi ossessivi compulsivi.
1: Non è detto che sia sfociata in quello.
0: No, però diciamo la pulizia. Io mi ricordo una zia che era così. Mm. La zia di mia madre. Mm. Che era proprio, cioè, che non, praticamente non pranzava e non cenava con noi, perché lei metteva le cose a tavola, mm-hmm, e cominciava a pulire l'uvino. E diceva, dai, sentivo gli adulti, sì, che dicevano, io ero piccolo. Certo. Dai, te il fè dopo, no? Fai anche.
1: Te il fè dopo?
0: Perché è la bergamasca. No, te li lavi giù. Li lavi giù. Perché sai che noi diciamo lavi giù, lavi su. Così. Te li lavi giù dopo, non perché mai hai una fetta di salame. Dove è? E lei diceva: no, no,
1: preferisco fare subito.
0: Un minuto e se no dopo si incola te.
4: Aveva ragione.
0: Io faccio così con la spremuta la mattina, cioè, se tu lo spremi agrumi, sì, non lo pulisci subito,
1: sì,
0: la sera ti stacchi le unghie.
1: La sera?
0: Cioè quando torni la sera, se non l'hai pulito subito, sì, non è come il resto dei piatti, lì con l'unghia devi andare lì,
1: certo,
0: figati, si staccano le unghie subito.
5: Ciao ragazzi, io vado controcorrente.
0: Grande.
5: Ho 59 anni e non mi sono mai vista così bella, così libera. Sono appena tornata da una vacanza da sola, dove mi sono goduto un mondo con i miei bambini, i miei pensieri, le mie passeggiate. Mi guardo allo specchio, vedo questa bella pelle liscia, i capelli che mi piacciono. Io sono strafelice, non cambierei niente. La mia età è questa.
0: Quanti ho detto che era l'attacco?
1: 59.
0: No?
5: Ciao ragazzi, io vado controcorrente, ho 59 anni.
0: 59. Però dalla voce da bambino è molto giovane, dalla voce è molto, non è una fumatrice.
1: Non
0: 59 anni. Ci siamo noi uomini, ci siamo un po' tutti innamorati, perché porta serenità sto,
1: sì,
0: messaggio.
1: Sì, poi arriva qui e ti dice ho 59 anni, sì.
0: Però porta leggerezza, serenità, gioia, l'uomo
6: buongiorno,
0: quello vuole.
6: La cosa più bella della mia età,
1: sì,
6: ho 54 anni. Mm. Non ho più l'ansia da prestazione su niente, sul lavoro, sullo sport,
0: bello,
6: sulla famiglia, su per essere la più brava mamma, la più presente, su niente, me ne sbatto ed è bellissimo. Questa cosa è una conquista della vita.
1: Sì.
6: Ciao.
0: Scusami,
6: Federica.
1: Questa è una bella
0: la
1: donna.
0: Ragazza, scusami, la ragazza quella lì bella di 50 che si vede bella, ha un nome? Nei tuoi messaggi, perché qua è un'ascoltatrice, guarda qua, capelli bianchi e lunghi, perché
1: sì,
0: no, io anche se sembro più vecchia me ne fotto. Ciao da Brescia, Roberta, guarda che bella donna che è. Guarda qua.
1: No,

0: detto il sale e pepe. Il bianco lungo ci sta, va sì. saputo portare, ma ci sta. Il sale
1: e invece
0: pepe
1: la canzone è acqua e sale, giusto? Quella di Mina. Sì. Con, gli, sale, con, i,
0: sì.
1: con i.
0: Mi fai bere, sì.
1: Con quei due là che sembrava la voce di Battisti, come i.
2: Cioè, no, i binario. Cioè,
1: No. No, i, come si chiamavano quelli che cantavano con Mina, che, aveva, che lui aveva la voce un po' come Battisti, quindi avevano fatto quel progetto, sì, gli Audio 2, gli Audio 2.
0: No, ma la canzone era con Celentano.
1: Era con Celentano. Cioè, ah, no, quella degli Audio 2 è Neve.
3: Neve. Come
4: ciao
3: la
4: Fabio,
3: neve sei?
4: Io ho 58 anni. Ecco. Te mi riconosco allo specchio, ma più vado avanti e me ne sento sempre 25.
0: Aia.
4: Più vado avanti assomiglio a mio papà. Ma a cui ho voluto molto molto bene.
1: Sottolinea
4: Lorenzo di Piada.
1: Bello, sì. Bello. Io, come dico sempre, io assomiglio sempre di più a mio padre nel carattere, soprattutto nelle cose che mi davano fastidio, certo, di mio padre. Cioè, quello che io consideravo i difetti di mio padre, che era un mio punto di vista, sì, me li sto proprio pigliando tutti e dico: vieni da qua, sì, sì, qua vi voglio. Io sono come mio papà. Ragazzi, ci sono tre cose che non bisogna mai fare quando si parla in TV, alla radio, così. Mai dire la parola morte. Ok, quindi noi iniziamo così.
5: Finisce sempre così, con la morte. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. Tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza, e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo,

0: Hey, hey, hey, hey.
1: You put the long night on me.
0: Oh. Io ho 49 anni, sono contenta. La cosa bella della mia vita è poter rimettere tutto in discussione e fare davvero quello che mi piace. Riuscire a dire i no. No, vuoi venire a cena? No, no. Io mi sto chiedendo, quando i miei figli saranno un po' più grandi, che scusa userò?
2: Per?
0: Quando mi dicono vieni, purtroppo c'ho i figli, magari non è vero.
2: Ah, che scusa.
0: Io uso già i figli, purtroppo c'ho i figli, non riesco a trovare la babysitter. No, guarda, purtroppo la babysitter non. No, quando saranno grandi.
2: Ci avrai gli acciacchi.
0: Gli acciacchi.
2: E non
0: no.
2: saranno, scusa.
0: E non saranno,
2: saranno
0: cose vere. No, scusami, ma c'ho un gonfiore strano. C'ho la gotta.
3: Uè, Fabio, io ho 57 anni. Dopo 20 anni in multinazionale mi sono rotto le palle, Carpe Diem. Vado in vacanza, adesso sto andando su sulle Dolomiti a farmi due passi.
2: Vai!
3: Poi vado in qualche viaggio tipo in Corea, in Bhutan. Ciao! Carpe Diem, Giuseppe da Milano.
2: Ci si sente tra un mese.
0: È arrivato dopo 30 anni dal film. Carpe Diem, non ho capito!
4: Ciao guarda. Fabio, oh. Stefano, 59 anni.
2: Fuma.
4: Contento dei miei 59.
0: Ogni tanto
4: anche non... perché non ho figli e me la sono goduta tutta la vita.
2: Si sente.
4: Così sempre, ciao
2: si
4: ragazzi, si Stefano a Torino.
2: Un po'
0: si
2: meno,
0: si sente qualche paglia te la sei fatta.
5: Ciao, sono Carlo, 49 anni quasi.
2: Che lui fuma.
5: È una cosa bella della mia età è che ogni giorno può essere quello buono per levarsi dalle balle.
0: Questo è ligure, sicuro.
6: Buongiorno ragazzi, io ho 64 anni, a novembre vado in pensione. E mi dispiace, ma non vi ascolterò più alle 9 perché dormo.
2: Ma come dormi?
0: Ma figurati la tua età, le 5-6 sveglia, figa. Ma figurati.
7: Ciao, te lo racconti. Fabio, noi ti ascoltiamo tutte le mattine.
2: Oh, giovane.
7: Girone, io e mia sorella Morgana. E abbiamo 37 e 33 anni. E lavoriamo in un negozio di ceramica.
0: Oh.
7: Ed è piacevole ascoltarti tutte le mattine.

0: Una tartaruga vive 100 anni, un topo vive 3 anni, in Cina c'è una farfalla che vive solo un'ora, come dice il poeta, un'ora vive la gialla farfalla e tempo ha che le basta. Ora tu, a una farfalla che vive solo un'ora, non è che ci puoi dire, uè, aspetta 5 minuti che mo venga.
1: Ma cosa c'entrano le farfalle adesso?
0: C'entrano, perché chi è che si innamora? Il corpo o l'anima di tua madre? Anima. E per un'anima che ha da vivere tutta un'eternità, che vuoi che siano 65 anni? Un istante.
1: Allora, secondo lei, mia madre è tornata adolescente?
0: No, signore, non è tornata adolescente. È adolescente. Vedi, figlio mio, esiste un tempo esterno ed un tempo interno. Il tempo esterno è quello degli orologi, quello dei calendari, ed è uguale per tutti. Il tempo interno, invece, è un fatto personale, nostro. È come il colore degli occhi, come il colore dei capelli, capisci? Ci appartiene ed è diverso da persona a persona. Ecco perché ci sono delle persone che magari hanno 50 anni, 60, 70 anni e hanno l'impressione di averne 20. La verità è che non si tratta di un'impressione. Veramente ne hanno 20.
2: Radio DJ.
3: Il volo del mattino.

0: Ciao, sono Lucia, ho 23 anni, mi ascolto tutti i giorni. Era per tirare un po' giù la media che... Ciao, eccolo qua. Ciao, sono Salvatore, ho 18 anni, vi ascolto da quando ne avevo 15. Ah, grazie Salvatore.
1: Da quando ne aveva 15?
2: Ciao Fabio, sono Daniele di Crema, ho 43 anni.
0: Bene.
2: E dopo i 40 ogni anno è contato come 5.
1: Ah.
2: Ciao, buona giornata.
0: Come gli animali, cioè che andando su...
1: Io sono d'accordo.
3: Ciao Fabio, ho 55 anni, dentro me ne sento 25, fuori me ne sento 85, ma non mollo, non mollerò mai.
1: Che dai mollare, stai lì, no, che molla.
0: Mollare o non mollare?
1: Molla cosa molla?
0: Ah, è andata bene oggi, mi è piaciuta. Bisogna capire domani cosa ci... Domani vi parlo di come Lego lavora costantemente per avere...
4: Ha fatto che
0: il...
4: quello nuovo di Natale.
1: Vero?
0: L'altro giorno Maurizio mi ha mandato una casetta della Lego dicendo:
4: bellissimo,
0: questo è il mio regalo di compleanno. Cioè, neanche mi ha detto...
4: Esce il primo ottobre.
1: Ah, la lista, quindi... proprio
0: ha fatto la lista.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima
0: Lego
5: volta.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.